0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Il caso della flottiglia fermata dall'esercito israeliano in acque internazionali. Gli attivisti denunciano di essere stati bersaglio di proiettili di gomma da parte della Marina di Tel Aviv. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti. La replica. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Saranno portati nel porto di Ashdod. La Farnesina chiede garanzie per la loro incolumità e sicurezza. Proteste dalle opposizioni che chiedono un intervento anche a livello europeo contro Israele. Non permetteremo all'Iran di avere un'arma nucleare, lo ha ribadito poco fa Donald Trump dopo che nelle scorse ore aveva lanciato un nuovo ultimatum: 2 o 3 giorni per arrivare a un accordo o attaccheremo di nuovo, ha avvertito il presidente americano nonostante il voto del Senato per fermare la guerra. Abbiamo il dito sul grilletto, la minaccia di Teheran. Secondo l'agenzia Reuters, Washington starebbe valutando anche un disimpegno dalla NATO riducendo il proprio contributo militare durante le crisi. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate statunitensi in Europa da 4 a 3. E non si fermano gli attacchi in Libano nonostante il cessate il fuoco. Almeno 19 persone, tra cui donne e bambine e bambini, sono morte in un raid israeliano nel sud del paese. Hezbollah riferisce di nuovi scontri con soldati dello Stato ebraico vicino al confine. Nella notte, fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Droni ucraini hanno attaccato un'area industriale nella regione russa di Stavropol. Ancora non si hanno notizie di vittime o danni. Almeno 5 invece i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a Dnipro a causa di un raid di Mosca. Il tema del caro energia centrale al G7 Finanze che si è chiuso a Parigi. Fondamentale è riaprire lo stretto di Hormuz, si legge nel documento finale, mentre continua il dialogo tra Roma e Bruxelles sulle deroghe al patto di stabilità.
3: Dalla Commissione europea arrivano spiragli sulla proposta italiana di estendere le clausole della difesa alla crisi energetica. Lo ha confermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Bruxelles studia il dossier e soprattutto cerca la formula che consenta di aiutare i governi senza dare l'impressione di aver già archiviato i nuovi vincoli di bilancio. Ed è qui che si inserisce la cautela del ministro dell'economia Giorgetti. Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, precisa, e noi le stiamo esplorando tutte, ma è corsa contro il tempo poiché tra pochi giorni scade la proroga del taglio delle accise e il 25 maggio sta per scattare il fermo dell'autotrasporto. Gelsomina Testa, GR1.
2: Le accise sui carburanti, lo sentivamo, il governo è al lavoro per la proroga sul taglio in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, che aggiunge che venerdì saranno adottate misure anche sull'autotrasporto. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi 2 corpi che si trovano ancora nella grotta.
4: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia, e spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
2: Convalidato il fermo per Salim El Kudri, resta in carcere l'uomo che ha investito con un'auto e poi aggredito con un coltello alcuni

0: passanti a Modena, ferendone 8. Secondo il giudice avrebbe portato avanti un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, con l'obiettivo di uccidere più persone possibile. Avrebbe anche pianificato la fuga in Marocco. Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, accusato di strage e lesioni gravissime, esclusa l'aggravante del terrorismo. Calcio, i playoff di Serie B, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia al 95esimo e va in finale. Stasera si conoscerà la squadra avversaria tra Palermo e Catanzaro, con i calabresi forti del 3-0 dell'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Di nuovo insieme, ben ritrovati, questa Isoradio in versione notturna, sempre in diretta, sempre al vostro fianco, Elena Carbonari ad accompagnarvi, ben arrivati anche a coloro che si sono appena sintonizzati, vi porto anche i saluti di Massimo Chiedrone che è dall'altra parte del vetro. Allora, il nostro amico che poco fa ci parlava dell'incidente sulla statale 36 e ve ne avevo già dato comunicazione, in effetti dice siamo ripartiti, in effetti l'incidente è stato risolto, quello sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga interessava il tratto Seregno Desio Nord verso Monza, incidente risolto. Nel frattempo è cambiata anche qualche situazione relativa alle chiusure, infatti sulla 4 la Torino-Trieste è stata già riaperta l'uscita di Cormano per le provenienze da Brescia, quindi riaperta con anticipo. Poi vedo che sulla 12 è stato riaperto invece il tratto Bivio a 12 a 7 Milano-Genova direzione nord, quindi per le provenienze da Livorno il tratto è stato riaperto. Come pure sulla 24 la Roma-Teramo è stato già riaperto con anticipo, era infatti prevista per le 6, invece è stato già riaperto il tratto a Sergi, San Gabriele Colledara, direzione Teramo.

Carezza con Zucchero. E allora andiamo di nuovo alle nostre notizie di chiusure e continuiamo sempre a tenere aggiornati i nostri amici, e poi sappiamo che col passare dei minuti se ne aggiungono sempre di nuovi, quindi è giusto informare anche gli ultimi arrivati. Torniamo a ricordare le notizie relative alle chiusure della 1. È chiusa l'uscita e l'entrata di Basso Lodigiano con una riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperto anche il tratto Modena Sud, Modena Nord, direzione Milano. Sempre per le 5 è prevista la riapertura del bivio 1 a 14, bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio, direzione Firenze. Alle 6 invece verrà riaperta l'uscita e l'entrata di Firenze in Pruneta. L'uscita di Colleferro, anche questa chiusa per le provenienze da Roma, verrà riaperta alle 6, come pure l'uscita di Frosinone per le provenienze da Napoli, l'uscita e l'entrata di Frosinone, entrambe verranno riaperte alle 6. Alle 6 verrà riaperta anche l'entrata di Ponte Corvo, direzione Napoli. Vi ricordo che sulla 1 è chiuso anche il nodo 1 Villa Literno Pomigliano, carreggiata sud per le provenienze da Roma, anche questa verrà riaperta alle 6. Sulla diramazione Roma Nord è chiuso il bivio diramazione Roma Nord A1 in carreggiata nord per le provenienze dal grande raccordo anulare. La riapertura è prevista tra poco, è prevista per le 3 di questa notte. Naturalmente quando verrà ve ne daremo comunicazione. Parliamo anche della Napoli Salerno, perché anche qui c'è una chiusura. È chiuso il tratto Angri Sud, direzione Salerno, carreggiata sud con riapertura prevista per le 6. Andiamo poi sulla 4 Torino-Trieste, vi segnalo la chiusura del bivio 4 tangenziale nord di Milano, carreggiata est, con riapertura prevista per le 5.

Children, il nuovo di Clementino, come vi dicevo sulla 7, la Milano-Genova è stato riaperto il bivio a 7 a 12, Genova-Livorno in carreggiata sud per le provenienze da Milano. Questo è l'ultimo aggiornamento che abbiamo ricevuto. Sulla 7 comunque rimane sempre chiuso invece il tratto Serravalle-Scrivia, Vignole-Borbera, direzione Genova, carreggiata sud. Questo verrà riaperto alle 6. Parliamo anche della 8, la Milano-Varese, anche qui ci sono delle chiusure, chiusa l'entrata di Castellanza, direzione Milano, il tratto Castellanza-Legnano direzione Milano, ed è chiuso anche il tratto Gallarate-Busto Arsizio sempre verso Milano, carreggiata sud. È chiusa anche l'entrata di Gallarate verso Milano, tutte chiusure della 8 che si protrarranno fino alle 5. Sulla diramazione Gallarate-Gattico fino alle 5 rimane chiusa l'entrata di Besnate in entrambe le carreggiate, chiuso anche il tratto Besnate diramazione A8 a 26 in carreggiata sud verso l'autostrada Milano-Varese. Aggiungiamo anche le notizie relative alla 9, la Leinate Como Chiasso. Qui è chiusa l'entrata di Como Centro in entrambe le carreggiate fino alle 5. Con lo stesso orario rimane chiuso il tratto Como Centro Chiasso direzione Svizzera. Quindi, come abbiamo detto più volte, sono parecchie le chiusure questa notte, quindi cerchiamo a più riprese di ricordarvele sempre tutte. Ecco, volevo anche aggiungere la notizia della 11, la Firenze Pisa Nord. Qui è chiuso verso Pisa il tratto Monte Catini Terme Chiesina Uzzanese. La riapertura è prevista per le 6.

Made to Love, il nuovo dei Duran Duran. Possiamo archiviare la notizia della 14 Adriatica. Abbiamo segnalato fino a poco fa dei rallentamenti per un veicolo in avaria tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Carreggiata sud, si era trattato di un camion fermo all'interno di una galleria su corsia di marcia. Il veicolo è stato spostato, quindi anche la circolazione risulta ora regolare tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. E c'è un altro aggiornamento invece che riguarda la 13, la Bologna-Padova. È stata già riaperta l'entrata di Ferrara Sud per le provenienze da Bologna. E ora andiamo a presentare i tre pezzi che vi faremo ascoltare, i tre successi che faremo ascoltare dal vivo senza interruzione. Abbiamo scelto i U2 con Sunday Bloody Sunday, poi sarà il turno di Pino Daniele con Puozzo Passano Guaio, subito David Bowie con Changes.

Sunday Bloody Sunday con YouTube a chiudere il nostro spazio live di questa notte, sempre qui su Iso Radio. Ben ritrovati a tutti voi. Torniamo subito alle nostre notizie relative alle chiusure. C'è un aggiornamento che riguarda la diramazione Roma Nord. È stato riaperto il bivio diramazione Roma Nord A1 in carreggiata Nord per le provenienze dal grande raccordo anulare. La riapertura era prevista per le 3 di questa notte, quindi con qualche minuto di anticipo il tratto è stato già riaperto. Andiamo sulla 1 a ricordare le chiusure che invece permangono. È sempre chiusa l'uscita e l'entrata di Basso Lodigiano, la riapertura è prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperto anche il tratto Modena Sud e Modena Nord direzione Milano. Abbiamo anche la chiusura del bivio A1 a 14 e bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio in direzione Firenze, carreggiata sud, con riapertura prevista per le 5. L'uscita e l'entrata di Firenze in Pruneta chiuse al momento verranno invece riaperte alle 6. Sempre alle 6 verrà riaperta l'uscita di Colleferro, chiusa per le provenienze da Roma. Alle 6 verrà riaperta anche l'uscita e l'entrata di Frosinone. Ancora chiusa l'entrata di Pontecorvo direzione Napoli, anche questa verrà riaperta alle 6. E alle 6 verrà riaperto anche il nodo A1 Villa Literno Pomigliano, carreggiata a sud per le provenienze da Roma.

Fingo e spingo, naturalmente Tiziano Ferro. C'è un aggiornamento che riguarda l'entrata di Cerveteri per le provenienze da Roma, quindi siamo sul tratto laziale della 12. Bene, l'entrata di Cerveteri per le provenienze da Roma è stata già riaperta. Questo è l'unico aggiornamento. Andiamo a ricordare alcune situazioni che invece permangono. Rimaniamo sulla 12, dove risulta sempre chiusa l'entrata di Colle Salvetti, disegnone e direzione Rosignano, con riapertura prevista per le 6. Alle 6 verrà riaperto anche il tratto Lavagna-Chiavari, direzione Genova, mentre il tratto direzione Livorno, quindi siamo nella carreggiata opposta, sud, anche questo chiuso, verrà riaperto alle 6. Parliamo del tratto Genova-Nervi-Recco. Dalla 12 vi porto poi sulla 10, dove la Genova-Ventimiglia permane la chiusura del tratto Arenzano-Bivio a 10 a 26 dei trafori verso Genova, verrà riaperto alle 6. Andiamo sulla 7, Milano-Genova, anche questo fino alle 6 risulta chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera verso Genova carreggiata sud. E per concludere, quindi parliamo anche della 26, l'altra autostrada ligure, è chiuso il tratto compreso tra Alessandria Sud e il nodo a 26 a 21 Torino Brescia verso Gravelona Toce, con una riapertura prevista per le 5. L'uscita di Casale Monferrato Sud chiusa per le provenienze da Genova Voltri verrà riaperta alle 6, e alle 6 verrà riaperto anche il tratto Meina-Arona, direzione Genova-Voltri, carreggiata sud.

0: Farnesina.
1: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumud Flottiglia, con l'abbordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza. 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani, c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'esponente del PD toscano Antonella Bundo. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele avvenuti in acque internazionali. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
0: Medio Oriente, le trattative Stati Uniti-Iran. Trump ribadisce: non permetteremo a Teheran di avere un'arma nucleare, per poi aggiungere di volerlo fare rapidamente in modo piacevole. Il presidente americano infatti definisce positivi i sviluppi dei negoziati, ma precisa: posso concedere altri 2 o 3 giorni in più, forse fino all'inizio della prossima settimana. Il Senato americano vota per lo stop alla guerra contro l'Iran e Trump ufficializza che sarà a giugno al G7 in Francia. Intanto il Pentagono riduce da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa e precisa che la collocazione dei militari sarà in funzione della capacità degli alleati della NATO di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Raggiunta un'intesa dell'Unione Europea per la questione dazi con gli Stati Uniti, si tratta di un accordo provvisorio tra Stati membri ed eurodeputati, come annunciato dalla presidenza cipriota dell'UE per l'attuazione dell'intesa adottata nell'agosto scorso. Dal G7 Finanze l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz, i timori per l'impatto su un'economia già colpita da altre crisi internazionali. Patto di stabilità da Bruxelles, spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. Non c'è solo la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato e le stiamo esplorando tutte, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Intanto il governo sta lavorando alla proroga del taglio delle accise sui carburanti che scade il 22 maggio. La tragedia delle Maldive riportate in superficie, i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri oggi riprenderanno le operazioni con il recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. I 3 sub finlandesi impegnati nell'attività di ricerca dei nostri connazionali hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'attentata strage di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. La procura no all'aggravante del terrorismo. L'inviato.
2: Salim El Khoudry resta in carcere, ma l'amministrazione penitenziaria deve tenere sotto osservazione le sue condizioni psichiche e trasferirlo in un'altra struttura se necessario. Tuttavia, secondo la giudice che ha esaminato il caso, al momento non vi sono elementi per ritenere che abbia agito per una patologia psichica o che fosse incapace di intendere e di volere. Non dormiva più, aveva la tachicardia e sentiva delle voci. Questi, secondo il suo avvocato, i motivi per cui Salim si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, disagio dimostrato anche da alcuni episodi di quel periodo. L'avvocato Fausto Gianelli.
3: Contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, forse per andarci a lavorare.
2: La procura non gli contesta l'aggravante di terrorismo, né il movente d'odio religioso e nemmeno la premeditazione. Attualmente è in isolamento. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca che ha perso le gambe respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per 2 donne le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
0: Sport, ciclismo, Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la 10ª tappa, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Porchiari a Chiavari. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff, ha sconfitto 2-1 la Juve Stabia. Oggi l'altra semifinale Palermo-Catanzaro, si parte dal 3-0 per i calabresi. Dall'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia.

Cocaine, Eric Clapton, le 3:08, siete con Iso Radio, la notte in sicurezza, la nostra programmazione notturna sempre in diretta, musica, notizie e soprattutto in questa notte stiamo dando ampio spazio a tutte le notizie che riguardano le chiusure, perché ne abbiamo veramente tante, quindi vi stiamo aggiornando minuto dopo minuto su quella che è la situazione, anche alla luce degli aggiornamenti che arrivano, perché ne sono arrivati anche poco fa. Infatti sulla 4 la Torino-Trieste è stata riaperta l'entrata di Capriate in entrambe le carreggiate, è stata riaperta sulla 14 Adriatica l'uscita di Bologna Fiera per le provenienze da Ancona, anche questa è stata riaperta con anticipo, come pure con anticipo a Roma è stato riaperto il tratto compreso tra Portonaccio e il bivio 24 tangenziale est di Roma, siamo in carreggiata ovest verso la tangenziale est, quindi qui il tratto è stato riaperto, ma lo stesso tratto nella carreggiata opposta est in direzione del grande raccordo anulare rimane ancora chiuso, la riapertura è prevista per le 6. Saluto e ringrazio anche Luigi che ci segnala anche la chiusura del tratto tra Pontremoli e Berceto sulla 15 direzione Parma, grazie Luigi, in effetti ne avevamo anche parlato in precedenza, quindi torniamo a ricordarla, sulla 15 Parma La Spezia è appunto chiuso il tratto Berceto-Pontremoli, chiuso in entrambe le direzioni, la riapertura è prevista per le 5.

Undicesima tappa del Giro d'Italia, abbiamo sentito anche poco fa la notizia nel GR1, parte da Porcari, paese della Piana di Lucca, per arrivare a Chiavari in provincia di Genova, e nella denominazione della partenza troviamo la scritta Paper District, che sintetizza il forte legame con il distretto cartario della zona. Infatti ci sono tra Lucca e Pistoia 324 imprese con oltre 11.000 addetti e un volume di produzione che copre nel lucchese circa l'80% della produzione italiana e il 40% per il cartone. La tappa termina in una località perfetta per scoprire il Tiguglio e i suoi stupendi panorami a picco sul mare. Ecco, così stiamo un po' raccontando quella che è l'undicesima tappa del Giro d'Italia, ma c'è un punto in particolare con una vista che spazia da Portofino a Sestri Levante e si tratta del Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Chiavari. Essendo un punto ben visibile e riconoscibile anche dal mare, è stato per molto tempo una meta ambita dai naviganti, che vi lasciavano al suo interno numerosi ex voto, spostati poi in seguito nella cappelletta e nella sacrestia, visibili ancora oggi. La struttura odierna risale a un periodo a cavallo tra il XIV e il XV secolo, e il santuario custodisce una statua della Madonna con il bambino che sarebbe stata portata dalle Fiandre da alcuni marinai alla fine del XIV secolo. E questo quindi per raccontarvi un po' questo distretto della carta e anche i panorami sul mare, sono un po' questi paesaggi che caratterizzano appunto questa undicesima tappa del Giro d'Italia, che parte da Porcari, paese della Piana di Lucca, per arrivare fino a Chiavari.

La più bella del mondo con Rocco Hunt, quando sono le 3.25, sempre in diretta con Isoradio. Torniamo sulla 14 Adriatica perché è qui che abbiamo da segnalare un aggiornamento. Infatti è stato riaperto il tratto Cesena Nord Forlì direzione Bologna, tratto che è stato riaperto pochi minuti fa. Vediamone ancora altri. Vedo che è stata riaperta anche sulla 1 l'entrata di Frosinone per le provenienze da Roma, ed è stato appena riaperto anche il tratto Modena Sud, Modena Nord direzione Milano Careggiata Nord. Il tratto è stato riaperto, ripeto, sulla 1 riaperto Modena Sud, Modena Nord direzione Milano.

0: E continuate a seguirci, perché man mano che vengono riaperti con anticipo alcuni tratti ve ne diamo prontamente comunicazione. Allora vediamo cosa è cambiato in questi ultimi minuti. A Roma è stato riaperto il tratto compreso tra il Bivio 24 tangenziale est di Roma e Portonaccio in carreggiata est in direzione del grande raccordo anulare. Il tratto era già stato riaperto in carreggiata ovest, ora è stato riaperto anche verso il grande raccordo anulare, quindi in carreggiata est, tratto riaperto. Non è questo l'unico aggiornamento. Abbiamo da comunicare che sulla 16 Napoli-Canosa è stato già riaperto il tratto Bivio a 16 a 14 e Cerignola Ovest verso Napoli. Altro aggiornamento, siamo sulla 14, è stata riaperta l'uscita di Rimini Nord per le provenienze d'Ancona, mentre sulla 11 la Firenze-Pisa Nord è stato già riaperto il tratto Montecatini Terme-Chiesina-Uzzanese verso Pisa. Il tratto doveva essere riaperto alle 6, invece è stato già riaperto, quindi sulla 11 non ci sono più chiusure attive. Possiamo archiviare anche la notizia della 9, la Lainate Como Chiasso. Qui è stato riaperto il tratto Como Centro Chiasso direzione Svizzera. Questi gli aggiornamenti. E ora, come sapete, nel weekend abbiamo la classifica del Radio Corriere TV, la top 20, ma poi nell'arco della settimana, sia in versione diurna che notturna, andiamo a scoprire alcune posizioni. Quella che andiamo ad ascoltare adesso è la posizione che va dalla settima alla decima della top 20.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
2: Ci siamo anche oggi, tre posizioni della top 10 della Radio Corriere TV, la vostra classifica redatta come sempre dagli amici di Airplay, la numero 7, la numero 6, la numero 5 che andremo a scoprire oggi. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV. Numero 7 questa settimana, Madame Marrakesh, volevo capire.

Invece dobbiamo confermare che è sempre chiusa l'uscita e l'entrata di Basso Rodigiano, verranno riaperti alle 5. Alle 5 verrà riaperto anche il Bivio 1 a 14, Bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio direzione Firenze. Chiusa l'uscita e l'entrata di Firenze in Pruneta, verranno entrambi riaperti alle 6. Alle 6 verrà riaperta anche l'uscita di Colleferro, chiusa per le provenienze da Roma. Verrà riaperta anche l'uscita di Frosinone, chiusa per le provenienze da Napoli. È sempre chiusa anche l'entrata di Pontecorvo, direzione Napoli, verrà riaperta alle 6. Alle 6 verrà riaperto anche il nodo A1 Villa Literno Pomigliano, carreggiata sud, per le provenienze da Roma. Quindi queste che vi ho appena elencato sono tutte le chiusure che permangono sulla 1. Lasciamo la 1 e andiamo sulla 4, la Torino-Trieste, dove troverete chiuso il Bivio 4 tangenziale nord di Milano in carreggiata est per le provenienze da Torino. Questo verrà riaperto alle 5. E sulla 5, la Torino-Aosta-Montebianco, rimane chiuso il tratto Aosta-Ovest, allacciamento A5, strada statale 26 verso il Montebianco. Chiusa anche l'entrata di Aosta-Ovest verso il Montebianco. Anche questa verrà riaperta alle 5. Andiamo poi sulla 8, Milano-Varese, dove è sempre chiusa l'entrata di Castellanza direzione Milano. Chiuso il tratto Castellanza-Legnano direzione Milano. Il tratto Gallarate-Busto-Arsizio sempre verso Milano. E ancora sulla 8 è chiusa anche l'entrata di Gallarate direzione Milano. Queste chiusure della 8 si protrarranno tutte fino alle 5 del mattino.

In viaggio verso il paradiso con Achille Laura, tutti voi che siete in viaggio in questo momento, in transito sulla nostra rete viaria, l'ascolto di Iso Radio, ancora l'augurio di una buona notte. Naturalmente continuiamo ad assistervi, ad accompagnarvi con la musica, i nostri grandi successi, e come appunto state verificando questa notte stiamo dando ampio spazio, come giusto che sia, a tutte le notizie relative alle chiusure, visto che sono parecchie. Tra l'altro ci scrivete, ci chiedete anche sempre conferma e dettagli, quindi saluto anche Michele da Caserta, diretto in quella di Verona, saluto Rocco ancora, Robby da Reggio Emilia in viaggio sulla 7, anzi aveva necessità di sapere notizie della 7, chiusure della 7 verso Genova. Ecco, confermiamo che il tratto della 7 Milano-Genova, quello compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera verso Genova, è ancora chiuso. La riapertura è prevista per le 6. E poi ancora vediamo chi altro ci scriveva, anche Toby era Toby, e poi Antonio, che invece è diretto da Pontedera in quella di Reggio Emilia. Quindi ci state un po' raccontando dei vostri spostamenti. Aggiornamenti che continuano ad arrivare. Ora dobbiamo parlare della 1, è stata riaperta l'uscita di Frosinone per le provenienze da Roma, è stata riaperta pochi minuti fa anche questa con anticipo. Vediamo poi altri aggiornamenti, eccoli qua, sono relativi alla 26, la Genova Voltri Greve Lunatoce. È stato riaperto il tratto compreso tra Alessandria Sud e il nodo a 26 a 21 Torino Brescia verso Greve Lunatoce. Il tratto era chiuso per il transito di trasporti eccezionali, la riapertura era prevista per le 5, ma il tratto è stato già riaperto. Come pure sulla 26 è stata già riaperta l'uscita di Casale Monferrato Sud per le provenienze da Greve Lunatoce. Tra poco GR1, ci ritroveremo tra qualche minuto.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Nella notte i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un'intesa provvisoria per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Trump aveva minacciato Bruxelles di nuovi dazi in caso di mancata ratifica entro il 4 luglio. La questione Iran-Teheran resta sospesa tra l'oltranzismo dei guardiani della rivoluzione e la linea del presidente Pezeshkian: negoziare con dignità. Nuovi avvertimenti da Trump, ma il Senato americano vota una mozione per far sì che il presidente possa riprendere la guerra solo con l'appoggio del Congresso. La corrispondente:
3: spero che non dovremo fare la guerra, ma potremmo dover infliggere un altro duro colpo agli iraniani. Dal cantiere dove sono in corso i lavori per la ballroom della Casa Bianca, Trump risponde alle domande dei giornalisti sull'Iran. Sul tempo concesso a Teheran dice: aspetteremo altri 2 o 3 giorni, forse fino all'inizio della prossima settimana. Eravamo pronti a colpire, sottolinea Trump, che ha annunciato lunedì di aver sospeso un attacco contro l'Iran già programmato su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, perché, ha spiegato, sono in corso negoziati seri. Secondo il Wall Street Journal, però, diversi funzionari di alcuni paesi del Golfo citati da Trump hanno detto di non essere stati a conoscenza di questo piano di attacco imminente e, secondo il sito Axios, in una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale convocata lunedì sera, Trump non aveva deciso di attaccare prima di annunciare la sospensione del raid. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il caso della flottiglia fermata dall'esercito israeliano in acque internazionali. Gli attivisti denunciano di essere stati bersaglio di proiettili di gomma da parte della Marina di Tel Aviv. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti, la replica. 29 gli italiani fermati, tra cui il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, e portati nel porto di Ashdod. La Farnesina chiede garanzie per la loro incolumità e sicurezza. Proteste dalle opposizioni che chiedono un intervento anche a livello europeo contro Israele. Energia e rincari conseguenti alle tensioni internazionali tra le priorità di Giorgia Meloni, che oggi avrà un bilaterale con il premier indiano Modi. Con lui ieri sera visita al Colosseo. La premier è al lavoro anche sul dossier migranti.
4: L'idea è quella di una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. Se ne discute a Palazzo Chigi in una riunione a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia. Giorgia Meloni ha più volte rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far accrescere i flussi verso l'Europa. Scenari, dall'Ucraina al Medio Oriente, che saranno fra i temi del bilaterale a Villa Panfili con il primo ministro indiano. Occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Intanto va avanti a Bruxelles la trattativa con la Commissione, che non ha chiuso alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. Venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, Giorgia Meloni valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier. Federica Ionta, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi 2 corpi che si trovano ancora nella grotta, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Ieri erano stati recuperati quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri grazie a un'articolata staffetta tra i sommozzatori del team finlandese Den Europe e i sub thailandesi. Convalidato il fermo per Salim El Kudri, resta in carcere l'uomo che ha investito con un'auto e poi aggredito con un coltello alcuni passanti a Modena, ferendone 8. Secondo il giudice avrebbe portato avanti un'azione lucida non dettata da patologie psichiche, con l'obiettivo di uccidere più persone possibile. Avrebbe anche pianificato la fuga in Marocco. Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, accusato di strage e lesioni gravissime, esclusa l'aggravante fronte del terrorismo. Odio razziale, apologia di fascismo e detenzione di armi, denunciato a Siena un gruppo di giovanissimi.
0: Accedevano al dark web i 13 minorenni tra i 16 e i 17 anni, tra loro anche una ragazza, al centro di un fitto scambio virtuale nel nome della propaganda di estrema destra. Tutto inizia a luglio 2025 con il ritrovamento di un fucile e alcune munizioni custodite a casa di due giovani, leader del gruppo di minori, secondo i successivi riscontri della Digos. Invii su invii per accreditarsi agli occhi degli altri, ma nelle conversazioni, secondo la questura, si progettava anche di passare ai fatti, armi alla mano, ad esempio nei confronti di alcuni stranieri, protagonisti di scontri tra fazioni avvenuti in città. Ai gruppi si accedeva solo con l'approvazione degli altri membri, Partito Repubblicano Fascista, l'eloquente nome della chat principale. Un'altra faceva riferimento alla scuola superiore frequentata da alcuni dei minori denunciati, secondo gli investigatori, tutti provenienti da famiglie della media borghesia senese. Servono attenzione, prudenza e senso di responsabilità. Queste le parole della sindaca di Siena, Nicoletta Fabio. Non puntare il dito, ma capire, così il cardinale arcivescovo Lo Iudice, che ribadisce: serve un patto per la famiglia. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
2: Calcio, i playoff di Serie B. Il Monza batte 2-1 la Juve Stabia al 95esimo e va in finale. Stasera si conoscerà la squadra avversaria tra Palermo e Catanzaro, con i calabresi forti del 3-0 dell'andata. È tutto, buon ascolto.
5: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Questa è la musica di Pat Metheny. Siamo di nuovo insieme, sempre insieme a Riso Radio, insieme a Daniele Carbonari che vi parla e vi accompagna con Massimo Chiedrone alla parte tecnica. Un saluto a tutti voi, soprattutto ben arrivati a coloro che magari ci hanno raggiunto soltanto da pochi minuti, da poco sono in sintonia con noi, in viaggio con Riso Radio. A chi si sta spostando su strade e autostrade, più esattamente sulla 12, andiamo a comunicare che è stato riaperto pochi minuti fa il tratto Lavagna-Chiavari direzione Genova, carreggiata nord, è riaperto con anticipo, come pure sulla 13 è stato riaperto anche qui con anticipo il tratto Rovigo sud, Rovigo direzione Padova, carreggiata nord, riaperto il tratto Boara Rovigo direzione Bologna, carreggiata sud, anche questo tratto della 13 è stato riaperto con anticipo. Quindi al momento sulla 13 la Bologna-Padova non ci sono più segnalazioni di chiusure, tutti i tratti sono stati riaperti. Andiamo sulla 1, anche qui c'è qualche aggiornamento, infatti è stata riaperta l'uscita e l'entrata di Firenze in Pruneta, e poi vedo ancora sulla 22 invece la Brennero-Modena è stato riaperto il tratto Bolzano Sud, Bolzano Nord, direzione Brennero.

Notizia di pochi minuti fa, un aggiornamento meglio sulla 7, la Milano-Genova, è stato appena riaperto il tratto Serravalle-Scrivia-Vignole-Borbera, direzione Genova carreggiata sud, il tratto chiuso per lavori, doveva essere riaperto alle 6, ripeto, è stato appena riaperto il tratto Serravalle-Scrivia-Vignole-Borbera, direzione Genova sulla 7 Milano-Genova, tratto riaperto. Al momento quindi non ci sono altre segnalazioni di chiusure sulla 7. E poi vediamo ancora un aggiornamento, ci porta invece sulla tangenziale di Napoli, dove è stata riaperta l'uscita Capodichino verso la diramazione Capodichino. E parliamo di Alcaraz che dopo che ha disdetto l'iscrizione al Queens rinuncia anche a Wimbledon, come si sospettava, questo ancora in una fase di recupero, anche se ha detto: il mio recupero sta andando bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare, quindi devo rinunciare alla stagione sull'erba al Queens e a Wimbledon, sono due tornei davvero speciali e mi mancheranno molto, continuo comunque a lavorare per tornare il prima possibile. E quindi il nostro Sinner continuerà ad essere sempre più numero uno, quindi questo favorisce il dominio assoluto di Jannik Sinner, che oltre a collezionare sempre titoli e record è sempre più sicuro di restare al numero uno. E tra l'altro, a proposito di Sinner, va detto, ormai definito l'ottavo re di Roma, Sinner, dopo aver raccolto domenica da Adriano Panatta il testimone 50 anni dopo, l'ultimo italiano che trionfa agli internazionali d'Italia, si è rilassato 3 giorni con amici e famiglia. E come ha detto il sindaco di Sesto Pusteria, la sua gente vorrebbe addirittura, pensate, fargli una statua, e di sicuro gli consegnerà comunque le chiavi della città. E domani Jannik Sinner raggiungerà poi Parigi per il tabellone principale, che comincia proprio domenica.

Window Change, naturalmente Scorpions, alle 4.35, sempre in diretta con voi. Allora, siamo quasi ormai buona parte della notte andata, non dico che siamo in chiusura, ma quasi ormai siamo verso la conclusione, ancora un'ora da trascorrere insieme ad Elena Carbonari che vi parla e a Massimo Chiedrone che è la parte tecnica. Una notte, questo lo diciamo per i nuovi arrivati, comunque tranquilla per la circolazione, se non altro perché non abbiamo avuto problemi di disagi, code o rallentamenti. Ma tante chiusure, di questo abbiamo parlato e ancora continuiamo a parlare, perché malgrado gli aggiornamenti, malgrado molti tratti siano già stati riaperti con anticipo, è anche vero che ci sono ancora tanti altri tratti che invece rimangono chiusi. Andiamo con ordine, allora vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti. È stata riaperta sulla 1 l'uscita di Colleferro per le provenienze da Napoli, poi vedo che sulla 10 la Genova Ventimiglia invece è stato riaperto il tratto Arenzano Bivio a 10 a 26 di trafori verso Genova, quindi archiviamo la notizia. Al momento non ci sono più segnalazioni di chiusure sulla 10. Sulla 14 anche qui un tratto che è stato appena riaperto, parliamo del tratto Pineto Pescara Nord direzione Pescara.

vivere senza lavorare, l'ora per andare al mare, decidere per chi votare, andare in centro con la bicicletta tra le

La riapertura in anticipo di un tratto chiuso per lavori nel corso della notte certo può fare la differenza, per questo lo comprendiamo, soprattutto per gli autotrasportatori, perché questo molto incide sui vostri orari. Quindi ecco, poco fa un ascoltatore, avevamo appena comunicato la riapertura di un tratto, dice mi ha dato una buona notizia, una notizia splendida, diceva il nostro amico che salutiamo, e siamo qui proprio per questo. Man mano che i tratti vengono riaperti ve ne diamo prontamente informazione e comunicazione, comprendiamo appunto l'utilità di queste notizie. Allora eccoci pronti con altri aggiornamenti, perché altri tratti sono stati riaperti in questi ultimi minuti, vediamo quali. Siamo sulla 8 Milano-Varese, è stato riaperto il tratto Castellanza-Legnano direzione Milano, riaperta anche l'entrata di Castellanza per le provenienze da Milano, e sempre sulla 8 è stato riaperto anche il tratto Gallarate Busto Arsizio direzione Milano. Quindi al momento sull'8 Milano Varese rimane chiusa soltanto l'entrata di Gallarate direzione Milano, tutti gli altri tratti sono stati riaperti. Andiamo sulla 4, la Torino Trieste, qui invece è stato riaperto il bivio a 4 tangenziale nord di Milano in carreggiata est per le provenienze da Torino. Altri aggiornamenti riguardano poi la 23, la Palmanova Tervisio, è stato appena riaperto il tratto Gemona-Osoppo-Carnia direzione Tervisio, carreggiata nord. Altri aggiornamenti non ce ne sono. Andiamo a confermare invece che sulla 15 la Parma-La Spezia è ancora chiuso per lavori in entrambe le direzioni, il tratto Berceto-Pontremoli, la riapertura è prevista per le 5, quindi tra poco.

Provate a pensare a quanto possa essere importante, fondamentale per la voce, per un cantante, per un attore, per un doppiatore, ecco, che quindi anche per fermare quelli che vengono definiti ladri di voce, doppiatori e cantanti la brevettano proprio contro l'intelligenza artificiale, perché ora si può appunto riprodurre fedelmente proprio la voce, con immaginiamo anche danni per questi artisti. E quindi Taylor Swift è stata la prima proprio a blindarsi contro queste clonazioni dell'intelligenza artificiale e ha depositato all'ufficio brevetti americano proprio la richiesta di registrare la sua voce come marchio, ed è stata proprio la prima cantante al mondo a intraprendere questa strategia legale. E ora, sulla scia di quello che appunto ha già fatto Taylor Swift, si inserisce anche la nostra Giusy Ferreri. È stata infatti la prima cantante in Europa a depositare il suo marchio vocale. Proprio per scongiurare false riproduzioni si deposita questo marchio vocale. Quindi Giusy Ferreri lo ha fatto, la nostra Giusy Ferreri, la prima in Europa, ma ovviamente stanno correndo ai ripari anche doppiatori. Pensate a Luke Ward, che è uno dei doppiatori più noti, più affermati in Italia. Anche lui ha depositato il marchio sonoro della sua voce proprio per impedire clonazioni. Siamo prossimi al nuovo appuntamento con l'informazione. Vedo che nel frattempo sono stati riaperti altri tratti, sono tutti relativi alla tangenziale di Napoli, quindi è riaperta l'entrata di Corso Malta, l'entrata Viale Maddalena, l'entrata Capodichino, sono stati riaperti pochi minuti fa. Per il resto non ci sono variazioni. Vedo che la situazione è rimasta pressoché invariata, visto che abbiamo ancora un minuto scarso. Ne approfittiamo per ricordarvi allora ancora qualche chiusura che invece permane. Siamo sulla 1, è ancora chiusa l'uscita di Basso Lodigiano per le provenienze sia da Milano che da Bologna, entrambi verranno riaperti tra poco, era prevista per le 5, quindi ormai dovrebbe essere veramente questione di minuti. Poi rimane chiuso sulla 1, sempre con lo stesso orario, anche il tratto Bivio 1 a 14, Bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio in direzione Firenze, carreggiata sud. Sulla 1 è tuttora chiusa l'entrata di Ponte Corvo direzione Napoli, questa verrà riaperta alle 6. Alle 6 verrà riaperto anche il nodo a 1 Villa Literno Pomigliano in carreggiata sud per le provenienze da Roma, quindi anche questo è chiuso. Queste che vi ho appena elencato e citato sono tutte le chiusure che permangono relative alla 1. Andiamo poi sulla 8 Milano Varese, dove è ancora chiusa l'entrata di Gallarate direzione Milano, la riapertura questa verrà il 24 giugno, quindi ne abbiamo ancora per un po', mentre arriva proprio in questo momento la notizia della riapertura sulla 4 Torino Aosta Monte Bianco del tratto Aosta Ovest, allacciamento a 5, strada statale 26, siamo in direzione del Monte Bianco. Anita Baker, Sweet Love, e a seguire il GR1.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il caso Flotilla. Israele conferma il fermo di tutti i 430 partecipanti alla missione e parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza. 29 gli italiani trattenuti sulla vicenda. Interviene la Farnesina.
3: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumud Flottiglia, con l'abbordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza. 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani, c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'esponente del PD toscano Antonella Bundo. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele avvenuti in acque internazionali. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
2: Medio Oriente, le trattative Stati Uniti-Iran. Trump ribadisce: non permetteremo a Teheran di avere un'arma nucleare, per poi aggiungere di volerlo fare rapidamente, in modo piacevole. Il Senato americano intanto vota per lo stop alla guerra contro l'Iran. Trump sarà a giugno al G7 in Francia e intanto il Pentagono riduce da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa e precisa che la collocazione dei militari sarà in funzione della capacità degli alleati NATO di contribuire con le proprie forze alla difesa del vecchio continente. Raggiunta un'intesa tra eurodeputati e paesi membri dell'Unione Europea per la questione dazi con gli Stati Uniti, si tratta di un accordo provvisorio, come annunciato dalla presidenza cipriota dell'UE, per l'attuazione dell'intesa commerciale con Washington adottata nell'agosto scorso. Dal G7 Finanze l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz ed evitare ulteriori scossoni all'economia globale. Patto di stabilità da Bruxelles, spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. Non c'è solo la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato e le stiamo esplorando tutte, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Intanto il governo sta lavorando alla proroga del taglio delle accise sui carburanti che scade il 22 maggio. Ed energia e rincari conseguenti alle tensioni internazionali tra le priorità di Giorgia Meloni, che oggi parlerà con il premier indiano Modi. Con lui ieri sera visita al Colosseo, la premier al lavoro anche sul dossier migranti.
4: L'idea è quella di una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. Se ne discute a Palazzo Chigi in una riunione a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia. Giorgia Meloni ha più volte rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far accrescere i flussi verso l'Europa. Scenari, dall'Ucraina al Medio Oriente, che saranno fra i temi del bilaterale a Villa Panfili con il primo ministro indiano. Occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Intanto va avanti a Bruxelles la trattativa con la Commissione, che non ha chiuso alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. Venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, Giorgia Meloni valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier. Federica Ionta, GR1.
2: La tragedia delle Maldive, riportati in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Oggi riprenderanno le operazioni con il recupero di quelli di Muriel Odedino e Giorgia Somacal. I tre subfinlandesi impegnati nelle attività di ricerca hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La tentata strage di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. La Procura no all'aggravante del terrorismo. L'inviato.
0: Salim El Khoudry resta in carcere, ma l'amministrazione penitenziaria deve tenere sotto osservazione le sue condizioni psichiche e trasferirlo in un'altra struttura se necessario. Tuttavia, secondo la giudice che ha esaminato il caso, al momento non vi sono elementi per ritenere che abbia agito per una patologia psichica o che fosse incapace di intendere e di volere. Non dormiva più, aveva la tachicardia e sentiva delle voci. Questi, secondo il suo avvocato, i motivi per cui Salim si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, disagio dimostrato anche da alcuni episodi di quel periodo. L'avvocato Fausto Gianelli.
1: Contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, forse per andarci a lavorare.
0: La procura non gli contesta l'aggravante di terrorismo, né il movente d'odio religioso e nemmeno la premeditazione. Attualmente è in isolamento. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca che ha perso le gambe respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per due donne le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: Un'ultima ora, terremoto di magnitudo 5.9 in Giappone, nella prefettura di Kagoshima, nel sud del paese. Non è stato diramato l'allarme tsunami, non sono segnalati danni o eventi. Ed era l'ultima notizia. Linea Disco Sveglia.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Orbit City con i Cars, e come evidenziava il nostro ascoltatore Cesare, diceva: che pezzo stamattina. Mi verrebbe da dire, tanto per usare delle espressioni che si usano comunemente così anche tra di noi, mica siamo a pettinare le bambole qui, assolutamente. Sei d'accordo, Angelo? Cerchiamo di dare sempre il meglio del meglio anche musicalmente parlando, no?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Sei
1: adesso,
0: d'accordo?
1: Adesso sono, anche prima ero d'accordo, però adesso sono molto d'accordo.
0: Sei molto d'accordo.
1: È una canzone che mi è sempre piaciuta.
0: È
1: poi,
0: bello,
1: insomma,
0: per
1: noi è perfetta.
0: Certo.
1: La città che
0: appunto,
1: si muove, che si,
0: appunto,
1: si mette in movimento.
0: Appunto. Mi ricordo ancora la copertina,
1: esatto,
0: di questo album.
1: Anche il nome del gruppo, Cars.
0: Esatto. Esatto. Era proprio nostra.
1: Sì, esatto.
0: Bellissimo, l'84. Bene, questo che sentite è Angelo Turchetti, e quindi
1: Ebbene, sì,
0: si sta. Lei lo conferma, Angelo Turchetti?
1: Posso confermare.
0: Lo conferma, benissimo. No, sai com'è, a quest'ora si può avere
1: no,
0: anche
1: meglio
0: qualche idea confusa.
1: È meglio confermare tutto.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Angelo Turchetti è già pronto, prontissimo ad accompagnarvi dalle 5.30 fino alle ore 9. Ancora qualche minuto invece con me, con Elena Carbonari. Allora, vi dico subito quali sono gli ultimi tratti che sono stati riaperti, perché questa è stata una notte, cara Angelo, tutta dedicata proprio alle chiusure, perché ne abbiamo avute tantissime. Allora, è stato riaperto sulla 1 il Bivio 1 a 14, Bivio 1 raccordo a 14 Bologna-Casalecchio, direzione Firenze. Riaperto anche il nodo 1 Villa Literno-Pomigliano in carreggiata sud per le provenienze da Roma. Sulla Napoli-Salerno è stato riaperto il tratto Angri-Angri Sud, direzione Salerno. Sulla 5 la Torino-Aosta-Montebianco, riaperta l'entrata di Aosta-Ovest per le provenienze dal Montebianco. Sulla 12 è stato riaperto il tratto Genova-Nervi-Ricco, direzione Livorno. Sulla 14 riaperto Imola-Faenza, direzione Ancona. E l'ultimo aggiornamento riguarda la 26, la Genova-Voltri-Grevrona-Toce. È stato riaperto con anticipo il tratto Meina Arona, direzione Genova Voltri.

E vediamo gli ultimi aggiornamenti. Questa volta abbiamo da parlare della diramazione Gallarate-Gattico. È stato riaperto il tratto Besnate, diramazione 8 a 26 in carreggiata sud in direzione della Milano-Varese. Riaperto sempre sulla diramazione Gallarate-Gattico anche l'entrata di Besnate in entrambe le carreggiate. Andiamo sulla diramazione per Ravenna. Qui è stato riaperto invece il bivio diramazione Ravenna 14 in carreggiata nord per le provenienze da Ravenna. E sulla 22 la Brennero-Modena sono stati riaperti gli svincoli di Bressanone sia per le provenienze del Brennero che per le provenienze da Modena. Naturalmente noi continuiamo a parlare di chiusure anche perché per il resto non abbiamo altro da comunicare, se non altro questa è una buona notizia, questo sta a dimostrare che non ci sono altre segnalazioni di disagi. Ecco, vi aggiorno ancora sulla 1 perché è stata rilanciata la notizia, è ancora chiusa l'uscita di Basso Lodigiano sia per le provenienze da Bologna che per le provenienze da Milano. L'uscita consigliata quindi per chi proviene da Milano è quella di Casal Pusterlengo e l'uscita consigliata per chi proviene da Bologna anche qui quella di Casal Pusterlengo, quindi i tratti rimangono tuttora chiusi. Bene, tra poco ad accompagnarvi come avete sentito ci sarà Angelo Torchetti fino alle 9, quindi io ne approfitto per salutarvi, ringraziare anche Massimo Chiadroni che è stato alla parte tecnica e tutti voi che avete arricchito, devo dire, tantissimo questa notte perché i numerosi ci avete seguito e scritto. E noi ci risentiremo questa notte. Da Irene Carbonari, buona giornata.

0: Brava!
1: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
6: RAI Esoradio.
7: 5:31 minuti di questo mercoledì 20 di maggio, eccoci insieme, Angelo Torchetti con voi, come già avete sentito, se eravate già sintonizzati poco fa, saremo insieme fino alle 9, c'è Daniele Antelmi e la parte tecnica. Si inizia tutta la giornata come sempre con gli aggiornamenti dell'aeronautica militare. Colonnello Guido Guidi con noi, buongiorno.
8: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio. Pressione atmosferica in aumento, anche già aumentata, a tempo tornato alla stabilità sul paese. Anche se per oggi avremo comunque un po' più di nubi a ridosso delle Alpi, specie a nord-est, dove tra la tarda mattina e le ore pomeridiane arriveranno dei temporali a ridosso dei monti, e poi anche tra monti e colline delle regioni centro-meridionali, tra Basso Lazio e Abruzzo, Campania, Basilicata, Alta Calabria, rischio di qualche isolato temporale che si spegnerà però nel corso delle ore del tardo pomeriggio, verso sera, quando poi su gran parte del paese il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Ancora un po' di vento maestrale sulle regioni meridionali, Basso Adriatico, Ionio, Calabria, Sicilia, e questo terrà l'aria un po' più fresca in un contesto comunque di tendenza aumento delle temperature, soprattutto al nord in pianura padana e sulle regioni centrali dell'area tirrenica.
7: Quindi tendenza sicuramente ad un miglioramento generale?
8: Sicuramente un miglioramento generale, una stabilità abbastanza diffusa che sarà via via più diffusa appunto nei prossimi giorni. Più o meno intorno al weekend, tra sabato e domenica, diverse nostre città al nord, sulle regioni centrali, nell'entroterra, toccheranno per la prima volta nella stagione i 30 gradi.
7: Che bello.
8: Beh, no, sì, decisamente.
7: All'inizio sì, poi dopo ci stanchiamo un po' di temperatura.
8: Speriamo non troppo
7: fino
8: presto.
7: Fino a 30 gradi sopportiamo. Grazie
8: a lei.
7: Al colonnello Guido Guidi, più tardi, tra un'ora, ci ritroviamo.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Shack Attack con Down on the Street fecero un bel po' di canzoni che insomma abbiamo anche ballato in discoteca, per la verità. Adesso sono un po' passate nel modo di ballare, perché insomma adesso si ballano altre cose in discoteca, però insomma ogni tanto qualche remix arriva. Siamo alle 5:37 minuti di questo mercoledì 20 di maggio. Andiamo subito a vedere la situazione viabilità. Subito vi dico che la situazione è assolutamente tranquilla, non ci sono code né rallentamenti. Tra l'altro l'unico rallentamento che era segnalato poco fa sulla 10 da Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, si è esaurito, quindi è tutto regolare in questo tratto dell'autostrada 10, e così come sul resto della viabilità. Attenzione però alla safety car che sta rallentando il traffico sulla 8 la Milano-Varese, qui ci sono dei lavori in corso tra Busto Arsizio e Castellanza, quindi c'è una safety car che fa sì che il traffico vada un po' più piano. Poi abbiamo anche la riapertura di un altro tratto che era ancora chiuso, quello della 26, la Genova Gravellona Toce, tra la 10 Genova Ventimiglia la diramazione Predosa Bettola in direzione di Gravellona Toce, tratto dunque di nuovo percorribile. Resta chiusa per il momento la tangenziale di Napoli tra Pozzuoli e Dagnano in direzione est. In entrata verso Capodichino è chiusa la stazione di Capodimonte, l'ingresso di Capodimonte della tangenziale. E poi abbiamo anche sulla 12 la chiusura di Colle Salvetti sulla Genova Roma in direzione di Rosignano, quindi in entrata fino alle 6 di questa mattina, quindi ancora pochi minuti da attendere, poi ci sarà la riapertura. Per il momento è anche chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni tra Piazzale Italiano e Piazzale Francese. Queste sono le chiusure rimaste attive per il momento, ma ripeto, bisognerà attendere poco per la riapertura totale dei cantieri notturni. A questo punto si prosegue con la musica insieme ad Elisa, si intitola Amore.

Questa era dunque la canzone di Sideways, ovvero di Charlie Puth. Siamo intanto alle 5.45 e vediamo allora che cosa sta accadendo, oltre naturalmente a ribadire il buongiorno a chi si va sintonizzando via via, perché a quest'ora si comincia a mettersi in moto e soprattutto ad accendere la radio, e quindi salutiamo i nuovi ascoltatori che via via ci raggiungono. Nel frattempo andiamo sulla 7, perché sulla Milano-Genova si è formata adesso una coda per lavori di 1 chilometro in direzione nord verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalo. Poi avevamo sulla 12 invece la chiusura di Colle Salvetti, l'apertura prevista era per le 6 ma è stata anticipata, per cui tutto regolare a questa stazione di Colle Salvetti in direzione di Rosignano, assolutamente percorribile. Attenzione sempre alla safety car che c'è sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Grande classico della musica italiana in arrivo.

0: Rai Isoradio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

macchinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: se sono matta.
1: Eccola qua, dito nella piaga con la sua Che fastidio. Nel frattempo diamo anche conto delle riaperture complete della tangenziale di Napoli, oltre che il tratto Pozzuoli-Agnano verso est anche Arco Felice, l'entrata è stata riaperta verso Capodichino, via Campana, anche quella riaperta, riaperto anche il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni tra Piazzale Italiano e Piazzale Francese. Tra l'altro non ci sono più neanche quei piccoli disagi che avevamo sulla 8 per la safety car tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano, e sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso nord abbiamo adesso traffico regolare, quindi non c'è più la coda di un chilometro. Attenzione invece ai nuovi rallentamenti che abbiamo sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, sono dovuti ad un mezzo fermo in avaria. Adesso Annie Lennox e poi GR1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Israele conferma il fermo di tutti i 430 partecipanti alla Global Summit Flottiglia per Gaza e parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza e un'ottantina di loro hanno iniziato uno sciopero della fame.
2: La marina militare israeliana ha sparato colpi, forse proiettili di gomma, su 6 imbarcazioni. Una è italiana. Si tratta di proiettili non letali, non ci sono feriti, precisa Israele, rispondendo a una richiesta di chiarimenti da parte dell'Italia. Centinaia gli attivisti fermati da fine aprile, 29 italiani, 3 residenti in Italia. C'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'ex consigliera comunale del PD di Firenze, Bund. Global Summit Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, ma anche di quelli di ieri e oggi avvenuti in acque internazionali. Parla di uso della forza. Il ministro degli esteri Tajani ha sentito l'ambasciatore Luca Ferrari chiedendogli di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
1: La guerra in Medio Oriente, ancora spazio alle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce: non permetteremo alla Repubblica Islamica di avere un'arma nucleare. In casa per lui venti contrari sul conflitto. Il Senato americano vota infatti per lo stop alle operazioni contro l'Iran. Una guerra che ha ridisegnato anche gli equilibri internazionali, pure interni agli alleati della NATO. Il Pentagono ha deciso di ridurre da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa e precisa che la collocazione dei militari sarà in funzione alla capacità degli alleati NATO di contribuire con le proprie forze alla difesa del vecchio continente. E a proposito di vecchio continente, raggiunta un'intesa tra eurodeputati e paesi membri dell'Unione. Si tratta di un accordo provvisorio, come annunciato dalla presidenza cipriota dell'UE, per l'attuazione dell'intesa commerciale con Washington adottata nell'agosto scorso. Stiamo parlando ovviamente dei dazi americani. La visita di Putin in Cina, il presidente russo è arrivato davanti alla grande sala del popolo di Pechino, accolto dal presidente cinese Xi Jinping. Le nostre relazioni sono ad un livello senza precedenti, aiutano la stabilità globale, ha affermato Putin prima del faccia a faccia con Xi Jinping. Anche per il capo del Cremlino, come per Trump, accoglienza con tutti gli onori, bambini schierati con fiori e bandiere. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive, oggi meteo permettendo nuova immersione del team finlandese per riportare alla luce gli ultimi 2 corpi intrappolati nella grotta sottomarina. La procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo e attende il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie. Già recuperate e consegnate agli inquirenti le telecamere GoPro e le attrezzature delle vittime. A Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, che si è lanciato con l'auto sui pedoni nel centro della città sabato scorso. Pericolo di fuga e rischio reiterazione del reato. Le motivazioni: la sua azione è stata lucida e deliberata.
3: Salim El Kudri non ha avuto esitazioni sabato pomeriggio. È un dato certificato dalle indagini della squadra mobile, ma che lui stesso ha confermato al suo legale Fausto Gianelli.
4: È ovvio che lui si scaglia contro una folla cercando questo dramma, questa strage, e però non ne sa fornire spiegazioni, non dice neanche perché, dice solo andavo più forte che potevo.
3: L'udienza di convalida del fermo è durata meno di un'ora. Come è prevedibile, il 31enne resterà in carcere, in isolamento. Il giudice ha disposto anche un periodo di osservazione delle condizioni psichiche, attribuendo all'amministrazione penitenziaria di valutare l'opportunità del trasferimento in una struttura specializzata. Nessuna misura alternativa, scrive il GIP, si può considerare idonea, perché Salim El Kudri non possiede la capacità d'autocontrollo necessaria a rispettare le prescrizioni dell'autorità. Anche se c'è una patologia accertata dal centro di salute mentale, aggiunge, non è detto che al momento di compiere la strage fosse incapace di intendere e di volere. Sentite in questura le psicologhe di Castelfranco Emilia, che avevano diagnosticato la malattia, considerando però il ragazzo non pericoloso. Da Modena, Luca Ponzi per il GR1.
1: Il meteo, tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso su quasi tutta Italia, possibili isolati temporali sui rilievi veneti, liguri ed emiliano-romagnoli. Iniziano a salire intanto le temperature, che nel fine settimana in alcune zone potrebbero toccare anche i 30 gradi. E chiudiamo con lo sport. Al Giro d'Italia una grande prova di Filippo Ganna, che domina la cronometro via Reggio Massa, la sua settima vittoria in una corsa contro il tempo del Giro, eguagliato Merckx. Ascoltiamo l'azzurro.
0: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance. Io, il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
1: E il portoghese Eulalio è riuscito a conservare intanto la maglia rosa. Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
5: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Sì, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sulle strade del mattino, con Rai Iso Radio, musica, news e pubblica utilità. Iso Radio.
11: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

Simon & Garfunkel con questo grandissimo classico The Boxer 1968, poi ebbe successo anche nel 1969 questa canzone che racconta un po' le frustrazioni di un pugile che insomma ha praticamente subito segni fisici, psicologici durante i suoi combattimenti sul ring, però non si arrende mai. Però tutto era una metafora, perché all'epoca si racconta che Paul Simon avesse dichiarato che tutto il testo della canzone, quindi la metafora del pugile, rifletteva il fatto che lui era invece un po' vessato, attaccato dalla critica, dalla stampa musicale, e quindi comunque cercava di resistere a tutti questi attacchi, e così scrisse questa canzone. Allora, siamo intanto sempre insieme, Angelo Torchetti con voi sulle strade del mattino, insieme a Daniele Antelmi alla parte tecnica, e procediamo sulle nostre strade con per il momento poche difficoltà. C'è questa coda che adesso si è formata sulla 1 tra Carenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna per un mezzo fermo in avaria al chilometro 268, e poi c'è la prima coda della diramazione Roma Sud, quella che a quest'ora di solito arriva, quindi Torrenova, grande raccordo anulare, un chilometro di coda verso il raccordo. Per il resto si viaggia regolarmente su tutti i tratti, tra l'altro le riaperture sono praticamente completate dei tratti dei lavori notturni che alle 6 naturalmente riaprono, infatti possiamo confermare assolutamente tutto questo. Si procede allora con la musica, in questo caso adesso una novità.

I Just Might con Bruno Mars fino alle 6:20. Allora parliamo della giornata mondiale di oggi, perché sapete che quasi ogni giorno ci sono giornate mondiali, alcune veramente molto importanti. Quella di oggi lo è di sicuro, perché oggi 20 di maggio è la giornata mondiale della protezione delle api. Pensate che oltre il 40% degli impollinatori invertebrati rischia l'estinzione a livello globale, mentre in Europa quasi la metà degli insetti impollinatori è in declino e un terzo è minacciato dall'estinzione. Ci sono tante organizzazioni che si stanno spendendo per questa ragione, il WWF è una di queste che lancia l'allarme in occasione proprio della giornata mondiale delle api, pubblica questo report, il futuro in un volo d'ape, perché salvare gli impollinatori significa salvare noi stessi. Pensate, questo documento accende i riflettori su una crisi ambientale silenziosa ma drammatica, perché mette in evidenza come la sopravvivenza delle api, farfalle, bombi e altri insetti impollinatori sia oggi minacciata da modelli agricoli insostenibili che praticamente hanno bisogno di pesticidi, crisi climatica e perdita di habitat naturali, e con la loro sopravvivenza è a rischio anche la nostra, perché gli impollinatori garantiscono la produzione di circa il 75% delle colture alimentari e il 90% delle piante da fiore selvatico. Senza di loro a rischio non c'è soltanto la biodiversità ma anche la nostra alimentazione, la salute pubblica, la sicurezza economica, tutte cose correlate. Alcuni elementi di largo consumo, per esempio zucche, zucchine, mele, mandorle, pomodori, fragole, cacao, dipendono in larga parte dall'impollinazione animale. Uno pensa alle api, pensa scompare il miele. Non soltanto quello, tutto questo che vi sto dicendo, come riporta il dossier, il valore economico dell'impollinazione è molto più elevato di quello derivante proprio dai prodotti diretti dell'apicoltura, quindi miele, polline, propoli. Secondo lo studio pubblicato su Environmental Health Perspective, la drastica riduzione degli impollinatori e dell'impollinazione sta contribuendo a circa 500.000 morti premature all'anno a causa della diminuzione di frutta, verdura e frutta secca nella dieta. Uno squilibrio nella disponibilità di cibi sani, ricchi di vitamine e micronutrienti come quelli garantiti proprio dagli impollinatori, può aumentare l'incidenza di malattie croniche come diabete, tumori, di patologie cardiovascolari. Quindi teniamoci care le nostre api e soprattutto tutti gli insetti impollinatori, perché sono veramente fondamentali per noi.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Non pari mai, Biagio Antonacci. Nel frattempo è aumentata la coda sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna per il veicolo fermo in avaria. Rallentamenti però sono segnalati anche sulla 4 tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. All'interno di questo tratto c'è anche un incidente tra Dalmine e Capriate e quindi abbiamo anche una coda proprio dovuta all'incidente. Queste sono dunque le ultimissime. Nel frattempo una canzoncina che ci porta dritti a due appuntamenti che sono prima il meteo con l'aeronautica militare e poi subito dopo Rino Jupiter con la sua viabilità astrale.

0: Ed eccoci puntualissimi, 6:30 in punto, infatti con l'Aeronautica Militare, colonnello Guido Guidi ancora con noi, buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno a lei e anche a quanti sono in ascolto su Isoradio. Situazione meteorologica di stabilità, alta pressione, soprattutto al nord e al centro, ma con qualche disturbo di nubi che scorrono sulle Alpi, più che altro oltre confine in questa mattinata, più invece nel nostro territorio nel corso del pomeriggio a nord-est, dove arriveranno dei temporali. Un po' di maestrale invece sul meridione, che pure darà luogo a degli annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino centro-meridionale, tra entroterra abruzzese e Basso Lazio e poi giù tra la Campania, la Basilicata e l'Alta Calabria. Rischio di temporali comunque isolati e comunque in assorbimento nelle ore serali, quando arriverà il tramonto avremo nuovamente cielo sgombro da nubi su gran parte del territorio. Del vento abbiamo detto, essendo settentrionale porta aria un po' più fresca sulle regioni meridionali in un contesto comunque di temperature in aumento, e in particolare questo si avverte soprattutto in pianura padana, sulle regioni centrali tirreniche tra Toscana e Lazio e sulla Sardegna, dove arriveremo a 26-27 gradi.
0: Benissimo, grazie, a più tardi per un terzo appuntamento poco prima delle 10.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
5: Buona energia, viaggiatore del cosmo. Benvenuti a Viabilità Astrale su Isoradio. Io sono Jupiter e il traffico lo leggiamo tra stelle e pianeti e traiettorie cosmiche. Oggi è mercoledì. Marte entra nel segno del Toro. Partiamo con i segni di terra. Toro. La parola chiave della giornata è adattamento. La vostra naturale gentilezza, unita a una versatilità che spesso sottovalutate, vi permetterà di affrontare anche gli imprevisti con grande eleganza. Vergine, si aprono spirali interessanti sul fronte economico e professionale. Nuove idee, contatti o proposte potrebbero bussare alla vostra porta, magari in modo inatteso. Il segreto è restare ricettivi e non dire no. Capricorno, il lavoro vi chiama e voi rispondete con determinazione, ma oggi accanto alla disciplina entra in gioco anche la creatività. Avete intuizioni brillanti, fidatevi del vostro istinto e non temete di proporre soluzioni diverse dal solito. Passiamo ai segni di acqua. Cancro, se da tempo vi sentite bloccati in una situazione che vi pesa, questo è il momento di dire basta. Avete più forza di quanto crediate. Riprendere il controllo della vostra vita significa anche lasciare andare ciò che non vi fa più bene, senza sensi di colpa. Scorpione, sul lavoro o nei progetti condivisi potrebbero emergere tensioni. Le collaborazioni non sono semplici, ma non perdete di vista i vostri obiettivi. Evitate scontri inutili e puntate sulla chiarezza. Pesci, il sole vi rende più sensibili e a tratti impulsivi. Prima di prendere decisioni importanti, fermatevi un attimo. Riflettere non significa perdere tempo, ma guadagnare stabilità. E per ora ci fermiamo qui. Le stelle hanno parlato. Restate sintonizzati. Il cielo ha ancora molto da raccontare.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
1: Buona energia e ora spazio ai segni di aria. Gemelli, un viaggio legato al lavoro o allo studio potrebbe aprirvi scenari interessanti. Nuovi ambienti, nuove persone, nuove idee, tutto contribuisce ad arricchire il vostro bagaglio di esperienze. Bilancia, l'autostima è alta e vi sentite pronti a conquistarvi il vostro spazio. Ottimo, ma attenzione alla trasparenza nei rapporti. Dire ciò che pensate con gentilezza rafforzerà i legami e vi aiuterà a creare intorno a voi un clima più armonioso. Acquario, oggi la diplomazia è la vostra arma vincente. In famiglia, con gli amici o sul lavoro, siete chiamati a fare da mediatori. La vostra capacità di creare equilibrio sarà fondamentale. Chiudiamo con i segni di fuoco. Ariete, la vostra apertura verso gli altri vi regala nuove opportunità. Condividete idee, entusiasmo e progetti. Il vostro spirito positivo è contagioso e attirerà persone pronte a camminare al vostro fianco. Leone, state vivendo una fase luminosa. Ottimismo ed energia vi permettono di affrontare ogni sfida con sicurezza. Approfittate di questo slancio per puntare in alto e credere davvero nei vostri obiettivi. Sagittario, la tentazione di tagliare i ponti potrebbe farsi sentire, ma fermatevi un attimo. Riflettere prima di agire vi permetterà di trasformare una difficoltà in un'occasione di crescita. E anche l'universo ora vi lascia andare. Buona energia, occhi al cielo e mani sul volante. Dal vostro Jupiter e da Viabilità Astrale è tutto.
0: Viabilità Astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

Tommaso Paradiso con i suoi romantici. Intanto, prima di andare a Autostrade per l'Italia, già pronto comunque il collegamento, abbiamo due notizie che ci portano su due statali, la statale bis Tiberina, quindi la E45. Abbiamo delle code 1,5 km dopo Pieve Santo Stefano Nord in direzione del raccordo Viterbo Terni, e poi anche sulla via Aurelia dei rallentamenti. In questo caso c'è un incidente 9 km prima di Ansedonia Sud in direzione nord, quindi verso l'autostrada A10, quindi verso Genova, praticamente carreggiata nord. Andiamo per adesso a via Bergamini con il primo collegamento della giornata con il centro multimediale. Buongiorno.

0: Il bivio della 1 direttissima causa 3 km di coda, i soccorsi sono sul posto per rimuovere il mezzo e si passa in corsia di sorpasso verso Bologna. Per la circolazione intensa in direzione di Milano sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Dalmine e Cavenaghe, per chi prosegue sempre sulla 4 in direzione di Torino code a tratti anche tra Monza e Viale Certosa, e ci sono code sulla 4 anche per chi si sposta verso Brescia tra Pero e Milano Est. Inoltre rileviamo code in ingresso alla capitale con 1 km sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare, e sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla Strada dei Parchi la viabilità è congestionata tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. E per interventi nelle gallerie dalle 9 alle 17 sarà chiusa la 1 panoramica tra Rioveggio e il bivio della 1 direttissima verso Firenze, ma in alternativa sarà possibile percorrere la direttissima. E ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. Appuntamento tra un'ora per altri aggiornamenti, fate buon viaggio, più tardi.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

Beh, tanti pensano giustamente che insomma le cover non sono quasi mai all'altezza della versione originale, anche forse per il pathos che magari l'artista ci mette quando la incide per la prima volta. In questo caso però devo dire che possiamo calcolare questa situazione qui come un'eccezione, perché nel 1974 questa canzone, peraltro scritta anche molto bella nella versione country da Dolly Parton, non ebbe tutto questo successo che poi ebbe nel 1992, quindi quasi 20 anni dopo, reinterpretata da Whitney Houston. Tra l'altro anche l'interpretazione stessa della canzone era tutt'altra, fatta con tutt'altra intenzione, perché Dolly Parton in realtà, anche con le stesse parole, si riferiva ad una storia finita sul lavoro, cioè tra lei e praticamente il suo mentore, che era appunto il produttore che l'aveva lanciata all'inizio della sua carriera, quindi finiva questo rapporto di lavoro anche amichevole, e quindi lei scrisse questa canzone. In realtà Whitney Houston l'ha trasformata in un inno all'amore con la sua versione della Guardia del Corpo, il film che appunto nel 1992 interpretò insieme a Kevin Costner. Allora, siamo intanto sempre insieme qui su Rai Radio, sulle strade del mattino si continua a procedere naturalmente con qualche difficoltà, come avete sentito anche dal collegamento con l'autostrada per l'Italia. Tra l'altro la coda della 1 è adesso aumentata a 4 km tra Calenzano e la variante di Valico, tutto dovuto ad un mezzo fermo in avaria, in concomitanza naturalmente con il traffico intenso che va aumentando, quindi abbiamo questi 4 km di coda. C'è poi un incidente sulla 12 tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno, questa è una notizia arrivata da poco, siamo a chilometro 36, sono due le vetture coinvolte.

Harry Styles con la sua American Girls. Ci avviciniamo piano piano alle 7, una serie di appuntamenti che ci attendono, e quindi prima i titoli del GR1, poi arriverà il Vangelo sulla strada e, come sapete, poi ci occuperemo nuovamente della situazione meteo e quindi ascolteremo anche queste notizie. Nel frattempo però c'è la coda che aumenta sul tratto urbano della 24 per il traffico congestionato tra Fine Compranare e la tangenziale est verso la tangenziale. Adesso ci sono 3 km di coda, tra l'altro ancora verso Roma tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, 1 km di coda.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Flottiglia per Gaza, concluso l'abbordaggio israeliano, spari con proiettili di gomma sulle barche degli attivisti fermati, 30 gli italiani, Tajani si è assicurata la loro incolumità. Stati Uniti, il Pentagono annuncia il taglio da 4 a 3 delle brigate di stanza in Europa. Da Trump nuovo ultimatum all'Iran, hanno pochi giorni per un accordo. Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, voleva una strage, scrive il GIP, ma non è possibile parlare di terrorismo, i disturbi psichici sono da accertare. Lo sport, Giro d'Italia, dominio di Ganna nella crono via Reggio Massa, Eulalio resiste in rosa. Tennis, si prolunga lo stop di Alcaraz che rinuncia anche a Wimbledon.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
8: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo a riflettere sul capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Siamo al versetto 11 e Gesù dice questo: Padre Santo, custodisci nel tuo amore coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi siamo una cosa sola. Vorrei fermarmi su questa affermazione, anche perché purtroppo noi cristiani siamo divisi come chiese. C'è la chiesa cattolica, le chiese ortodosse, quelle protestanti, poi ci sono le antiche chiese siriache, armena, copta, e poi ci sono tante sette cristiane. Davvero potremmo dire, certo, la ricchezza è importante e deve esserci, ma questa ricchezza a volte vuol dire solo divisione, contrapposizione. Ecco, io mi auguro che queste parole di Gesù siano sentite da tutti i cristiani. Oggi io non credo che si debbano abolire le diversità tra i cristiani. Si deve ritrovare l'unico spirito. Si deve ritrovare una comunione evangelica. Si deve ritrovare un'unica missione nel mondo. In questo mondo frantumato, in questo mondo conflittuale, noi cristiani dovremmo dire che quel che conta è essere legati fraternamente, senza abolire le diversità, senza abolire le ricchezze che ognuno di noi ha. L'unità non è uniformismo, tutt'altro, anzi, è come in un corpo. La mano non può fare la funzione della testa o quella dei piedi, ma tutto deve essere raccordato da un'unica prospettiva, quella di fare il bene per tutti. Ecco, in questo senso dovremmo come recuperare l'importanza e l'urgenza di una comunanza d'amore da parte di tutte le confessioni cristiane e tutte tendere a un'unica visione. Quella ce l'ha indicata bene anche Papa Francesco e continua Papa Leone, quella dell'unità come un'unica famiglia, plurale, diversificata, ma con un unico amore, un unico spirito, un'unica tensione: salvare il mondo dalla disgrazia e dalla guerra. Buona giornata a tutti.
7: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: E sulle strade del mattino di Rise Radio anche i Beatles con la loro Something. Siamo alle 7:08, quindi con adesso Luciano Pecoraro alla parte tecnica, sempre Angelo Torchetti con voi fino alle 9. Uno sguardo subito agli ultimissimi aggiornamenti che interessano la viabilità, perché sulla 1 tra Carenzano e la variante di Valico continua ad aumentare la coda in direzione di Bologna. Adesso sono 5 km di coda per il veicolo fermo in avaria. I soli veicoli leggeri, il consiglio che dà Autostrada è quello di uscire a Carenzano per correre la provinciale 8 militare barberinese, rientrare a Barberino. Poi c'è un'altra novità che invece interessa la 14, vasto nord, vasto sud. Qui c'è un incidente in direzione di Bari, la coda è di 1 chilometro e l'incidente vede coinvolti un camion e una vettura.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Ed eccoci all'appuntamento di Rai Meteo. Informiamoci ancora una volta sulla situazione meteo della giornata odierna con Sabina Angeloni. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Situazione meteorologica che vede un progressivo aumento della pressione atmosferica sul nostro paese. Questo significa in generale bel tempo per gran parte della giornata e su gran parte del territorio. Partiamo dalla situazione attuale, situazione che vede in realtà qualche nube in più che sta interessando in queste ore i settori di nord-est, soprattutto il Triveneto, anche parte della Toscana, soprattutto le zone più settentrionali della regione, e se ci spostiamo al sud la parte tirrenica della Calabria. Comunque si tratta di nuvolosità innocua al momento e non associata quindi a piogge. Nel corso della giornata avremo bel tempo e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutto il paese, almeno al mattino. Nelle ore pomeridiane si formerà però qualche addensamento nuvoloso localmente più compatto. Questo avverrà soprattutto sui rilievi di nord-est, dove saranno possibili anche delle piogge, anche qualche temporale, ed anche sui settori tirrenici delle regioni centro-meridionali. Anche in questo caso potremmo avere qualche pioggia a carattere sparso o qualche temporale, fenomeni che comunque tenderanno ad attenuarsi, ad estinguersi del tutto in serata, quando anche la nuvolosità andrà via e quindi tornerà il cielo sereno. Quindi in sostanza una giornata caratterizzata da bel tempo, con un po' di instabilità limitata alle zone appena dette, appunto nelle ore centrali della giornata, e con temperature che sono in aumento, temperature massime in aumento. Oggi aumento più marcato in Piemonte, ma anche sui settori alpini centro-orientali, qualche grado in più diciamo rispetto a ieri anche sulla Toscana e su tutta l'area ionica.
0: Benissimo, grazie Sabina Angeloni anche per le belle notizie.
2: Infatti.
0: E buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
5: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
4: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
5: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Il ritorno di Madonna sul dance floor in attesa dell'album che arriverà il 3 di luglio, e Confession 2. Nel frattempo, insieme a Sabrina Carpenter, ci hanno proposto questo assaggio di questo album, che è appunto Bring Your Love. Allora, siamo intanto sempre in diretta su Rai Radio con gli aggiornamenti che adesso andiamo a rivedere, anche perché aumentano le code a quest'ora. A proposito dei 5 km di coda tra Carenzano e la variante di Valico, adesso si allunga il tratto perché le code sono da Firenze Nord fino alla variante di Valico in direzione nord verso Bologna, sempre per il veicolo fermo in avaria, e sempre consigliata la provinciale 8 militare barberinese con rientro a Barberino dopo essere usciti a Calenzano. Questo è il consiglio che dà Autostrade per Italia, ma solo per i veicoli leggeri. Andiamo però a nord sulla zona di Milano, dove ci sono le code sulla 4 in entrambe le direzioni verso Brescia Trapero e Milano Est, code a tratti anche in direzione di Torino tra il raccordo tangenziale Est e Viale Certosa, e anche tra Dalmine e Cavenago sono code di traffico intenso a tratti. Poi abbiamo anche altre code a tratti sulla 1, quindi tra San Giuliano e la tangenziale ovest verso Bologna, e verso Milano invece tra lo svincolo di Melegnano e la tangenziale ovest. Anche sulla 8 traffico in difficoltà, code a tratti verso sud, quindi verso Milano tra Fiera Milano e la 4. E poi arriviamo anche alla 12, Rapallo Chiavari, sempre questo incidente con due vetture coinvolte in direzione Livorno. Al momento non abbiamo però code che invece troviamo sulla 14 tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara, 1 km per lavori. E poi la 11, dove abbiamo le prime code tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 in direzione di Firenze. Anche sulla Firenze Pisa Livorno traffico rallentato dalla Strassigna Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Non ci sono novità per quanto riguarda Roma, quindi confermato il traffico congestionato con i 3 km di coda tra Fine Complanare e la tangenziale est. E poi arriviamo anche sulla tangenziale di Napoli con le code verso est tra Vomero e Camaldoli, e anche in direzione di Pozzuoli ci sono rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte, e anche code di traffico intenso tra Doganella e Corso Malta. Non dimentichiamo naturalmente l'incidente di Vasto Nord Vasto Sud, per il momento stabile la coda 1 km in direzione di Bari.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ci siamo. Torna a Playing Memories.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Playing Memories, due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Rai Isoradio.

La novità dei Rolling Stones in The Stars, e tra l'altro hanno deciso di evidenziare ancora di più la loro linguaccia, che è il simbolo appunto dei Rolling Stones, che lo vediamo appunto come loro marchio da secoli ormai, perché il titolo del loro ultimo album è proprio Foreign Tongues, ovvero lingue straniere, in questo caso la lingua dei Rolling Stones in particolare, che non saranno però in tour nonostante il nuovo album, perché Keith Richards ha deciso di fermarsi. Beh, ogni tanto si fermano anche i Rolling Stones, anche se non musicalmente, perché come avete sentito questo è l'ultimo singolo che si intitola In The Stars. Nel frattempo andiamo adesso a parlarvi anche della A21, tornando al traffico, anzi più che il traffico è un problema che c'è sulla A21, perché all'altezza di Ponte Vico Robecco viene segnalato un incendio, quindi massima attenzione. In più c'è anche una novità che riguarda Bologna, la 14, code per lavori tra la 1 e Bologna Borgo Panigale in direzione sud verso Bologna. Anche sul tratto di Castel San Pietro, raccordo di Casalecchio, in direzione nord abbiamo adesso delle code di traffico congestionato, quindi verso nord, quindi per chi va in direzione dell'autostrada A1 Milano-Napoli. Genova Nervi, Genova Est sulla 12, altro mezzo fermo in avaria con un chilometro di coda in direzione nord verso Genova.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Le bambole di Pezza con la loro novità dal titolo Porno. Intanto alle 7:33 minuti andiamo nuovamente sulla situazione della viabilità, perché abbiamo delle nuove code da segnalare sulla 30 tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino, un chilometro di coda in direzione di Salerno. Sempre segnalato l'incidente della 14, due camion che comunque adesso sono stati spostati in sicurezza, un furgone coinvolti nell'incidente tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Bari, con un chilometro di coda. In questo momento si viaggia sulla corsia di sorpasso, quindi su una sola corsia. Abbiamo poi sempre 5 km di coda tra Firenze Nord e la variante di Valico in direzione Bologna, qui per il veicolo fermo in avaria, e consigliamo ancora una volta, come va dice Autostrade, di uscire a Calenzano, percorrere la provinciale 8 militare barberinese e rientrare a Barberino, ma solo se si è alla guida di mezzi leggeri.
1: Buongiorno, bentrovati. Oggi abbiamo sentito, insomma, io una delle prime cose che faccio intorno alle 7 le previsioni del tempo, quelle certo. che di solito mi orientano la giornata.
0: Buone notizie oggi.
1: Oggi sì, abbiamo detto, sentito, se ricordo, in Toscana e un po' sul nord-est c'è qualche nuvoletta. Mentre la mia attenzione è stata catturata da una cosa che io non conoscevo esattamente, cioè avevo letto distrattamente e non avevo capito cosa fosse, no? Perché stiamo andando verso gli esami di maturità, no? Che è una cosa che in qualche modo appartiene a tutti, come ricordo, no? Come spauracchio, perché è stato il primo la prima linea,
0: il primo piccolo trauma della vita, forse,
1: o anche traguardo se vogliamo, o inizio, perché da lì, insomma, uno aveva la consapevolezza che forse qualcosa stesse cambiando. Tra le prove ce n'è una che si chiama capolavoro, non hai mai sentito parlare?
0: No.
1: Cioè sulla piattaforma c'è una piattaforma del ministero dove gli studenti, i maturandi, devono caricare il loro capolavoro.
0: È impegnativo, però,
1: ecco, e allora io ho detto, ma che sarà? Io pensavo che fosse che uno dovesse caricare, non so, una tesina su, non so, sui Promessi Sposi, su La Divina Commedia.
0: Ma scritta bene, perché deve essere, ecco, capolavoro.
1: Cioè una cosa che in qualche modo potesse rappresentarti, e poi tu spiegavi perché o avessi scelto, non so, oppure anche un film. Invece no, il capolavoro è una creazione che lo studente fa per presentare se stesso e la propria personalità.
0: La cosa che sa far meglio.
1: E può essere un percorso scolastico, ma anche extrascolastico, cioè anche un profilo social può diventare un capolavoro. E questa cosa è anche una cosa che può, siccome diventa elemento di discussione, adesso non voglio andare nei particolari, no? Perché è, diciamo, una prova a tutti gli effetti, può diventare anche un pretesto per iniziare al colloquiare, quindi nel colloquio, nella parte orale, perché uno, a secondda di quello che presenta, può presentare se stesso, cioè uno che fa volontariato, e quindi il capolavoro può essere la sua esperienza di volontariato, non so, con un'associazione per la tutela degli animali, o chissà, oppure un profilo social in cui uno dibatte di filosofia, di sport,
0: un modo per rompere il ghiaccio,
1: ecco,
0: insomma,
1: certo.
0: Interrogazione.
1: E ho pensato di allargare praticamente, quindi abbiamo detto che il capolavoro può essere una qualsiasi cosa, di allargare questa cosa a tutte le esperienze della vita. Tu pensa se uno dovesse, adesso lo diciamo anche agli ascoltatori, ti vuoi fidanzare, adesso pare che stiano andando in crisi le piattaforme, quelle di incontro, perché danno un'offerta massima, nel senso che diventa quasi un album delle fotografie, delle figurine, no? In cui c'hai tantissima scelta, però al tempo stesso
0: quando cominci a dire ce l'ho.
1: Ma è un trauma, perché se poi tu ti metti lì sopra, nessuno ti sceglie, ti fai qualche dubbio, qualche problema. Ma in realtà tu pensi, quindi si è tornati alle metodologie tradizionali, nel senso andare, scendere in strada, andare al bar e frequentare una sala concerti,
0: era meglio per cercare di conoscere
1: le persone, no? Però tu pensa se anche lì mettessero obbligatorio il capolavoro, cioè uno
0: quindi
1: deve,
0: ti presenti, ciao, sono ecco, il mio capolavoro,
1: e tiri fuori il capolavoro. Ma, capito?
0: Secondo me molti si tirano indietro.
1: Quindi questa cosa qua,
0: chiediamolo ai nostri ascoltatori,
1: ecco,
0: qual è
1: il vostro capolavoro, esatto. Qual è? Può essere anche un figlio, so, un figlio cresciuto bene, che si è appena laureato e che ha raggiunto un risultato, oppure il vostro nipote, il figlio che si è sposato e vi ha regalato un bebè, insomma, vi ha regalato un nipote, anche quello può essere un capolavoro.
0: Esatto, quindi fatecelo sapere al 348 103 10 10. scriveteci e gridate al mondo qual è il vostro capolavoro.
1: Capolavoro.
0: Shout to the top, il vostro capolavoro.
1: Certo.

0: Ed eccolo qua, Iello con la sua novità dal titolo Sotto Sotto, prontissimi per il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per Italia. Ancora una volta buongiorno.
1: Buona giornata.

0: chilometri di coda a seguito di un camion in panne ormai rimosso. Il traffico adesso transita su tutte le corsie disponibili, il tempo di percorrenza è di circa 40 minuti. A causa invece del traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, il tempo di percorrenza è di 30 minuti, ed anche verso Torino tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, dove occorrono 30 minuti. Ci spostiamo in Liguria, sulla 12 Genova-Sestri-Levante, per un mezzo in panne in galleria ci sono code tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo, il traffico defluisce su una corsia, così come sulla 7 Serra Valle Genova tra Bozzaneto e Busalla in direzione di Milano, dove un chilometro di coda si è formato per lavori. Andiamo sulla 14 Adriatica per segnalare tra il bivio con la 1 Milano Napoli e Bologna Borgo Panigale verso Ancona code per lavori, con il traffico che transita su due corsie, mentre in direzione opposta verso Bologna tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, due chilometri di coda si sono formati a causa di un mezzo in panne. Più a sud, per un incidente tra un camion e un'auto, c'è un chilometro di coda tra Vasto Nord e Vasto Sud, mentre tra Pedaso e Grotta Mare per lavori c'è un chilometro di coda in entrambe le direzioni. Si transita su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
1: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Grande classico dei Fleetwood Mac, la canzone si intitola Gypsy, e questo è il momento in cui nello studio di Isoradio si accendono le luci, non perché prima siamo completamente al buio, siamo però un po' in penombra, diciamo, perché aiuta un po' la concentrazione, la luce bassa, però adesso, siccome dobbiamo andare anche in televisione, è giusto illuminarci bene per farci vedere da Rai News 24. Saremo in collegamento tra pochissimo per riepilogare anche proprio la situazione del traffico e della viabilità.

0: Ciao Adele, buongiorno agli amici di Rai News 24, di Mattina 24, eccoci da Isradio con le nostre informazioni quotidiane, con la viabilità. Allora partiamo questa mattina dall'autostrada 1 Milano-Napoli, perché abbiamo sul tratto tra Firenze Nord e la variante di Valico in direzione Bologna una coda di 4 km dovuta ad un mezzo fermo in avaria. Tra l'altro c'è un consiglio per evitare questa coda da parte di Autostrade per i veicoli leggeri, soltanto quelli, il consiglio di uscire a Calenzano e percorrere la provinciale 8 militare barberinese, rientrare a Barberino. C'è poi un incidente sulla 14, siamo nel tratto in Abruzzo tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Bari, coda con un chilometro appunto di code tra queste due stazioni di Vasto Nord e Vasto Sud. Sono coinvolti due camion che sono stati spostati in sicurezza, un furgone sulla corsia di sorpasso, il traffico passa su una corsia. Ci sono poi le code consuete del mattino, ma anche un incidente sulla 4 nei pressi di Milano e quindi tra Milano Est e Monza, incidente alle chilometro 138 e 500 in direzione di Brescia. C'è anche una coda tra Pero e Milano Est con un tempo di percorrenza di 35 minuti. Abbiamo poi code anche in direzione di Torino a tratti per chi va verso ovest tra il raccordo tangenziale est e Viale Certosa. Ci sono code anche sulla 8 tra Fiera Milano e la 4 in direzione Milano e poi per quanto riguarda la zona di Bologna tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in carreggiata nord, code a tratti per traffico intenso e attenzione anche ad un veicolo in fiamme segnalato tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. 2 chilometri di coda sulla Brennero Modena tra Carpi e l'innesto con la 1 in direzione Modena e poi arriviamo a Roma sul tratto urbano. Come al solito il traffico è congestionato, ci sono 3 chilometri di coda tra Fine Complanare e la tangenziale est. Ultime notizie che riguardano Napoli, la tangenziale di Napoli con code verso Pozzuoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta e anche in direzione della diramazione di Capodichino tra Fuorigrotta e Capodimonte, coda di traffico intenso. Anche per oggi è tutto, ci ritroviamo domani mattina sempre da Isoradio. Buona giornata.
1: Rai Isoradio.

0: Susy Ferreri con la sua Novembre, che è un po' fuori tempo, è un po' fuori tempo, sì, perché abbiamo infatti questa canzone che adesso a maggio, cioè, è un po' fuori tempo.
1: Eh sì, no, nel senso che Giuseppe Ferreri, questo, cioè, Novembre, ma c'è una cosa a proposito di Giuseppe Ferreri, stavo pensando che lei è stata una delle prime artiste, cantanti, che si è fatta tutelare la voce dall'utilizzo fraudolento dell'intelligenza artificiale, perché ormai c'è questa, questa cosa, cioè, nel senso che con la nuova tecnologia, se uno si registra un'ora di Angelo Torchetti, se la mette,
0: infatti ci stavo pensando,
1: ecco,
0: anch'io, sai,
1: la metti dentro e dopo, che ne so, ho un'intera giornata, diverse trasmissioni, poi l'intelligenza artificiale è in grado di prendere tutte le parole, sfumature, e poi possiamo ricreare,
0: ricrearla quasi uguale,
1: esattamente,
0: sì, sì.
1: Tant'è che le nuove truffe, attenzione, poi oltretutto, se c'è un operatore umano dietro, uno può anche telefonarti, con telefonare a me con la tua voce, e io faccio le domande,
0: veramente molto pericoloso,
1: quello ma è proprio cronaca di questi giorni, che le nuove truffe, perché se ti chiama tuo fratello e ti risponde, a quel punto il segreto, in quel caso, quando ti stanno per capire se è veramente tuo fratello o non è una voce clonata, è quella di chiedere delle cose che l'intelligenza artificiale non può sapere, ecco, quindi, e quindi tipo, come si chiamava il nostro primo cane,
0: siamo,
1: ecco,
0: in campana,
1: ecco.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Spari sulla flottiglia, Israele blocca le imbarcazioni, 29 gli italiani fermati, tra loro un deputato 5 Stelle. Contro di noi l'uso della forza. Tajani, verifiche immediate, le opposizioni, l'esecutivo sanzioni. Tel Aviv. Telediplomatiche, incontro Xi Putin in Cina. Il Financial Times, Draghi o Merkel, possibili mediatori con il capo del Cremlino. Iran, ancora un ultimatum di Trump. Il Pentagono riduce da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa. Italia-India, la nuova rotta strategica. Giorgia Meloni riceve il primo ministro Modi. Lettera dei due leader al Corriere della Sera. Tra i nostri paesi un'alleanza più forte che guarda al futuro. Dazi, Stati Uniti, UE, raggiunta intesa su accordo commerciale. Bruxelles, esaminiamo la richiesta di Roma di deroga al patto di stabilità. Governo verso la proroga del taglio delle accise. Maggioranza e centrosinistra, scontro sulle spese per la difesa. Modena, voleva la strage, ma non è terrorismo. Convalidato l'arresto di Salim El Kudri, da accertare i disturbi psichici, mentre si analizzano PC, telefonini e manoscritti sequestrati. La tragedia alle Maldive, consegnate agli investigatori le telecamere dei due sub riportati in superficie. Altra immersione del team finlandese per recuperare le ultime salme. Un insetto piccolo, un ruolo da gigante. È la giornata delle api, custodi degli ecosistemi. Senza di loro sarebbe a rischio gran parte della produzione agricola di tutto il pianeta. Il cinema, la mia vita, Khan abbraccia Almodovar e il suo Amarga Navidad. Ovazione per Minotaur del regista russo dissidente Zviaginzev. Ciclismo, il Giro Superganna nella cronovia Reggio Massa, oggi si arriva in Liguria. Tennis, Alcaraz rinuncia anche alla stagione sull'erba, non sarò a Wimbledon.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

0: grande Prince, sempre un piacere ritrovare le sue canzoni. The Most Beautiful Girl in the World, questo è il brano. Alle 8:07, torniamo anche al traffico. Questa volta occupiamoci della zona di Genova, perché nel frattempo sono aumentate le notizie che interessano queste autostrade che appunto si intersecano nel nodo genovese. La 7 Genova Bolzaneto fino alla 12 Genova Livorno verso Genova, coda di traffico intenso, 1 chilometro di coda verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Poi abbiamo anche la coda di traffico intenso sulla 10 tra Genova Pegli e l'innesto con la 7 in direzione Genova, e poi la 12 c'è un veicolo fermo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. C'è sempre la coda poi di Firenze, quindi ricordo tra Firenze Nord e la variante di Valico, adesso code a tratti per traffico intenso, il mezzo in avaria è stato finalmente rimosso. Ma adesso è anche il momento di Giorno per Giorno.
1: Giorno per Giorno su Rai Isoradio.
0: E oggi in studio con noi c'è Miriam Pezzali, che saluto, ben arrivata.
2: Buongiorno,
0: Miriam,
2: Angelo,
0: buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto. Allora, dove ce ne andiamo oggi per
0: Diccelo
2: cominciare
0: tu.
2: La giornata?
0: Andiamo
2: a Trento, ma non a caso, perché ha a che fare con la nostra curiosità. Trento, si sa, è a portata di schioppo di molti boschi delle montagne vicine, e sapremo che i boschi sono utili. Allora, a Trento il sole è sorto alle 5:37, tramonterà alle 20:46, salgono a 15 le ore complessive di luce della giornata, la luna è crescente, ottima la qualità dell'aria in città. Per quanto riguarda i pollini, ci sono livelli di concentrazione medi a disturbare chi è sensibile, principalmente graminacee e oleacee. A Trento oggi il cielo si manterrà in prevalenza poco nuvoloso, anche se con qualche addensamento nelle ore centrali del giorno. La temperatura massima attesa è di 24 gradi, la minima già registrata di 14, mentre ampliando lo sguardo al resto del paese, l'alta pressione va progressivamente consolidandosi e porta una giornata di stabilità atmosferica sulla maggior parte del nostro paese. Nel pomeriggio, instabilità a ridosso dei rilievi, qualche rovescio o locale temporale, in particolare sui settori alpini e prealpini centro-orientali, la dorsale calabra e le zone interne della Campania.
0: E adesso andiamo alla curiosità, che oggi è veramente molto curiosa.
2: Molto curiosa.
0: Ho sbirciato qualcosa, mi sembra molto interessante.
2: Ci porta in Giappone, ma poi ci riporterà anche in Italia, perché in Giappone i medici di base prescrivono una cosa che da noi sembrerebbe insolita e inappropriata. Prescrivono di camminare nel bosco senza fare niente, senza obiettivi, senza contare i passi. E questa non è una moda new age,
0: no.
2: È proprio medicina che è supportata da studi scientifici serissimi. Perché?
0: Ti mandano a camminare,
2: a fare un bagno di foresta.
0: Ma vatti a fare una camminata, proprio
2: esatto.
0: Si dice, no?
2: Le nostre nonne lo dicevano, esatto. Ed è una saggezza popolare, esatto, che scopriamo aveva dei fondamenti molto seri. Allora, appunto, si chiama bagno di foresta ed è un termine coniato, pensa, nel 1982 dal Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca giapponese. Quindi il governo già negli anni 80 ha investito soldi pubblici per studiare se camminare nei boschi facesse bene al corpo umano. Non vada bene alla mente, all'umore, ai pensieri, al corpo a livello biochimico, al sangue, alle cellule, no? Gli studi sono durati una quarantina d'anni, sono stati condotti dai ricercatori della Nippon Medical School di Tokyo, e questi ricercatori hanno certificato che sì, camminare nel bosco è medicinale.
0: È una vera e propria cura.
2: A proposito di questo, la ricerca ha dimostrato che gli alberi rilasciano delle sostanze, producono dei composti organici volatici che loro producono per proteggersi da funghi, batteri e insetti, ma se durante le passeggiate nel bosco vengono inalati dagli esseri umani, questi composti, che sono messaggeri chimici, una sorta di farmacia naturale, riducono lo stress, il cortisolo, rafforzano il sistema immunitario, aumentano le cellule NH natural killer. E questa non è magia, è chimica. Ovviamente ne è seguita una sperimentazione a cui hanno partecipato centinaia di volontari, immagino non sia stato difficile trovarli, con la quale hanno potuto dimostrare, appunto sulla base dei dati scientifici registrati su ogni partecipante, che camminare in un bosco per qualche ora aumenta le famose cellule natural killer, quelle che attaccano le cellule tumorali, e dura giorni dopo che si è usciti dal bosco. Abbassa il cortisolo, che sappiamo tutti è l'ormone dello stress, e questo si può misurare. Le persone che escono dal bosco hanno livelli di cortisolo significativamente più bassi di quelle che hanno camminato per lo stesso tempo ma in città. Poi abbassa la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, riduce l'attività del sistema nervoso simpatico, che è quello della lotta e fuga, e aumenta quello del parasimpatico, quello del riposo e della digestione. Non solo, migliora il sonno. La sera, dopo un bagno di foresta, le persone dormono in media un'ora in più, con una qualità del sonno nettamente migliore.
0: Quello anche perché si sono un po' stancati, perché insomma camminare sì, stanca.
2: Magari ci hanno messo anche una doccia calda.
0: Caschi morto.
2: Esatto. Vabbè. E poi ultima notazione di questo studio: riduce i sintomi di ansia e depressione, perché ci sono stati appunto degli studi clinici randomizzati che hanno dimostrato anche questo. Però c'è un particolare molto importante: tutto questo succede solo se la passeggiata nel bosco, il bagno di foresta, viene fatto lentamente, senza mete, senza cuffie, senza telefono e respirando profondamente. Quindi non succede facendo sport nel bosco, trekking, camminando con un obiettivo, un percorso, un chilometraggio da raggiungere. Semplicemente camminare e non fare
0: camminare
2: niente.
0: Camminare per camminare.
2: Esatto. E il corpo, nel non fare niente, si sana da solo praticamente.
0: Io da tanto che lo dico, quando uno non fa niente sta bene.
2: Esatto. Dolce far niente, anche qui c'è un detto.
0: È un po' un incitamento alla pigrizia, che per certi versi può essere salutare, per altri no.
2: Ma non la pigrizia nel divano di casa.
0: Esatto,
2: ecco, è un altro
0: bosco
2: tipo
0: diverso,
2: di
0: certo.
2: Ecco. Allora, oggi in Giappone esistono ufficialmente, certificate dal governo, più di 60 basi di terapia forestale, cioè luoghi dove i medici mandano i pazienti con tanto di prescrizione, hanno dei protocolli studiati, dei percorsi pensati per funzionare, dove un dottore ti misura la pressione prima e dopo la camminata per vedere i risultati. E questa è considerata medicina preventiva a tutti gli effetti.
0: Bene, quindi se vi ci mandano a camminare, andate.
2: Allora, noi ancora non abbiamo i medici che ce lo prescrivono, però abbiamo tanti boschi, abbiamo le Alpi, gli Appennini, foreste secolari, parchi naturali, e noi ci siamo documentati ed esiste anche un'associazione italiana guide di bagni di foresta. Quindi questa cosa è stata esportata.
0: È stata un po' recepita anche da noi. Bene.
2: E quindi ci sono diversi luoghi dove si può praticare da nord a sud, ma l'importante, lo ripetiamo un'altra volta, è non avere uno scopo. Non andare con il contapassi, non andare per scattare foto per i social, non per fare movimento, perché questa è la stessa modalità con cui andiamo in palestra, ed è proprio quell'impulso il motivo per cui si ha bisogno del bagno di foresta. È una produttività travestita da natura.
0: Bene,
2: e
0: lentamente
2: questa non fa bene.
0: Rilassati.
2: Esatto. Bene. Allora, quindi andiamoci a trovare un bosco vicino casa, esatto, e vediamo se funziona.
0: Andiamo alla saggezza popolare?
2: Naturalmente. Il lino per San Bernardino, che oggi vuol fiorire alto o piccino. E questo indica che, indipendentemente dalla statura raggiunta, il lino deve fiorire entro questa data, quindi entro il 20 maggio, sia che la pianta sia cresciuta vigorosa e bella alta, sia che sia rimasta debole, un po' piccina, perché questo garantisce un buon raccolto. Il periodo della fioritura nel mese di maggio è importante per la qualità della fibra e della semina.
0: Abbiamo notizie delle piante di lino?
2: Non saprei,
0: però ci informiamo.
2: Andiamo a vedere.
0: Va bene, grazie Miriam. Ciao. Pezzali, ciao, buona giornata.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

Maledetto me con Fulminacci. Nel frattempo, dopo il viaggio, anzi la camminata nelle foreste, andiamo adesso invece sulle nostre autostrade, dove è meno rilassante sicuramente, ma ci sono notizie utili perché si trova in questo momento sulla 1 Barberino variante di Valico verso Firenze, careggiata a sud. Si è verificato un incidente, c'è anche un chilometro di coda tra Aglio e Barberino, e poi un altro incidente sempre sulla 1 con già 2 chilometri di coda, l'incidente tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma, quindi 2 chilometri di coda per incidente.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Rai Isoradio.

0: classico di Caterina Caselli,
1: classe 68 questa canzone.
0: Da Paolo Conte,
1: è vero, è vero. Io stavo guardando perché l'hanno cantata tutti. Sì. Anche, io non ci sono, ma sotto la doccia l'ho cantata anche io qualche volta.
0: La canto sempre.
1: Ornella Vanoni, Battiato, che abbiamo ascoltato, Baglioni, Alessandro Abel, Diavion Travel, Elisa, Rita Pavoni, Giusy Ferreri, di Malika Ayane. E poi colonna sonora di tanti film che hanno.
0: C'è l'ultimo bacio di Muccino, che era appunto nel film. Tra l'altro, oggi è Muccino compie anche gli anni, perché fa 59 anni, proprio il regista dell'ultimo bacio. Quindi
1: per noi è sempre un ragazzino, però insomma qualche anno ce l'ha. Allora, prima sentivo che parlavate, ormai il Giappone è diventato argomento di discussione di tutti, però noi possiamo vantare il fatto di essere stati i primi a sdoganare gli ex calciatori giapponesi. Qualcuno ogni tanto mi ferma pure per chiedere, ma perché proprio te la prendi con questi ex calciatori? Perché se parlassimo anche di pesca sportiva, quelli sono bravi. Oppure di tecnologia, ma se
0: poi
1: una cosa
0: non ne parliamo.
1: È vero che ormai le cose sono cambiate, una volta noi eravamo maestri nel calcio e adesso invece adesso abbiamo scelto altri sport, ma che i giapponesi col pallone, cioè, lo amino molto, addirittura sono dei cartoni animati in cui il football è centrale, però sono anche dei grandi giocatori, quindi andare a scovare tutti gli ex calciatori giapponesi che compiono il compleanno è proprio una di quelle classiche cose che nessuno si aspetta, perché dice ma chi se ne frega, ed è proprio per questo, cioè con la filosofia del chi se ne frega che noi andiamo avanti.
0: Se ne frega tanto.
1: Assolutamente,
0: chi
1: ogni
0: è?
1: Giorno
0: chi è quello di oggi?
1: Ecco, oggi poi io li capisco che sono giapponesi perché c'hanno nome e cognome giapponese, capito? Perché sono giapponesi. Lui si chiama Yuiki Yui Ito, ecco, oggi è classe 65, quindi non solo l'ha attaccata le scarpe al Kyoto, ma si è arrugginito, si è arrugginito pure il Kyoto, quindi poi abbiamo accennato al compleanno di Gabriele Muccino, ma
0: un compleanno eccezionale veramente,
1: ecco,
0: oggi.
1: Sì, Diego Badantuono.
0: Diego Badantuono fa gli anni 71.
1: E poi anche quello di uno scrittore che, diciamo, i più attenti conoscono, io ho avuto modo di incontrare diverse volte in festi ed altro, che è Harry De Luca.
0: Bravo,
1: che oltre
0: bravissimo.
1: Ad essere una persona rassicurante quando parla, puoi non essere d'accordo con quello che dice, perché ognuno poi ha le sue opinioni, però è una bella persona.
0: Poi ci sono anche tre compleanni nella musica importantissimi.
1: Beh,
0: uno è Albano.
1: Albano Carrisi, e poi abbiamo anche Cher. Oggi festeggia
0: 80 anni, 80 ma non
1: anni.
0: Si direbbe.
1: Eh no, lei non ha. Pensa
0: non
1: che,
0: età.
1: Pensa che qualcuno le chiedeva perché lei si fidanzasse con quelli più giovani di lei. E lei molto così tranquillamente ha detto: perché quelli come me o più vecchi di me sono morti.
0: Certo, giusto.
1: Mentre quelli che hanno 40, l'ultimo fidanzato aveva 40 anni, sono stati cresciuti da madri come me. E quindi io ci vado d'accordo.
0: E quindi va d'accordo.
1: Ecco.
0: Poi c'è anche Joe Cocker, che avrebbe compiuto 82 anni, ma ci ha lasciato praticamente 12 anni fa, nel 2014.
1: Sì.
0: Joe Cocker, quindi lo ricordiamo.
1: Per quanto è Harry De Luca, io voglio così, ho appuntato una frase, sai, di Harry De Luca, che è questa: amo gli alberi, sono come noi, radici per terra e testa verso il cielo.
0: Beh, insomma, non a caso Harry De Luca, no? Non l'avrebbe detto qualcun altro. Adesso musica e poi Jupiter con la viabilità astrale.

0: abilità astrale con Jupiter su Raizo Radio.
1: Buona energia, viaggiatore del cosmo. Benvenuti a Via Abilità Astrale su Iso Radio. Io sono Jupiter e il traffico lo leggiamo tra stelle e pianeti e traiettorie cosmiche. Oggi è mercoledì. Marte entra nel segno del Toro. Partiamo con i segni di terra. Toro. La parola chiave della giornata è adattamento. La vostra naturale gentilezza, unita a una versatilità che spesso sottovalutate, vi permetterà di affrontare anche gli imprevisti con grande eleganza. Vergine, si aprono spirali interessanti sul fronte economico e professionale. Nuove idee, contatti o proposte potrebbero bussare alla vostra porta, magari in modo inatteso. Il segreto è restare ricettivi e non dire no. Capricorno, il lavoro vi chiama e voi rispondete con determinazione, ma oggi accanto alla disciplina entra in gioco anche la creatività. Avete intuizioni brillanti, fidatevi del vostro istinto e non temete di proporre soluzioni diverse dal solito. Passiamo ai segni di acqua. Cancro, se da tempo vi sentite bloccati in una situazione che vi pesa, questo è il momento di dire basta. Avete più forza di quanto crediate. Riprendere il controllo della vostra vita significa anche lasciare andare ciò che non vi fa più bene, senza sensi di colpa. Scorpione, sul lavoro o nei progetti condivisi potrebbero emergere tensioni. Le collaborazioni non sono semplici, ma non perdete di vista i vostri obiettivi. Evitate scontri inutili e puntate sulla chiarezza. Pesci, il sole vi rende più sensibili e a tratti impulsivi. Prima di prendere decisioni importanti, fermatevi un attimo. Riflettere non significa perdere tempo, ma guadagnare stabilità. E per ora ci fermiamo qui. Le stelle hanno parlato. Restate sintonizzati. Il cielo ha ancora molto da raccontare.

0: di abilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
1: Buona energia e ora spazio ai segni di aria. Gemelli, un viaggio legato al lavoro o allo studio potrebbe aprirvi scenari interessanti. Nuovi ambienti, nuove persone, nuove idee, tutto contribuisce ad arricchire il vostro bagaglio di esperienze. Bilancia, l'autostima è alta e vi sentite pronti a conquistarvi il vostro spazio. Ottimo, ma attenzione alla trasparenza nei rapporti. Dire ciò che pensate con gentilezza rafforzerà i legami e vi aiuterà a creare intorno a voi un clima più armonioso. Acquario, oggi la diplomazia è la vostra arma vincente. In famiglia, con gli amici o sul lavoro, siete chiamati a fare da mediatori. La vostra capacità di creare equilibrio sarà fondamentale. Chiudiamo con i segni di fuoco. Ariete, la vostra apertura verso gli altri vi regala nuove opportunità. Condividete idee, entusiasmo e progetti. Il vostro spirito positivo è contagioso e attirerà persone pronte a camminare al vostro fianco. Leone, state vivendo una fase luminosa. Ottimismo ed energia vi permettono di affrontare ogni sfida con sicurezza. Approfittate di questo slancio per puntare in alto e credere davvero nei vostri obiettivi. Sagittario, la tentazione di tagliare i ponti potrebbe farsi sentire, ma fermatevi un attimo. Riflettere prima di agire vi permetterà di trasformare una difficoltà in un'occasione di crescita. E anche l'universo ora vi lascia andare. Buona energia, occhi al cielo e mani sul volante. Dal vostro Jupiter e da Viabilità Astrale è tutto.
0: Viabilità Astrale con Jupiter su Rai Isoradio.

0: bella canzone di Elton John, Daniel. A proposito di belle canzoni di capolavori, Sebastiano oggi ci aveva scritto poco fa: vi state superando, prima avete fatto ascoltare Simon & Garfunkel, Whitney Houston, i Beatles, e adesso mettiamoci anche Elton John, e così abbiamo completato il quartetto, certo. Questi capolavori della musica.
1: Guarda, vedi, poi i nostri ascoltatori ci fanno aprire delle parete. Io adesso mi fa venire in mente una cosa che però posticipiamo, perché noi c'è un argomento che abbiamo lanciato, che abbiamo lasciato lì appeso, sì. Che era quello del capolavoro, perché il pretesto è questa novità, che però è una, secondo me, una bella genialata da parte del Ministero dell'Istruzione, il fatto di far sì che i maturandi, oltre alle loro, diciamo, nozioni di cultura generale ed altro, le varie materie, possano presentare una loro materia, sì. Cioè se stessi, con un capolavoro, come l'hanno definito, che va allegato come se fosse una tesina, in cui uno dice: io, oltre a fare lo studente, oltre a fare il figlio, eccetera, faccio anche questo, cioè, sì. Un lavoro nelle ore non scolastiche, una passione, insomma una cosa che possa in qualche modo identificare la personalità. E noi abbiamo chiesto agli ascoltatori quale fosse il loro, cioè se dovessero presentarsi ad una platea, qual è il capolavoro che mettono sul tavolo. Cioè,
0: c'è
1: io
0: un'ascoltatrice che ci ha scritto da Trento, praticamente.
1: Sì, beh, quello noi abbiamo giocato sulle, perché c'è, questa rubrica potrebbe intitolarsi Ogni scarafone è bella mamma soia, no?
0: In questo caso ha ragione, perché
1: è come no.
0: Parla dei suoi due figli.
1: Sì, abbiamo
0: sono
1: segnato.
0: I suoi due capolavori.
1: Si chiamano Trento, è la località. Sì. Loro sono Isabel e Luca. Luca si sta prendendo proprio il diploma.
0: Il maturando di quest'anno, quindi dovrà presentare il suo capolavoro.
1: Il suo capolavoro. E poi c'è Isabel, che proprio questa mattina sta discutendo la sua tesi 110 lode in sociologia alla facoltà di Trento, che è famosa, insomma.
0: Certo.
1: E ha ottenuto anche una borsa di studio. Cioè, è la nostra amica che non si firma, dice: questi sono i miei due capolavori.
0: A prescindere adesso dai risultati, comunque quando uno fa dei figli sono per tutte le mamme capolavori.
1: Ma ti chiedo, il tuo capolavoro qual è, caro Angelo Torchetti?
0: A bruciapelo?
1: Certo.
0: E adesso non ti so rispondere così. Fammici pensare un attimo.
1: Qualcuno diceva: state toccando un argomento scottante, perché voi la buttate sempre in caciara, amici miei. Una volta tanto che non c'erano doppi sensi in quello, perché è evidente che ognuno ha il suo capolavoro.
0: Certo.
1: Se voi pensate a a Netanyahu, insomma, ho difficoltà.
0: Io non riesco a pensare.
1: Trump, ho difficoltà di pensare quello che per lui nella sua testa possa essere il capolavoro.
0: Ma che nella sua testa ce l'ha, il problema è che non è nella testa degli altri, quello è il problema.
1: Però insomma, ognuno, è evidente che a seconda della propria personalità uno presenta il suo capolavoro.
0: Comunque, a proposito del messaggio di prima da Trento, ci vuole una laurea, ce la canta Coez, e quindi
1: certo,
0: la dedichiamo al neolaureanda.
1: Bene, bene.

0: La novità di Coez, ci vuole una laurea nel frattempo prima di andare a Autostrade per l'Italia. Ci andiamo sul raccordo anulare perché c'è un incidente un chilometro dopo l'uscita 11 via Nomentana in direzione della Salaria, quindi praticamente siamo sulla carreggiata esterna, quindi attenzione a queste code. Ma adesso il riepilogo del traffico dal centro multimediale. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è ancora molto intensa sulla rete e condizionata da diversi incidenti. Vediamo la situazione aprendo con la notizia principale. Sulla 1 Milano-Napoli, per un incidente che vede coinvolto un camion, si è reso necessario chiudere il tratto tra Valdarno ed Arezzo in direzione di Roma. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. Chi viaggia verso Roma dopo l'uscita obbligatoria a Valdarno può rientrare sulla 1 ad Arezzo dopo aver percorso la strada regionale 69. Se restiamo sulla 1 per segnalare tra il bivio con la 1 direttissima e Barberino di Mugello verso Firenze un chilometro di coda per un altro incidente nel che vede coinvolti un camion ed un'autovettura. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord invece tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa c'è un chilometro di coda per un incidente. Si tratta del tamponamento tra tre auto e il traffico defluisce su una corsia. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Registriamo code a tratti per il traffico intenso, mentre in Liguria sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano un chilometro di coda si è formato per lavori. Infine andiamo sulla 4 Milano-Brescia. Per il traffico intenso ci sono code a tratti a ridosso dell'area cittadina di Milano tra Pero e Milano Est verso Brescia. Il tempo di percorrenza è di 35 minuti ed anche verso Torino tra la tangenziale est e Viale Certosa dove occorrono 40 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto, fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Bella canzone, mi sembra adatta per quello che stiamo per dire, caro Gio Maurizio. Fabulous,
2: sì, dice.
1: Quando è il giorno del compleanno, che sia un compleanno favoloso, no?
2: Certo, noi abbiamo ricordato diversi compleanni, tra i quali ricordati. Quello di una diva, Cher, no? Che festeggia 80 anni, ma non diteglielo, anzi lei, per lei l'età è un numero, non è... Ma oggi è il compleanno anche della nostra direttora, ecco, sì. O direttore,
1: direttrice anche.
2: Che è appunto la nostra Alessandra Ferraro, che festeggia il compleanno. Sì. È più giovane di Cher, possiamo dirlo, e anche più naturale.
1: E anche più bionda. Vabbè, a parte che Cher cambia parrucca ogni tre secondi.
2: Ecco, rispetto a volte assomiglia, perché a volte Cher si mette la parrucca bionda. Ecco, e quindi insomma, noi sappiamo, qualcuno adesso dice, eccoli lì che si Salam Aleikum col direttore. Insomma, ma dobbiamo farlo, ma lo facciamo con il cuore.
1: Con
2: la consapevolezza che questo è un bel periodo della nostra vita, perché
1: stiamo
2: facendo un bel lavoro e insomma, si sa, la governance è importante. In un periodo in cui di solito non si sa bene chi mettono, diciamo, ai vertici, cioè ci sono delle cose un po' inspiegabili, una volta tanto insomma ci ha detto bene, ecco, non è che ci capisce, ecco,
1: allora,
2: quindi...
1: con lunga vita alla Ferraro, ecco, ci salutiamo qua.
2: Poi insomma, con un cognome così è ovvio che vada sempre verso nuovi orizzonti, quindi noi ci fermiamo qui, abbiamo una lunga giornata da passare insieme e tanti chilometri da fare insieme,
1: esatto.
2: Noi ci sentiamo domani,
1: li fate insieme a Max Locafaro, che arriverà tra poco dopo il GR1 da Angelo Torchetti e Gian Maurizio Federaro. Buona giornata.
3: In periferia fa molto caldo, mamma.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Subito la tragedia di 5 sub italiani morti alle Maldive con un'ultima ora. Fonti locali riferiscono che sono stati recuperati gli ultimi due corpi. Le immersioni del team di speleosub finlandesi sono riprese questa mattina. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo plurimo e attende il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie. Già recuperate e consegnate agli inquirenti le telecamere, GoPro e le attrezzature delle vittime. Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato il taglio delle forze armate americane di stanza in Europa da 4 a 3 brigate, riportando il contingente ai livelli del 2021. Secondo il Pentagono, questo comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. In prospettiva, si legge nella nota del Pentagono, gli Stati Uniti metteranno gli alleati NATO nelle condizioni di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Sul fronte medio orientale, Presidente Trump concede altro tempo alla diplomazia alla ricerca di un'intesa con l'Iran. Vogliono un'arma nucleare, ma noi li fermeremo, finiremo presto il lavoro. Ha ribadito il Presidente americano parlando della possibilità di raggiungere un accordo entro 2 o 3 giorni o forse all'inizio della prossima settimana per scongiurare la ripresa della guerra. Una prospettiva che soprattutto i paesi arabi del Golfo vorrebbero evitare. Intanto, dal New York Times, trapela che Israele e Stati Uniti avrebbero valutato Ahmadinejad come possibile leader dell'Iran qualora si fosse giunti ad un cambio di regime. L'ex presidente iraniano è stato il responsabile della repressione dell'Onda Verde del 2009. La visita di Putin in Cina, accoglienza con tutti gli onori, bambini schierati con fiori e bandiere e incontro con Xi Jinping nella grande sala del popolo di Pechino. Le nostre relazioni sono a un livello senza precedenti e aiutano la stabilità globale, ha affermato Putin. In Medio Oriente è urgente una tregua globale, è importante continuare i negoziati ed evitare una ripresa delle ostilità, ha dichiarato Xi Jinping. Il colloquio tra i due, durato circa 90 minuti, è stato definito amichevole. Russia e Cina hanno raggiunto un accordo su una questione energetica fondamentale, ha annunciato Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo. E a pochi giorni dall'incontro di Trump con Xi Jinping, il Ministero del Commercio di Pechino ha annunciato un'intesa quadro con Washington per una riduzione reciproca su una quantità di prodotti per un valore di almeno 30 miliardi di dollari per ciascuna parte. Intanto i deputati europei, gli stati membri dell'Unione, hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'intesa commerciale conclusa la scorsa estate con gli Stati Uniti. Il presidente Trump ha minacciato nuove tariffe se l'accordo non verrà ratificato entro il 4 luglio. Per raggiungere un compromesso, il Parlamento ha ritirato diversi emendamenti che gli americani consideravano inaccettabili. Mercati finanziari all'avvio delle contrattazioni in Europa. Colleghiamoci con Milano con Chiara Merico.
3: Sì, borse europee deboli in avvio di seduta. Milano si muove poco sopra la parità, mentre Londra, Francoforte e Parigi in territorio negativo, e sono in calo anche le piazze asiatiche sulle preoccupazioni per l'aumento dell'inflazione legato alla guerra in Medio Oriente e la possibilità sempre più concreta che le banche centrali di conseguenza aumentino i tassi di interesse. Il ribasso di oltre un punto percentuale Tokyo, calano anche in Seoul le piazze cinesi. Chiusura con il segno meno anche per la borsa di New York, dove il Dow Jones ha archiviato le contrattazioni in calo dello 0,65%, lo Standard & Poor's 500 dello 0,67%, il Nasdaq dello 0,84%. Negli Stati Uniti cresce anche la pressione sui titoli di Stato, con il rendimento dei treasury decennali salito al 4,69%, ai massimi dal gennaio del 2025. E c'è attesa questa sera per la trimestrale di Nvidia, che darà segnali importanti sul settore dei chip e dell'intelligenza artificiale. Nel pre-market il titolo cresce dello 0,93%. Ma sempre su livelli elevati questa mattina il prezzo del petrolio, con il Brent che si posiziona poco sotto i $110 al barile e il WTI che invece sfiora i $103 al barile. A voi.
2: Caso flottiglia per Gaza. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore italiano di appellarsi a Israele perché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Proteste di vari paesi, attivisti in sciopero della fame dopo che la marina di Tel Aviv ha sparato proiettili di gomma contro le imbarcazioni. I membri degli equipaggi sono stati arrestati ed è in corso il trasferimento verso il porto di Ashdod. Il meteo, tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su quasi tutte Italia, possibili isolati temporali sui rilievi veneti, liguri ed emiliano-romagnoli. Cominciano a salire le temperature che nella fine della settimana in alcune zone potrebbero toccare i 30 gradi. calcio, la lunga attesa è finita. Dopo 22 anni l'Arsenal torna a vincere la Premier League. A una giornata dalla fine il pareggio del Manchester City non lascia speranze alla squadra di Guardiola. Per i tifosi dei Gunners una lunga notte di festeggiamenti e dalla società londinese inno e video della celebrazione. This belongs to all of us, il titolo, e ci sono proprio tutti, la leggenda Wenger, l'allenatore Arteta, i tifosi sugli spalti, i giocatori negli spogliatoi e sul campo. Rai Radio 1 alle 9 e 5 minuti, ora c'è Progetto Benessere, prossimo GR1 alle 10. Buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

all'ultima ragnatela, questa Spider-Man Team di Michael Bublé dal 2004, perché in effetti questa è la cover del 2004 del celebre brano, del celebre tema del cartone animato di Spider-Man del 1967, in questo caso in una chiave jazz. Michael Bublé con il maestro Alan Chang ne hanno prodotto questa versione nel 2004. Questa è l'Isoradio Radio Gold che ha scandito l'inizio della nuova ora qui su Rai Isoradio. Buongiorno da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Daniele Antelmi alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo Angelo Torchetti e Gian Maurizio Foderaro che vi hanno tenuto compagnia fino a poco prima dell'appuntamento con il GR1 e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Per quello che mi riguarda, come quasi sempre accade, da lunedì al giovedì siamo insieme fino a mezzogiorno. Alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini e avremo nostra graditissima ospite oggi Matilde Gioli, e poi invece l'attrice italiana, e alle 11 saremo da casello a casello con Camilla Ferranti. Quella che raccolgo in eredità da parte di Angelo è una situazione di traffico abbastanza intenso con alcune criticità di cui tornare subito a darvi conto, come per esempio diamo l'aggiornamento riguardante la maggiore criticità che viene denotata sulla nostra rete viaria. Allora diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Sull'Autosole, appunto, tra Valdarno e Arezzo verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 356, nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato occupando l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda in aumento e 2 km di coda anche in uscita a Valdarno. Chi viaggia verso Roma deve uscire a Valdarno, percorrere la strada regionale 69 verso Arezzo e rientrare in autostrada appunto ad Arezzo. Per le lunghe percorrenze viene consigliato, sempre da Autostrade per l'Italia, di uscire a Firenze in Pruneta, seguire per Siena, prendere il raccordo Siena Bettolle, la statale 326 e rientrare a Valdichiana. Comunque sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Proseguiamo con ancora la 1, dove tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso in un tratto di 10 km. Rimanendo ancora in Toscana, sulla Firenze-Pisa Nord, tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa, c'è una coda di un paio di chilometri dovuta a un incidente oramai risolto. E qui appunto un incidente al chilometro 23, coinvolti un furgone sulla corsia di sorpasso e 3 vetture che sono state già spostate in corsia di emergenza. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio anche ai vostri messaggi sempre numerosi che giungono al 348 103 1010. Siamo partiti con Spider-Man Team di Michael Bublé dal 2004, l'Isoradio Gold delle 9. Questo invece è l'Iso Novità di Emma insieme a Ercomi. Vacci piano. Scusa se ancora...

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai su Radio.

0: questa novità dei Maroon 5, questa Heroin su Iso Radio, ancora buon viaggio. Allora, a beneficio di coloro che ci stanno messaggiando in tanti al 348 103 1010 chiedendoci cosa sia accaduto e cosa stia avvenendo sulla 1 con il tratto chiuso tra Valdarno e Arezzo, adesso proprio vi aggiorniamo in tempo reale. Noi di Iso Radio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte, ma in questo caso andiamo a collegarci con il responsabile ufficio traffico di Firenze e di Autostrade per l'Italia, il dottor Simone Cipriani. Dottor Cipriani, ancora buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Dico ancora buongiorno perché purtroppo, ahimè, come dicevamo fuori onda, diventa quasi una consuetudine che sarebbe molto più piacevole sentirci per altri motivi, e invece dobbiamo aggiornare gli ascoltatori e soprattutto coloro che stanno viaggiando sulla 1 in merito a ciò che è accaduto, questo incidente, le cui dinamiche sta seguendo lei in tempo reale. Prego, ci aggiorni pure.
1: Assolutamente. Intorno alle ore 8:15 di questa mattina, un mezzo pesante che trasportava rifiuti all'interno della galleria Crocina in direzione sud, siamo quindi nel tratto che da Valdarno va verso Roma, quindi nel tratto tra Valdarno e Arezzo,
0: sì.
1: Ha perso il controllo e all'interno della galleria stessa si è chiuso al libro, ostruendo completamente la carreggiata, con il rimorchio sulla marcia e il trattore sulla sorpasso, quindi occludendo completamente le due corsie di cui si compone la galleria Crocina.
0: Okay.
1: Sono intervenuti fortunatamente senza conseguenze per gli utenti né per il conducente del mezzo pesante stesso.
0: Bene.
1: Sono intervenuti immediatamente il nostro personale con i soccorsi meccanici. In questo momento il soccorso meccanico sta addirizzando, riportando in asse il convoglio per poi portarlo fuori all'uscita di Arezzo. Chiaramente a seguito dell'incidente prima si è verificato un traffico bloccato spontaneo e poi abbiamo dovuto interdire, quindi chiudere il tratto Valdarno-Arezzo per non accumulare ulteriore coda. Infatti all'interno del tratto chiuso registriamo almeno circa 7 km di coda, mentre 3 km di coda li registriamo a monte dell'uscita obbligatoria della stazione di Valdarno.
0: Sì.
1: Consigliamo per le lunghe percorrenze per chi è diretto a Roma, chiaramente, di uscire a Firenze Impruneta, seguire per Siena facendo poi il raccordo Siena-Bettolle e la STS 715 con rientro a Valdichiana. Chi invece è impegnato nell'uscita obbligatoria e sta uscendo ad Valdarno, consigliamo di seguire le segnaletiche già predisposte da Alpi, seguire poi la SR 69 in direzione Arezzo, appunto con rientro alla stazione medesima.
0: Okay.
1: Posso dire che contiamo nel giro di circa 30 minuti di poter rimuovere definitivamente il mezzo pesante per rendere poi l'intera carreggiata fruibile all'utenza.
0: Era quello che volevo chiederle, proprio in base a quella che è la sua grande esperienza, insomma, riguardo ai tempi di soluzione. Così abbiamo dato una buona notizia o comunque un aggiornamento in tempo reale agli ascoltatori che in questo momento stanno viaggiando sulla 1 verso Roma. Intanto la ringraziamo per la sua cortese disponibilità e, laddove dovesse essere necessario, auguriamoci di no, torneremo ad approfittarne e torneremo a disturbarla, d'accordo?
1: Restiamo a disposizione, grazie a lei e agli ascoltatori.
0: Grazie, dottor Cipriani, di Autostrade per l'Italia. Sulla Brescia-Padova, la 4 code per 5 km dovuta a incidente tra Sirmione e Brescia Est, verso Brescia.

0: sulla runway.
1: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
2: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma servizi per la mobilità e ci attende in collegamento Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno a voi. Allora, code sulla 24 dal raccordo in direzione tangenziale est, dove il traffico è rallentato sia in direzione Salaria sia in direzione Castrense, sulle consolari Cassia, Salaria e Flaminia. Forti rallentamenti dal raccordo in direzione centro, riaperto al transito il sottovia di Lungotevere in Sassi in direzione di via Gregorio VII, con un restringimento di carreggiata per il completamento dei lavori. Traffico intenso, il traffico è stato chiuso per lavori nella giornata di ieri con forti rallentamenti. Traffico intenso anche nel centro cittadino e in via Cilice in direzione San Giovanni. Traffico sulla Colombo in entrata e sul viadotto della Magliana. È tutto, vi restituiamo la linea.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Jake and the Blues Brothers, i Blues Brothers, Everybody in Somebody to Love. E questo è Rise Radio. Aggiorniamo la condizione del traffico sulla 4. L'incidente, la notizia proviene dalla carreggiata in direzione Brescia sulla 4, accaduto tra il raccordo per Viale Certosa e Cormano al chilometro 127 e 100, e ci sono code provocate dal medesimo. Nella stessa direzione ci sono code dovute al traffico tra Cormano e Milano Est, e qui questo tratto si percorre in 40 minuti, questi 9 chilometri poco meno. Invece parliamo della A1 nel tratto toscano, dove tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano c'è un'auto ferma in galleria verso Firenze al chilometro 275 della carreggiata sud. Sulla carreggiata nord, nell'area milanese, sulla 1 tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo, ci sono code dovute al traffico intenso. In merito a ciò che è accaduto sulla 1, abbiamo detto e abbiamo fatto anche il collegamento straordinario poco fa con il dottor Cipriani di Autostrade per l'Italia. Lo ricordiamo, se vi foste posti in collegamento con noi di Rise Radio soltanto adesso, che tra Valdarno e Arezzo verso Roma il tratto è chiuso a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 356. È rimasto coinvolto un camion che si è intraversato occupando l'intera carreggiata all'interno della galleria Crocina. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda. Veniamo ai percorsi alternativi indicati da Autostrade per l'Italia, questo ci tengo a sottolinearlo. Chi viaggia verso Roma deve uscire a Valdarno, dove tra l'altro ci sono 3 km di coda, percorrere la strada regionale 69 verso Arezzo e rientrare in autostrada proprio ad Arezzo. Per le lunghe percorrenze verso la capitale consigliano di uscire a Firenze Improneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettolle, la statale 326 e rientrare in autostrada a Valdichiana. Mentre sulla viabilità non gestita da Autostrade per l'Italia diamo conto di un incidente accaduto sulla Torino-Brescia allo svincolo di Cremona verso Torino. Sulla Brescia-Padova la 4 code per 5 km dovuta a incidente tra Sirmione e Brescia Est verso Brescia. Sulla 12 la Genova-Rosignano, incidente accaduto 3,5 km dopo Brugnato Borghetto-Vara verso Genova. Irama e poi Olivia Dean ci conducono all'aggiornamento delle condizioni meteo.

0: puntuali su Raizo Radio, aggiorniamo le condizioni del tempo, lo facciamo grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il colonnello Guido Guidi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su

0: ancora da nord verso sud, quindi abbastanza fresca al primo mattino, in grado di produrre anche ancora un po' di nuvolosità nelle ore calde del giorno tra Alpi orientali e Appennino centro-meridionale. Oggi il rischio di qualche isolato temporale. Un po' di maestrale, come dicevo, questo vento settentrionale che rende l'aria più fresca sul meridione. In aumento invece le temperature al nord, al centro, specie tirrenico e sulla Sardegna.
1: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

tra poco saremo in viaggio con Elisabetta a partire dalle 10 in poi. Con Elisabetta Ferracini, nostra graditissima ospite, avremo Matilde Gioli. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica, possiamo dare la buona notizia che è stato riaperto il tratto tra Valdarno e Arezzo verso Roma, precedentemente chiuso per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion, ma rimangono ancora i disagi provocati dal medesimo. Ve ne daremo conto tra poco. C'è una novità invece che proviene ancora dalla Brescia-Padova, ci sono code per 6 km dovute a incidente tra Sirmione e Brescia Est verso Brescia. The Weeknd prima e Rocco Hunt dopo, vi conducono al segnale orario e poi saremo in viaggio con Elisabetta.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 10.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

Jensi con Kiss Strangers, l'isola di Gold del 2017 che ha scandito l'inizio della nuova ora qui su Rai Radio. Ancora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta come di consueto dal lunedì al giovedì, ma prima aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo dalla notizia della 4, dove c'è stato un incidente avvenuto tra il bivio della 4 con il raccordo per Viale Certosa e Cormano verso Brescia al chilometro 127 e 100, coinvolti un camion e una vettura in seconda corsia. Al momento questo incidente è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato da code a tratti tra Pero e Milano Est, perché in effetti tra il chilometro 125 e il chilometro 138 e 300 al chilometro 127 e 100 verso Brescia è accaduto questo incidente. Come dicevamo poco fa, riaperto il tratto tra Valdarno e Arezzo verso Roma, quindi situazione che sta sensibilmente migliorando per fortuna. Ora ci sono soltanto 5 chilometri di coda dovuti al traffico congestionato che nel frattempo si è accumulato. Sulla A14, coda di 3 km per lavori verso Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, mentre tornando per un attimo ancora sulla 1 all'altezza del bivio con la 22 per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero, c'è coda dovuta al traffico intenso.

0: viaggio.
1: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
2: Accendete la radio, dai, viaggiare insieme a noi, l'avete già accesa. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. I radioascoltatori di Raiso Radio. Buongiorno al mio prete cavaliere Max Locafaro. Come stai? Come hai dormito stanotte?
0: Beh, pochissimo.
2: Hai riposato bene?
0: No. Perché? Dormito poco. Beh, ho fatto un po' tardi perché c'è stata una partita con i ragazzi dell'Under 17 che abbiamo vinto.
2: Avete complimenti, sì, al mister Locafaro.
0: Sì, vabbè. Però insomma abbiamo fatto tardi, era mezzanotte quando sono andato a letto. Mamma mia, sveglia che sono andata 3.45, aiuto.
2: Aiuto, vabbè, io chiudevo l'occhio sinistro e dopo che mi ero svegliata per un sorso d'acqua a quell'ora. E mi giravo dall'altra parte. Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno, un saluto al Via del Vetro, la parte tecnica, Daniele Antelmi, giusto?
0: Sì, sì,
2: ok, Antelmi, ben trovato.
0: Vedi, di solito non sbaglio nel cognome, lei invece l'ha detto bene. Vedi,
2: Federico Scoppio, il nostro regista, e a Sara Lucarini. Allora, tra pochissimo avremo il nostro mitico sondaggione.
0: Sì.
2: E nella seconda parte di In viaggio con Elisabetta ci sarà un'attrice italiana molto amata e nota per il ruolo della dottoressa Giulia Giordano nella serie televisiva Doc, no? Questa serie italiana che si è aggiudicata, non so, ha avuto un grande riconoscimento da parte del pubblico,
0: sì, sì.
2: Super seguita. Parleremo con lei anche dei suoi ultimi lavori nella seconda parte di In viaggio con Elisabetta.
0: Con Matilde Gioli.
2: Stiamo parlando appunto di Matilde Gioli. Ed oggi, visto che a noi ci piacciono tanto le giornate mondiali, il 20 maggio appunto si celebra la giornata mondiale delle api, il World Bee. Big non è un bip, è B, è ape in inglese.
0: In inglese,
2: B,
0: esatto.
2: Bologna, Empoli, B-Day.
0: Che è una ricorrenza internazionale, insomma, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull'importanza vitale degli impollinatori per l'ecosistema e la sicurezza alimentare.
2: Infatti lo scopo è quello di proteggere le api e altri impollinatori, tipo le farfalle, i pipistrelli, i colibrì, dalle minacce come pesticidi e perdita di habitat, ossia la perdita della casa.
0: Esattamente. Non è stata non è stata scelta questa data a caso, perché il 20 maggio è stato scelto per ricordare la nascita di Anton Jansa, pioniere dell'apicoltura moderna, nato nel 1734.
2: Le api selvatiche e quelle domestiche sono pensate responsabili del 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul nostro pianeta e garantiscono il 35% della produzione globale di cibo.
0: Che è tanta roba, ragazzi, 35%.
2: Sì, tu dici, ma perché sondaggione, state parlando di api, la giornata mondiale delle api, il World Bee Day, ma che cosa ci azzecca col sondaggione? E qual è invece la domanda che noi facciamo ai radioascoltatori di Zoradio?
0: Quanto
2: siete produttivi al pizzicate, fortunatamente l'avevo detto. Quanto siete produttivi al mattino?
0: Oh.
2: Siete ape operaia
0: o fuco in pausa, perché il fuco è il maschio dell'ape.
2: Ma dai, non lo sapevo, l'ho imparato.
0: Ma più che altro, allora, cioè tu come sei alla mattina?
2: Io so ape, tu sei fuco.
0: No, sì, l'ape, diciamo come specie, ma tu sei fuco, perché la mattina per te per carburare ce ne vuole, non sei così
2: operativa. Allora l'ape
0: subito.
2: Per cui la ragazza si sveglia presto e super operativa la mattina,
0: di solito.
2: Ok, invece il fuco, che è il maschio dell'ape,
0: è un po' a rilento,
2: un po' rilento.
0: Deve prendere un po' anche caffè in più.
2: Io,
0: capito?
2: Tutta la vita fuco. Io ho il risveglio lento, che sebbene la sveglia comunque suoni a un'ora
0: abbastanza, insomma,
2: sei alle 7.
0: Okay.
2: Io ancora alle 9 vedo ombre in giro per casa.
0: Non ci deve rivolgere la parola quello, così, no?
2: Nessuno mi deve parlare, ecco, sino a quando poi non ho preso il mio secondo caffè.
0: Ma anche il primo, addirittura il secondo.
2: Comunque, io ho il risveglio lento. Voi, radioascoltatori, 348 113 10, siete ape operaia o fuco in pausa?

0: Sei pronta a ballare il merengue?
1: Con questo diventa up operaia la mattina, con questa musica. E allora buongiorno e bentornati in Rise Radio, in viaggio con Elisabetta. 10 e 12, sondaggio di oggi vi chiede: quanto siete produttivi al mattino? Siete ape operaia o fuco, che è il maschio dell'ape in pausa, nel senso in modalità dormiente, forse,
0: sì,
1: no?
0: Un po' a rilento,
1: perché?
0: Via.
1: Perché oggi il 20 maggio si celebra proprio la giornata mondiale delle api.
0: Sono già arrivati un po' di messaggi, eh?
1: Allora,
0: il nostro
1: vabbè,
0: Luciano Gaspa.
1: Gaspa che sta in giro, no? Con, no? Sta in
0: con
1: giro,
0: giro
1: col
0: d'Italia.
1: Giro, appunto,
0: sì, con
1: il
0: giro,
1: gioco
0: d'Italia.
1: Di parole, appunto. E allora aspetta che leggo. Allora, vabbè, ma ciao Max, saluti da Gaspa dal Giro d'Italia. Oggi tappa a Porcari Chiavari con tutto il team, Cometa, Alberto, Adam, Filippo, Federico, sempre sintonizzati su Rai Isoradio tra una regione e l'altra. Un abbraccio, per cui un saluto a tutta la truppa.
0: E loro hanno detto: noi sempre operativi, ape operaie. Quindi
1: loro sono tutto il team operaia.
0: Eh sì, ape operaia.
1: Ok,
0: e poi
1: per cui sono
0: Lucia.
1: Svegli.
0: Sì.
1: Poi abbiamo Lucia. Buongiorno e buon lavoro. Direi per me ape operaia. 3 volte la settimana sei il mio mito, Lucia. Faccio Pilates in palestra, per cui non a casa, dalle 7:30 per un'ora, per cui lei si sveglia alle 6:15 ed è già super
0: operativa.
1: Devo
0: male,
1: dire
0: eh?
1: Che poi parte molto meglio la giornata.
0: Sì,
1: è capitato raramente di fare
0: la palestra la mattina.
1: È
0: un'altra cosa.
1: È un'altra cosa. Come invece andare a camminare, bisognerebbe la mattina subito andare a camminare circa per mezz'oretta.
0: Si riattivano tutti i circuiti.
1: Si riattiva proprio tutto. Tutto.
0: Ma adesso
1: continuate a scrivere. È arrivato
0: Brava.
1: Il momento, quello dell'almanacco del giorno stesso.
0: Eccoci.
1: Quanto ci piace questo almanacco?
0: Sì.
1: Poi
0: soprattutto partire così.
1: Con l'orario,
0: sì.
1: Col sole.
0: Il sole che è sorto alle 5:42 di questa mattina e tramonterà alle 20:26. Le ore di luce solare saranno 14:44 minuti.
1: I santi del giorno: San Bernardino da Siena, Sant'Anastasio, San Lucifero.
0: Lucifero. Il proverbio del giorno è: chi fa da sé fa per tre, come a dire che incoraggia l'autosufficienza, suggerendo che spesso contare solo sulle proprie forze è più efficace.
1: Compiono gli anni oggi, quante star, quanti personaggi.
0: Tante.
1: Gabriele Muccino,
0: sì.
1: Grande regista, sceneggiatore, tra i più quotati del cinema italiano e non solo, anche oltreoceano. Diego Badantuono, eccezionale veramente. Che peraltro, cos'è, perché hai detto abbassare? No, che peraltro stavo leggendo ieri un'intervista di Matilde Gioli. Lei raccontava, ha lavorato con in Belli di papà, adesso poi me lo sono, che un film con Diego, dice che è un suo grande amico. Chissà se lei sa che oggi è il compleanno.
0: Gli avrà fatto gli auguri.
1: Poi Cher,
0: 80 anni, ragazzi.
1: 80 anni e non sentirli. Albano, anche lui, Albano e non sentirli. Ferruccio De Bortoli, giornalista, ex direttore del Corriere della Sera. Maria Chiara Giannetti, attrice italiana molto stimata, ha successo, lei è diventata famosa, diciamo, con la Fiction Blanca,
0: sì, con la Fiction della Rai. Sì.
1: E poi ricordiamo Joe Cocker, che è cantante inglese, che è mancato proprio in questo giorno, penso, no?
0: È nato in questo giorno, ma è morto nel 2014.
1: Okay.
0: Invece sono scomparsi oggi: il 20 maggio 1506 morì Cristoforo Colombo, il 20 maggio del 2019 Niki Lauda, mentre nel 2001, proprio oggi, ci lasciava il cantautore partenopeo e il maestro Renato Carosone.
1: Il 20 maggio del 1498 Vasco da Gama arriva in India.
0: Già.
1: Il navigatore portoghese Vasco da Gama approda a Calicut, sulla costa del Malabar, completando il primo viaggio per mare dall'Europa all'India.
0: Un'impresa epocale che apre una nuova era nei commerci mondiali e negli equilibri geopolitici tra Oriente e Occidente.
1: E il 20 maggio del 1978, sai chi era in classifica? Chi era la prima in classifica?
0: Lei.
1: Patty Pravo con Pensiero stupendo.
0: Le mani, le sue.
1: Le sue. Dai, sentiamola un po'
0: su,
1: di più.
0: Tieni su.
1: Stupendo.
0: Nasce.
1: Un poco strisciando.
0: Si potrebbe.
2: Si potrebbe trattare di
0: bisogno d'amore.
2: Meglio morire.
0: Ecco, appunto,
1: io oggi
0: stare,
1: sono
0: ma...
1: morta.
0: No,
1: sono
0: no. 20 maggio 1873, Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i Blue Jeans. Levi Strauss.
1: Pensavo che mi avessi chiamato Benedetta.
0: No, che Benedetta. Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i Blue Jeans. Fedeli compagni di viaggio nella vita, i jeans non conoscono distinzioni di età e di circostanze. Classici, scambiati, strappati, sbucherellati, stretti, a zampa d'elefante, con i bottoni, senza, abbassati, tutti.
1: Mi è partito. Mentre il 20 maggio del 1991 debutta nella radio una canzone che io amo particolarmente.
0: Io pure. Mamma mia.
1: Sono gli Stadio con Generazione di Fenomeni.
0: Yes!

0: ricordiamo a band che supporta, supportato Vasco Rossi,
1: Lucio Dalla,
0: tante collaborazioni, certo. Ma anche nei concerti di Vasco aprivano il stadio.
1: Allora, il 20 maggio del 1980 viene fondata Legambiente. Pensate, nel pieno della battaglia antinucleare, l'ambientalismo italiano trovò nuova linfa sotto l'insegna del Cigno Verde, che fu il simbolo scelto da un gruppo di giovani ecologisti.
0: Mentre il 20 maggio del 2002 debutta in classifica Sei solo tu, Neck e Laura Pausini. Yeah.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rai Isoradio.

0: E questo era Alex Warren con Fever Dreams, un'isola novità. Bentornati a Rise Radio, sono le 10:25, voglio ricordare il nostro numero telefonico, ma tanti di voi lo ricordano già, 348 103 10 10. Avete mandato parecchi messaggi sul sondaggione di oggi che vi chiedeva: voi siete aspetta che vado a riprendermi anche il foglio, perché qua ci abbiamo 150. Allora, voi siete
1: ape operaia
0: o fuco in pausa? Dipende anche dal caffè.
1: Fuco ti fa tanto ridere.
0: Fuco, no, mi fa Fuco molto ridere. Perché? Che cosa? Perché dice, non è che cosa avete fatto? Avete preso una botta in testa stamattina? No, il 20 maggio si celebra la giornata mondiale delle api. Allora vogliamo sapere se voi siete api operai produttivi la mattina, oppure siete come la sottoscritta, fuco, che è il maschio dell'ape, in pausa, nel senso,
1: molto
0: in modalità
1: rilento, moscio. Adesso moscio non penso.
0: allora tanti messaggi. Buongiorno, da dove parto?
1: Da fuco alternativo, che fuco, mi piace molto, allora, come definizione.
0: Andri dichiara di essere un fuco alternativo, dato che per me la mattina dalle 5:30 è il top, sempre top ascoltarvi. Fuco alternativo, per cui a volte operai, a volte
1: sì,
0: però
1: è
0: 5:30
1: alternativo,
0: si sveglia presto,
1: abbastanza presto, altro che.
0: Poi lasciatemelo dire, sto viaggiando verso Caserta, siete numero, ma grazie dei complimenti. Fabio da Cusano
1: non sta smettendo di ridere da un'ora,
0: perché... Tu cosa hai fatto un'ora fa?
1: Ma no, ma nulla, lui che ci ascolta da un'ora,
0: cosa,
1: che ovviamente gli stiamo tenendo compagnia. No, adesso a parte gli scherzi, grazie.
0: Allora,
1: Fabio,
0: continuate a seguirci, 348 113 10. Tra pochissimo qua ai microfoni di Rai Isoradio, Matilde Gioli.
2: Mare bagnasciuga, carezza che ti bagna, fiocco di neve cade come piuma sopra la montagna, torrente d'acqua,

Dolce fare niente, dolce respirare, con il braccio fuori dal finestrino, farsi trasportare dalla riga bianca in mezzo al nero delle strade, stare con un fiore nella pioggia di quello che accade, sentire gli odori, la merda dei procili, confondersi con il profumo d'erba di infiniti aprile.

0: Aggiorniamo la condizione della viabilità prima di ripartire in viaggio con Elisabetta sulla 30 all'altezza del Bibio con il raccordo Salerno-Avellino. Da Caserta verso Avellino ci sono code dovute al mancato assorbimento della viabilità ordinaria. Sulla Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara coda di 1 chilometro per lavori. Sulla 7 tra Busalle e Bolzaneto verso Genova coda di 1 chilometro dovuta a un veicolo fermo in avaria al chilometro 125. La coda viene stimata già a partire dal chilometro 111 e 500, quindi siamo a 1 chilometro di coda. Siamo pronti, ripartiamo in viaggio con Elisabetta, andiamo. Eccoci. Andiamo.
1: Andiamo? Sì, sì. Pensavo mettessimo un brano.
0: Eh no, perché abbiamo già in collegamento l'ospite.
1: Lo so. E questo è il bello della diretta. Allora, certo. Eccoci qua, 16:31. Bentornati in Rai Radio in viaggio con Elisabetta. Ma quest'oggi facciamo un bellissimo viaggio con un'attrice bella, giovane, brava, talentuosa. Sì. È ormai uno dei volti più amati del cinema e delle serie italiane. Ha saputo passare dal grande schermo alla fiction di successo, diventando una delle attrici più seguite della sua generazione. Dall'8 maggio, proprio da pochissimo, su Prime Video, ho iniziato a vedermelo ieri sera, è protagonista della commedia romantica Non è un paese per single, dall'omonimo bestseller di Felicia Kingsley. Oggi ai microfoni di Rai Radio con In viaggio con Elisabetta, Matilde Gioli. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Come stai, Mati?
2: Bene, tu eri lì?
1: Tutto bene, tutto
0: se
1: bene.
0: Se lasciamo soli io potrei anche andare.
1: Matti, pare.
2: Ciao, buongiorno.
0: So che siete amiche, molto amiche.
1: Max Rocafore, sì, noi facciamo parte di... C'è anche una, ciao, ci manca la terza, ci manca Eleonora, poi siamo...
2: Eleonora.
1: Siamo al completo.
2: E allora... Senti, ma mi fai sempre delle presentazioni, cioè, mamma mia, come mi
1: Questa sei tu, Questa sei tu,
2: Come mi gago,
1: e questo
2: ragazzi.
1: È solo l'inizio, devi vedere quello che ti succede nei prossimi
0: non
1: minuti.
0: Non la mettere così, sembra una minaccia. No, stai con noi.
1: No, allora Mati, sì, abbiamo detto che, vabbè, a parte che sei fresca di Cannes, che bella, sì. Sulla Croisette.
2: Era la prima volta che andavo a Cannes.
1: Ah, è la prima volta?
2: Sai.
1: Ah,
2: sì.
1: Pensavo che ci fossi già andata.
2: No.
1: Com'è?
2: Sono
1: com'è?
2: Residente sempre a Venezia, ma Cannes non era ancora mai stata.
1: Eri emozionata?
2: Sì, sempre, sì. Bello, è stata una bellissima emozione. Poi, come sai, tutta la parte della preparazione prima di un tappeto rosso è per noi, soprattutto per
1: noi ragazze.
2: Esatto, ti fa sognare, ti vedi al massimo dello splendore, perché
1: certo.
2: Ci sono truccatori meravigliosi, parrucchieri, acconciatori e poi gli abiti che indossi. Cioè, è un momento dove ti senti proprio
1: una principessa, potrei dire. Eri lì perché appunto sei stata madrina di questo evento che Italian Global Series, seconda edizione, sì. Che poi sarà a Rimini Riccione dal 3 all'11 luglio, no? È un evento dedicato alle miglior serie italiane ed internazionali, sì. Per cui
2: esatto.
1: Chi meglio di te, no? Perché di serie ne sai qualcosa.
2: Infatti sì, mi ha fatto molto piacere che mi abbiano coinvolta. Perché comunque in qualche modo è anche un riconoscimento del lavoro fatto in questi anni con la serie Doc.
1: Ma che uscirà... quando esce, Mati? Ad autunno, no?
2: A ottobre.
1: Ottobre.
2: Uscirà a ottobre, che insomma è anche un periodo meraviglioso per guardarsi le serie, perché inizia l'autunno, inizia il freschino.
1: Sotto le copertine, pucci.
0: Un tempo si diceva Brodino Caldo, copertine sceneggiato, ma lo sceneggiato non c'è più, ora ci sono le serie televisive, si fa un maratone.
1: Sceneggiato, Matilde non era nata.
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Allora Mati, siamo qua pronti, in fibrillazione. Io ho iniziato a vederlo proprio ieri sera, questo Non è un paese per single.
2: Esatto.
1: Tutto parte da Belvedere in Chianti, questa deliziosa cittadina toscana, tutti sono in coppia tranne Elisa, no? Tu sei interpreti Elisa, una ragazza madre.
2: Esatto.
1: Che raccontaci?
2: Beh, oddio, neanche tanto ragazza, perché alla fine lei comunque è più o meno alla mia età, quindi siamo...
1: Beh, sei una ragazza.
2: Beh, io ho quasi 37 anni, Eli.
0: Sei una ragazza, Matilde, fatelo dire.
2: No.
0: Ragazzi, ora, senza andare troppo in differenza di età, un numero, quant'altro, sei una ragazza, come d'altronde Elisabetta è una ragazza di 45 anni.
1: Sì, esatto.
2: A me fa solo che piacere. comunque, niente, appunto, c'è questo paesino chiaramente inventato, fittizio, ma che potrebbe tranquillamente esistere davvero. Belvedere in Chianti, dove appunto c'è questa magia, per cui sono, è un po' il paesino dell'amore, sono tutti sempre, sono tutti accoppiati. Chi non lo è alla ricerca e comunque è innamorato, tutti tranne la principessa di questa fiaba, che è una principessa non proprio canonica. Infatti a me è piaciuto tanto questa cosa del mio ruolo, cioè che è una principessa un po' contemporanea, perché lei oltre al fatto che è single per scelta, perché non è nel mood dei suoi compaesani, ma decide di dedicare tutto il suo tempo libero, decide di dedicare tutto il suo tempo, no, lei tempo libero non ne ha, alla gestione di questo terreno e di questa magione.
1: Ok, che è tipo una sorta di azienda agricola?
2: È una sorta di azienda agricola e lei gestisce tutto, eredita dal padre che non c'è più questo lavoro, vive in questa tenuta con la sua famiglia matriarcale, perché sono lei, la sua mamma, la sua sorella e sua figlia. Bellissimo anche questo gruppo di donne che vivono tutte insieme, ognuno ha un suo ruolo, però diciamo, ecco, la mater familias è Elisa. Tutto procede così finché non arriva
1: fermati. Radio ascoltatori, volete sapere chi arriva? Rimanete con noi. Ora ti facciamo sentire uno dei brani del tuo cuore che hai scelto, che penso che proprio è un brano che quando lo ascolti ti ricarica, ti dà l'energia, no? Giusto?
2: Sì, esatto.
1: Annuncialo tu.
2: Aspetta, perché io avevo dato delle opzioni, quindi non so qual è di questi. Ah,
0: sentilo un po'.
1: Sì.
2: Thunderstorm.
1: Esatto. Dai, a tra poco con Matilde Giolio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Rai su Radio.
6: Eccoci qua, sì, siamo noi, quelli di Raizo Radio, di In Viaggio con Isabetta, sono 10:41 e noi oggi siamo in viaggio con Matilde Gioli. Matilde, ti ha dato la carica il tuo...
7: Thunderstruck!
6: Il tuo, sì. Come ci senti? Ci senti meglio adesso?
8: Certo, mi sento.
6: Ma che stai facendo, i gargarismi con l'Isse?
7: Ma no.
8: Diciamo che io non ho grossi doti canore, però
7: ti sfoghi, ti dà la carica.
6: Come non hai doti canore? Come non hai doti canore?
7: Mamma mia,
8: no,
7: dammi 5,
8: Eli, te lo dico.
6: No, aspetta.
7: Ci giochiamo subito a sto gioia, a sto giro.
6: Ascolta un po' questa, ma sei tu o non sei tu?
8: Vabbè, ma grazie.
6: La vuoi sentire oppure sfumiamo? Dimmi
7: no,
6: tu.
7: No, un pochino la sua voce sentiamola, che brava, oh.
6: Dai, la sentiamo. Annunciala tu, annunciala tu.
8: Il silenzio di mille
7: parole. No, questo è l'amore.
6: Sopra quell'isola. Altra poco.
7: Aspetta, tanto facciamo sentire.
6: Eh certo, canta, allora, autodub, no? No?
8: Ascoltiamo i giotti che è meglio.
7: Eccola.
6: Eccola, eccola.
9: Che ci pare? L'amore avere armi, oh, senza fare male.
7: Capito,
6: sì. Brava, eh?
9: L'amore è così stupido, ma fallo poi capire.
7: Senti che canta.
9: Solo carte.
6: Canta, canta.
9: Da scoprire.
8: Anche quando...
6: Vai.
9: E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente.
7: Brava, ancora.
9: Credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre. E anche quando avremo troppe cose da cambiare. Credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre.
6: E noi ti credo, io ti credo.
7: Altro
6: ti credo,
7: che
6: ti
7: brava
6: credo.
7: Cantante, ragazzi, è un interprete mica male, ma ci mancherebbe. Ma Sanremo ti aspetta, eh.
6: Sei super intonata.
8: No, ragazzi, allora, questa canzone,
7: sì.
8: Il vero cantante è Enrico Nigiotti, che saluto, che è un grande, tra l'altro, un
7: certo.
8: Grandissimo cantautore.
7: Assolutamente.
8: E abbiamo cercato di adattare le mie strofe un pochino a quello che posso fare, perché il concetto è che sì, sicuramente sono intonata, sicuramente non sono suonata, però più di questo io non riesco a fare, cioè è proprio il minimo base. Poi vi devo dire che dopo questa esperienza con Enrico mi è venuta voglia di fare un corso di canto, ma che ancora non ho fatto, solo per curiosità, per scoprire fin dove, diciamo, posso spaziare. Quello che è sicuro è che per definirsi cantanti ci vogliono delle doti che secondo me io non ho, ma sotto la doccia comunque canto a squarciagola, felice come una pappa.
6: E quale canti sotto la doccia a squarciagola?
8: Di tutto, adesso in questo periodo canto pazza Inter perché abbiamo vinto il scudetto, la Coppa Italia.
7: Era una delle altre chicche che volevamo svelare, perché in effetti la grande sfegatata, sì, tifosa interista, stai festeggiando, certo. Hai festeggiato, vero?
8: Allora, purtroppo, purtroppo sembra brutto. Ero a Cannes quando c'è stata domenica la festa dello scudetto,
7: okay.
8: Dove ero invitatissima, ovviamente.
6: Scusate.
8: E avrei voluto festeggiare con tutti i miei amici. Ci sono andati i miei fratelli, comunque. Quindi non ho potuto fare il festone, quello proprio di fine anno, di fine campionato, perché ero sul red carpet, quindi non dico purtroppo, perché in realtà ero felicissima di essere a Cannes.
6: Vabbè.
8: Però avrò modo di recuperare i festeggiamenti in un altro momento, c'è sempre tempo per festeggiare.
6: Assolutamente.
8: Sono tanto contenta per la mia Inter, che si è aggiunta un'altra coppa, un altro scudetto. Per chi è tifoso lo sa, queste sono gioie.
7: Lei proviene, poi tu provieni da una famiglia tutta di interisti, perché mi piace ricordare, certo, anche il presidente Peppino Prisco, che era insomma un vostro grandissimo amico,
8: l'avvocato Prisco,
7: certo, insomma, quindi davvero un grande personaggio che ci piace ricordare dello sport in generale, poi che facesse parte della fede nerazzurra e un altro paio di maniche. Senti, rimani con noi ancora qualche istante?
8: Certo,
7: perfetto.
6: Ah, che bello. Certo. brava, allora rimani ancora qualche istante con noi, perché ci, certo, colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, via Bergamini, da tra poco con Matilde Gioli.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete, ma partiamo dalla notizia principale che al momento arriva dalla 1 Milano-Napoli. Qui per il traffico congestionato segnaliamo 4 km di coda, siamo nel tratto compreso tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Tempi di percorrenza del tratto 50 minuti. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code e tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia, e ancora sulla A7 Milano-Genova per un camion fermo in avaria.

0: intenso tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4. Code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud ed il bivio per la 14, 20 minuti il tempo di percorrenza sul tratto. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria segnaliamo un chilometro di coda tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara e un altro chilometro di coda in direzione opposta tra Pescara Nord e Pineto. L'ultima segnalazione arriva dal tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi. Qui ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma Centro. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
3: Welcome to the European Southern Observatory.
2: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
1: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Mezz'ora di regali, tutta la parte dedicata a te.
1: Come mai hai scelto questo brano, Matilde?
2: Io l'adoro.
1: Come mai hai scelto questo brano?
2: Questo è un brano che mi fece scoprire il mio primo fidanzatino nei primi anni di liceo, quindi ero piccolina, avevo 14 anni. E fu anche un po' il brano che mi fece innamorare di lui. Sai quando associ una canzone a dei sentimenti?
1: Certo.
2: E mi ricordo che era proprio è stato il primo bacio che ci eravamo dati. Siamo andati alla fermata del tram. Ci siamo seduti sulla banchina.
0: Aspetta.
1: Casa Gioli. Casa Gioli. Il primo bacio alla fermata dell'autobus.
2: Che scena.
1: Dici un po'.
2: Niente, ci siamo messi lì. C'erano gli iPod, si usavano molto gli iPod. Allora ci siamo messi una cuffia io, una cuffia lui.
1: Sì.
2: E lui appunto mi fece sentire questa canzone che ispirò questo nostro primo limone.
1: Hai capito? Per la serie Ready or Not, sei pronta o no? E tu eri pronta, quindi.
2: Esatto. E poi al di là del mio primo fidanzatino Alessandro, che saluto, però è una canzone, a parte che
0: la voce straordinaria, no, di Lauryn Hill,
2: cioè era una roba,
0: ma tutto l'album. Quell'album me lo sentivi, ero in viaggio per gli Stati Uniti, libera, una ragazza libera.
1: Devo mettere Casa Ferracini?
0: Casa Ferracini. Vabbè, comunque è tutto l'album è meraviglioso. Se hai occasione, tutto il CD è
1: merita.
0: Allora, oltre a sapere tutte queste cosette così carine, saluto Alessandro, anch'io, il primo fidanzatino di Matilde Gioli. Ci piace ricordare che l'8 maggio è uscito proprio il suo ultimo lavoro, di cui ne è protagonista, questa commedia deliziosa, romantica, Non è un paese per single,
2: non è un paese per
0: Prime
2: single.
0: Video, esatto. È tratto dall'omonimo bestseller di Felicia Kingsley, parliamo veramente
1: grandissima
0: di una autrice che ha venduto milioni di libri.
2: Guarda, sono stata adesso, prima di andare a Cannes, ero a Torino al Salone del Libro.
0: Mm-hmm. Sì, l'ho visto.
2: E mi sono veramente resa conto di quanto che fan base incredibile che ha Felicia,
1: che fenomeno che sia, vero? Che è un vero fenomeno,
2: È amatissima. E poi mi ha stupito molto la sua vicinanza ai fan e alle fan, cioè è molto molto vicina. Tutte i vari panel, conferenze stampa, interviste sul palco che abbiamo fatto, lei poi è sempre stata disponibilissima con le sue lettrici, le sue fan, e questa cosa a me colpisce sempre tanto, perché è un tratto umano che
1: emblematico,
2: dice
1: certo,
2: molto.
1: Certo.
0: Matilde, per chiudere il cerchio, avevamo detto che tu nella tua campagna idilliaca nella cittadina della Toscana, Belvedere in Chianti, poi arriva e ci siamo fermati. Chi arriva?
2: Posso dirlo? Allora, arriva Cristiano Caccamo, ragazzi. Allora, Cristiano Caccamo, che è un attore straordinario, un amico veramente speciale, vi voglio un bene dell'anima, Cristiano, ed è il personaggio di Michele, che nel libro è Michael, appunto, ed è questo invece milanese in carriera, in abito, stupa femmine, che anche lui è single come Elisa, quindi hanno un po' un fil rouge che li unisce, anche se hanno due stili di vita completamente diversi. Si incontrano, loro si erano conosciuti in vacanza da piccolini, e hanno questo incontro dove praticamente dove lui praticamente per sbaglio mi sbatte la porta in faccia, manca poi mi rompe il naso, e lei quando si accorge che è Michele di quando erano piccolini, che era anche un pochino timidino, si accorge che è diventato un figo pazzesco.
0: Ce ne siamo accorti anche noi.
1: Ma dai, allora!
2: E la cosa bella di questo rapporto che nasce tra questi due è che in realtà all'inizio c'è una sorta di ostilità, perché è l'ostilità tra due mondi completamente diversi. Cioè lui, che pensa cinico in carriera, che pensa solo a vendere questo terreno che gli appartiene dopo la morte dello zio, e lei invece è attaccata alla terra, attaccata a valori un pochino
1: altri
2: più,
1: valori, certo,
2: ecco, esatto.
0: Per cui però dovete...
2: quanto è bello quando due all'inizio si detestano e si stanno sulle scatole, si vorrebbero strozzare, e poi da lì invece nasce l'amore, perché poi diventa un amore fortissimo.
1: È il classico proprio che l'odio diventa amore, perché l'indifferenza è la migliore forma, insomma, di disprezzo. In quel caso c'è proprio il ribaltamento, no? Che sembra proprio oro colato.
0: Oro colato.
2: Sì. E diciamo anche che anche dal punto di vista, diciamo, fisico, viscerale, c'è ancora più passione quando nasce poi da...
0: Io non vedo l'ora di tornare a casa a vedermi la seconda parte, che l'ho mollato ieri sera.
2: Ma sento un altro regalo.
1: Certo. Già, con questo ti salutiamo, sì, oro colato.
0: Ci salutiamo con oro, come noi adoriamo te, Matilde. Grazie, quanto, Matilde Gioli, per essere stata con noi stamattina.
2: Manca a tanti,
1: sì. No, a tanti, a tutti, sì, manca, sì, assolutamente.
0: Mati, grazie, buona giornata.
2: Siete
0: tesoro.
2: Tesori, dai, ragazzi, veramente vi voglio bene. Grazie per questo spazio che mi dedicate ogni volta. Grazie a te.
0: Ciao, tesoro.
1: Noi ci ritroviamo domani.
0: Noi ci lasciamo con Mango, ci ritroviamo domani. Una puntata speciale. Sì, avremo il Federico Coccia, il medico veterinario, e poi ci sarà un omaggio a Jerry Calà. A domani.

0: Ready or not, siete pronti? Noi sì, qua siamo Raizo Radio, in viaggio con Elisabetta, ma quest'oggi siamo in viaggio con Matilde Gioli. Perché hai scelto Matilde Ready or not?
1: Ma mi fate i regali,
0: sì,
1: ma mi fate i regali.
0: Tutta mezz'ora.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 11.
2: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Life 1998, ah. Questo è l'anno della Isola di Gol delle 11. Prego, buongiorno.
1: Ah. Ragazzi, no, scusatevi, buongiorno. Adesso vi saluto per bene.
0: Questo
1: tra
0: è
1: poco.
0: Waiting for. Vai. Aspettando
1: dopo
0: che.
1: Dopo spiego quello che mi è successo.
0: Aspettando da casello a casello. Dici, sì, dici, sì. Che cosa è successo?
1: Niente, ho messo la cuffia e per la prima volta ho gli orecchini, quindi mi sento scoppiare le orecchie. Capito? Come avere degli stecchini che mi stanno bucando le tempie.
0: Ecco, oh. Appunto, così la Radio Verità abbiamo dato.
1: Ve l'ho spiegata.
0: Sfoggio. Perfetto. Prima di partire da casello a casello, diamo conto di quelle che sono le condizioni del traffico in questo momento. Allora, tra il bivio con la Trenta e Caserta Nord verso Roma, incidente accaduto al chilometro 734 e 700 della carreggiata nord, sta provocando coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. In merito invece a ciò che sta accadendo ed è avvenuto sulla 1 nel tratto toscano, ci sta descrivendo in tanti ancora al 348 103 1010. Questa mattina c'è stato un incidente abbastanza importante per quello che è stato l'impatto sulla viabilità, anche se l'incidente in quanto tale è stato risolto, ovvero il mezzo coinvolto, il camion che si era intraversato su tutta la carreggiata, è stato rimosso e messo in sicurezza, ma rimane la coda che nel frattempo si è accumulata di 4 km che si snoda tra il chilometro 335 e il chilometro 345, quindi sono anche di più dei 4 km previsti in questo momento. Sulla diramazione Roma Nord, all'altezza di Roma Nord in direzione della Milano-Napoli, incidente accaduto al chilometro 3 e 600, mentre altra notizia di incidente proviene dalla Firenze-Pisa-Livorno, è accaduto all'entrata di Ginestra Fiorentina verso il capoluogo toscano. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità.
2: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni in 60 minuti.
1: 11.05, allora buongiorno, buona metà mattinata, mentre sto ripristinando il mio orecchio, buongiorno Max Locafaro.
0: Buongiorno Gianride, Camilla Ferranti, infortunata. Ragazzi, cioè, arrivi, ti metti la cuffia con tanto di orecchino, meno male che non avevi il pendaglio più che altro.
1: Voi non capite il dolore, però io ho capito che il dolore fa parte della vita e quindi praticamente se tu soffri poi è perché stai elaborando qualcosa di bello.
0: Come sei freudiana stamattina.
1: Una bella puntata, sto partorendo un bel momento di intrattenimento. Buongiorno Filomena Vitaliano.
0: Buongiorno
1: poi, ragazzi,
0: Filomena Vitaliano, buongiorno.
1: Oggi è una giornata speciale. Famiglia di Rai Isoradio,
0: sì,
1: per favore, tutti,
0: sì,
1: in piedi,
0: tutti
1: per
0: in piedi. Monica, tutti in piedi, pure tu.
1: Tutti in piedi,
0: non ti si può, non in
1: per
0: piedi.
1: Fare gli auguri alla, sì, nostra direttrice Alessandra Ferraro.
0: Oh, allora facciamo i tanti auguri a
1: te.
0: Tanti auguri, tanti auguri a te, Alessandra.
1: Anche col baritono sopra,
0: Alessandra,
1: e anche sotto. E anche con l'acuto,
0: lo vuoi anche quello? Quello un pochino più.
1: E anche cantante, oggi vestito di viola,
0: Alessandra Ferraro.
1: Compleanni celebri, ragazzi. Buongiorno al nostro tecnico Luciano Pecoraro. Compleanni celebri, perché oggi invece la grande, mitica, fantastica Cher compie 80 anni, ragazzi. 80 anni e non sentirli, capito? Capito come?
0: Sì, sì.
1: Stanno preparando anche un docufilm sulla sua vita e giustamente, però, visto che oggi è il giorno e l'Alessandra Day, dice finalmente dei documentari su persone che sono in vita, cioè che non ricordiamo poi post mortem. Ma
0: i famosi coccodrilli.
1: Non sono ancora pronti, però non sai, sono... è l'emergenza. Tante cose da raccontare oggi. Questi sono i The Colors, Rolling Stones, qui su Rai Radio.

0: novità di Somber, questa Potential su Raizo Radio all'interno di Da Casello a Casello. Ripartiamo con le notizie riguardanti il traffico, dagli aggiornamenti che provengono dalla 1, dove abbiamo dettagli riguardanti che concernono l'incidente accaduto sull'autosole verso Roma in direzione nord al chilometro 734 e 400 della Carreggio da Nord verso Roma. Coinvolti un camion e un furgone in questo incidente e c'è la coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento in direzione della capitale. Poi parliamo invece ancora del tratto toscano della 1, dove tra Incisareggello e l'Arezzo verso Roma c'è una coda di 4 km, forse anche qualcosa di più, dovuta al traffico congestionato adesso, ma se vi foste posti in collegamento con noi di Raizo Radio soltanto adesso, sappiate che qui c'era stato un incidente questa mattina, quindi c'è questo tratto di 10 km all'interno del quale si snoda una coda di 4 km adesso dovuta al traffico congestionato. Sulla 4 anche qui non manca il traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia in un tratto di poco meno di 10 km. Sulla Milano-Genova tra Busalla e Bolzaneto verso Genova c'è questo veicolo fermo al chilometro 125 che sta provocando coda a partire dal chilometro 111-500. Siamo a un chilometro di coda, forse anche qualcosa di più. Concludiamo con i cantieri sulla Bologna-Taranto, dove tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara c'è una coda di un chilometro dovuta appunto a lavori.
1: C'era ragazzi, c'era anche questa mattina a Roma, c'era qualcosa a Roma, è successo qualcosa, io ho attraversato tutto il cuore della città e ho visto la bellezza di questa città, la meraviglia. Angelo, l'abbiamo capito che sei diventato padre, guarda come si crogiola nelle sue
0: più che si
1: foto.
0: Crogiola, parlano le sue borse, le sue occhiaie, che il bambino che non lo fa dormire, il piccolo Domenico detto Mimino, come lo chiamate? Mimino Domenico, insomma, vabbè, però.
1: Allora, io ho un'idea, potrei regalarti, però vediamo, perché adesso sta tornando molto in voga, la mia collezione di Swatch.
0: Apriamo questa cronaca. Che davvero veramente si può parlare solo che di cronaca quasi nera, perché è davvero quasi nera.
1: Incredibile.
0: Visti gli eventi e gli accadimenti che ci sono stati a Milano, ma non solo a Milano.
1: No,
0: certo,
1: no,
0: però,
1: in tutto il mondo, da Osaka, Londra, New York, per accaparrarsi questo nuovo modello della Swatch, che è tra le altre cose un orologio da tasca in collaborazione poi con una nota marca sempre di orologi. E le lancio praticamente di questo orologio è tipo 385 euro, code infinite, un po' come quando c'erano le sneakers, ma anche sulle sneakers funziona così,
0: sì,
1: code
0: c'è lo stesso
1: chilometriche
0: di,
1: di comprare, di accaparrarsi questo ultimo modello e poi dopo rivenderlo sulle varie piattaforme piuttosto che bagarini, e c'era il triplo del prezzo, sembrano tipo i biglietti degli internazionali,
0: quelli giovani,
1: 20 anni fa,
0: quelli giovani come te li chiamano resellers.
1: Che
0: quelli che rivendono dopo aver comprato
1: resellers.
0: Solo che si è assistito a delle scene,
1: ma guarda che per tanti è un lavoro questo,
0: assolutamente.
1: Attenzione.
0: Ci mantengono anche famiglie,
1: sì.
0: Solo che magari poi si è purtroppo anche trasceso magari anche in episodi spiacevoli,
1: sì,
0: come
1: purtroppo
0: quelli che sono
1: violenti,
0: ma io non ho
1: capito perché a un certo punto hanno chiuso praticamente, perché
0: l'accesso.
1: I modelli erano esauriti, quindi
0: esatto.
1: Chiuso l'accesso, perciò le persone poi in coda, non ho capito quale violenza è partita, per quale ragione, cioè che cosa, quale link gli è scattato nella testa.
0: Arrogavano il diritto di volere accedere comunque al negozio per potersi accaparare il prodotto, ma purtroppo poi l'escandescenza si è acuita in violenza vera e propria,
1: ragazzi,
0: va bene l'oggetto in quanto tale, di moda non di moda, va bene il reselling, va bene, però ragazzi, arrivare addirittura con bambini, con famiglie che erano lì in fila,
1: le solite cose che poi prendono una piega diciamo un po' perversa, ma la cosa è, io che ho un vecchio orologio che era all'epoca
0: della stessa marca svizzera,
1: intanto ce ne ho tanti, certo, se della stessa marca svizzera, pensa che geniali questi, cioè che la Swatch doveva essere il secondo orologio, non quello praticamente magari per cui fai anche sacrifici per comprarlo, perché cioè hai un orologio che poi ti si rivaluta nel tempo e c'ha un suo valore,
0: un valore
1: chiaramente, come un gioiello e via. Lo Swatch era il secondo orologio, quello un po' da battaglia, quello da poter cambiare tutti i giorni.
0: Quello che potevi portare sott'acqua, pensa, ti ricordi?
1: Esatto.
0: Era in plastica, lo porti sott'acqua.
1: E mille modelli diversi, mille colori diversi. E a un certo punto è uscito il crono, voi ve lo ricordate, il crono? E ce n'era uno famosissimo che era l'Happy Fish. Tutti ambivamo ad avere l'Happy Fish. Ragazzi, io ce l'ho, cioè adesso se lo metto in vendita l'Happy Fish.
0: Perché secondo me adesso fuori
1: Saxa Rubra. Ma io ho trovato un modo per diventare ricca, ma dimmi te, non lo sapevo.
0: Non
1: si sa.
0: Okay. Camilla Ferranti, reseller.
1: Ale, e via. La mia nuova attività.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Rai Radio. Da casello a casello.

0: successo di Francesco Gabbani, Summer Funk, ci farà ballare parecchio questa estate. Ma Non Tengo Più Di Nero non era anche nella canzone dei Righeira?
1: Sì.
0: Non c'era?
1: Sì,
0: non tengo di nero.
1: Non
0: tengo di nero.
1: No.
0: Mi sembra molto vera questa cosa, rapportata ai nostri giorni. Ma volevo chiedere una cosa, ma cosa sta succedendo adesso qui a Rai Soul Radio? Tutti con i capelli. Ma come mai? C'è questo trionfo di capelli. Di solito mi giro e c'è qualcos'altro.
1: C'erano
0: delle teste pensanti, lucide però,
1: Sì,
0: qui adesso tutti i capelli invece.
1: Sì, ma perché tu fai riferimento allo scarsicrinito Max Chiadroni, che fortuna sua, insomma.
0: No, io non l'ho detto, sono serena.
1: Cioè, ipertricotico Gotti, ipertricotico Pecoraro, Filomena non ne parliamo, lei è pure bionda. Quindi,
0: Angelo non fa testo, è diventato papà e quindi non fa testo, è fuori, lei è lo stress.
1: Angelo, puoi non dire che sono stato indelicato. Cioè.
0: No, non ho fatto.
1: Mi ero mantenuto sui tecnici,
0: parliamo di animaletti.
1: Sei stata tu che sei stata poco grande, come dire.
0: Ma cosa, ma era elegante, lo stress, scusami,
1: lo
0: stress.
1: Domenico si chiama lo stress. Vabbè,
0: ma qua senti che cattiveria, mentre io sono buona.
1: Ah, io sono cattiva, lui ha detto che non c'hai capelli.
0: Sono cattiva, mi dipingono così.
1: Sì, ti disegnano così più che altro. Coraggio.
0: Senti, parliamo per favore di questi animaletti che sono diventati virali.
1: Quali?
0: Che voi conoscerete, avete presente gli animaletti quelli della Disney, i cervi, quelli che cerbiattano in questo modo, sbattono gli occhi così, che è diventato super virale, non so se l'avete visto nei social, il video dove sono ubriachi.
1: Ah, sì.
0: Ubriachi, quindi si cappottano a destra e manca, poverini, cioè fanno delle cose tra cui c'è anche il pericolo che possano comunque attraversare la strada all'improvviso perché non sono.
1: E non è uno spot
0: pubblicitario,
1: coscienti. Non è uno spot pubblicitario.
0: No, però
1: purtroppo.
0: Perché questa cosa? Sì. Perché chiaramente brugando, mangiando in quello che trovano intorno, tra pesticidi, le cose, come dire, fertilizzanti e via, poverini, cioè anche loro hanno delle reazioni, come dire, umane, normali, un po' tipo il fentanyl.
1: Mamma mia.
0: Un po' così, non la versione zombie, sono un po' più animati ed è diventato molto virale questa cosa. Mi si stringe un po' il cuore a vedere questa cosa, se devo essere sincera, perché dovremmo mettere invece un'attenzione verso gli animali. Sai che oggi si parlava molto delle api, della protezione delle api.
1: Oggi è la giornata mondiale delle api, certo.
0: Ah sì, c'era, era questa la ragione.
1: World Bee Day.
0: Buongiorno,
1: ne abbiamo parlato poco fa con Elisabetta, che oggi è World Bee Day.
0: Non lo sapevo, ragazzi. Cioè, vedevo infatti apine dappertutto, ma non mi sono domandata il motivo, come mai? Vabbè. Ragazzi, allora la Disney fa una retromarcia, proprio visto che stiamo parlando di animali, animaletti, cose varie, la Disney ci ha fatto innamorare di questi cartoni animati dove i protagonisti sono
1: Bambi,
0: certo, Bambi, Biancaneve e Sette Nani, Cenerentola, Il Sogno di Tutte Noi Donne, Il Principe Azzurro, La Bella Addormentata, Topolino e via.
1: Sì.
0: Comunque, visto per impercorrere i tempi moderni, quindi il discorso dell'inclusione, eccetera, hanno cominciato un po' a cambiare queste favole nel remake delle varie favole. Chiaramente hanno messo la protagonista in un modo piuttosto che il principe in un altro, ma hanno capito che però questo processo fondamentalmente non ha aiutato il loro mercato. Quindi che cosa succede? Che il nuovo amministratore delegato fa proprio retromarcia e si ritorna anche nei parchi al Signore e Signori, per cui le favole ritornano esattamente come ce le ricordavamo noi negli anni 80, dove c'è un principe, una principessa.
1: Cioè, mi hanno tolto il C'era una volta?
0: No, è ritornato, C'era una volta.
1: No,
0: C'era una volta è tornato. No, si ritorna però ad un linguaggio neutro e praticamente si leva questo discorso di cercare un po' di come dire, strizzare l'occhio al mercato digitale. Cioè, un conto è quello, è l'apprezzamento digitale, cioè i cosiddetti urlatori professionisti, per cui tu per dare retta a quello che sembra un po' il sentimento comune, a un certo punto cambi praticamente linguaggio. Ma il mercato non ha premiato questo cambio di direzione nella classicità delle favole Disney e quindi il nuovo amministratore delegato ha detto: sapete che c'è? Si ritorna a principi, principesse per i bambini, perché i bambini comunque devono crescere nel discorso del sogno, perché poi fondamentalmente era questo, l'amore, e quindi è partito anche purtroppo un licenziamento di mille e varie persone. Chiaramente questo ha diviso il pubblico, perché tra i nostalgici e invece i nuovi c'è stato un po' che dire, giusto o non giusto, ma chiediamolo anche ai nostri radioascoltatori 348-103-1010 per sapere che cosa ne pensate. Visto che è il compleanno, adesso non possiamo non mettere lei, icona della musica internazionale, artista eclettica a 360 gradi. Tanti auguri alla nostra Cher, noi lo facciamo dedicandole Walking Memphis.

0: ragazzi, c'è dell'agitazione. Sappiamo che le strade sono intasate, sappiamo che c'è tanto traffico, ma respiriamo, prendiamo un bel respiro, respiriamo. Noi siamo qui per farvi compagnia.
1: Brava,
0: e soprattutto per darvi delle info per quanto possibile in tempo reale su tutto quello che sta succedendo. Quindi respirate, ragazzi.
1: Brava,
0: respirate.
1: Brief. Allora, sulla 1 tra Incise e Arezzo verso Roma c'è questo tratto di 7 km, così pare, interessato adesso dal traffico intenso con conseguenti code a tratti, ma sono dovute a queste code non soltanto al traffico nel frattempo che si è accumulato, ma anche a un incidente abbastanza grave che c'è stato questa mattina, oramai ampiamente risolto. E a tal proposito vogliamo salutare Maurizio e Stella, così come anche Luca, in questo momento, che stanno viaggiando proprio su questo tratto.
0: Ciao, Maurizio.
1: Toscano.
0: Ciao
1: Stella, ciao Luca.
0: Ciao Luca.
1: Certo.
0: Ciao Luca.
1: Certo.
0: E invece noi, come tutti i mercoledì, quindi adesso, ragazzi, respirate, mettete sotto anche un bel sottofondo, per dire, di musica di Chopin, preparatevi ad aprire un libro, certo, cercando di assaporare, o perlomeno entrate nel mood. Lo facciamo con la nostra Antonella Frontani per la rubrica Reading at School. Buongiorno Antonella.
2: Ciao a tutti.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
2: Ciao,
0: ma ti siamo mancati?
2: Tanto,
0: da morire.
2: E sai che poi la dipendenza diventa una cosa grave, perché insomma la dipendenza affettiva è una cosa,
1: brava, sottolineiamolo, affettiva. Dipendenza affettiva,
0: la mia intende, la mia, ah, non sì, sta no, per lei, non ti mettere subito in mezzo,
1: no,
0: sta dicendo
1: io...
0: di me, non cominciamo, ragazzi, subito, questo sgomitare. Antonella, cosa ne pensi di questa scelta Disney di ritornare alle vecchie glorie? Adesso ero molto curiosa di sapere.
2: Guarda, io purtroppo ho perso il dibattito di questa mattina, perché ero in call con i postumi del Salone del Libro, quindi non potevo seguire,
0: certo,
2: il vostro,
0: certo,
2: dibattito. Credo, mi stai dicendo...
0: In sintesi, Disney torna ad un linguaggio neutro, ritorna a Signore e Signori e alle eroine e principi con cui siamo cresciuti,
2: no,
0: e questo chiaramente ha diviso,
2: sì,
0: bam!
2: Che ti devo dire? Io sono della scuola di pensiero, io che ho adorato crescere con Walt Disney, far crescere mia figlia con Walt Disney, e che alle mie nipoti propongo ancora Walt Disney, però devo dire che avevo apprezzato questo cambiamento che aveva fatto Walt Disney, cioè creare delle eroine che non fossero soltanto delle principesse chiuse in un castello in attesa di un principe che le salvasse. E quindi poi è nata Pocahontas, e poi sono nate Oceania, cioè tutte queste
0: eroi moderni, chiaro.
2: Sì, quindi io rimango di quella scuola di pensiero, forse sono a questo punto superata, perché evidentemente se Walt Disney pensa di ritornare agli antichi modelli, non so, sta registrando forse anche
0: un calo.
2: Probabilmente hanno monitorato forse il mercato,
0: sicuramente
2: hanno registrato,
0: sì,
2: questa desiderio. Mi dispiace molto, perché mi sembra un po' un'involuzione.
0: Beh, infatti è quello che sta dividendo un po' tra un'involuzione.
2: Ragazzi, Biancaneve passano tutto il giorno a lavare e tirare ai sette nani, cioè voglio dire, in attesa di un principe azzurro che arriva su un cavallo. Non aveva mai l'aria tanto intelligente questo principe azzurro. Poi io adoro,
0: poverino,
2: adoro...
0: non parlava mai,
2: no,
0: poi.
2: Poi anche gli uomini relegati a questo ruolo di principe azzurro. Ma pensate che bello Shrek.
0: Gesù il Prince.
2: È la storia d'amore.
0: Carino Shrek.
1: Ma posso dirti, Antonella, mica per niente, ma più che altro Shrek, il brutto che
0: bellissimo,
1: piace, quantomeno è affascinante, vestirsi d'azzurro con quella sorta di puffa quando eravamo
0: piuma,
1: è una condanna quando eravamo piccoli.
0: Con la piuma,
1: uno voleva fare tutti
0: cappella.
1: Zorro, tutti volevano fare Zorro, perché nessuno voleva vestirsi in quel modo, come un cioccolatino, come un confetto.
0: Io volevo il tulipano, sai che cos'è il tulipano?
1: Che è il tulipano?
0: Il tulipano nero volevo, io ero già arrivata alla Stella della Senna.
1: A 10 anni ti eri vestito come il fante di Cobra. Dai.
2: Allora, ma per confermare quello che dice Max, voi vi ricordate proprio all'interno di Shrek, a parte che Shrek si ispira al concetto della Bella e la Bestia di Victor Hugo,
0: sì,
2: quindi c'era tanta di ispirazione letteraria lì dentro,
0: sì,
2: ma a parte questa ispirazione colta, c'era la figura del principe, era meravigliosa, un perfetto imbecille, ma ve lo ricordate?
1: No,
2: non si può fare niente. Ma si può dire,
0: ragazzi, c'è una sintesi, c'è una morale importante,
2: ragazzi, piccolo,
0: in tutto ciò,
2: non vi ricordate, piccolo, bruttino, cioè una roba che non si poteva guardare.
0: Vogliamo fare la sintesi,
2: però,
0: la morale di questo, la perfezione del principe e quindi praticamente quell'idea del vissero felici e contenti è da imbecilli, vabbè,
2: no,
0: un perfetto imbecille.
2: No, io non relegherei nessun ragazzo o nessuna ragazza, bambino bambino o bambina a sognare per tutta la vita il ruolo del principe o della principessa, ma piuttosto di un uomo e di una donna che poi nella vita vivono, si incontrano, scelgono, fanno delle cose insieme. Adesso non voglio essere, fare la moralista,
0: sono profondamente triste perché il mio finale era Pretty Woman e lei salva lui e niente da fare, mi avete bocciato, ma solo se era Richard Gere, se no per il resto lei salva lui.
2: Ma lì siamo condizionate Camilla, felice era Richard Gere, mi rendo anche lei era Julia Roberts, insomma era tutto un po' alterato.
0: Anche poi, lei c'era, va bene.
2: Vi ricordate Colazione da Tiffany?
0: Sì.
2: Vi ricordate quant'era eterea, meravigliosa Audrey Hepburn? Esattamente. Quella è una versione edulcorata, nel 1900, di un libro tragico di Capote che parlava della storia di una prostituta. Poi, se le vogliamo edulcorare le cose, renderle dolci, meravigliose, come fiabe, va bene. Il film è una cosa deliziosa, lei era molto carina, ma quello è un libro tragico. Di una ragazza che purtroppo faceva la prostituta, è ben diverso. Quindi questa alterazione della realtà qualche volta è pericolosa.
0: Però aspetta, Anto, noi ci risentiamo tra pochissimo. Resta in linea con noi, perché abbiamo adesso Tiki Bom Bom di Levante. Ritorniamo con il libro della settimana.
2: Perfetto.
0: Grazie.

0: 7 chilometri tra Incisa Reggello e Arezzo verso Roma, quindi questi 7 chilometri che sono interessati da code a tratti dovuti al traffico intenso, adesso dopo aver risolto ampiamente già da tempo l'incidente che è avvenuto questa mattina, pare che occorra un'ora per percorrere questi 7 chilometri, quindi è davvero tanto il traffico in questo momento tra Incisa e Arezzo. E non a caso, a tal proposito, Maurizio, Stella e Luca, ma non soltanto loro, anche altri ascoltatori ci hanno scritto al 348 103 1010 proprio segnalandoci questi disagi legati a questi incolonnamenti. Invece, ancora sulla 1, ma questa volta in direzione nord, al chilometro 625 900 verso Roma, tra Ceprano e Frosinone, è accaduto un incidente che ha visto coinvolti due camion in piazzola, quindi tutto sommato una situazione di disagio inferiore rispetto a quelle che sono gli incolonnamenti e le code sul tratto toscano della A1. Sulla 10 tra Orco Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia ci sono le code a tratti dovute al traffico intenso all'interno di un tratto di 4 km.
1: Quindi bangaranga, vabbè, allora ragazzi, ve lo stavo dicendo prima, rimettete quindi una musica che vi faccia un po' respirare, mettete un sottofondo come Chopin e ritorniamo dalla nostra Antonella Frontani per i suggerimenti dei libri e della lettura per questo weekend. Antonella, ci siamo pronti, vai.
2: Allora, eccoci qua, riprendiamo. Dunque, dicevo, vorrei rimanere nell'ambito di questi libri classici che vengono presentati in una tematica attuale come tutte le settimane, e quale tematica purtroppo tragicamente più attuale di quella della guerra. Allora, io rimarrei nel Novecento. Oggi vorrei parlare di Un anno sull'altopiano, che è un libro di Emilio Lussu, un famoso scrittore che poi non ha avuto, diciamo, questa popolarità che si può immaginare, ma che è nato e vissuto tra il 1890 e il 1975. È stato un politico di grande e indiscutibile dirittura, e che fondò il Partito Sardo d'Azione e poi il Movimento Giustizia e Libertà insieme a Carlo Rosselli e Salvemini. Sapete, un movimento che era nato a Parigi per il raggiungimento del socialismo liberale, no? Allora, ovviamente lui subì una serie di attacchi da parte delle brigate fasciste, venne assaltata la sua casa dagli squadristi, lui si difese, però nell'ambito della difesa uccise uno di questi squadristi, gli venne riconosciuta la legittima difesa, ma poi invece finì al confino, per cui poi finirà il confino a Lipari, da cui evaderà, e l'evasione da Lipari è un grande racconto che è il movimento Fuga in quattro tempi, che sono stati i quattro tentativi per fuggire da Lipari, insomma, che lui e Carlo Rosselli hanno dovuto poi tentare. Allora, perché questa piccola breve introduzione? Per cercare di capire chi è lo scrittore di cui stiamo andando a parlare.
1: Sì.
2: Diciamo un personaggio, un politico che poi ha continuato la guerra civile spagnola, ha partecipato alla resistenza e poi è diventato parlamentare nel corso della vita. Allora, la trama, perché questo libro? Perché pur parlando di una guerra del Novecento, quindi non parliamo di una guerra di droni, ma parliamo di una guerra di trincee, Un anno sull'Appennino è un romanzo storico pubblicato autobiografico, quindi la storia che lui passò di quell'anno intero durante la prima guerra mondiale, non la seconda. Il libro è stato pubblicato nel 1938 e racconta l'esperienza di quando lui è stato ufficiale della Brigata Sassari, in particolare sull'Appennino di Asiago tra il 1916 e il 1917. Vi cito un libro da cui poi è stato tratto un famoso film di Francesco Rosi, che è Uomini Contro.
1: Sì.
2: Perché parlare di questo libro? Perché il libro parla, dicevo, una guerra di 1900, quindi parla della vita delle trincee, per esempio, ma racconta anche degli assalti inutili ordinati dai generali, della paura e della stanchezza dei soldati, dell'incompetenza e la follia di alcuni comandanti, quindi il contrasto anche di chi combatte sul territorio e chi invece decide da lontano, cioè le brutture, le storture, l'inaccettabilità della guerra, che può cambiare contesto e periodo. Dicevo, qui siamo in trincea, non abbiamo i droni, però l'assurdità della guerra è la stessa. È uno dei temi centrali, è la critica proprio alla guerra, alla disciplina cieca. Solo un breve accenno al tipo di struttura, sì, che ha questo libro. Allora, intanto un primo piano che è importante, di carattere strutturale, perché anche nei momenti più drammatici lui parla sempre in prima persona. Lissu racconta tutto in prima persona, il suo anno passato sull'altopiano, eppure non rinuncia mai a dare il giusto piano a tutti i personaggi attraverso le loro azioni e i loro gesti. Questo non è automatico quando si fa un libro autobiografico, assolutamente no. E il secondo piano è quello legato allo stile, cioè lui, nonostante abbia avuto sempre uno stile molto aulico, perché viene da un'educazione scolastica ferrea, in realtà attraverso un uso Abba,

0: diciamo, continuo di virgole, spezza questo linguaggio per renderlo efficace, vivido, proprio legato alla narrazione dei particolari, al, diciamo, per dare un registro che sia, diciamo, antieroico, ecco, soprattutto. Io lo consiglio, come consiglio il libro, come consiglio il film, perché sono due momenti che ci portano a riflettere sulla inutilità, ma soprattutto sull'assurdità della guerra.
1: Se vogliamo un momento di riflessione, ci apriamo queste pagine molto interessanti. Grazie Antonella Frontani, ci ascoltiamo mercoledì prossimo. Grazie.
2: Ciao Antonella.
0: Ciao a tutti,
2: grazie.
0: Ciao Max.
2: Ciao.

0: canzone che consacrò Giorgia nel lontano 1900.
1: C'erano le mila lire.
0: C'era Pippo Baudo.
1: Sì, quello
0: io
1: sicuro.
0: Vi saluto e vi do appuntamento domani di nuovo. Saluto Max Locafaro, saluto grazie. Filomena Vitaliano, saluto il nostro tecnico Luciano Pecoraro. A tutti voi buon viaggio. Adesso arriva Sabina Stilo e le ultime info della viabilità. Grazie a tutti, buon viaggio.
1: Assolutamente Camilla, domani, prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà al GR1 del mezzogiorno, diamo conto di questo incidente accaduto sulla Firenze Pisa Nord tra Chiesino Uzzarese e Montecatini Terme verso Firenze al chilometro 44 e 400. Sta provocando coda a partire dal chilometro 46, ma più che altro poco fa è stato istituito il blocco del traffico a causa di questo incidente, mentre rimane ancora il traffico sulla 1 nel tratto toscano per percorrere gli 8 chilometri tra Incisa e Arezzo verso Roma. Occorrono sempre un'ora, quindi 60 minuti. The Jam con Town Called Melis, il GR1 di mezzogiorno, e a seguire ci sarà Sabina Stilo con Sabina Style, e nella prima parte avrete Simone Mercurio, e a seguire la maestra Alessandra Tocci. Da Max Locafaro buon viaggio, questa è Rai Radio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.

Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: GR1.
1: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. La crisi in Medio Oriente. Trump concede all'Iran altri 2 giorni per trovare un accordo, mentre i Pasdaran avvertono se l'America attacca il conflitto si estenderà ben oltre la regione. Intanto è iniziato lo sbarco in Israele degli attivisti della flottiglia.
2: Un primo gruppo sta scendendo dalla nave prigione israeliana approdata nel porto di Ashdod. Un secondo gruppo è atteso nelle prossime ore. I 428 attivisti della flottiglia catturati dalla marina israeliana dovrebbero essere trasferiti in una struttura per le identificazioni per essere poi espulsi nel giro di 24 ore. Tra loro 29 sono italiani. Il ministro degli esteri Tajani chiede di tutelare l'incolumità e i diritti di ognuno. Intanto il presidente Trump, sollecitato dai leader del Golfo, ha deciso di sospendere l'annunciatissimo attacco militare su vasta scala contro Teheran per valutare la percorribilità di una nuova proposta negoziale trasmessa dall'Iran tramite la diplomazia pakistana. Per la Casa Bianca la priorità assoluta resta l'azzeramento definitivo delle ambizioni atomiche della Repubblica Islamica. Se gli Stati Uniti tornano ad attaccarci, la guerra si estenderà oltre i confini regionali, avvertono i guardiani della rivoluzione. Il conflitto sul terreno prosegue con estrema violenza in Libano, nonostante la tregua. I bombardamenti israeliani di ieri hanno ucciso almeno 19 persone. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Il caro energia dovuto alla chiusura dello stretto di Hormuz mina la fiducia di imprese e famiglie, frenando consumi e investimenti. È quanto emerge dallo studio Congiuntura Flash elaborato dal Centro Studi di Confindustria. L'analisi sottolinea che l'unico motore per la crescita dell'industria è il PNRR. Tiene invece l'export, cresciuto del 4% nel primo trimestre di quest'anno, nonostante il crollo delle vendite verso il Medio Oriente. La visita di Putin a Pechino, al termine di colloqui tra il presidente russo e il leader cinese Xi Jinping, è stato diffuso un comunicato congiunto. Tra i punti principali figurano la richiesta di una tregua stabile a Gaza e la condanna dell'azione israelo-americana contro l'Iran, definita una violazione del diritto internazionale. E poi ancora un chiaro no all'espansione della NATO nel Pacifico e al riarmo del Giappone, definito una minaccia per la pace. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente indiano Modi. Il capo dello Stato ha sottolineato la volontà di intensificare la collaborazione tra i due paesi, poi ha evidenziato quanto la comunità indiana sia apprezzata in Italia. Modi adesso si trova a Villa Panfili per il bilaterale con la Premier Meloni. Tanti gli accordi che verranno firmati in diversi settori, tra questi energia, trasporto marittimo, agricoltura e tecnologia. La tragedia delle Maldive: sono stati portati in superficie gli ultimi 2 corpi, felici di aver dato una mano per il recupero delle salme, le parole dei sub finlandesi impegnati nelle ricerche.
3: Erano tutti nella cavità più remota, nella grotta degli squali, uno dopo l'altro. Nel corso di questi 2 giorni i loro corpi senza vita sono stati riportati alla luce. Giorgia Sommacal, figlia 22enne della professoressa universitaria Monica Montefalcone, recuperata ieri insieme al ricercatore Federico Gualtieri, è su una barca d'appoggio accanto alla biologa marina Muriel Odennino. E la tragedia lascia il posto alle indagini per capire cosa sia accaduto negli abissi di un mare paradisiaco. Sembra che la causa possa essere stato lo spaesamento. I 5 sub erano dotati di bombole da 12 litri di ossigeno e la docente universitaria indossava una tuta corta adatta ad immersioni ricreative non a 60 metri di profondità. Salvati dalle acque anche le videocamere e i sistemi elettronici che sub avevano in dotazione. Le immagini registrate potrebbero essere determinanti per chiarire la dinamica. Queste le parole dei sub finlandesi che hanno permesso il recupero delle salme.
4: Abbiamo ricercato i corpi e siamo riusciti a recuperarli. Ancora una volta vi dico che sarà la polizia a fare un'inchiesta.
3: Arianna Di Giorgio, GR1.
1: A Catania la polizia ha arrestato una donna di 30 anni insieme al suo compagno 46enne con l'accusa di aver maltrattato e di aver commesso abusi sulla figlia minorenne. Le indagini sono partite dopo una segnalazione da parte della scuola frequentata dalla giovane, che è stata affidata ad una struttura protetta. Da domani al Centro Congressi La Nuvola di Roma il Festival del Lavoro 2026. Oggi, nel corso della presentazione dell'evento, è stato diffuso uno studio sulle condizioni di lavoro in Italia.
5: Aumenta lo stress sul lavoro nel nostro paese e di conseguenza anche il rischio di errori e di incidenti. Sono i risultati di una ricerca realizzata dalla Fondazione Studi Consulenti sul Lavoro. Secondo l'indagine, 9 persone su 10 tornano a casa esauste dopo aver lavorato e oltre l'82% si sente sotto pressione. Inoltre, un lavoratore su 2 soffre di disturbi del sonno, tutte condizioni che hanno favorito la crescita degli infortuni negli ultimi anni, soprattutto di quelli in itinere. Rosario De Luca, Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
0: Fino a qualche tempo fa le malattie professionali erano legate più che altro all'ambiente di lavoro, a cosa respirava un lavoratore, no? Quindi malattie legate a una medicina interna. Oggi invece ci ritroviamo problemi di postura, problemi di stress, problemi di ambiente, problemi di burnout, cioè è una serie di situazioni diverse.
5: Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Sport, undicesima tappa del Giro d'Italia che si annuncia come una delle più imprevedibili, 195 km sulla costa Ligure, attesa per Filippo Ganna che ieri ha dominato la decima tappa con un tempo da record. Ascoltiamo le sue parole.
6: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance.
7: È grande la soddisfazione per aver portato a casa questa vittoria, immagino, anche perché poi insomma anche come squadra avete fatto molto bene, anche Timan è andato molto forte.
6: Il risultato di oggi è quello di Timan, che abbia portato a casa un ottimo secondo posto e comunque abbia recuperato comunque tanti secondi anche in generale. Ci sono ancora 14 tappe da qui a Roma e cercheremo comunque di aiutarlo il meglio possibile anche per lui e cercare di trovare un varco per arrivare il più in alto possibile.
7: Per quello che ti riguarda, tu alla vigilia del Giro ci avevi detto: guardate che non vinco solo a crono, c'è quella tappa di Verbania che ti strizza un po' l'occhio?
6: Sì, quella sì, poi ovvio non c'è solo quella, ci sono altre. Io il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
8: Con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
1: Prove d'estate con l'anticiclone africano che comincerà a espandersi dalla penisola iberica verso la Francia e dentro il weekend raggiungerà Regno Unito e mezza Europa. Anche in Italia già da oggi se ne sentiranno gli effetti con un rialzo delle temperature. Ascoltiamo il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
9: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.
1: E con questo è tutto, prossimo GR1 alle 13, potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Ora la linea va ai colleghi dell'informazione regionale, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
10: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblica.

0: 11 minuti dopo mezzogiorno, bentrovati dopo Max Locafaro, dopo Camilla Ferranti, Simone Mercuri al microfono per questa prima mezz'oretta su Raiso Radio. Allora, partiamo dal nord per gli ultimi aggiornamenti. Andiamo sui tratti non gestiti da autostrade. Sulla 5 Torino-Courmayeur c'è un incidente dopo Ivrea in direzione di Torino, traffico rallentato in avvicinamento. Sempre al nord sulla 4 Brescia-Padova, code a tratti tra Verona Est e l'allacciamento con la 22 del Brennero verso Brescia. Disagi anche sulla statale 527 Bustese per carichi dispersi tra Saronno e l'area di San Gaudenzio. Nel Lazio, incidente sulla tangenziale est della capitale di Roma all'altezza dell'uscita Salaria Villada in direzione di Piazzale degli Eroi. E poi in Toscana, rallentamenti sulla statale 12 della Betone e del Brennero per lavori di manutenzione. Ma andiamo adesso su autostrade, quindi sui tratti gestiti direttamente dalla compagnia autostradale. Sulla A16 tra Cerignola Ovest e Viglio, A16 A14 Bologna Taranto, c'è fumo in seguito a un incendio in direzione est verso Canosa. Andiamo agli incidenti: A11 Firenze Pisa Nord tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, direzione est verso il capoluogo toscano, incidente al chilometro 44 e 300. Ancora un altro incidente sulla 1 tra Ceprano e Frosinone, siamo al chilometro 625 e 900, due camion si trovano in piazzola in direzione nord verso la capitale. Altro incidente, andiamo a diramazione Roma Nord al chilometro 3 e 600 direzione nord verso la 1. Per quanto riguarda le code, la più critica per così dire si trova proprio sulla 11 in seguito all'incidente, 2 chilometri con tendenza in aumento, siamo tra il chilometro 44 e 300 e il 47 tra Altopascio e Montecatini Terme direzione est verso Firenze. E adesso tutto è pronto per Sabina Style.
1: Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style, un programma di Sabina Stilo.
2: Ma buongiorno a tutti da Sabina Stilo, buongiorno Simone Mercurio.
0: Buongiorno Sabina, quanto tempo.
2: Il tuo cognome mi piace tanto, perché poi è subito facile da ricordare, sempre Mercurio, il pianeta. Sì, no. E poi lui è uomo del sud, giusto?
0: Palermo.
2: Palermo sei,
0: con
2: bello. E allora Simone Mercurio mi accompagnerà in questa oretta dedicata al cinema, al teatro, all'impegno sociale, quindi tre appuntamenti che raccontano storie diverse ma unite da un filo comune, la capacità dell'arte di accendere riflessioni profonde e dare voce a temi di grande attualità. Lo faremo anche con Daniele Antelmi alla parte tecnica, con Filomena Vitaliano alla regia, Angelo Dello Jacopo in redazione e Valentina Lo Russo coautrice. Partiremo proprio dal cinema con Spine, alcuni segreti non muoiono mai.
0: Wow.
2: Con Giorgia Fiori che sarà mia ospite. Poi ci sposteremo a teatro. Domenica 24 maggio il palcoscenico del Teatro Ghione ospiterà la finale della terza edizione del premio Gennaro Cannavacciuolo. Lui è stato veramente un artista super straordinario. Questo è un appuntamento dedicato ai giovani talenti della scena italiana, partecipazione speciale di Sofia Caselli, mia ospite protagonista del musical Anastasia. Ok, e infine
0: americana.
2: Ecco, spazio al sì, ho capito, però il musical in italiano, non vorrei specificare, quindi Anastasia.
0: Non lo so.
2: E infine spazio al sociale con un altro passo in scena il 25 maggio allo spazio Rossellini, un progetto che unisce teatro, scienza e moda per raccontare il progresso dell'oncologia. In trasmissione avremo Stefano Dominella, presidente onorario Maison Gattinoni, Adriana Bonifacino, la professoressa fondatrice di Fondazione Incontra Donna. 348 103 1010. Fermi, non partite subito con la musica, che tra un po' arriva una hit forte, perché prima c'è il quiz.
0: Trasformata.
2: No, c'è sempre stato in realtà. Buongiorno. L'avevo un po' abbandonato lungo la strada perché sempre tante cose da dire.
0: Vedi.
2: Allora, facile, sto scorrendo. Per esempio, questo, no? Mi sta a diventare simpatico, e questo è un problema.
0: Ah, sì?
2: Di che film si tratta? Oppure
0: ma così romanesco?
2: Sì, proprio così. Oppure, anche questo è proprio carino, io sono un uomo di mondo, ho fatto 3 anni di militare a Cuneo.
0: Beh, quello è facile.
2: No, infatti è troppo facile. Allora, andiamo a quell'altro, mi stai a diventare simpatico e questo è un problema. Amici, ci ascoltiamo forte, Naita, tra poco.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade. strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Rai Isoradio. Sabina Style, Sabina Style.
6: E partiamo in compagnia di Sabina Style. Ancora buongiorno a tutti insieme a Simone Mercurio. Vado?
7: Vadi.
6: Mi piace. C'è il mio parcheggiatore vicino a casa e dice sempre vadi signora.
7: No, c'è un'emergenza, diciamo.
6: Allora vadi.
7: Sulla 11 Simone. Vadi. Sulla 11 c'è stato un incidente, siamo tra Chiesina, Uzzanese, Montecatini Terme, direzione est verso Firenze, chilometro 44.300, e c'è una nota importante di autostrade per l'Italia perché si è creata e si sta creando una lunga coda. Dunque, il traffico è bloccato, 2 chilometri al momento di coda in aumento, a seguito di un incidente avvenuto al chilometro, come dicevamo, 44.300, nel quale è rimasta coinvolta una moto. Dunque, Autostrade consiglia a chi viaggia verso Firenze di uscire a Chiesina Uzzanese, rientrare in autostrada Montecatini Terme dopo aver percorso la provinciale 26. Ovviamente sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.
6: Benissimo, grazie a Simone Mercurio. Adesso ragazzi, alcuni segreti non muoiono mai. Spine, parliamo di questo film in uscita nelle sale con Giorgia Fiori, attrice di grande talento e impegno sociale. Giorgia, benvenuta su Rai Isoradio.
8: Buongiorno a tutti, grazie mille, sono molto felice di essere con voi in linea e pronto a parlare di questo bellissimo film.
6: E noi siamo pronti ad ascoltarti. Il film è di Anna Antonelli, è una bella storia, no? Perché intanto ho letto che è stato molto apprezzato nelle varie presentazioni, l'esordio alla regia di Anna Antonelli. Lei ha un background da fotografa professionista, quindi la critica le riconosce un ottimo controllo delle inquadrature, del montaggio, una forte cura per la composizione visiva, ma poi soprattutto il tentativo, secondo me, è riuscito di fondere insieme il thriller spionistico puro con il dramma umano legato alla disabilità. Questa forse è una cosa che non è mai stata fatta, Giorgia.
8: Vero, infatti in questo caso Anna è stata molto brava a conciliare una forte identità con una grande sensibilità. Infatti si dà spazio sia alla forza di questo personaggio sia a quella che poi diventa la sua fragilità, che improvvisamente sembra lo porti, no, ad avere un blocco di vita, ma che poi lo porta anche ad esplorare un capitolo che non avrebbe mai immaginato, che mette effettivamente in pericolo un po' tutti i suoi cari, ma per cui lui è sempre pronto ad avere un piano B. E quindi è bellissimo vedere proprio la parte umana di quello che nel...
6: Allora, raccontiamo però, Giorgia, che cosa accade. Sì. Esatto, abbiamo Pierre, tu sei la moglie di Pierre, lui è un ex agente segreto, in realtà ancora tanti segreti molto ingombranti, però insomma conduce una vita abbastanza tranquilla, no? È un pilota d'aereo e quindi apparentemente tranquilla, però a un certo punto Pierre sta male. Accade qualcosa di molto molto invalidante, quindi ecco lì che apparentemente il film cambia in qualche modo faccia, no? Pur rimanendo sempre con quell'ansia, perché poi è un film d'azione, ma è difficile, ecco, far parte di un film d'azione, si corre, si scappa, si spara, insomma, che ansia.
8: Beh, è bello, però comunque tiene sempre molta adrenalina sul set,
6: sì.
8: Quindi è bellissimo, sì. Diciamo che poi è vero, sì, apparentemente si arriva da una situazione tranquilla, ma saprete meglio di me che un agente segreto non ha mai una vita tranquilla, quindi è per quello che si può definire un momento di vita pseudo normale da pilota d'aerei, poi in realtà è sempre contornato da situazioni pericolose. Però sì, effettivamente comunque aver beccato questo apparente batterio, perché poi la vera origine di questo tuo blocco non l'abbiamo mai
6: non si indaga
8: sapere veramente, però dice, esatto, non si può indagare, però
6: chissà, magari è stato avvelenato, chissà,
8: infatti è tra le probabilità, è tra quei sospetti, perché comunque un blocco così invalidante, no? Nel giro di 24 ore comunque non è una cosa da tutti i giorni, quindi sicuramente c'è qualcosa di più grande che però noi comuni mortali non possiamo sapere. E comunque sì, la famiglia, quando poi si tratta di questi cambi di vita repentini, è la prima ad essere messa in pericolo, tra virgolette, quindi sì. Nella vita di un agente c'è sempre la parte privata e familiare che è tenuta molto intima, molto nascosta, no? Anzi, si pensa sempre che un agente segreto non possa avere una sua vita privata, invece riesce, però penso, come ci raccontava lui stesso, è portato ad accoppiarsi con persone che fanno lo stesso lavoro nel suo stesso ambito.
6: Senti Giorgia, una curiosità mia personale, ma stai camminando?
8: Sì, perché io e Anna siamo a Cannes.
6: Ah, che bello Cannes, ma infatti ti sento proprio la tipica voce di chi ti ascolta, nel frattempo magari sta salutando, vuole raccontare il film al fiatone della passeggiata. Mamma mia, veramente noi donne siamo
8: sì,
6: multitasking.
8: È vero, ma è un momento bellissimo, perché proprio in questo momento voi ci state tenendo compagnia mentre io e Anna andiamo a prendere un premio per questo film.
6: Che bello, dai! Bravi!
8: Sì, viene premiata come miglior opera prima originale diretta da una donna, quindi siamo felicissime, perché poi essere diretti da Anna è stato un privilegio, quindi io la ringrazierò sempre, tra noi c'è stato un colpo di fulmine da subito. E quindi sono molto contenta di aver fatto la sua conoscenza, è nata una bellissima amicizia e stiamo andando in giro qui.
6: Dai.
8: Vestite tutti e due di bianco e nero.
6: Dai, fantastico. Hai i tacchi alti?
8: Ho i tacchi.
6: Mamma mia, che difficoltà sì, fare tutte queste
8: ridere.
6: Cose insieme. Vabbè.
8: Scherzo.
6: Tu che ridi? Simone ride, sorrido, ma tu hai mai messo i tacchi mentre parli, fai un'intervista, mentre vai a ritirare un
7: premio? Fatto.
6: Ma davvero?
7: Ma
6: no, questa cosa è da assolutamente indagare. Allora, cara Giorgia, ti ringraziamo noi di essere stata in compagnia di Rai Radio. Grazie a Giorgia Fiori, un grande in bocca al lupo. Spine, alcuni segreti non muoiono mai. Vai, andate a ritirare il premio.
8: Grazie.
6: E complimenti alla regista Anna Antonelli. Ciao,
8: ci vediamo in sala da domani. Ciao.
6: Ciao.

0: ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
3: Sabina Style.
4: E io ringrazio come sempre i nostri amici che ci scrivono non solo per rispondere alle mie provocazioni e quiz cinematografici. Su questo quiz devo dire ho qualche dubbio, ma ci tornerò tra un po'. Ma anche per darci delle indicazioni importanti sul traffico in strada. Ecco, adesso il nostro amico che ci chiede: ma mi sa che tu avevi già dato le indicazioni, però ritorniamoci sulla 1, allora, tra Basso, Lodigiano e Piacenza. Che cosa sta succedendo?
5: Allora, intanto,
4: Simone,
5: la notizia aggiornata rispetto alla 11, non sulla 1, è che il traffico non è più bloccato per l'incidente tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, dunque permane ovviamente l'incidente, permane una coda di 2 chilometri, c'è una tendenza in aumento tra Altopascio e Montecatini Terme, ma non più traffico bloccato, quindi questa è la prima notizia buona. Andando sulla 1, quello che ci dicevano i nostri ascoltatori, tra Incisa e Reggello sì, c'è traffico intenso, c'è un tempo di percorrenza di 45 minuti soltanto per traffico intenso, non c'è stato nessun incidente. Siamo in direzione sud verso Roma, siamo qui ovviamente ad aggiornare.
4: Benissimo, grazie a Simone Mercurio. Domenica 24 maggio il palcoscenico del Teatro Ghione ospiterà la serata finale della terza edizione del premio Gennaro Cannavacciuolo, un appuntamento dedicato alla scoperta, alla valorizzazione di giovani interpreti della scena italiana. Ad arricchire la serata la presenza di un ospite speciale, Sofia Caselli, raffinata interprete protagonista del musical Anastasia. Eccoci Sofia, benvenuta.
6: Ciao Sabina, eccoci, che piacere di sentirti.
5: Anastasia o Anastasia a sto punto?
4: Eh sì, dai,
6: Anastasia.
4: All'italiana, scusami, dopo la fatica che hanno fatto a tradurre, certo, un colossal come questo, ebranico, se vuoi pure chiamarlo Anastasia, chiamiamolo giusto. Anastasia, giusto?
6: Esatto.
4: Sofia, diamine.
6: Giustissimo.
4: E allora, sarà una serata bellissima, una serata per ricordare un attore, cantante, cabarettista eclettico, noto proprio per i suoi one man show, per la partecipazione a serie e trasmissioni televisive. Ecco, questo premio che nasce proprio in linea con la tradizione artistica, anche la versatilità, no, che ha contraddistinto la carriera di Gennaro Cannavacciuolo, quindi già essere presenti in una serata come questa è motivo chiaramente di grande soddisfazione. In più tu arrivi,
6: esatto,
4: da 2 anni di tournée, come sei? Sei molto stanca?
6: Guarda, mi sto riprendendo, no, però è stata un'emozione meravigliosa, quindi la stanchezza un po' passa in secondo piano ovviamente. E è sempre bello poter essere sul palco e condividere storie, che siano appunto quella di Anastasia, che siano che poter presenziare poi appunto una serata importante come questa, quella del 24 maggio, è per me davvero un onore poter essere lì e rappresentare un po' il mondo del musical italiano. Comunque è davvero un onore, infatti continuo a ringraziare Christine Conrad per avermi invitata come ospite d'onore, per me è meraviglioso. E poi appunto come ben dicevi è bene cercare di dare una possibilità ai giovani artisti di essere visti e essere visti in un ambiente del genere. Comunque in giuria ci saranno poi personaggi importanti del settore che andranno poi a scegliere il vincitore, quindi sarà un'enorme
4: possibilità. Anzi, saluto Pino Strabioli che condurrà appunto la serata, bravissimo,
6: esatto,
4: sempre molto, molto bravo e preparato.
6: Quindi comunque è un'ottima opportunità per i giovani d'oggi ed è anche appunto un'ottima memoria per l'artista che era Gennaro Cannavacciuolo, che comunque è proprio la rappresentazione del fatto che si può essere attori, si può essere cantanti e ballerini tutti insieme senza essere da meno in nessuna delle discipline.
4: Senti, tornando appunto a questo grande musical dove tu sei la protagonista, no, assoluta, uno spettacolo che porta il nome del tuo personaggio, significa che tipo di responsabilità? Perché intanto hai gli occhi del pubblico costantemente addosso e va bene, c'è una sorta di pressione anche nell'andare a interpretare un'icona generazionale, no? Anastasia è un personaggio amatissimo da chi è,
6: esatto,
4: cresciuto negli anni 90 e non solo.
6: Esattamente, guarda, hai colpito proprio in centro, perché è il fatto che Anastasia è un personaggio generazionale, nel senso che abbiamo un po' tutti la nostra idea di Anastasia, che sia dal film con la Bergman, che sia poi il cartone o anche poi il più recente musical, comunque per un motivo o per un altro abbiamo tutti un'idea di come sia il personaggio. Quindi la responsabilità più grande è cercare di essere fedele all'idea che una persona ha di questo personaggio, certo, e portarla in scena ogni sera allo stesso modo, quindi rimanere comunque in grado di a termine lo spettacolo nel migliore dei modi e di rimanere fedele a quello che è un po' l'idea collettiva del personaggio di Anastasia. Quindi è un'enorme responsabilità, ma un'enorme gioia poi vedere il pubblico emozionato a fine spettacolo e a fine serata.
4: Certo, ecco, hai detto una cosa giusta, portarlo ogni sera in scena con la stessa intensità, allo stesso modo. Ricordiamoci però che ogni sera il pubblico cambia. Ecco, io penso veramente che il ruolo dell'attore di teatro, la professionalità, che sia musical, che sia uno spettacolo di prosa, comunque, ecco, interfacciarsi e relazionarsi ogni sera con un pubblico differente, e io penso veramente che il teatro ancora oggi è l'unico ambito in cui si può valorizzare la professionalità e la preparazione. Ecco, poi per l'amor del cielo, c'è il cinema, le cose, però il teatro ogni sera è una sfida, e se alle persone non piaci non vengono a teatro, quindi è chiaramente, insomma, è immediato il riscontro, no?
6: Quindi ed è molto immediato, come dicevi, appunto, la differenza del pubblico ogni sera è quella sorta di sfida che hai sul palco, a parte che ovviamente poi andando in tournée ogni città è diversa, sia a livello di pubblico ma anche a livello magari di spazi,
4: di acustica. È chiaro, certo.
6: Quindi comunque c'è un riabituarsi al nuovo spazio ogni sera e al nuovo pubblico, perché effettivamente si sente la differenza fra il pubblico diverso in tutte le parti d'Italia,
4: certo.
6: Quindi è rimanere il più possibile connessi e fare il proprio lavoro.
4: Bene, allora viva il teatro, ecco, salutiamoci così. Sofia Caselli, grazie di essere stata con noi, e soprattutto ricordiamo questo evento importantissimo domenica 24 maggio, che non è solo un momento di premiazione ma è una vera festa degli artisti a tutto tondo, Teatro Ghione. Grazie Sofia, in bocca al lupo per tutto.
6: Grazie a voi.
4: Ciao.
6: Ciao, grazie.

0: domenica.
1: Sabina Style.
2: Caro Simone, mi sa diventare simpatico, questo è un problema.
3: Ma chi era? Mi sa di no, allora, c'è un attrice romanesca. Romana.
2: No, niente, acqua. No, in realtà è una frase che mi ha creato un po' di confusione, no? Perché allora le mie fonti, che solitamente sono attendibilissime, mi portano al Marchese del Grillo. Attenzione.
3: Quindi però non è una storia romantica, di un'amicizia che si trasforma
2: però
3: pian
2: effetti,
3: piano.
2: Poi c'è il nostro amico storico, aspetta un attimo, che è è Mr. Funk. Che lui dice: ma no, Thomas Milian, che dice nei panni dell'ispettore Nico Giraldi del film Squadra Antiscippo. Ma poi dice: no, con tanti punti esclamativi. E Febbre da cavallo la dice Proietti a Montesano. Insomma, c'è un attimo di confusione.
3: Potrebbe essere
2: giuro,
3: anche ripetuta su più film.
2: Secondo me è una, esatto, è una frase che è piaciuta talmente tanto. E poi
3: i sceneggiatori italiani hanno ripreso più
2: volte. Però comunque vi posso dire: ho stimolato la vostra curiosità. Questa è una ginnastica fantastica per la mente, perché tiene allenato il cervello, favorisce la neuroplasticità e rende l'apprendimento più
3: grazie,
2: piacevole.
3: Grazie, signora mia.
2: Sono stata brava.
3: Brava.
2: Però ho capito chi l'ha detta alla fine. Però va bene.
3: Cerca su Google.
2: Vabbè.
3: Facile.
2: Mister Google.
3: Intelligenza artificiale.
2: Comunque ci torneremo con le frasi. Vi giuro che martedì prossimo sarà una frase proprio di quelle giuste. Allora, che mi dici tu?
3: Allora, andiamo su strada. Andiamo sui tratti non gestiti da autostrade. In Toscana ci sono rallentamenti sulla statale 12 della Betone del Brennero per lavori di manutenzione del tratto della Garfagnana verso il Brennero. Ma la situazione più critica sono proprio su autostrade. C'è un incidente nuovo appena arrivato, che è arrivato sulla 4 tra Castegnato e Ospitaletto, direzione ovest verso Milano, al chilometro 210 e 800. Sulla 11, di cui tanto ci scrivono i nostri ascoltatori, al 348 103 1010, al momento in seguito a un incidente tra Altopascio e Montecatini Terme c'è un chilometro di code, nonostante la causa risolta, ma c'è la tendenza in diminuzione, per cui va pian piano sistemarsi la situazione. Code a tratti di 2 chilometri nel famoso tratto tra Orco Feglino e Finale Ligure. Sappiamo che nel pomeriggio ci sono i nostri Gabriele Brocani e Pamela, che su Orco Feglino ci dipingono cose.
2: Tanta fantasia, vai.

0: Fontaine DC alle 12.46, ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti, tempi di percorrenza, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Il traffico al momento è in attenuazione sulla rete, partiamo dalla 11 Firenze Pisa Nord, qui tra Chiesina Uzzanese, anzi al momento da Alto Pascio a Montecatini in direzione di Firenze, rimane un chilometro di coda per un incidente ora risolto, quindi il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria, siamo nel tratto compreso tra Basso Lodigiano e l'inizio della complanare di Piacenza in direzione sud verso Bologna. Ancora più a sud, nel tratto toscano tra Incisa e Valdarno verso Roma, code tratti, traffico intenso, 27 minuti il tempo di percorrenza sul tratto. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Situazione della 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria, un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Nella stessa direzione segnaliamo anche un chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso. Mentre in direzione di Pescara un chilometro di coda è tra Fermo e Grottammare, appunto in direzione di Pescara, sempre per lavori in galleria. Ci spostiamo sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, per lavori di manutenzione si è formato un chilometro di coda tra Ovada e Masone verso Genova. L'ultima segnalazione arriva dal tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi, dove ci sono code per il traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma Centro. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio.

0: Sabina Style, Sabina Style.
1: E adesso vi voglio parlare di uno spettacolo teatrale promosso da Fondazione Incontra Donna. Lo faremo con la professoressa Adriana Bonifacino, fondatrice di Fondazione Incontra Donna. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Stefano Dominella, presidente onorario Maison Gattinone, Guglielmo Mariotto, straordinario direttore creativo per la Maison, stilista e anche giudice agguerrito nel programma di Ballando con le Stelle. E lo spettacolo è Un altro passo, un titolo che racchiude due mondi. Adesso andiamo a scoprirlo insieme ai miei ospiti. Professoressa Bonifacino, ben trovata. E Stefano, eccoci, ben trovato anche a te.
2: Buongiorno a lei.
1: E allora, professoressa, io inizierei subito da lei, perché io adoro le contaminazioni e io parlerei

0: Partire subito da questo parallelismo così affascinante, no? Ecco, capire anche qual è stata la scintilla che le ha fatto pensare che un abito di alta moda e una terapia oncologica potessero avere qualcosa in comune. Ricordo, mi scusi, non le do subito la parola, vorrei ricordare che la Fondazione Incontradonna è proprio un ente che si occupa di promuovere la prevenzione oncologica e il diritto alla salute a 360 gradi, con un focus primario sulla cura del tumore al seno e sulla tutela delle pazienti. Prego.
1: Grazie. E lei ha utilizzato il termine più appropriato, cioè quello della contaminazione. Questa idea di circa un anno fa è stata quella che nella mia professione, poi al di là di fondatrice della Fondazione Incontradonna, nel mio lavoro di oncologa, quello di ripetere spesso ai pazienti che le terapie oggi sono ritagliate con un taglio sartoriale. Si usa in inglese proprio il termine tailored therapy. Sì. E quindi di spiegarlo poi in italiano, anche ovviamente con parole semplici, declinarlo appunto per i pazienti, che oggi la terapia non è poi solo farmacologica, quella ritagliata, ma è la cura del paziente visto proprio come persona, quindi persona alla quale dobbiamo ascoltare i bisogni, dobbiamo ritagliare appunto non soltanto il vestito farmacologico, ma anche la loro qualità della vita e salvaguardare sempre la loro dignità. Quindi da qui mi è venuto in mente, ma perché parliamo sempre di tailored, ma cosa ci sarà in comune con la moda? Abbiamo scoperto un mondo insieme a Giovanni Carrada, che è stata la persona eccezionale che mi ha coadiuvato in questo lavoro, diciamo, di ricerca, e poi ovviamente Stefano Dominella con la Maison, e per poi arrivare ad un Emma Quartullo come regista, che insieme a Filippo Macchiusi, che ha condotto tutta la parte della drammaturgia, una compagnia di giovani straordinari, geniali, innovativi, e che quindi hanno sposato in pieno la nostra causa, e così piano piano siamo diventati uno spettacolo teatrale.
0: Fantastico. Allora vado da Stefano Dominella. Eccoci Stefano. Eccomi. Tu hai definito la cura personalizzata come un lusso etico, no? Il lusso di essere considerati unici. Come si traduce proprio visivamente e concettualmente questo concetto di unicità nello spettacolo, ricordando che tra l'altro la Maison Gattinone ha una storia immensa, quindi anche cosa significa per voi oggi prestare l'archivio e la vostra creatività ad una causa scientifica e sociale di questo rilievo?
2: Sai Sabina, la moda, quando scende dalla passerella e dal glamour del diavolo veste Prada, può essere un veicolo di contaminazione molto interessante e sicuramente di grande comunicazione. Abbiamo ripercorso la storia della medicina oncologica insieme ad Adriana Bonifacino, è divisa in decadi, quindi la moda degli anni 50, 60, 70 fino ad oggi, così come i traguardi raggiunti dalla medicina. Quindi vedremo degli abiti d'epoca insieme a degli abiti attuali che ripercorrono e fanno la storia di questa giovane modella Petra, che al culmine del successo scopre appunto di avere un tumore, e tutta la sua analisi, ricerca oncologica per arrivare al successo e tornare ad essere sana, modella e riattivare la sua vita. Quindi, oltre appunto che tutta la ricerca che ha come Virgilio dello spettacolo una Rita Levi Montalcino, che accompagna Petra, la modella,
0: in questo percorso
2: esatto, così la moda segue le varie fasi del percorso di medicina. Come ha detto prima Adriana, è costruire come fa il sarto, costruire sulla persona un progetto di cura che la porti
0: certo,
2: al successo. La
0: cosiddetta medicina di precisione. Ringrazio i miei ospiti, Stefano Caro. Quando si parla di cose belle, purtroppo il tempo vola ed è volato.
2: Però tutti a venire a questo spettacolo, perché è qualcosa di innovativo, qualcosa di nuovo, con una compagnia teatrale di giovani straordinari.
0: Ciao. E l'appuntamento è il 25 maggio allo spazio Rossellini. Un altro passo, grazie ai miei ospiti. ospiti, contaminazione, un grande esempio virtuoso di come la cultura possa diventare strumento di prevenzione, dialogo e partecipazione collettiva. Grazie ancora ai miei ospiti, ci ritroviamo domani con Sabina Style.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 13.
2: GR1.
3: Al Quirinale l'incontro Mattarella-Modi, rafforzare la cooperazione Italia-India in corso e bilaterale con Giorgia Meloni. Visione comune del futuro, scrive la Premier. Flotilla, il ministro Tajani al governo israeliano, rilasciare i nostri connazionali. Decine di attivisti annunciano, abbiamo iniziato uno sciopero della fame contro un atto di pirateria. Maggioranza sempre con gli italiani, ma così non si aiuta Gaza. Opposizione, il governo imponga sanzioni a Netanyahu. Confronto politico anche su economia e lavoro. La città ambita a Pechino, dopo Trump arriva Putin al centro dei colloqui Cina-Russia, petrolio, nucleare, trasporti e crisi internazionali. Nel buio della grotta alle Maldive recuperate anche i corpi di Giorgia Sommaca, Lemuria e Loddenino. Ipotesi dello spaesamento, inquirenti al lavoro sull'attrezzatura tecnica. Cannes, c'è anche un po' d'Italia, selezionato il cortometraggio di Antonio Donato sul red carpet, atteso Robbie Williams per l'evento più glamo del festival. Musica, arriva il tormentone estivo, Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, già in cima alle classifiche, una favola gotica tra amori e fantasmi.
4: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
6: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
5: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
6: 348 103 10 10.
5: Vi aspettiamo.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5

GR1 e poi Cool and the Gang, così apriamo dopo il nostro Simone Mercurio, dopo Sabina Style, e si prosegue il nostro viaggio che non si ferma mai qui su Raizo Radio. Ora sarete accompagnati da Luciano Pecoraro, la parte tecnica, Alessandra Tocci. Saremo insieme per un paio d'ore sino alle 15. Un viaggio che in questa prima ora sarà fatto soprattutto da Infomobilità, notizie, i vostri messaggi e poi naturalmente tanta tanta musica. Ma intorno alle 13.30 vi proporremo un approfondimento. Il tema è così impalpabile, delicato e interessante: gli angeli, perché sta per aprirsi una mostra, anzi si è aperta già da qualche giorno una mostra dedicata proprio agli angeli ai Musei Capitolini a Roma. Siamo al piano terra, Palazzo dei Conservatori, forse qualcuno di voi conoscerà il punto in cui si trova questo splendido museo, possiamo vedere anche un bel po' di Roma da lassù, e viene dedicata a un anno dalla scomparsa di Papa Francesco proprio questo, gli angeli, che sono i messaggeri, custodi, viandanti, creature dell'antico, dall'antico al contemporaneo. Anche il cinema li ha raccontati, a me me ne vengono in mente due: Il cielo sopra Berlino, dove c'è Damian, questo angelo voluto da Wim Wenders in questa Berlino in bianco e nero, molto umani dobbiamo dire come angeli, e l'altro è quello della vita meravigliosa di Frank Capra con Clarence, che salva la vita un pochino a tutti, quasi a un intero paese. Si parlerà appunto intorno alle 13.30 di questa mostra, da dove vengono queste immagini e del tema così impalpabile, appunto, come detto. Per il resto, come promesso, come sempre, Infomobilità su tutto. Allora, prima del prossimo brano, che Biagio Antonacci, la sua novità, rimaniamo a Roma, andiamo a Roma, siamo sul tratto urbano della 24, tra Tangenziale S e Via Fiorentini verso il Grande Raccordo. Abbiamo una coda per un veicolo fermo in avaria. Lasciamo Roma per andare ad aggiornare la viabilità della 4, perché all'altezza dell'uscita Ospitaletto, per le provenienze da Brescia, abbiamo un incidente, il chilometro è il 206-400. Ancora autostrada in primo piano e diventa la 1, nel tratto in Cisareggello, Valdarno verso Roma abbiamo code e traffico intenso. Poi vi confermo le code importanti in A1 tra Casal Pusterlengo e Complanare Piacenza. Siamo verso Bologna, 4 km di code in aumento, ricordiamo la motivazione, un veicolo fermo in avaria.

novità, ma sono sempre loro, i Rolling Stones, con questo pezzo In The Stars, che ci ha accompagnato sino alle 13:16. Ringraziamo per i vostri messaggi, in particolare Marino, sempre molto affettuoso, segue il viaggio di Soradio e noi seguiamo il suo. Allora, buona giornata alla Liguria, che appunto ci segue attraverso Marino e il suo lavoro. Andiamo a vedere un po' tutte le situazioni, così le descriviamo, al qualcosa si è risolto, vediamo cosa rimane per il vostro viaggio, per la vostra sicurezza di viaggio. Intanto la 1, dove torniamo, perché queste code sono ancora più allungate, siamo arrivati a 5 km valutate in aumento tra Casal Pusterlengo e inizio con Planare Piacenza verso Bologna. Tratto urbano della 24, tra tangenziale est e Fiorentini, stiamo parlando di Roma, verso il grande raccordo anulare, abbiamo una coda per un veicolo fermo in avaria. Spostiamoci ora in A1, siamo tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma, abbiamo questa coda per traffico intenso. Proseguiamo il nostro viaggio, a questo punto abbiamo in primo piano la 14. Tutte le code che sto per descrivervi sono in parte causate dai lavori, ma le ricordiamo. Verso nord, tra Pescara Nord e Pineto, verso Ancona tra Grotta a Mare e Pedaso. Nell'altra direzione, verso sud, le trovate tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, ma anche nel tratto fermo Grotta a Mare. Qui è valutata circa 1 chilometro la coda. Vediamo la Liguria, la regione di Marino, del nostro amico Marino. Siamo intanto in A10 a descrivere coda a tratti tra Boghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova, 2 chilometri di coda. La 26 poi con il tratto Vada Masone verso sud con coda per lavori, coda a tratti in A10 tra Orcofellino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Queste notizie più importanti in questo momento, in cui io vorrei aggiungere anche la viabilità della 4 nel tratto Venezia Trieste, dove abbiamo tra Cessalto e Porto Gruaro Pordenone l'indicazione di code per un mezzo pesante in panne, direzione Trieste.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Rai su Radio.

Destinazione pomeriggio, musica, infomobilità e news. A proposito di musica, abbiamo avuto Vasco Rossi e Harvey, e poi proseguiamo il nostro viaggio che è fatto dei vostri messaggi. Tra l'altro, nei vostri messaggi sempre puntuali si descrive anche la situazione del grande raccordo anulare. Ringraziamo per questo il nostro amico Maurizio. Rallentamenti per lavori tra l'uscita 16 e l'uscita 15 in direzione della Salaria. Grazie già Maurizio. E poi a questo aggiungiamo anche, sempre sul grande raccordo anulare, rallentamenti all'altezza della Laurentina verso l'Appia, sempre per lavori. Rallentamenti tra Parco dei Medici e Aurelia, sempre verso l'Aurelia, anche qui per lavori. Quindi si sta lavorando e questo ha effetto sulla viabilità del grande raccordo non poco. Con le novità vi porto in A35 la Brebemi, la descrivamo molto poco, solitamente non ci porta notizie. In questo caso vi andiamo per un incidente segnalato al chilometro 58 in direzione della 4. Anche in A21 abbiamo delle novità, sono coda a tratti tra Asti Est e Felizzano verso Brescia. E poi ricordiamo la 4 con le code, siamo nel tratto Venezia Trieste, con le code per un mezzo pesante in panne tra Cessalto e Portogruaro Pordenone in direzione di Trieste. Queste le notizie di maggior rilievo, che completiamo con la viabilità della 1 tra Casal Pusterlengo, inizio con Plana e Piacenza verso Bologna. Tra poco una mostra che si trova in una piazza speciale, in piazza del Campidoglio a Roma, i Musei Capitolini, forse il più antico museo di Roma, risale alla metà del 400, in una Roma che offre moltissimi musei, moltissime mostre e moltissimi quadri. E tra poco andremo a parlare di angeli. Se digitate la parola angelo, l'intelligenza artificiale così ci risponde. Intanto ci dice: dal punto di vista religioso, entità soprannaturale creata da Dio, senza corpo materiale, con intelletto e volontà, una sorta di metà tra divino e umano. Riguardo invece l'aspetto figurato, è una persona dotata di grande bontà, di grande purezza e bellezza, che offre aiuto disinteressato, tipo l'angelo custode. Forse qualcuno di voi lo ricorderà, da bambini ci dicevano che avevamo l'angelo custode. E poi viene rappresentata solitamente con da giovani figure alate, e qui le ali entrano in modo prepotente, e di eterea bellezza. Questi sono un po' gli angeli spiegati anche dall'intelligenza artificiale. Tra poco andremo a parlare, grazie a una mossa appunto che, come detto, si tiene a Roma e che si concluderà a novembre.

0: Kind of Silence della nostra Silvia Salemi, questo brano, questa novità per lei che ci ha accompagnato sino alle 13:31. Abbiamo promesso, abbiamo accennato a questo tema, un tema sicuramente particolare, non sempre trattato. Lo troviamo anche magari negli oggetti, nei piatti, talvolta alla fine delle forchette, perché no, delle posate. Si trova sui manifesti, sui quadri, sui i dischi, sulle copertine degli LP, sui libri, gli angeli. Ha davvero un'iconografia enorme questa parola, questa figura così evanescente, no? Questa metà tra cielo e terra. E ci parla di angeli, riportandoci un po' con i piedi per terra alla normalità di una bellissima mostra che si tiene a Roma, il nostro ospite. Ed eccolo qui, lo presentiamo, Massimo Rossi Ruben, curatore insieme a Viviana Vannucci di questa mostra che si svolge ai Musei Capitolini, si svolgerà fino a novembre, primo di novembre 2026, un modo anche di onorare Papa Francesco un anno dalla scomparsa. Che ci racconta? Che bella idea questa degli angeli.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sì, la mostra racconta le innumerevoli declinazioni della figura dell'angelo, come ha detto lei, nella storia dell'arte, partendo dalle testimonianze dei geni alati nei rilievi assiro-babilonesi, quindi parliamo del V-IV secolo a.C., fino alle ceramiche dell'antica Grecia con la raffigurazione dell'Eros e di Nike. Ecco, allora si parlava appunto, non si parlava ancora di angeli, si parlava di geni alati.
0: Eh sì, perché Nike ha le ali, in effetti.
1: La Nike ha le ali, ma appunto è una figura alata, non si può ancora parlare di angeli,
0: certo.
1: Perché gli angeli appunto arrivano già, ecco, arrivano nel I-II secolo, quindi ecco nel paleo.
0: Certo.
1: Cristiano, diciamo,
0: certo,
1: così,
0: certo.
1: Nel protocristianesimo, diciamo, ecco. Quindi ecco, queste produzioni di angeli molto cari agli artisti di tutti i tempi hanno fatto sì che la propagazione, la fortuna del prototipo poi appunto avesse una diffusione soprattutto in Occidente. Mm. E sappiamo che l'angelo è una figura universale, trasversale, capace di attraversare i secoli, le religioni stesse.
0: Certo.
1: E persino l'immaginario contemporaneo, senza mai perdere la propria forza simbolica, insomma. L'angelo, non dimentichiamo, è messaggero. La parola angelos dice proprio questo, appunto,
0: messaggero.
1: Che è iterata poi. Messaggero, colui che annuncia, colui che porta. E quindi è una figura intermediaria tra cielo e terra, ma è anche una presenza consolatrice talvolta, guida e viandante spirituale.
0: Poi
1: ecco,
0: bellissimi, poi alcune volte sono giovanissimi, sono quasi dei putti, altre volte sono più grandi, no? E quindi hanno anche varie età, maschi e femmine, o perlomeno non troppo definibili, davvero un personaggio incantevole. Ma i prestatori di queste opere sono un pochino in tutta Italia? Vengono un pochino in tutta Italia, come mi sembra di aver letto?
1: Allora, le opere, sì, effettivamente appunto provengono dall'intero territorio nazionale, dalla Galleria degli Uffizi fino alla, sì, Galleria Sabauda di Torino, fino al Museo di Capodimonte a Napoli, molto dai musei appunto romani che hanno collaborato in questo progetto, tra cui appunto Palazzo Barberini, ovvero le Gallerie Nazionali d'Arte Antica, ed è appunto la Pinacoteca Capitolina. E l'esposizione, sappiamo appunto, organizzata in questa maniera, non è soltanto una sequenza di opere, ma appunto raccolti tutti dipinti appunto per temi, per sezioni tematiche.
0: Mm-hmm.
1: E poi c'è un elemento emotivo e spirituale molto importante, come diceva appunto lei in apertura, perché la mostra è dedicata alla memoria di Papa Francesco,
0: sì,
1: nel primo anniversario della sua chiamata alla Casa del Signore.
0: Sì.
1: Il progetto avrebbe dovuto aprire durante l'anno giubilare, ma proprio la scomparsa del pontefice ad aprile del 2025 ha comportato un comprensibile slittamento della,
0: certo,
1: programmazione.
0: Certo. Massimo Rossi Ruben, ripeto, lui è tra i curatori di questa mostra che si sta tenendo ai Capitolini e si concluderà il primo di novembre 2026 insieme a Viviana Vannucci. Il titolo, andiamo completiamo questo suo intervento, la nostra diretta, con il titolo di questa mostra: Angeli, punto, messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall'antico al contemporaneo. Questa è un po' la panoramica che voi ci fate fare in questa mostra. Qual è l'immagine che lei si porterà dietro di questa mostra? Cos'è l'angelo che più l'ha colpita di tutti ed è contenta di condividerla col pubblico?
1: Beh, l'angelo custode di Piero da Cortona, proveniente appunto da Palazzo Barberini, che è stata anche scelta, se vogliamo, per la comunicazione, per la locandina, per la copertina del catalogo a corredo dell'esposizione. Certamente è un'opera ipnotica, io la definisco appunto così, un'opera che ovviamente appunto ricorda talvolta è stata anche ripertata come Tobbiolo e l'angelo, in realtà appunto è l'angelo custode, tutti abbiamo appunto sperato e avuto appunto la suggestione di avere un'entità vicina nei momenti particolari difficili, e tutti abbiamo avuto anche a scopo apotropaico, se vogliamo, quasi di protezione, il santino e con la cosiddetta immaginetta votiva appunto il nostro portafogli, no? È una cosa che abbiamo magari
0: sulla macchina c'erano anche gli angeli custodi, venivano attaccate le calamite sul davanti, oppure si ricamavano un tempo, no, su questi piccoli pezzetti di lino e si attaccavano vicino magari al letto del bambino. Allora evviva, esatto, bella questa, è proprio così, quindi tutti noi abbiamo un angelo che ci portiamo dietro. Il cinema poi ce ne ha regalato uno squisito che secondo me piace pure a lei, che è Clarence della Vita è meravigliosa di Frank Capra, che lo ha in qualche modo rappresentato e forse non sfigurerebbe anche nella mostra dedicata agli angeli ai Musei Capitolini. E allora io la ringrazio soprattutto averci raccontato questa esperienza e la possibilità di farla nei prossimi giorni. Massimo Rossi Ruben, ringraziamo anche Viviana Vannucci che lei rappresenta in questo momento, curatori di questa mostra dedicata agli angeli che si tiene a Roma. Grazie, buona giornata.
1: Bene, vi aspettiamo numerosi alla mostra che, ripeto, intanto è gratuita per tutti i residenti a Roma e poi con delle riduzioni per studenti e per pensionati.
0: Evviva.
1: Vi aspettiamo, grazie.
0: Grazie.

Red Hot Chili Peppers e poco prima Bruno Mars a completare, diciamo, questo spazio che abbiamo dedicato agli angeli. Ricordiamo questa mostra, come avete sentito, gratuita per coloro che abitano nella città di Roma, con sconti importanti per le scolaresche, che rimarrà aperta sino a novembre. L'idea è quella di raccontare questa figura così particolare, con queste ali bellissime. Tra l'altro per moltissimo tempo rimasero bianche, poi alcuni artisti cominciarono a colorare e le colorarono in modi più impensati. Vabbè, comunque veramente bellissime. Tra l'altro nella mostra, che è appunto ai Capitolini, c'è una con le ali blu, bellissima. Detto questo, chiudiamo questa parentesi e torniamo in strada, perché abbiamo un aggiornamento che ci porta in A4, Venezia Trieste. Abbiamo un incidente tra l'A28 e Sassino di Livenza verso Venezia, abbiamo poi code tra Portogruaro Pordenone e Sassino di Livenza sempre verso Venezia, e code anche tra San Donà di Piave e l'A28, in questo caso verso Trieste, quindi nell'altra direzione. Dedichiamoci ora alla viabilità dell'A10, abbiamo code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova, siamo a 2 km di code a tratti. C'è poi l'A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna con rallentamenti, e ancora tratto urbano della 24 tra Tangenziale Est e Portonaccio verso il Grande Raccordo abbiamo code. Ancora un pezzetto della 1 sale in primo piano perché ha novità. Parliamo del tratto Casal Pusterlengo Basso Lodigiano, la direzione Bologna, abbiamo code e traffico intenso, un tratto di circa 3 km. Non dobbiamo rimanere indietro con i messaggi. Allora, intanto salutiamo Maurizio, che aveva appunto descritto in modo minuzioso la viabilità del Grande Raccordo, e lo ringraziamo. Poi arrivano dei messaggi veramente piacevoli, tipo quello di Fabrizio, che dice: grazie, siamo ripartiti dopo 35 minuti, quindi un viaggio bello impegnativo. Carioca 74 che ci manda il suo video, lo ringraziamo. Poi abbiamo ancora altri amici che ci scrivono, ed è Gianluca, sempre molto attento e affettuoso, lo ringraziamo per questo. E poi abbiamo un nostro amico, ho preso il nome, Antonino Salerno, che segnala, ancor prima di Gesù, insomma, una figura interessante anche legata agli angeli, che è Enoch. Poi magari ce lo studiamo un pochino meglio. 13:47, abbiamo tra poco da segnalarvi il GR1, e poi subito dopo Io Chiara il Green, ma ci arriviamo con un po' di musica.

Madame Marrakesh insieme, volevo capire, mi sembra c'è anche una questione di soldi sullo sfondo di questa canzone, non ci poniamo questa domanda. E poi poco prima abbiamo ascoltato Pino Daniele con Quando Chiove. 13.54, tra poco avremo il GR1 delle 14, poi io, Chiara, il Green. E poi salutiamo e ringraziamo tutti voi che avete scritto al 348 103 1010. Stavo dando un'occhiata che oggi è anche la giornata delle api, dedicata a loro, preziose alleate, fondamentali per l'ecosistema, anche nostro. E questo è nel giorno dell'anno in cui le api sono nell'emisfero boreale al massimo della loro attività, e nel compleanno del pioniere dell'apicoltura Anton Jansa, 2017, da quell'anno l'ONU dedica la giornata di oggi alle api. Tema del 2026, mi sa che loro non lo sanno, glielo diremo noi se loro ci ascolteranno: siate uniti per persone e per pianeta. A rischio di estinzione il 22% delle 151 specie di api native in Italia, non avevo idea che ce ne fosse così tante. E perché sono a rischio? Pesticidi, agricoltura intensiva, clima e frammentazione del loro habitat, insomma gli diamo molto fastidio alle povere api. Col Diretti ci segnala che abbiamo un indotto importante in Italia, 1,5 milioni di arnie, 77.000 apicoltori, con un settore che vale 3 miliardi tra miele, impollinazione e anche frutta, quindi un settore importante sia economicamente, nel rispetto ovviamente della natura, che da un punto di vista ambientale. Detto questo, ce ne torniamo rapidamente estate e poi andiamo con il GR1. Ricordo l'A4 con un incidente tra l'A28 e Sassino di Livenza verso Venezia, senza effetti sulla viabilità, mentre abbiamo code tra l'A28 Portogruaro Pordenone e Sassino di Livenza verso Venezia, e anche code tra San Donà di Piave e Portogruaro Pordenone, che sono Scioglilingua, verso Trieste. E ora Lady Gaga, il segnale orario, e poi il GR1, e poi io, Chiara, il Green.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Il bilaterale a Roma tra Giorgia Meloni e il presidente indiano Narendra Modi. Al centro del colloquio gli accordi tra i due paesi in tanti settori, dalla tecnologia all'energia, passando per i trasporti marittimi e l'agricoltura. I due leader hanno discusso anche delle crisi internazionali. Rafforziamo la connessione tra Mediterraneo e Indo-Pacifico, l'auspicio della Premier. Prima dell'incontro con Meloni, Modi è stato accolto al Quirinale dal presidente Mattarella. Stasera rientreranno i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri italiani. Intanto 87 dei 430 attivisti fermati da Israele diretti a Gaza hanno iniziato uno sciopero della fame. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti alle Maldive. Sono quelli di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. Il portavoce presidenziale delle Maldive ha definito le condizioni nelle profondità della grotta come impegnative, con un terreno difficile, forti correnti e scarsa visibilità. Un 15enne tunisino è stato arrestato a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il ragazzo avrebbe manifestato la disponibilità a compiere azioni violente, ricevendo indicazioni sulla scelta dei possibili obiettivi e mostrando interesse per l'approvvigionamento di armi. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Firenze ne ha disposto la custodia in un istituto penale minorile. È stato condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato Alessandro Chiani per rapina e il tentato omicidio di Davide Cavallo, lo studente vittima di un brutale pestaggio fuori da una discoteca del centro di Milano lo scorso ottobre. Il 22enne aggredito ha riportato lesioni permanenti. Il meteo: ci aspetta un weekend con picchi di 30 gradi, intanto tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con possibili isolati temporali sui rilievi. È tutto, prossimo GR1 alle 15.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: No choice but to hear you. You stated your case, time and again.

0: Giovanissimo reset dopo il GR1, 14.07 scoccate in questo momento, buon pomeriggio, destinazione pomeriggio, questo è lo spazio che vi proponiamo in questa fascia oraria, viaggiare assieme con anche approfondimenti, curiosità e quant'altro, e tra poco la nostra Chiara Giannonardo in chissà in che mondo ci porterà, perché lei ha svariati mondi che ogni tanto ci apre, ce li propone, già vorrebbe parlare, mi guarda, dice ma che sta dicendo?
1: Mi trattengo.
0: Trattieniti fino alla sigla, lo sai che non puoi parlare. E dunque, 14.07 torniamo in strada, intanto ricordiamo il nostro numero da utilizzare in ogni zona e momento della nostra giornata, 348 103 10 10. Bene, fatta questa premessa, ce ne andiamo in strada per qualche novità, come ad esempio la 14 che arriva tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, ma anche tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, anche qui trovate code. Code a tratti poi in Liguria, le confermiamo, siamo tra Spotorno e fine Complanare Savona verso Genova. Code poi sono indicate anche tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, sempre verso il capoluogo ligure. Qui sono valutate 2 chilometri. Spostiamoci in A1, scendiamo, siamo tra Casal Pustellengo e Basso Lodigiano verso Bologna, abbiamo code a tratti. Ancora più a sud, tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, abbiamo invece dei rallentamenti. Mentre stavamo dando conto di queste notizie, arriva anche una novità da Roma. Non è proprio Roma, stiamo parlando della 24, la Roma Teramo per la precisione. Parafango in galleria, quindi un ostacolo delicato all'interno di un punto altrettanto delicato tra Valle del Salto e Torre in Parte verso Teramo, quindi materiali dispersi. Queste sono le notizie più importanti, le seguiremo naturalmente, e adesso è il momento di Io, Chiara e il Green.
2: Io, Chiara e il Green.
1: No, no, io, Chiara e il Green.
2: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
1: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
2: Io, Chiara e il Green.
1: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
2: Un programma di Chiara Giallonardo.
1: Bentrovati cari amici di Raiso Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida, ciao Alessandra.
0: Ciao.
1: Allora, io oggi fossi in voi prenderei appunti, ragazzi, prenderei appunti perché oggi parleremo di sabbia, e dico sabbia, non di spiagge, e poi capirete perché veramente c'è un allarme che mi ha proprio così fatto drizzare le antenne, ho detto subito puntata su questo. Dopodiché parleremo di giovani, che sapete, insomma, mi piace sempre tantissimo parlare di loro, e lo faremo con una giovane. Iniziamo subito, e a proposito di giovani andiamo subito con la musica. Arrivano insieme Levante, Serena Brencale e Delia, questa è Il mio paese.

0: Io Chiara il Green.
1: Io ho detto che avremmo parlato di giovani e lo facciamo nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, giunto all'ultima settimana, e noi torniamo oggi sull'evento di Parma, Futuro in Corso, Giovani Idee per l'Italia, un evento che si è svolto al Teatro Regio di Parma perché ha segnato un po' l'inizio ufficiale di un ambizioso percorso di partecipazione civica, un trampolino di lancio per arrivare alla costituzione della prima Assemblea Nazionale sul Futuro, che è prevista per il 2027. È stata scelta la città emiliana come punto di partenza, non a caso, perché Parma sarà proprio capitale europea dei giovani nel 2027, anno in cui l'Assemblea prenderà vita con il preciso mandato di formulare delle proposte a lungo termine per l'Italia. Noi oggi ne parliamo con la co-coordinatrice dell'area partecipazione di Ecosistema Futuro, Giulia Di Donato. Ciao Giulia, ben trovata, buon pomeriggio.
2: Ciao Chiara, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
1: Senti Giulia, quali saranno i passi concreti che, partendo proprio da questo lancio ufficiale che si è appena svolto a Parma, ci porteranno alla grande assemblea civica del 2027?
2: Allora, sicuramente diciamo che l'evento di Parma, ecco, ha segnato un po' il lancio di questo percorso che diciamo si avvia quest'anno, ma arriverà fino al 2030, speriamo anche oltre. E come passi concreti, sicuramente, ecco, è stato un evento molto importante perché da un lato questo evento è stato la prima piazza sul futuro, quindi questo format che come Ecosistema Futuro abbiamo appunto lanciato per permettere di allargare, ecco, il percorso dell'assemblea e far sì che questo sia non solo un'iniziativa di democrazia deliberativa, ma permette effettivamente di allargare il dialogo, il dibattito a cittadini e cittadine su temi che riguardano il futuro dell'Italia. Ecco. E quindi con questo evento un po' lanciamo il format, ecco.
1: Sì, no, mi piaceva aggiungere anche che diciamo un po' per preparare il terreno durante questa tappa di Parma sono stati attivati anche due strumenti che sono la Costituente, no? e le piazze sul futuro. Sì. Poi magari ci racconti tu bene di che cosa si tratta, però intanto volevo chiederti, in qualità di co-coordinatrice di quest'area partecipazione di Ecosistema Futuro, tu hai supervisionato questo primissimo esperimento di piazza sul futuro. Come si svilupperà poi il percorso di partecipazione civica diffusa dal basso per raccogliere le idee, diciamo, sull'Italia del futuro, l'Italia del 2050?
2: Allora, questo appunto, come ti anticipavo, questo format è in realtà appunto un qualcosa che noi abbiamo definito per permettere a enti, organizzazioni, associazioni molto, diciamo, eterogenee fra di loro di avviare, ecco, dei momenti di riflessione, di dialogo, di dibattito civico. Quindi tecnicamente, anche operativamente, come sarà possibile poi organizzare una piazza sul futuro? Semplicemente, ecco, rispettando alcune linee guida per restare un po' nei paletti che abbiamo immaginato e per essere sicuri, ecco, che tutte le riflessioni di questi momenti di dialogo siano orientate al futuro, però di fatto, ecco, a fronte del patrocinio poi di Ecosistema Futuro sarà possibile, ecco, a qualsiasi, come dicevo, ente, organizzazione, organizzare delle piazze e facendolo anche col supporto di un toolkit, insomma, che abbiamo definito per guidare un po', ecco, l'organizzazione e la facilitazione di questi momenti su temi veramente ampissimi che riguardano chiaramente il futuro dell'Italia.
1: Senti, abbiamo capito meglio come funzionano e come funzioneranno queste piazze sul futuro. Mi parli invece un po' della Costituente, questi 40 giovani.
2: Assolutamente sì, infatti, tornando, diciamo, alla tua domanda di partenza, un pilastro molto importante che noi abbiamo lanciato proprio a Parma in occasione di questo evento è la creazione della Costituente. Di fatto parliamo appunto di un organo formato da 40 giovani under 35, ma anche 12 mentor che sono, diciamo, figure di altissimo profilo e hanno ricoperto cariche istituzionali e scientifiche molto importanti sia in Italia che all'estero. E diciamo, il compito, il mandato di questo organo, di questa costituente, sarà proprio quello di scrivere e, diciamo, riflettere, discutere, ma poi anche scrivere effettivamente in un rapporto quelle che saranno le regole di governance e le riflessioni più importanti che andranno ad alimentare la creazione prima e poi i lavori proprio dell'Assemblea Nazionale sul Futuro.
1: Senti, sono molto curiosa io della creazione di questa costituente, ma questi 40 giovani si sono autocandidati, cioè come sono stati individuati?
2: Allora, questi giovani diciamo, sono stati selezionati tramite il network di Ecosistema Futuro, che ad oggi conta diciamo più di 100 organizzazioni, università, musei, tantissimi enti. E appunto sono giovani che sono stati selezionati sicuramente per un'affinità, ecco, personale e professionale a tutti i temi che andremo a trattare, quindi sicuramente temi che riguardano appunto la partecipazione civica, ma anche verticali tematici molto importanti per il futuro dell'Italia, e sicuramente tutti i temi che riguardano un po' la mission, ecco, di Ecosistema Futuro, e quindi sicuramente la governance anticipante.
1: Beh, insomma, direi veramente un percorso entusiasmante in cui di giovani finalmente non si parla, ma sono i giovani che insomma parlano di cose da fare e fanno, e si è entusiasmata anche la nostra Alessandra Tocci, che quando si tratta di questi temi veramente così entra in partita. Senti Giulia, rimani insieme a noi perché ovviamente vogliamo continuare a parlare di questo tema, prima però devo dare la linea alla regia.
0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E puoi chiederli anche online!
3: Siamo in radio, non si vede nulla!
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi!
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
8: Rai Radio.

0: got something I want to talk about.
1: Io Chiara il Green.
2: Noi vi stiamo portando virtualmente dentro il Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS insieme a Giulia Di Donato, co-coordinatrice dell'area partecipazione di Ecosistema Futuro. Stiamo parlando dell'evento che si è svolto a Parma, un evento dal titolo Futuro in Corso, Giovani Idee per l'Italia. Ovviamente protagonisti i giovani che in queste giornate si sono divisi in workshop per affrontare dei temi complessi, dall'emergenza climatica alle politiche dell'abitare fino all'intelligenza artificiale. E allora Giulia, quali sono gli spunti che sono emersi?
3: Allora, durante la giornata abbiamo avuto due momenti. Nella prima parte dell'evento, quindi nella mattinata, ci sono stati dei panel molto interessanti con partner del network di Ecosistema Futuro e quindi i temi sono stati molto interessanti e abbiamo trattato di lavoro, energia e innovazione. Il pomeriggio invece, quando c'è stata la vera e propria piazza, quindi più di 100 persone divise in 6 tavoli di lavoro, hanno parlato di tantissimi temi anche qui molto rilevanti per il futuro dell'Italia, quindi housing, emergenza climatica, educazione, lavoro, salute e intelligenza artificiale e nuove tecnologie.
2: Ecco, sono emerse tante cose e a te è toccato anche l'arduo compito un po' di tirare le fila con una riflessione finale sulle idee che erano state ascoltate in plenaria. Che cosa ti ha colpito maggiormente?
3: Sicuramente mi ha colpito questo binomio che era sempre presente tra la visione e il sogno, che chiaramente riescono sempre, soprattutto i giovani, a mettere in evidenza, quindi questa capacità anche di andare un po' oltre quello che è lo status quo e veramente provare a immaginare un futuro desiderabile. E poi la concretezza delle proposte di policy, che è un po' quello anche l'obiettivo delle nostre piazze sul futuro, quindi poi alla fine tirare le fila delle riflessioni che vengono fuori da questi momenti di riflessione civica e provare appunto a consegnare alla Costituente e poi all'Assemblea Nazionale sul futuro delle proposte concrete, ecco, che possano andare in pancia a questi organi e poi speriamo agli decisori politici.
2: Ecco, mi fa veramente piacere che tu mi racconti che c'è stata questa sensazione di coraggio, perché credo veramente che ne serva molto, no, di questi tempi, per immaginare un futuro, dei futuri che non siano già scritti, immaginati da qualcun altro, no? Sentirsi liberi di avere una visione, di sognarla e poi avere la concretezza, come ci dicevi tu, di metterla a terra è la cosa più importante. E allora a questo punto ti chiedo anche come verranno integrati tutti questi spunti nel percorso della Costituente e dell'Assemblea.
3: Allora, questi spunti appunto saranno poi raccolti dal team dell'area partecipazione e poi di Ecosistema Futuro. E verranno rielaborati e poi consegnati adesso ai giovani under 35 che fanno parte della Costituente, e poi sarà compito di questi rappresentanti poi di inserirli all'interno, vi anticipavo prima, di questo rapporto che conterrà anche le riflessioni dell'Assemblea Nazionale sul futuro. Quindi questo è un po' il modo in cui speriamo che tutti questi eventi che verranno organizzati in Italia, e quindi colgo anche l'occasione per invitare tutte le persone che ci stanno ascoltando a curiosare un po' sul sito di Ecosistema Futuro e a valutare l'opportunità di candidare un proprio evento a piazza sul futuro. Questo è il modo con cui poi tireremo le fila di tutte queste riflessioni e le raccoglieremo anche nelle proposte di policy che l'Assemblea elaborerà.
2: Benissimo, allora speriamo veramente che in tanti vogliano raccogliere questo invito. Noi non possiamo che augurarvi buon lavoro, perché state facendo veramente un'operazione straordinaria. Io ringrazio moltissimo Giulia Di Donato per essere stata con noi. La salutiamo con un brano così che ci sta nel cuore. Lui sì. È Ron.
4: Beh, lo ascoltiamo.

0: È l'Italia che va, la raccontiamo noi di Isoradio, l'Italia che va. 14:31, andiamo al movimento sulle nostre strade, poi torniamo da Chiara e dai suoi ospiti, ce ne andiamo in A1, siamo tra Casalpus e Lengo e Basso Lodigiano verso Bologna, code a tratti. Ci spostiamo poi in A4 per la novità dell'incidente che avviene tra Milano Est e Monza verso Brescia. Andiamo a leggere il dettaglio, coinvolti un'auto ed un camion al chilometro 138 e 500. Lasciamo l'A4 e andiamo in Liguria, siamo ora in A10, Spotorno fine con Planare Savona verso Genova, code a tratti. Stessa indicazione l'abbiamo nel tratto Borghetto Santo Spirito Pietra Ligure, qui sempre verso Genova troverete 2 chilometri di coda, quindi è stata fatta una valutazione della lunghezza della coda. Vediamo un pezzetto di A1, quello che è indicato tra Fidenza e la 15 verso Bologna, pneumatico in terza corsia, materiali dispersi, fate attenzione, il pneumatico in terza corsia. Rimanendo in A1 ci spostiamo poi tra Balsamoggio e la 14 verso Bologna, qui si parla di una coda per incidente che è avvenuto in A14 che ha effetto anche in A1, 1 chilometro di coda. Lasciamo queste zone, andiamo a vedere cosa accade in A3. Incidente con code tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, 1 chilometro di coda si è formato ed è stimato in aumento. Anche sulla Firenze-Pisa-Livorno alla Strastigna in uscita troverete, provenendo da Firenze, code. La 14, tutte le rallentamenti e code in cui vi trovate coinvolte sono dovute a rallentamenti per lavori. E infine completiamo con Napoli, Corso Malta, Camaldoli verso Pozzuoli, traffico intenso e rallentamenti.
1: Io Chiara il Green.
2: E ora io do il benvenuto a un collega giornalista, lui è divulgatore, scrittore. Buon pomeriggio a Giacomo Talignani. Ciao Giacomo.
3: Ciao, buon pomeriggio Chiara.
2: Allora, Giacomo, come vi ho detto, insomma, è un attento, segue attentamente i temi ambientali e io lo leggo spesso. E l'altro giorno, francamente, sono un po' saltata sulla sedia leggendo un tuo articolo che parlava di un allarme lanciato dall'ONU il titolo, insomma, era forte, perché dice: sta finendo la sabbia del mondo. Ma esattamente che cosa sta succedendo?
3: Ma sta succedendo che stiamo estraendo più sabbia e ghiaia di quanto di fatto la natura riesca a restituirci, perché questo lo dice un nuovo rapporto dell'UNED, che è un po' la costola ambientale dell'ONU, ci dice che per soddisfare i bisogni antropici dell'uomo, soprattutto nell'ultimo mezzo secolo, stiamo estraendo ovunque, per soprattutto per l'edilizia, per gli edifici, ma pensiamo anche ai chip, ai pannelli solari, a tantissime cose. Quindi prendiamo tanta sabbia, e questo è un problema. Si parla di numeri importanti, 50 miliardi di tonnellate l'anno, e questo porta a un impatto diretto sul pianeta, sulla Terra, sugli ecosistemi, ma anche sulle nostre difese, e questo è abbastanza sconfortante.
2: Sì, è perché effettivamente quando noi pensiamo alla sabbia pensiamo subito alle nostre spiagge, a momenti di piacevolezza, oppure al contrario ci viene in mente che quando si parla di crisi climatica si parla moltissimo di erosione costiera, di spiagge che si stanno, si dice, ritirando. Effettivamente forse le cose non stanno esattamente così.
3: Ma allora, ovviamente con la crisi climatica c'è un problema, quello del surriscaldamento delle acque, i mari più caldi portano più volume, quindi c'è l'innalzamento dei mari che stiamo imparando a conoscere. Ovviamente quando questo si verifica abbiamo bisogno di protezione, ce la offrono piante come la Posidonia Oceanica, ma ce la offrono soprattutto sistemi come quelli dovuti legati alla sabbia, in poche parole, perché la sabbia aiuta a prevenire l'erosione costiera, allo stesso tempo filtra l'acqua all'interno dei fiumi e regola il corso dei fiumi, cioè ha diverse proprietà che sono fondamentali per far rimanere in equilibrio gli ecosistemi. Se noi la andiamo a togliere, la spostiamo per nostri interessi, dobbiamo farlo con molta attenzione, perché laddove la togliamo, guarda, faccio un esempio proprio concreto, alle Maldive nel 2019, per poter aiutare gli abitanti di Malé che avevano bisogno di più superficie per via dell'innalzamento del mare, hanno preso sabbia da un atollo e hanno cominciato a mettere milioni di tonnellate di sabbia da un'altra parte per poi poter costruire. Quello che è successo è che 6 mesi dopo sono andati a vedere com'era la vita in questo atollo e praticamente le condizioni degli ecosistemi erano drammatiche, hanno parlato di danni irreversibili, semplicemente spostando sabbia. Quindi dobbiamo farlo con molta coscienza,
2: Anche perché, voglio dire, anche la sabbia, come tutto quello che esiste sul nostro pianeta, diciamo, è un bene finito, cioè non è che poi sia lì per sempre,
3: non è inesauribile
2: e soprattutto non è così rinnovabile, nel senso che il nostro pianeta ci ha messo veramente adesso non voglio dire castronerie, ma insomma milioni di anni, erosione, sono processi lunghissimi quelli che portano alla formazione della sabbia.
3: Assolutamente, milioni è più che corretto, ma nel senso la sabbia è un processo lento, graduale, di ogni istante, no, che abbiamo vissuto fino adesso, e noi soli 50, 70 anni, forse un po' di più, stiamo invertendo questi processi a tal punto che appunto la natura non riesce più a restituire quanto ce ne dava prima. Ma guarda, è molto simile al discorso che magari si fa spesso con l'energia, con la crisi climatica, no? Noi bruciamo tanti combustibili fossili, inneschiamo attraverso le emissioni antropiche questo processo che ci porta a metterci in difficoltà, e allo stesso tempo facciamo la stessa cosa per i nostri bisogni. I nostri bisogni quali sono? Arriveremo a 10 miliardi di persone nel 2050, saremo molti di più, e lo saremo in zone magari come l'Africa, che sta crescendo a velocità importante, e lì servirà sempre più sabbia per costruire, per gli edifici, anche perché permette di costruire a dei costi contenuti. Ecco, questo però dobbiamo tenerne conto lì, come da noi, come in altre parti del mondo, perché potrebbe sconvolgere gli equilibri, e quindi dobbiamo andare alla ricerca di altri materiali alternativi.
2: Ecco, e di questo tra poco parliamo, perché evidentemente se già oggi la situazione è delicata e andiamo incontro nel giro di 20-30 anni a una richiesta che rischia di raddoppiare, dobbiamo farci le domande e trovare delle soluzioni. Tra poco ne parliamo ancora con Giacomo Talignani, prima però un po' della nostra musica. Non so tu, ma noi oggi qui ci sentiamo un po' romantici, e come potrebbe essere diversamente quando alle 14:37 sta arrivando Tommaso Paradiso. Paradiso.

0: Io Chiara il Green.
1: Un rapporto dell'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, intitolato Sabbia e sostenibilità, ci rende evidente che la domanda globale di sabbia è cresciuta al tal punto da superare l'offerta disponibile della natura. Anche la sabbia non è infinita, cari amici che siete all'ascolto. Noi ne stiamo parlando con il giornalista, divulgatore, scrittore Giacomo Talignani. E prima della musica, Giacomo, eravamo arrivati al punto di dirci che la richiesta di sabbia per costruire negli prossimi anni crescerà ancora, e quindi è evidente che sarà necessario non solo adottare degli approcci più sostenibili per l'estrazione, ma anche cercare dei materiali alternativi. Abbiamo già iniziato a farlo in giro per il mondo, e in che direzione stiamo andando?
2: Sì, esatto, allora diciamo che nel 2060 probabilmente la richiesta rischia di raddoppiare, si parla di 45%, no? Quindi ci sarà bisogno di volumi enormi di sabbia, e quindi bisogna, lo dice proprio l'ONU, cominciare a pensare in maniera trasparente a materiali alternativi. Una parte potrebbero essere la cosiddetta sabbia mineralizzata, cioè che è lo sottoprodotto praticamente della lavorazione dei minerali, no? Quindi utilizzare quella per edifici, per costruzioni, per tutto quello che ci può servire. E questo per esempio lo stanno già cominciando a fare dei paesi che hanno da sempre un po', diciamo, dei problemi estrattivi. Primo studi penso al Brasile, ma anche in Colombia si sta cominciando a fare. E poi c'è anche una sorta di consiglio che ha dato l'ONU, cioè quello di valutare anche l'utilizzo di un materiale particolarmente sostenibile che è la paglia. Magari noi lo conosciamo già all'interno, no, delle nostre case, si è sentito parlare di case di paglia nelle costruzioni, però se ampliato, se rafforzato, può essere un materiale sostenibile importante. Certo, non può sostituire i volumi della sabbia, ma può aiutare a estrarne un po' meno, a dragare un po' meno.
1: No, guarda, non mi stupisce, anzi, tu dici paglia, a me viene in mente anche la canapa, perché io insomma ricordo che anche nel nostro paese, insomma, prima dell'arrivo del cemento armato, cioè, se ne faceva un vastissimo uso.
2: Assolutamente, poi adesso sono un po' cambiate le cose, però c'erano proprio piantagioni, campi, soprattutto nel nord Italia, quindi veniva utilizzata. Come poi diciamo che l'invito generale proprio che ha fatto l'ONU è, come dire, signori, attenzione, c'è questo pericolo, mettiamoci tutti insieme. Infatti è un appello a tutti i paesi a ragionare per trovare materiali alternativi alla sabbia. Cioè non possiamo poi andare, che poi fa parte, no, di calcestruzzo, di tutto quello che sappiamo. Dobbiamo trovare un'alternativa. Io penso che ci si arriverà. Oggi con le moderne tecnologie possiamo studiare una qualche soluzione. Il problema è che, come per tutto, come per la crisi del clima, la perdita di biodiversità, non abbiamo tutto questo tempo, non tanto per salvare il pianeta, perché il pianeta si salverà, ma per aiutare noi stessi in futuro, cioè l'umanità.
1: No, è chiaro, perché insomma, certo che avere tutte queste enormi infrastrutture, palazzi, alberghi meravigliosi, abitazioni, e poi trovarci insomma sempre di più a fare i conti con enormi danni provocati dagli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti, sempre più invasivi, perdita di vita, insomma, non ha molto senso. Dobbiamo, secondo me, rimettere un po' in ordine le nostre priorità per la qualità della nostra vita, e possibilmente anche tenendo in considerazione la vita degli altri esseri che sono su questo pianeta. E a questo proposito, caro Giacomo, mi piacerebbe insomma in un attimo, come dire, dalla spiaggia, dalla sabbia, fare un tuffo nel mare e parlare un po' del tuo libro splendido, Come balene in bottiglia. Innanzitutto volevo chiederti come mai questo titolo.
2: Perché è dedicato alla storia di una balena che ci portava un messaggio che è rimasto intrappolato in bottiglia e che, guarda caso, si è proprio ripetuto in questi giorni. Allora, il libro era dedicato ovviamente a grandi e anche più piccoli, per capire un po' la crisi climatica. Parlava della storia di una balena Wally che è spuntata all'improvviso in Italia, ma da 300 anni non veniva avvistata in queste acque, perché non è di queste acque, è una balena grigia. Cos'è successo? Questa balena si è persa nell'Artico mentre andava a mangiare, perché i ghiacci li abbiamo sciolti con la crisi del clima, ed è arrivata fino a Ponza, l'Italia, poi Francia, Spagna, eccetera, eccetera. E adesso questa esatta situazione, molto simile ovviamente, non esatta, si è ripetuta con la megattera in Germania, dove per un mese tutti i giornali tedeschi ne hanno parlato, volevano provare a salvarla, poi non ci sono purtroppo riusciti. Però sono esempi di come noi, con le nostre azioni, con il surriscaldamento globale che abbiamo innescato, modifichiamo la vita degli animali. E nel libro ci sono proprio tanti esempi, dai famosi ippopotami di Escobar magari storie che si conoscono meno, come il Camaleonte di Salento e tante altre. Che
1: aspetta, che sul Camaleonte ci siamo tutti guardati con aria interrogativa. Hai un po' di tempo per rimanere con noi, che ce la facciamo, sì, certo, raccontare, certo, questa? E allora spero che ti piacciono. A noi moltissimo, arrivano Maroon 5.

0: uno dei camaleonti, sai, quali tra poco andremo, Chiara, diciamo, ci infiliamo.
1: E non quelli che cantano, eh?
0: No, guarda, li stavo per mettere, poi ho detto, ma Foderaro mi avrebbe picchiato, quindi niente camaleonti, loro il gruppo, ma andiamo in strada. Allora, prima dei camaleonti ce ne andiamo in A5, alla Torino Courmayeur, per descrivere del vento forte, prudenza tra Quincinetti e Châtillon Saint-Vincent, attenzione, poi andiamo in sulla

0: verso Palermo. Completiamo questo nostro giro con una manifestazione che sta alterando la viabilità della via Aurelia tra la 12 e il chilometro 404 in entrambe le direzioni. E ancora poi la 1, dove confermiamo coda a tratti da Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Ma torniamo da Chiara, il suo ospite.
1: Io Chiara il Green.
2: Noi siamo ancora in diretta con Giacomo Talignani e stiamo parlando del suo libro Come balene in bottiglia, un libro che segue la storia della balena Wally e nel seguire la sua storia insomma ci racconta un po' dei danni che stiamo combinando, ecco, non mi viene da dire veramente diversamente in questo periodo di crisi climatica. Però tu, Giacomo, ci hai lasciato così sospesi prima della musica con una serie di esempi ed eravamo rimasti appesi a un camaleonte. Che storia è questa?
3: Ma guarda, è una curiosità. In realtà, parlando di tutti quegli animali che noi spostiamo volontariamente o involontariamente, pensiamo, non so, ai granchi blu, a tutti quelli che sono arrivati qua, le famose specie aliene, no? Nelle acque di zavorra delle navi, con vari modi, ho scoperto che in Puglia, tempo fa, all'improvviso, ma si va veramente indietro nel tempo, un soldato che era di stanza in Libano ha comprato dei camaleonti, li ha portati nella zona, se non sbaglio, di Nardò, e poi a un certo punto questi sono scappati. Ovviamente hanno fatto i camaleonti, si sono riprodotti e per un certo periodo c'erano dei camaleonti anche in Puglia. Magari non avevano un particolare impatto come quello che potrebbe essere, non so, quello dei pappagallini verdi, parrocchetti monaco, che si trovano sempre in Puglia e danneggiano le coltivazioni, però ci dava l'idea di come possiamo impattare, no, con le nostre azioni umane sulla vita degli animali, azioni che poi tornano indietro a noi, perché spesso ci colpiscono. Pensa davvero alle specie aliene, adesso magari non abbiamo più le vongole da mangiare, oppure non abbiamo determinate componenti, perché gli animali stravolgono, si spostano e con il nostro aiuto lo fanno ancora meglio con questo clima nuovo.
2: Sì, ma guarda, e mentre dici questo mi viene in mente anche che le nostre azioni e anche le nostre guerre hanno un impatto incredibile sugli animali. Leggevo in questi giorni appunto dell'impatto della chiusura dello stretto di Hormuz anche sugli squali balena, pensate. Insomma, stiamo parlando di una specie che negli ultimi 75 anni è crollata, diciamo, nei numeri del 50%, e pare che in questo momento insomma non riescano a circolare liberamente.
3: No, assolutamente. Guarda, oltre a quelli ci sono anche tutta una serie di, perché è un ecosistema abbastanza chiuso quello, ci sono una serie di cetacei che sono in difficoltà e insomma, oltre a queste questioni che riguardano per esempio i carburanti nel mondo, parallelamente c'è tutta una serie di progetti estrattivi, petroliferi, lo sappiamo, con le politiche di Donald Trump, che si stima già andranno a impattare sulla vita delle balene, delle megattere, di tante altre specie. Quindi dobbiamo un pochino fermarci e ragionarci, perché veramente se perdiamo la natura e la potenza degli ecosistemi che ci restituiscono tutti indietro, in che cosa? In cibo, quindi in vita, spesso e volentieri. Insomma, non è che avremo un futuro così brillante.
2: No, decisamente no, e per questo dicevo prima, insomma, che dobbiamo occuparci, diciamo, innanzitutto della qualità del nostro futuro come esseri umani, ma dobbiamo sempre pensarci, diciamo, come un pezzo di natura che inevitabilmente ha bisogno di tutti quanti gli altri pezzi. E quindi, insomma, compromettere i corridoi migratori degli animali, andare veramente a impattare, a estrarre in questa maniera così predatoria, ed eravamo partiti, diciamo, dalla sabbia, no? Che in qualche maniera è la cosa meno viva, più morta anche, che ci venga in mente così,
3: esatto.
2: Inerte, eppure così fondamentale, cioè veramente tutto quanto in questo meraviglioso creato ha il suo senso e il suo posto, e noi continuiamo a spostare tutto, a mettere tutto un po' in disordine senza riuscire poi a rimettere insieme i pezzi. Non so, mi vengono in mente, sai, quelli che sono capacissimi a smontare un motore in tantissimi piccoli pezzi e poi però non sono più capaci di rimetterlo assieme, no, Giacomo?
3: No, sono assolutamente d'accordo, ma allo stesso tempo, sai, penso che sia, come dire, una questione fondamentale dell'ultimo secolo, nel senso, nell'ultimo secolo ci stiamo accorgendo di quanto le nostre azioni per soddisfare il progresso, ma anche soddisfare cose molto, molto importanti come la ricerca scientifica, abbiano una ripercussione sull'ambiente naturale che sta tornando indietro a noi. Una cosa che mi colpisce sempre tanto, di cui si parla poco, è una pandemia invisibile, per esempio, che è l'antibiotico resistenza, no? E l'antibiotico resistenza è un'altra di quelle cose che è molto collegata alla crisi del clima, a quanto noi stiamo facendo ai nostri ambienti, a quanto abbiamo utilizzato e poi è finito nelle nostre acque e adesso sta modificando, e quella tornerà indietro a noi purtroppo sotto forma pesante, perché quando non abbiamo

0: le medicine o i batteri riescono, i patogeni riescono a resistere, beh, poi basta che noi siamo già malati di qualcos'altro e insomma facciamo fatica ad andare avanti.
1: Quindi
0: questo per raccontare un altro esempio di come noi abbiamo stravolto tutto e a partire dalla sabbia per arrivare fino a qui, e adesso dovremmo trovare il modo invece di rimettere un pochino a posto i pezzi.
1: Eh sì, speriamo di esserne capaci. Giacomo, io intanto ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi e averci portato in questo volo pindarico in giro per il mondo attraverso i mari. Con te siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Noi ci salutiamo, non prima di aver ringraziato come sempre tutta la squadra di Io Chiara il Green, a partire dalla mia regista Filomena Vitagliano, il nostro Angelo De Lo Jacopo in redazione. Cara Alessandra, anche per te sta arrivando il momento del caffè, immagino. C'è un cambio. Hai preso appunti sulla puntata di oggi?
2: Sì, mi ha interessato molto come sempre.
1: Alessandra Toccia ha il suo taccuino e segna tutto meticolosamente. E, insomma, va bene, penseremo alla sabbia, la sabbia che stiamo estraendo e predando tra pochi mesi, quando finalmente anche per noi ci sarà la pausa e riusciremo ad andare al mare, ragazzi. È iniziato un po' di countdown. Allora, a proposito di countdown, senti, è partita subito la musica. Uno dice estate, arriva subito questo mood così un po' ballerino. E allora I'm Every Woman, con questa vi auguriamo buon viaggio, a domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, la visita del presidente indiano Modi in Italia, bilaterale con Giorgia Meloni, ma a tener banco ancora il caso Flottiglia con le immagini diffuse dal ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir mentre deride gli attivisti della Flottiglia manettati e bendati in ginocchio nel porto di Ashdod, circostanza che ha scatenato una forte reazione della premier.
2: Inaccettabili le immagini degli attivisti inginocchiati condivise dal ministro israeliano Ben Gvir. Mentre riceve il primo ministro indiano a Villa Panfili, Giorgia Meloni interviene con una nota durissima sul caso Flottiglia, in cui assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e, aggiunge, per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. La situazione in Medio Oriente è fra i temi della bilaterale fra Giorgia Meloni e Narendra Modi, uno scenario che la premier definisce fragile.
3: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo: la stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica.
2: Accanto al premier indiano, la presidente del Consiglio rilancia il partenariato strategico fra Italia e India con la firma di una serie di intese bilaterali in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale. Roma e Nuova Delhi già vicinissime per Giorgia Meloni. Questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
1: E sulla Flottiglia il ministro Tajani annuncia la convocazione dell'ambasciatore israeliano. La maggioranza spiega: noi sempre con i nostri connazionali, ma così non si aiuta Gaza. Durissime le reazioni dall'opposizione. Dopo il video il governo adotti sanzioni e metta fine agli accordi con Israele. Perché Meloni non vuole sanzionare il governo criminale di Netanyahu? Chiedono 5 Stelle, PD e AVS. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani morti giovedì scorso. Sono quelli di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. Portate in superficie anche le attrezzature tecniche, comprese le telecamere GoPro, che serviranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si fa sempre più strada l'ipotesi di uno spaesamento dei subacquei durante l'immersione nella grotta. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sul primo corpo recuperato, quello di Gianluca Benedetti. A Catania è stata arrestata una donna insieme al suo compagno con l'accusa di aver maltrattato e commesso abusi sulla figlia minorenne.
4: Nello sguardo della ragazza, appena tredicenne, qualcosa non andava, ad accorgersene i professori di un istituto scolastico di Acireale nel catanese frequentato dalla giovane, i quali non hanno perso tempo a segnalare alla polizia i presunti maltrattamenti e violenze sessuali in famiglia. Arrestata la madre trentenne di origini straniere e il convivente di 46 anni. L'adolescente è ospitata in una struttura protetta. Le indagini, effettuate anche attraverso intercettazioni ambientali, hanno fatto luce su presunti abusi sessuali subiti dalla giovane, che sentita dagli inquirenti avrebbe confermato i fatti. Da qui la necessità di proteggere la minore e approfondire l'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e dal pool che si occupa di reati di pedofilia e codice rosso. Dal quadro indiziario ne sarebbe venuta fuori una storia fatta di episodi di violenza sessuale e maltrattamenti subiti tra le mura domestiche. Le accuse per i 2 presunti orchi sono di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Gli indagati sono nel carcere catanese di Piazza Lanza. Catania, Orazio Aleppo, GR1.
1: È stato condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato Alessandro Chiani per il tentato omicidio di Davide Cavallo, lo studente vittima di un brutale pestaggio fuori da una discoteca del centro di Milano lo scorso ottobre. 10 mesi all'altro coimputato per omissioni di soccorso. Il 22enne aggredito, che ha riportato lesioni permanenti in aula, ha abbracciato entrambi i giovani accusati. Non voglio odiare, ha detto. Il meteo: ci aspetta un weekend con picchi di 30 gradi, intanto tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, possibili isolati temporali sui rilievi. Sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.
1: Villa Necchi Campiglio a Milano rende omaggio all'architetto che l'ha progettata con una mostra in cui si possono ammirare i più noti e significativi disegni dell'architetto milanese fino al 18 ottobre.
0: La sua sigla come vignettista era DPPL, che stava per Don Pedro Porta Lopez. Così si firmava Piero Portaluppi all'inizio della sua attività. Delle strisce satiriche e caricature che disegnava quando era molto giovane manterrà lo spirito ironico e il gusto per il paradosso, anche se poi metterà a frutto i suoi studi universitari e diventerà uno dei più importanti architetti tra le due guerre che ha progettato edifici storici di Milano. È una delle scoperte che riserva la mostra Una nuova casa per Piero Portaluppi fino al 18 ottobre, organizzata a Villa Necchi Campiglio a cura del FAI, a cui è stato donato l'archivio e gli arredi dello studio di Portaluppi, che progettò anche questa famosa dimora novecentesca. Daniela Bruno è direttrice culturale del FAI.
6: Questo eclettismo suo tipico, che unisce anche l'antico e il moderno in forme straordinarie, ancora oggi ben riconoscibili in tanti edifici di Milano.
0: Massimiliano Chiavarone, GR1.
1: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto su Radio 1.
7: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
8: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo, la maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia, oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
9: 112, mi dica.
8: Vai al sito interno.gov.it Persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
10: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
11: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Si chiama Kin, questa Somewhere Only We Know, alle 15:11 minuti su Rai So Radio. Bentrovati da Simone Mercurio in questo pomeriggio, destinazione pomeriggio della nostra emittente, il nostro Claudio Campobasso alla parte tecnica. Saremo insieme oggi sino alle 17, quindi prima mezz'ora diciamo più o meno libera. Adesso arriva Camionisti con Paolo Barillari, subito dopo 15:30 come di consueto la nostra Miriam Fecchi fino appunto alle 17. Ma andiamo su strada, non prima di ricordarvi il 348-103-1010, che è il nostro numero di WhatsApp, SMS, qualora li usaste ancora, per scriverci e raccontarci dove siete, cosa fate in questo pomeriggio, dove state andando e verso dove state andando, soprattutto se siete su strada o comunque se siete in ufficio, se siete nei negozi, se siete a casa. Allora, la 56 tangenziale di Napoli, c'è un veicolo fermo tra la zona ospedaliera e Camaldoli, siamo in galleria, prima corsia questo veicolo in direzione ovest verso Pozzuoli. Poi c'è un incidente sulla 4 Torino-Trieste, si tratta di due auto in Piazzola che hanno fatto questo incidente tra Rovato e Palazzolo in direzione ovest verso Milano, siamo al chilometro 195. La situazione più critica è proprio quella della A13, dove sono 4 km di code per incidente tra Altedo e Bologna Interporto, la tendenza è in aumento. Vediamo i dettagli di Autostrade per l'Italia, c'è un'uscita consigliata appunto quella di Altedo, poi percorrere la statale 64 Porrettana con rientro a Bologna Interporto. Si è risolto l'incidente sulla 14 tra il bivio A1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale, eravamo in direzione sud verso Bologna. Anche un altro incidente si è risolto sulla 4 tra Milano Est e Monza. Altre notizie, come dicevamo c'è una coda e quindi l'incidente che si era creato sulla 13 tra Altedo e Bologna Interporto. Per il resto tutto tace, tra un po' torneremo sulle strade non gestite direttamente da Autostrade, ma intanto Camionisti e Paolo Barillari.
1: Come è cambiato l'universo delle aziende di autotrasporto italiane negli ultimi anni? Benvenuti a Camionisti, questa domanda la giriamo a chi si occupa di autotrasporto da molto tempo e soprattutto da tanti anni ormai raccoglie e pubblica i numeri che descrivono il settore. Daniele Di Ubaldo, direttore di Uomini e Trasporti. Al Transpotec avete lanciato la quinta edizione dei 100 numeri per capire l'autotrasporto ed è una pubblicazione biennale. Questo vuol dire che la vostra rivista, il vostro team di studio dei numeri ha seguito il settore trasporto con grande attenzione negli ultimi 10 anni. È cambiato molto il settore.
2: Sì, è molto cambiato, ma a dispetto di quella fotografia che si vorrebbe spacciare del settore dell'autotrasporto come un settore altamente polverizzato, affetto dal nanismo dimensionale delle imprese, in realtà adesso questa fotografia non è più vera. Innanzitutto ci sono oggi iscritte alla Camera di Commercio 76.000 aziende, anche se all'albo ancora ne compaiono 99.000, perché comunque molte evidentemente non sono iscritte alla Camera di Commercio. Comunque delle 76.000 imprese a tutti gli effetti ce ne sono più di 20.000 in meno rispetto a 10 anni fa, di cui 4.600 soltanto negli ultimi 2 anni. Lo spazio lasciato libero da queste aziende è stato occupato da aziende che sono andate crescendo. Sono più o meno 1 migliaio, corrispondente a poco più dell'1%, però gestiscono il 32% e più del parco veicolare del settore e soprattutto fatturano un terzo di quanto fattura l'intero settore.
1: Ma gli autisti si trovano, perché poi alla fine queste aziende devono far montare in camion qualcuno che i camion li guida.
2: Si fa un po' fatica a trovarli e ci vogliono 4,4 mesi per trovare un autista, e questo ovviamente condiziona anche il posizionamento sul mercato. Io azienda so che ci metto tanto tempo a trovare un autista, prendo anche degli impegni meno lunghi, e questo è un processo che c'è stato sia nei padroncini, che entrano nelle statistiche come titolari di impresa, sia anche tra gli autisti, una sorta di fuga dal settore, perché spesso quando parliamo di carenza di autisti ci si preoccupa sostanzialmente del fatto che i giovani non vogliono più fare questo mestiere, però è anche vero, e i dati ce lo dicono, che tra gli autisti in 2 anni c'è stata una fuga di più di 28.000 persone che hanno deciso di abbandonare questo settore per andare a fare altro. Non è soltanto da concentrarsi sul perché i giovani non vogliono entrare, ma del perché effettivamente chi già c'è entrato in questo settore, poi a un certo punto, dopo che l'ha toccato con mano, fugge via a gambe levate.
1: Un'altra di quelle cose che succede nel settore dell'autotrasporto è una tendenza a quelle che si chiamano M&A, Merger and Acquisition, fusioni e acquisizioni.
2: È un'altra delle molle che ha fatto crescere le aziende. Ne abbiamo contate 175 negli ultimi 10 anni, però il 40% di queste 175 è avvenuto negli ultimi 2 anni, quindi anche qui con un'accelerazione considerevole, e anche questo ovviamente ha contribuito a far crescere queste aziende che oggi sono un migliaio, ma soltanto 2 anni fa erano più del 10% in meno.
1: Un altro dato che voi pubblicate sui 100 numeri sono i contratti di rete, che sono cresciuti di 6 volte in 10 anni. Ma che cosa sono i contratti di rete?
2: Ma i contratti di rete sono praticamente una delle forme con cui le aziende di oggi potrebbero in qualche modo riuscire a resistere sul mercato, perché fondamentalmente sono delle relazioni che si possono stabilire a più livelli, due forme di contratti di rete, una una sorta di fidanzamento, lavorare insieme, l'altra invece è una struttura diciamo un po' più solida. Quest'anno c'è stata anche la prima esperienza di un gruppo di aziende messe in rete che si sono iscritte anche all'albo dell'autotrasporto e la Green Planet Logistics. È una tendenza che sicuramente in termini aggregativi mostra la terza via possibile. Se tante piccole aziende stanno sparendo e c'è uno zoccolo di grandi aziende che va sempre diventando più grandi, i piccoli che vogliono resistere, ecco, possono trovare proprio attraverso delle relazioni come quello dei contratti di rete una forma di sopravvivenza sicuramente importante.
1: Daniele Di Ubaldo, ci fermiamo per la pausa, musica, aggiornamenti sul traffico, ma poi andiamo a vedere chi è che le guida queste imprese.

0: Il nuovo singolo di Elisa, Amore, è molto bello, molto ritmato, ci piace. 20 minuti dopo le 15 torniamo su strada. Allora, traffico intenso soprattutto attorno a Milano sulla A52 tangenziale nord, code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, con ulteriori rallentamenti in uscita a Sesto San Giovanni sud verso Rho. Sulla A7 Milano Genova c'è 1 chilometro di coda in ingresso al nodo milanese verso la città. Sempre in Lombardia rallentamenti sulla statale 336 di Malpensa per un incidente verso Busto Arsizio e sulla diramazione della stessa statale per un veicolo fermo in direzione Magenta Boffalora. Disagi anche su Bre-Bre-Mi, sulla Brescia-Milano, per un incidente tra Treviglio e l'allacciamento con la TEM. Andiamo su Autostrade per l'Italia, aggiornamenti sulla 22, ci sono 4 chilometri di code tra Nogarolle Rocca e nodo a 22 a 4 Torino-Trieste in direzione nord verso il Brennero, code per incidente. 4 chilometri anche tra Altedo e Bologna Interport. A chi viaggia in direzione di Bologna si consiglia di uscire ad Altedo, percorrere la statale Porrettana per poi rientrare a Bologna Interport. Siamo in direzione sud verso Bologna.
1: Bentornati all'ascolto, questo è Camionisti, ospite con noi oggi Daniele Di Ubaldo, direttore della rivista Uomini e Trasporti, e stiamo parlando della pubblicazione che da ormai 10 anni, Uomini e Trasporti con cadenza biennale, dà impasto a tutti quelli che si interessano di autotrasporto e logistica. 100 numeri per capire l'autotrasporto, quinta edizione, quindi 10 anni di studio del settore attraverso i numeri che dicono spesso molto più di tante parole. Abbiamo parlato, Daniele, di come il settore si stia concentrando in aziende più grandi, ma chi guida queste imprese? Qui ci sono due dati che mi colpiscono: quasi 10.000 sono gli imprenditori stranieri, quasi 9.000 sono le donne.
2: Quello degli stranieri è l'unico dato tendenzialmente migliorativo. Le imprese diminuiscono, e tanto, quelle monoveicolari addirittura hanno veramente un esodo importantissimo. Le società di stranieri sono quelle che registrano l'andamento migliore, ma molto spesso, nella quasi totalità dei casi, sono costituite da ex autisti. Sono rumeni, marocchini che hanno avuto un'esperienza come autista e che poi a un certo punto hanno maturato anche la voglia, il desiderio di fare il salto imprenditoriale. Magari piccolo imprenditoriale, cioè nel senso che magari hanno messo su una società non molto grande, in qualche caso in realtà la società è diventata anche grande, anche perché comunque per gli imprenditori stranieri il numero di società di capitali è straordinariamente alto ed è anche l'unico ambito in cui le società cooperative, che in generale diminuiscono del 33%, tra gli stranieri aumentano addirittura del 200%. Per quanto riguarda le donne, diciamo che non c'è stata una crescita, non c'è stato nemmeno un calo, però insomma, ci si aspettava effettivamente molto di più. Il trend degli ultimi anni era stato in crescita, negli ultimi 2 anni invece anche quella corsa sembra un po' aver perso di ossigeno ed è come è arrivata al capolinea.
1: Queste donne alla guida di un'impresa di autotrasporto sono una seconda o terza generazione che prende dal padre l'azienda, oppure sono persone che entrano ex novo nel settore?
2: Nella stragrande maggioranza dei casi deriva da un passaggio generazionale, però qualche volta c'è anche una sfida. Lavorare in questo settore, che è tendenzialmente maschile, diventa una sfida al quadrato. Già di per sé una donna magari trovare degli spazi in alcuni contesti è complicato. Farlo in settori che tendenzialmente vengono coniugati al maschile, insomma, diventa una sfida forse più impegnativa, e quindi chi l'accetta lo fa quasi per trovare la soddisfazione anche di poter riuscire dove tutto muoveva in senso opposto.
1: Torniamo a parlare dei padroncini, e voi avete una tabella molto interessante: padroncini sempre meno, sempre più anziani. Chi va via da questo lavoro di mini imprenditore del trasporto tra i 30 e i 55 anni? Giovani ne entrano pochissimi, ma gli anziani reggono di più, forse arrivano a fondo corsa, ormai hanno fatto tanto e non vogliono mollare prima della pensione.
2: Certo, è proprio questo, è un po' la fotocopia di quello che abbiamo detto per gli autisti. Chi è entrato in questo settore e è ancora in tempo per lasciarlo, oggi tendenzialmente lo lascia. In qualche caso fa un passo di lato, si sposta all'interno del settore logistico per andare a fare qualcosa di meno gravoso, di meno impegnativo, di meno stressante. Però per lo stragrande maggioranza invece abbandona questo settore almeno finché sono in tempo. Poi passati 55 forse comincia a esserci una prospettiva a fare i conti di quanto manca la pensione, o forse magari diventa anche più complicato e più difficile magari adattarsi a fare altro, si tende a resistere e questo ovviamente però innalza l'età media del settore, è l'età media dei padroncini 55,4 anni.
1: Cresce l'età media dei lavoratori in questo settore, soprattutto degli autisti, e la carenza di autisti sarà un problema sempre più grave nel futuro.
2: Si fa presto a vedere in quanti andranno in pensione o matureranno il diritto alla pensione nei prossimi anni. Un numero che supera le 86.000 unità significa praticamente che verrà a mancare il 28% della manodopera. Per bilanciare, per tornare in equilibrio in questo settore, per tenerlo in equilibrio, servirebbero ogni anno 17.500 nuovi autisti. Negli ultimi due anni ne sono entrati poco più di 2.100. Quindi questo dà un po' la misura di quanto effettivamente questa crisi, come si dice, inverno demografico nel settore, segni una temperatura veramente, veramente rigida.
1: Daniele Di Ubaldo, direttore di Uomini e Trasporti, come i numeri spiegano la realtà in modo chiaro a volte, perché le statistiche possono anche ingannare. Sono tantissimi i numeri contenuti in questo volume, sento la curiosità di risentirti nelle prossime settimane per andare avanti nei capitoli di questo libro così interessante. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi, a presto.
1: Per oggi con Camionisti è tutto, noi ci risentiamo domani, il 351-525-8281 è pronto a registrare i vostri messaggi vocali e con Rai Play Sound potete ascoltare Isoradio in diretta streaming e riascoltare tutte le nostre puntate. Da Paolo Barilari, grazie per l'ascolto, un saluto e ci risentiamo domani.

0: la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: L'ispirazione è la

0: Il ritorno di Paul McCartney insieme a Ringo Starr, presente mezzi Beatles, Home to Us, anzi 15:30 minuti. Allora andiamo a due news prima di dare la linea alla pausa pubblicitaria e poi a Miriam Fecchia. Uno, c'è un incidente tra nodo A1 a Cerra a Fragola, Villa Literno Pomigliano, direzione nord verso Roma, siamo al chilometro 749. Poi un altro aggiornamento sulla coda per incidente tra Altedo e Bologna Interporto, siamo sulla 13 in direzione sud verso Bologna. Chi viaggia in direzione di Bologna si consiglia di uscire ad Altedo, percorrere la statale Porrettana per poi rientrare a Bologna Interporto.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
1: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
2: C'era il microfono un po' alto.
3: Avevi allora, sulla fronte.
2: Mi hai messo l'olio, come si chiama?
3: L'orb, ti senti L'Orban. Bene? Senti, ti piace bella tonda la tua
2: strano,
3: voce?
2: No, è un po' strano.
3: Prova un po', prova sa.
2: Prova, voi non sapete. In diretta.
3: Ascoltatori
2: adesso,
3: non potete sapere.
2: Gli
3: la voce...
2: ascoltatori diranno, oh, anche le prove in diretta, ma insomma, avete perfettamente ragione. Allora, è un po' strana questa voce. Che dici tu Claudio? È il caso?
3: Secondo,
2: ti piace?
3: A noi ci piace.
2: Vabbè, ditemi anche la vostra. Voi ascoltatori.
3: No, ma tanto loro non sentono la differenza, la senti solo tu in cuffia.
2: Perciò sento un po' metallico, io te lo dico. 348 103 10 10, raccontatemi, ditemi, è cambiata la mia voce? È sempre la stessa? Questo è il
3: sempre
2: numero
3: bellissima.
2: Che raccoglie i vostri sms e anche whatsapp. Buon pomeriggio, ben trovati, sono le 15.33, avete capito, no? Questa è Rai Iso Radio. Accanto a me non poteva mancare, anche perché sarà lui alla guida della supercar di Rai Iso Radio.
3: Ben trovati.
2: Tu devi immaginare.
3: Mi chiamano David Hasselhoff,
2: collega.
3: Come sai, insomma, vecchia supercar.
2: Esatto. E allora Simone Mercurio, e accanto a Simone, cioè veramente lei sta dietro in questo momento, perché qui,
3: backstage,
2: ecco, oh, sono entrata io perché ho portato tutto all'intelligenza artificiale, più intelligenze artificiali, eccetera eccetera, perché tra non molto sentirete un'altra voce che accompagnerà i famosi 13, diventeranno 14. Sto parlando di una fanciulla, ve lo dico, bellissima, e qui ci vuole, bisogna dirlo. Allora, esteticamente, ma anche persona molto carina, molto piacevole, e sto parlando di Monica Dan. Giusto?
4: D'Angelis,
2: vieni qua, dove vai?
4: Eccoci.
2: Oh, sentite che vocina.
4: Buon pomeriggio a tutti.
2: Giovane, fresca e sarà... E in futuro potrete sentire la sua voce.
4: Molto
2: intanto presto. Sei pronta a farci compagnia, sì?
4: Certo.
2: Oh. Mi dispiace, io non sono il massimo, però va bene, insomma.
4: No, no, anzi, grazie della presentazione.
2: No, allora... E poi vado a salutare anche il gruppo di lavoro, oltre a Simone Mercurio alla guida della supercar, chi c'è? C'è Gianni Grimaldi e poi attenzione per la parte tecnica, DJ.
3: Signori e signori,
2: voce.
3: Claude Lowfield, ovvero.
2: O meglio, Claudio Campobasso. Senti qua, va. Allora, attenzione, perché io questa mattina non ho fatto ancora una cosa. Sono pronta adesso a mettermi ceci sotto le ginocchia. Per quale motivo?
3: Che combinato?
2: Perché oggi è il compleanno della nostra direttrice. Ah. La direttrice di Rai Iso Radio, voi capite? Cioè, è la prima cosa, uno si sveglia, compleanno, via subito, messaggino.
3: Da stamattina non parliamo d'altro.
2: Alessandra,
3: auguri.
2: Io purtroppo ero un po' distratta oggi. C'avevo il problema del cane, Milo, veterinario, cose, insomma. Mi sono un po' distratta e quindi chiedo scusa. È il compleanno della nostra direttrice. Voi capite, noi ci inchiniamo davanti a lei. Anche perché
3: addirittura.
2: Qui i contratti, capito? Noi siamo dei freelance. Va bene. E allora auguri, buon compleanno alla nostra direttrice. Stiamo parlando di Alessandra Ferraro, che è nata lo stesso giorno di Gabriele Muccino.
3: Non dire età, per favore.
2: No, ho detto è nata lo stesso giorno di Gabriele Muccino, grande. Poi oggi è anche il compleanno di Albano, il sole. E
3: non
2: poi,
3: lo so imitare.
2: Guarda che ci
3: posso
2: sono un sacco di personaggi. C'è Ferruccio De Bortoli, poi aspettate. Vabbè, Joe Cocker, ragazzi, storia. E poi Cher, chi altro? Diego Badantuono. Oh, è un giorno importante questo, eh? Bene, auguri, buon compleanno di cuore alla nostra Alessandra. Va bene, dopo aver... in qualche modo ho messo i tappeti rossi, ho fatto tutto, sì, mi sarò perdonata per tutto questo, speriamo di sì. Allora andiamo di musica, anche perché il tempo stringe, c'è il regista che urla e sbraita, ha perfettamente ragione. Questo programma di che cosa si occupa? Di tanta musica, perciò novità che si incontrano con che cosa? I dischi del passato, questo incrocio molto divertente. All'interno c'è anche la presenza dell'intelligenza artificiale, ma iniziamo subito con Unz Unz Unz, voi lo sapete, quel genere di musica è completamente accompagna nel mondo della disco. Eccoli qui, sono tutti italiani, sto parlando dei Medusa.

0: Ed eccoli qui, sono tornati. Abbiamo iniziato alla grande questo appuntamento Telesuono, musica, tante novità, tante, perché no, anche musica del passato, questa volta con i Medusa, con Don't Wanna Go Home.
1: Perché
0: che
1: con
0: è
1: Miriam
0: il nuovo
1: si balla.
0: Si abballa, mica è finita, sai. Adesso ci fermiamo un attimo, anche perché spazio alla pubblicità, che noi la amiamo. Venga qui pubblicità, anche perché siamo il canale più seguito, più
1: acquisti,
0: ascoltato.
1: Diciamo,
0: e allora preparatevi, anche perché faremo un salto non distante, non lontano, ma è una canzone che ci riporta un po' di anni indietro. Sto parlando, non so, te la ricordi Bonnie Tyler?
1: Certo che me la ricordo.
0: Vedi?
1: Sì.
0: Anche la tua collega.
1: C'ho anche
0: facendo,
1: io un'età.
0: Io sono più giovane.
1: Certo, tu ovviamente.
0: Allora, vabbè,
1: bimba.
0: Non parliamo di questo, anche perché il tempo stringe. Allora, spazio alla pubblicità e poi preparatevi, perché è una cover toccata e riproposta da David Guetta.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
2: Ricevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'ei?
3: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Rai su Radio.
8: Telesuono con Miriam.

0: anche noi, tutti insieme. Che bella questa canzone, vabbè, ci ha riportato indietro nel tempo, ma in effetti è una cover che è stata rivisitata, riarrangiata, riproposta da David Guetta, numero uno,
1: numero uno, si balla
0: e
1: bene.
0: E poi questo nel 2025, è vero, non è passato molto tempo, però mi piaceva l'idea di riascoltare proprio questa canzone, questa cover. Sono le 15:44, non l'avete ancora capito, questa è Raiso Radio. Te le suono a quest'ora.
1: Te le suono con
0: Ve
1: Miriam.
0: Le suoniamo.
1: Come te le suona Miriam?
0: Senti, fammi sentire la voce della nostra...
1: La nostra Monica.
0: Della nostra Monica, oh, che sarà
2: Eccoci.
0: In futuro. Oh, ti piace questa musica, Monica?
2: Bellissimo. Sai che adesso... indietro anche me.
0: Vuoi dare tu la linea alla società Autostrade?
2: Ok, dai. Benissimo.
0: Vai.
2: Passiamo ora la linea ai nostri colleghi dell'Autostrade.
3: Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per incidente segnaliamo 4 km di coda tra Altedo e Interporto in direzione Bologna. L'incidente vede coinvolte 3 auto e al momento si transita su una corsia. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire ad Altedo e rientrare ad Interporto dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. In Liguria sulla 10 Genova-Savona, coda per traffico intenso tra aeroporto e il bivio per la 7 verso Genova. Ancora per traffico sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Fermo e Grottammare in direzione Pescara, con tempi di percorrenza di 20 minuti. 1 km di coda tra Roseto e Pescara Nord verso Bari, qui tempi di percorrenza di 25 minuti. 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona, con tempi di attraversamento di 20 minuti. E sempre verso Ancona 2 km tra Grottammare e Pedaso, qui tempi di percorrenza di 25 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine raccomandiamo sempre la massima attenzione alla guida e non usare mai il cellulare per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Telesuono con Miriam.

0: già. Succede quando cominciano i momenti di che facciamo, ci prendiamo un attimo di pausa, però i primi giorni sono faticosi.
1: E poi devi lasciarti andare.
0: Capito? No,
1: come dice di Brocco,
0: quando uno si abitua, no, alle giornate che uno passa insieme al partner, poi improvvisamente decidono di allontanarsi, a quel punto... cosa faccio venerdì sera?
1: Potrebbe essere anche una liberazione, però, per qualcuno.
0: Forse per lei, perché se,
1: può essere.
0: Lui la canta vuol dire che sta male. Va bene.
1: Perché canta chi soffre, no?
0: Allora, per chi non lo conoscesse, l'abbiamo conosciuto per la prima volta, anche se tutti i giovanissimi già era diventato iperpopolare, quindi ha partecipato per la prima volta a Sanremo 2026. Lui si chiama Edoardo Laschi, è de Roma, come dicono a Roma, è di Roma. Ed è
1: detto,
0: un cantautore detto Eddie Brock.
1: Eddie Brock.
0: Brock. Poi quando si arrabbia diventa...
1: Sbrocca, Eddie sbrocca.
0: Va bene. Allora lasciamo andare Eddie Brock. Adesso dopo una novità facciamo un bel salto nel passato. Qui vi invito veramente ad aumentare il volume, perché ragazzi, qui si tratta di musica che ci riporta indietro. Andiamo esattamente... aspettate, perché qui è sbagliata la data, 1982. No, ho aperto un attimo.
1: Capolavoro assoluto, tra l'altro, no, canzone bellissima.
0: No, ho aperto un attimo una finestra e mi ha detto 2005. Ma che state dicendo?
1: Diciamo 30 anni di me.
0: E allora, attenzione, grande chitarrista, e davanti a lui
1: Minchino,
0: fate i conti come si deve. Qui si tratta di Mark Knopfler. La musica dei Dire Straits. Vi piace suonare la chitarra? Allora ascoltatelo attentamente. Che poi lui è un appassionato e ama l'Italia, ve lo dico.
1: Beh, sì, sì, come si fa a non amare l'Italia, ma insomma, Knopfler con la sua chitarra, la sua
0: Sting,
1: voce.
0: Tutti vengono in Italia, pure Knopfler che lo fa da una vita. Va bene, infatti si incontrano spesso, loro due, Sting insieme a Mark.
1: Uno al basso, l'altro alla chitarra.
0: Sì, va bene. Lo ascoltiamo, Private Investigation.
2: It's a mystery to me.

0: Che pezzone, non lo sentivo da un po', devo dire.
1: Ho scelto una canzone.
0: Bello, molto d'atmosfera. Poco da pomeriggio, però.
1: Pomeriggio, è vero, però ogni tanto però bisogna lasciarsi andare quando ci sono. Comunque.
0: Ma i nostri ascoltatori sanno apprezzare.
1: Ecco, anche perché non è che facciamo tutto il tempo e mandiamo questo genere di musica, ci mancherebbe altro. Però questi salti nel passato per ricordare grandi artisti come Mark Knopfler, o meglio Dire Straits. Sono le 15:58. Vi ricordo anche il nostro numero, se volete interagire, mandate i vostri SMS oppure WhatsApp 348 103 1010. Questo è il numero. A proposito, devo fare un saluto ad Antonio della provincia di Salerno. Lui viaggia, è un autotrasportatore, e anche perché mi ha fatto i complimenti quando scrivono i complimenti, mi mandano i messaggini vocali, o come dire,
0: al contrario, mi accendo, non li leggiamo.
1: Mi accendo, al contrario non leggiamo lo stesso, non è vero.
0: Ma non li diciamo in onda.
1: Dai,
0: diciamo.
1: Forza con i messaggi, poi tra un po' coinvolgeremo anche la voce dell'intelligenza artificiale. Allora, attenzione, perché torniamo a parlare di traffico. Questa volta il traffico protagonista è quello della capitale, e allora sigla.
2: Roma servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: 16 in punto, in realtà 15:59, manca ancora qualche secondo. Questa è Raiso Radio, ci colleghiamo con Simone Innocenzi, buon pomeriggio.
3: Sì, buon pomeriggio anche a voi. Partiamo come di consueto dal grande raccordo anulare, dove il traffico è intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria, più avanti tra Nomentana e Tiburtina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24, da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa. Si procede a rilento anche sulla tangenziale tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico, sulla Trionfale all'altezza dell'ospedale San Filippo Neri e sul primo tratto della Pontina da Spinaceto in direzione di Castel Romano. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto, linea allo studio.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
9: Telesuono con Miriam.
10: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Move your body. Oh yeah.
1: Move your body.
0: È così che si fa. Oh, tutti. Cioè, io stavo facendo il tipo cutting, mo. Pure il rap.
1: Ma tu sai rappare, Miriam?
0: Certo.
1: Vedi un po'?
0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, yeah. Sono Miriam, sono sex, sono eccezionale. Se mi spoglio dei vestiti sono originale, mi mangio pure le parole. Non c'ho la base, mi serve la base, la carica. Va bene, basta, se no qui veramente ci perdiamo.
1: Trascendiamo.
0: Telesuono, questo è l'appuntamento che vi accompagna dal lunedì al giovedì, dalle 15.30 fino alle 17. Accanto a me c'è Simone, alla guida della supercar.
1: Fino alle 17.
0: C'è anche fino alle 17. C'è anche la nostra Monica
1: D'Angelis.
0: D'Angelis, che prima o poi abbiamo già sentito.
1: Beh,
0: la sua voce.
1: Primo giorno.
0: Ti piace la musica, la nostra musica? Vai ogni
2: molto
0: tanto nel mondo della disco tu.
2: Certo.
0: Ah, ci fa anche complimenti. Questo ci preoccupa. No, sto scherzando. La musica italiana cos'è che ti piace? Facciamo anche una sorta di intervista.
2: Ma ascolto un po' di tutto.
0: Un po' di tutto.
2: Spazio parecchio.
0: Cantautori oppure
2: tutto.
0: Tutto.
2: Diciamo che il mio preferito
1: Faccio
2: è Masini.
0: Masini.
2: Ci sono cresciuta con Masini.
0: Con quale canzone? Non mi di quella va quel paese, perché quella,
2: no,
0: insomma,
2: l'altra
0: è più recente.
2: Anche perché è stato quello l'anno.
0: Ah sì, era un momento, come dire,
2: di bella.
0: Ah, ottimo. Allora salutiamo il nostro Marco Masini, che sicuramente, forse sai, questo periodo si viaggia, serate.
2: Certo.
0: Non si sa mai, forse ha scelto appunto di ascoltare. Assolutamente, sicuramente ha scelto di ascoltare. Che vuoi, la telefonata?
1: No, magari ci chiama in diretta.
0: 34, sai, allora Marco, 348 103 1010. No, perché in questo periodo, sai, tante sono le serate, uno deve viaggiare, esatto, e sceglie Raiso Radio, anche perché è il canale che vi accompagna lungo i vostri, chiaramente, i vostri viaggi. Allora, a proposito di musica italiana, vediamo un po', stavo guardando una cosa importante. Perfetto, lo facciamo partire. Ti dice qualcosa?
2: Certo.
0: Ah, la riconosci? Queste note, voi dall'altra parte che siete all'ascolto, lo riconoscete, è proprio lui. Era il lontano 1993 e questa canzone è nei nostri cuori. Stiamo parlando di Due, Raff.

0: Molto piacevole questo salto nel passato, la musica italiana e soprattutto la voce di Raff con questo brano intitolato 2. Sono le 16:10, ragazzi, ma quanti messaggi al 348 103 1010. Intanto andiamo a salutare Marino, Navetta, lo sai, no?
1: E lui è il nostro presente ascoltatore,
0: Navetta Genova. E fisso. A proposito, perché qui ci sono dunque, allora, poi ci fanno i complimenti Francesco per lo spettacolare salto nel passato, stiamo parlando
1: Di penso che Dire Straits è piaciuto molto.
0: E poi attenzione, buon pomeriggio da Ciro e Vincenzo. Ciro e Vincenzo hanno scritto questo: siamo i perforatori di fibra ottica da Mirandola.
1: Sì.
0: Con voi ottima compagnia, bella musica e si viaggia. No, stavo cercando di capire i perforatori di fibra ottica.
1: Vabbè, quelli che dovrebbe essere quelli che inseriscono il manto stradale la fibra ottica che ci permette di andare in internet, eccetera.
0: Poi insomma, vediamo un po'. La buona musica fa bene allo spirito, perché non
1: buon organizzi lavoro
0: un evento disco dance quest'estate a Roma. Chi è che ce lo chiede? Ce lo chiede Antonio. Antonio, qui ci organizziamo. Raiso Radio, Gian Maurizio, chiediamo subito al nostro dirigente, insomma, dobbiamo. Gian Maurizio, organizziamo, facciamo l'estate di Raiso Radio. Va bene, e poi c'è un messaggio molto interessante perché ci sono quattro ragazze, loro giocano alla Sampdoria, perciò si parla di calcio.
1: Genova, Liguria.
0: E dice: il traffico su Genova è nella norma.
1: Benvenuto.
0: Da Anita, Angelica, Ginny e Giada, le salutiamo, mille
1: squadra
0: baci,
1: femminile della Sam.
0: Squadra femminile della Sam, ma quanti messaggi. Vabbè, mi fermo anche perché adesso fate molta attenzione, è il momento di dedicarci e di approfondire il traffico. Aumentate il volume.
1: Andiamo sui tratti non gestiti da autostrade. Traffico molto intenso nel nodo di Milano sulla tangenziale ovest, la A50. Ci sono fino a 10 km di coda per un incidente tra Baggio e Cusago e l'allacciamento con la A7 verso la A1. Sempre sulla tangenziale ovest del capoluogo lombardo, rallentamenti anche per curiosi tra Quinto De Stampi e la A7. Situazione pesante anche sulla tangenziale est di Milano, code tra Gobba e Lambrate verso la A1. Rallentamenti in uscita a Carugate e Brugherio Nord verso Lecco. Disagi pure sulla tangenziale nord a Sesto San Giovanni Sud in direzione Rho. Nel resto del nord sulla 22 Brennero-Modena 2 km di code tra Carpi e l'allacciamento con la 1 verso Modena. Sulla 21 Torino-Brescia code a tratti per il recupero di mezzi tra Castelvetro e Cremona verso la stessa Brescia. Poi ancora rallentamenti sulla Bre-Bre-Mila Brescia-Brescia-Milano per un incidente tra Treviglio e la TEM. In centro Italia traffico rallentato, siamo sul grande raccordo anulare di Roma, careggiata esterna per un veicolo in avaria, fermo nei pressi dell'allacciamento con la A24. In Umbria infine rallentamenti sulla E45 vicino Ponte San Giovanni per incidente. Sulla statale Aurelia nel Lazio traffico rallentato per lavori tra Cerveteri, Ladispoli e Santa Severa verso la Liguria.
2: Telesuono con Miriam.

0: potevano mancare i Rolling Stones nella nostra scaletta, il nuovo, anche perché Mick Jagger si sta dando da fare, oltre a comunque a realizzare il nuovo lavoro per quanto riguarda la musica, è anche attore in quel di Stromboli. Ne abbiamo parlato, se non sbaglio, l'altro ieri. Sta girando un film e fa una particina molto interessante.
1: Comunque è incredibile, questi vecchi leoni, vedi, Ringo Starr e Paul McCartney
0: insieme.
1: Cominciare
0: a dire vecchi leoni.
1: No, nel senso buono del termine, dinosauri, però sempre attivissimi.
0: Sempre peggio, no?
1: No, ma
0: io ci metterei la firma.
1: Esatto, arrivarci
0: mettiamoci la firma.
1: Attivi e reattivi come Paul McCartney, Ringo Starr e Mick Jagger ancora sompetta sul palco, che era bella.
0: Come si muovono
1: insieme
0: sul
1: a Keith
0: palco.
1: Richards con la sua chitarra.
0: Allora, sono le 16:18, attenzione, diamo spazio alla pubblicità. Sentite come cambia la mia voce
1: quando annuncio la pubblicità sei sua dente.
0: È importantissimo.
1: No, fallo come lo faceva
0: noi.
1: Maurizio Costanzo, anche ti ricordi? I consigli per gli acquisti. Buon e compianto Maurizio.
0: E allora attenzione, perché poi faremo un salto esattamente, vi portiamo al 1989 di questo gruppo musicale che ha sempre fatto genere house, ma sono tutti italiani, devo dire attivi dall'89 al 2006, e nell'89 quando pubblicarono questa canzone che andremo ad ascoltare dopo la pubblicità, perciò non vi dico nulla.
1: State
0: suspense,
1: con noi.
0: Suspense. E allora vennero subito chiamati da chi? Da Top of the Pops. Tu capisci?
1: Programma iconico.
0: Iconico. Cioè, andavi lì, vuol dire che poi
1: eri arrivato.
0: Vinto. E allora, non vi dico nulla, rimanete bloccati su Raiso Radio. Tutto questo tra poco.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Raiso Radio.
11: Telesuono con Miriam.

0: verità che io le versioni più strane le propongo invece di mettere la versione quella classica originale di FBI Project, questo gruppo italiano insomma che ha sempre fatto questo genere di musica. Sono andata a selezionare quella versione un po' speciale, vabbè, ma ci vuole, no? Non ho capito, se no che te le suono, noi ve le suoniamo al meglio, questa è la verità. Allora ancora una volta buon pomeriggio a tutti, sono le 16:25, questa è Rise Radio, te le suono l'appuntamento dal lunedì al giovedì fino alle ore 17. Accanto a me, alla guida della supercar, Simone, ma non è solo, anche perché abbiamo anche la nostra Monica. Mi devo abituare ai nomi piano piano,
1: piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, è facile, no? Monica,
0: fai D'Angelis. Sentire la tua voce Monica, perché sennò sento solo quella di sì.
2: Eccoci.
0: Oh, eccola qui la Monica. Di che segno sei? C'è qualcuno che mi scrive?
2: Capricorno.
0: Capricorno, oh, siete contenti? Vogliono sapere tutto i nostri ascoltatori. Allora lasciamo FBI Project, che hanno sempre fatto questo genere di musica, ed ora attenzione perché andiamo ad ascoltare una canzone italiana, anche se il gruppo che abbiamo ascoltato è italianissimo. Ma è una canzone che fa parte del vecchio repertorio di Tiziano Ferro, che non vediamo l'ora di vederlo live, insomma in concerto. Questa volta Tiziano ha scelto Lazza, che noi lo stiamo programmando da qualche,
1: certo.
0: Qualche giorno.
1: Lazza.
0: E hanno voluto cantare insieme, anzi Tiziano credo che ha scelto perché dice rientra un po' nel mio universo. Tiziano è speciale, tra l'altro, che noi amiamo, è stato, abbiamo fatto un'intervista lunghissima con gli amici di Pop and Go, ma non solo, anche insomma un'altra conduttrice interna insomma del gruppo dei 13, è stato un pomeriggio speciale. Va bene, detto ciò andiamo ad ascoltare questa versione di Tiziano con Perdono, con la voce di Lazza, molto molto interessante, siamo andati a ripescare, chissà in concerto e live quali saranno gli artisti che riusciranno poi a partecipare, perché qui

0: Tiziano Ferro insieme a Lazza con Perdono. Sono le 16:29 in questo momento. Attenzione, perché ora, dopo aver ascoltato la canzone che poi in effetti fa parte del passato,
1: anche uno dei grandi classici di Tiziano Ferro, no? Grandi successi.
0: Anche se c'è poi comunque la presenza di Lazza, che è una novità. Adesso ci vorrebbe Pamela qui
1: a presentare questo tipo. Adesso arriva.
0: È già
1: arriva.
0: Chiamata.
1: Ma arriva tra un po'.
0: Allora, per quale motivo? Perché andiamo ad ascoltare questo artista, insomma, straconosciuto, molto famoso, Maluma, che ha voluto realizzare questo disco. È una ballad. Lui l'ha definita una salsita motolera, una salsa romantica, insomma, ispirata al movimento che in effetti nasceva da Porto Rico nei primi anni 90, scusate. E allora, una canzone che parla d'amore, devo dire interessante.
1: Lui è colombiano.
0: L'amore che il denaro non può comprare, e questo anche se insomma non è sempre così, ne vediamo
1: ma cosa dici?
0: Allora dice,
1: è sempre
0: il
1: amore.
0: Testo della canzone è una confessione dolorosa. In pratica il protagonista ha creduto che l'amore potesse essere conquistato con i regali, quindi vai con la borsetta di Chanel, Prada, lusso, ma si ritrova solo, consumato dal ricordo di lei. E insomma, questo è un po' il tema centrale. E allora, non è in italiano, noi vi abbiamo fatto una sorta di traduzione in italiano, si intitola Tu recuerdo, Maluma, novità.
2: Parchi un palacio, si no, te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: belle parole, eh. Non si compra l'amore con il denaro.
1: Così pare, però. Ma... insomma, non, Pinocchio.
0: Didi, voi che ne pensate, ascoltatori? 16:35 quando vediamo quelle coppie incredibili, lei meravigliosamente top.
1: Bella e giovane, bella e lui, giovane, lui over 70, insomma, acciaccatello.
0: Ma come mai? Ma come mai? Però anche lì può nascere l'amore.
1: Ci sono le virtù.
0: Va bene. Allora, attenzione, 16:35 sono arrivati tantissimi messaggi perché tutti vogliono sapere che cosa sta accadendo sulla tangenziale.
1: Sì, lo dicevamo prima, c'è una situazione critica proprio nel nodo di Milano, in particolare sulla tangenziale ovest, la A50, ci sono fino a 10 km di coda per un incidente tra Baggio Cusago e l'allacciamento con la 7 verso l'autostrada del Sole, la A1. In carreggiata opposta ci sono anche dei rallentamenti e code a tratti per curiosi, semplicemente persone che si fermano e curioseggiano sulla carreggiata opposta, quindi tra la 1 e la 7 verso la A8. Sempre nel milanese, traffico intenso sulla tangenziale est, code tra Gobbe e Lambrate verso la 1 e rallentamenti in uscita a Carugate e Brugherio Nord. Disagi anche sulla tangenziale nord in uscita a Seso San Giovanni verso Rho. Nel nord Italia, sulla 22 Brennero Modena, ancora 2 km di code tra Carpi e l'allacciamento con la 1 verso Modena, sulla 21 Torino-Brescia, infine code a tratti tra Castelvetro e Cremona per operazioni di recupero mezzi.
2: Telesuono con Miriam.
3: Che lo che stiamo a rullare, empezó il verano, fuego!

0: Eccoci, no, fino alla fine proprio, perché stavano tutti ballando qui, questa è la verità. Cari amici ascoltatori, dovete sapere che si trasforma Raiso Radio, a secondo delle canzoni, anche in una sorta di discoteca, va?
1: Disco dance.
0: Beh, in questo caso però un genere un po' diverso, che insomma questa ha avuto non so quanti streaming, visualizzazioni, ha venduto non si usa più perché basta scaricarsi, esatto, il pezzo, insomma. Ma è stato veramente un grande successo per Karol G, bellissima tra l'altro lei, ricordiamo, Carolina Giraldo Navarro, che è una cantautrice colombiana, cambia ogni tanto colore dei suoi capelli, una volta bionda, una volta rossa, però è un po' la moda, queste le tendenze. Allora ci fermiamo, anche perché è il momento della pubblicità, che per noi è importantissima, e dopodiché preparatevi perché sì, c'è una bella canzone, novità per le vostre orecchie, fermi.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ci siamo. Torna Play Memories.
4: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Playing Memories, due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Raiso Radio.
8: Telesuono con Miriam.

0: protagonista della musica elettronica, lui si chiama DJ producer, musicista, molto interessante. Questa è una novità, si intitola If You Want, il titolo della canzone. Allora, attenzione perché torniamo sulle strade e autostrade. Simone!
1: Prima di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, andiamo sulla 50 dove ci sono delle code per 10 km causa incidente. Siamo sulla tangenziale ovest del capoluogo lombardo tra Baggio Cusago e la 7 in direzione della A1. Andando poi sulla 4 Venezia Trieste, incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Siamo in questo caso in direzione di Trieste. Ancora sulla 4, in questo caso sulla Torino-Milano, code a tratti causa traffico intenso tra il nodo di Pero e la diramazione Molino-Dorino in direzione del capoluogo lombardo. E adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti. Buon pomeriggio.
2: Sì, di nuovo buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove per incidente segnaliamo 3 km di coda tra il bivio per la 12 e San Pier d'Arena in direzione Genova. Per lo stesso evento, sempre verso Genova, sulla 10 Genova-Savona, coda tra aeroporto e il bivio per la 7. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ancora code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra il bivio per la 4 e Fiera verso Varese e sulla 13 Bologna-Padova tra il Tedo e il bivio per la 14 in direzione Bologna. Qui tempi di percorrenza di 25 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione Pescara, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Un chilometro di coda tra Roseto e Pescara Nord verso Bari, qui tempi di percorrenza di 25 minuti. 2 chilometri tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. E sempre verso Ancona 2 chilometri tra Grotta a Mare e Pedaso, con tempi di attraversamento di 30 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code a tratti verso il grande raccordo anulare tra la tangenziale est e inizio Complanare. Infine raccomandiamo sempre la massima attenzione alla guida e non usare mai il cellulare per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Telesuono con Miriam.

0: Bella, che finale di chiusura. No, si è qui sono aumentati.
1: Ma qui quando arrivano quelli di Pop and Go si
0: sono arrivati,
1: si crea,
0: gli amici di Pop and Go, preparatevi. Intanto
2: sono arrivati questi
0: che girano,
1: montano,
0: questa è la verità,
1: attrezzi.
0: Allora, ricordiamo intanto che abbiamo ascoltato questa versione molto interessante, perché a Mappa si abballa come non mai, anche perché ci ha riportato al 2018 Lovely Day dei Ministry on Funk. Attenzione, perché non era la versione originale, qui noi andiamo a pescare e troviamo sempre qualcosa di diverso. Allora, siamo giunti al termine, quindi mi dai l'orario esatto, perché lo facciamo tutto in diretta, a 54
1: è
0: va
1: il
0: bene.
1: Gioco dei mimi,
0: è il gioco
1: tu
0: dei
1: non
0: mimi.
1: Eri brava al gioco dei mimi,
0: è il gioco dei mimi, dipende insomma da cosa dovevo indovinare. Allora vediamo un po', intanto ricordiamo che tra pochissimo inizierà il trio. E allora Pamela,
1: saluto
0: Filippo e il mitico signor No, lui dice sempre Gabriele Brocani, sta con le mani alzate.
1: Una bellissima maglietta di
0: più.
1: Elliot Smith.
0: Hai capito?
1: Ma lui ne sa.
0: Le sa. Allora, perciò vi ricordo Pop and Go fino dalle 17, qualche minuto fino alle 19. Quiz, giochi, di tutto, si canta, si abballa e poi le
1: c'è
0: barzellette.
1: C'è il comicidio soprattutto,
0: comicidio,
1: che io amo.
0: Una tragedia, sento delle cose. Ho sentito pure quella che è stata raccontata un po' così, quella sbagliata.
3: Quella sbagliata, sono i migliori quelle sbagliate. Noi lavoriamo su questo.
0: Ero in macchina, dico, ma che è? Che vuol dire? Cioè, e poi
1: il gioco è quello. Non bisogna ridere.
0: Allora, volevo ringraziare tutto il gruppo di lavoro, Gianni Grimaldi per quanto riguarda la regia, Simone che ha guidato.
1: Sì, saluto anch'io, tra un po' arriva Davide Santirocchi a tenere compagnia agli amici di Pop
0: Davide,
1: and Go.
0: Che c'ha la sigletta, Davide.
1: C'ha la sua sigletta.
0: Ma io non ho capito perché invece Simone non c'ha la sigletta o altri. Facciamo la sigletta
3: non
0: per tutti.
3: Non se la merita. Perché non dice tanti incidenti quanto ne dice Davide.
1: Dipende, c'è la top ten.
0: Questo non è bello, anche perché sarebbe meglio evitare di parlare di incidenti,
3: le code.
0: E allora poi attenzione, la nostra Monica D'Angelis che ha collaborato e partecipato.
4: Grazie.
0: E continuerà.
4: Continueremo
0: anche perché diventerà una delle voci dei famosi 13, gli interni che vi accompagneranno.
1: Prima eravamo una sporca dozzina,
0: adesso siete 13, 14, aumentate 13. Sempre di più, e questo ci fa piacere. Allora, manca solo uno che devo salutare, la parte tecnica. Attenzione, per la parte tecnica, voce, mix, di tutto di più, Claudio Campobasso.
1: Si mette anche il riverbero da solo, vedi?
0: Si è messo il riverbero, ha fatto tutto da solo. Va bene, chiudiamo con una grande artista. C'ha una voce, ragazzi. Io l'ho vista anche live, chitarra e voce. Sto parlando di una compositrice, anche polistrumentista, perché non suona solo la chitarra. Lei sì, è nata a Roma, ma ama il Brasile, infatti sta sempre... E spesso collabora con grandi artisti, come in questa canzone dove c'è Chico Buarque. Ne sei, hai capito di chi sto parlando?
3: Tosca?
0: Non è, no.
3: Passa, Roma, che
0: passa il tempo in Brasile, collabora
3: Fiorella.
0: Chiara Civello.
3: Chiara Civello.
0: Io ogni volta incantevole.
1: Grandissima artista.
0: Una bellissima canzone, facciamo già partire le prime note. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento si rinnova domani dalle 15:30.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 17.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierETV.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: dopo le 5, buon pomeriggio e buon viaggio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, dopo Simone Mercurio, tra poco, beh, insomma, sapete quello che vi aspetta. Intanto diamo subito conto di quello che accade sulla A7. Si è verificato questo incidente, la coda lunga 3 km tra la A12 e Genova San Pier d'Arena verso sud. L'incidente è stato risolto, questa è la buona notizia, la coda però continua ad essere lunga 3 km. Risolto anche l'incidente sulla 8 la Milano-Varese, tra Cascina Merlata e Fiera Milano, restano comunque delle code a tratti in carreggiata nord. Un incidente è segnalato sulla Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera, anche qui code in direzione Milano. C'è anche un veicolo in fiamme tra Soave e Montebello. Sono parecchie le notizie che riguardano la A4 verso Venezia. Anche qui si è formata una coda lunga 3 km, un ennesimo incidente sulla tangenziale ovest di Milano è accaduto tra il bivio per la 1 e la statale 412 della Valtidone in direzione della 8 Milano-Varese. Inevitabilmente si sono formate code, ora lunghe 4 km. Notizie che ci portano a parlare anche della 12, anche qui un problema legato ad un veicolo in avaria al chilometro 36, le code tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, anche verso Genova, abbiamo detto, per un incidente ormai risolto, una coda tra Genova Est ed il bivio per l'A7 in direzione Genova.
1: Signore e signori, comincia lo show in diretta su Rai Radio.

0: Ma quanti applausi oggi?
1: 17.07, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da ISO Radio e ovviamente dalla Trinità del Tedio, in questo caso Gabriele Broccoli che vi sta parlando. Un applauso, grazie. La fantastica, divina Pamela D'Amico.
2: Ancora. Grazie.
1: E il maestro Filippo Merola, la sua comodi. Grande orchestra.
0: L'inutile,
1: maestro Filippo Merola, lo diciamo, certo. Inutilissimo, come sempre, grazie per essere stati con noi. Noi torniamo domani. Ciao, arrivederci.
0: Grazie a tutti.
1: Abbiamo cominciato adesso.
2: Mi piacerebbe.
1: Fatemi salutare dall'altra parte del vetro l'ingegnere del suono oggi, Gianni Tola. Ladies and gentlemen. In regia c'è anche Angelo Calì. E ringraziamo per l'ospitalità e soprattutto per la pazienza Davide Sandy Rock and Roll. Ciao Davide, grazie, scusa, cercheremo di fare il meno casino possibile. Non credo che sarà possibile. Subito no. Il numero telefonico in due versioni come sempre. Prego. Istituzionale Rai
2: 348 103 1010. Poi, signore e signori,
1: poi il suo personale per gli autotrasportatori
3: 348 103 1010.
2: Oggi è forte.
0: Si è superato.
1: Oggi siamo proprio lì.
2: C'è un motivo.
0: Stai in corsia di sorpasso. Sì. Che è successo oggi?
2: C'è un segreto.
1: Non aveva neanche il riverbero del Papa oggi, no. Quindi era ancora più accattivante.
2: Perché il Papa ha detto non puoi usare.
1: Non puoi usare il suo riverbero,
0: no,
1: certo.
0: Assolutamente.
1: Questo vi serve come sempre, sì, per partecipare, oltre che insultarci via messaggio, anche per partecipare al nostro gioco che consiste nell'indovinare una canzone misteriosa che troppo misteriosa non è, ma oggi è difficile, lo posso dire, difficile perché.
0: Sì,
1: lo dico un po' difficile. Ed è, la troviamo all'interno della nostra Autoradio Time Machine.

0: sede.
1: Io la conosco, diciamo che è nella versione brasiliana.
2: Sì, certo.
0: Certo, lei conosce tutte le versioni brasiliane. Canzone che diciamo è stata un grandissimo hit, è una grandissima hit per tanti anni ed è ancora una canzone suonata tantissimo. Sì. Dovete dirci il titolo della
1: più
0: canzone.
1: Più suonato di lei?
0: No, più suonato di me è difficile, però il titolo della canzone, anche l'autore, in questo caso il gruppo, e l'anno di pubblicazione.
1: Mi raccomando, dovete essere precisi, non fate finta di sbagliare per avere una maglia di una
0: ai nostri ascoltatori.
2: Perché oggi c'è una maglietta importante.
0: Maglietta importante, la maglietta di oggi.
1: La maglietta
0: di oggi, la maglietta di oggi è di un'attività commerciale, però insomma è bella perché è molto vintage e molto dedicata al traffico. Sì. È la maglietta con scritto Bar Donecchia. Insomma, Bar Donecchia rimane nei nostri cuori sempre, no? Quindi è una di quelle località che dovremmo prima o poi visitare.
1: Ma perché è toccato a me?
2: Perché con la testa?
0: Io questa volta devo dire che la paternità di questa maglietta è di Santi Rocchi, quindi io declino ogni responsabilità.
1: Santi Rocchi non si
0: può. Ne aveva detta anche un'altra peggio. Quindi
2: possiamo fare anche la maglietta con Santi Rocchi. Santi Rocchi.
0: No, quello abbiamo già regalato il Santino da mettere sul.
2: Domani vogliamo regalare la maglietta di Santi Rocchi.
0: Santino da cruscotto. Vabbè, state parlando troppo. Devo dire che mi avete già stufato. Andiamo con la prima canzone di oggi, che è quella insieme a Giorgia di Tiziano Ferro, che si chiama Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'eri, eccoti qui.

0: ciao. Tizianino Ferro con Giorgia, questa è la canzone Superstar. Tiziano lo salutiamo sempre con grande passione, è stato un ospite anche nella nostra trasmissione, d'altronde della Dina un po' come e quindi noi lo ospitiamo sempre con grande piacere. 13 minuti dopo 17, vedo che già arrivano le prime risposte, devo dire azzeccate.
1: Vero.
2: Forse anche, anche un paio di minacce.
1: Forse l'anno, non so.
0: Controlliamo Barbara, sì. Però Barbara di solito non ci la maglietta ho scritto Bardonecchia è sempre meglio di quella con Barcollo, cioè giustamente, sì. Perché insomma, anche se dopo essere stati a Bardonecchia però qualcuno barcolla.
1: Però se la può giudicare Barbara.
0: Ma è vero, a Barbara gli possiamo dare la maglietta sua personalizzata.
2: Quella del Barcollo è passata un po' così, ma era forte.
0: Allora, siccome che siamo leggermente in anticipo, io le farei fare subito un omicidio, no. Proprio per rompere il ghiaccio. Chiedo se è possibile alla regia, che nella persona di Angelo Galì e Gianni Tola, se è possibile agevolare la sigla del omicidio, così la prendiamo alla sprovvista. Pronti? Vai con la sigla!
2: Folle.
3: Il comicidio su Iso Radio.
0: Attenzione.
1: Allora, Santi Rocchi e tutte orecchie.
2: Siete molto fastidiosi.
1: Sì.
2: Voglio dedicare questo comicidio proprio a Santi Rocchi.
0: Ah. Perché? Poverino, che ha fatto?
2: Ho i miei motivi.
0: Va bene, ok. Motivi.
2: Papà, ho visto in collina uno strano animale che si rotolava.
0: Che
2: Carl, ma era sicuramente la femmina del capriolo. La capriola.
0: Esca subito da questo studio.
1: E non torni mai più.
0: Ma e questa era dedicata a lei, uscita. Santi Rocchi, è contento.
1: E tra una capriola e un'altra, Santi Rocchi.
2: Santi Rocchi, ma lei non è felice? No. Sì. Cioè, non si sente onorato.
0: Ce n'è una peggio?
2: Della capriola.
0: Ce n'è una peggio? Guarda che ce n'è una peggio.
2: Attenzione. Cosa dice un pulcino in un forno?
0: Ma è poverino.
2: Il pulcino in un forno. Che
1: ma
2: fa?
1: Che dice?
0: Si cucinano i pulcini.
2: Pio, fuoco.
0: E ride, guarda di là.
2: Scusate,
0: ride,
2: lei arriva.
0: Cerca... Ma lei ride così per una questione
1: di educazione, sulla... perché
0: no, che c'ha un tic nervoso. C'ha un tic nervoso.
1: Ma veramente.
0: Comunque veramente vergognosa. Oggi sta peggiorando ogni giorno sempre di più.
1: Dopo
0: la preferiamo quando sbagliava i comicidi.
2: Sì. Vado via sì. E faccio arrivare la mia cuginetta minore.
0: No, guardi, lasci stare assolutamente. No.
2: Oddio, Cali è terrorizzato.
0: Allora, siamo tutti terrorizzati. Attenzione, perché stiamo appunto per andare in una città bellissima. Ah. Che ha dato Ali Natali, un artista fantastico.
1: Fantastico.
2: Ma grande come il
0: grande
2: cosmo.
0: Una cosa proprio spaziale.
1: Ve lo faremo
0: sapere tra pochissimo, sì. Vi faremo sapere. Intanto vogliamo sapere che succede a Orcofellino, a Spotorno.
1: Vicino
0: Orcofellino.
1: Orcofellino, al di sola c'è le Ligure. Siamo lì sulla 10, c'è un incidente e si è subito sviluppata una coda verso Genova per chi viaggia in direzione est, quindi un chilometro di incolonnamenti. Al chilometro 33 sappiamo che sono entrati in collisione un mezzo pesante e purtroppo anche una moto. Le code anche tra Genova Peglia e il bivio per la 7 verso Genova, motivate dall'incidente che sulla 7 continuiamo a segnalare tra Genova Bolzaneto e Genova San Pier d'Arena verso sud. Qui la coda lunga 4 chilometri, l'incidente in effetti è risolto ma traffico risulta congestionato. Andiamo anche a Spotorno, una coda di 2 chilometri sulla 10 da Spotorno a Savona verso Genova, e ancora verso Genova anche tra Borghetto e Pietraligure abbiamo code di 2 chilometri dovute al traffico intenso ma anche ai cantieri di lavoro. In A14 le code tra Bologna e Interporto e la A14 in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Abbiamo notizie anche dalla tangenziale di Napoli, i primi rallentamenti Corso Malta e Capo di Chino verso Pozzuoli, e poi anche tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta ci sono incolonnamenti in direzione di Pozzuoli.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Rai Isoradio.

0: Drive Safe, guidate con prudenza, con Neil Horan, ovviamente il pezzo è di Miles Smith, e alle 17:21 è 41.
1: Siete ancora con la Trinità del Tedio.
0: Siamo sempre noi, la Trinità del Tedio, quelli dei Pop
2: siamo
0: and Go,
2: noi,
0: in questa bellissima puntata che già veramente ha dato fastidio un po' a tutti, e ci scrivono, ci mandano anche dei messaggi vocali. Si può strozzare, non tranquillamente.
1: Sì.
0: Volevo dire a questa nostra ascoltatrice, che credo sia Raffaella, che non ha capito il comicidio del pulcino. Quindi,
2: Raffaella, se ti consola, nessuno capisce
0: nessuno
2: mai i comicidi della famiglia.
0: Il comicidio di Pamela D'Amico rimane una cosa un po' così, no? Ermetica.
2: Però, oddio.
0: Bello, bello.
2: Se vuoi lo può spiegare.
0: No, non abbiamo tempo, perché dobbiamo andare in una bellissima località che oggi è stata scelta da Pamela D'Amico ed è
2: Ivrea.
0: Andiamo ad Ivrea, oppure Ivreia in piemontese, Ivreia in diretto canavesano, Ivreia in patos valdostano, Ebri nella variante valsertoccio, Ivre in francese. È un comune di 22.517 abitanti che ha dato i natali al grande artista Cosmo! Salutiamo Cosmo!
1: Oh, lui è un cosmopolita!
0: La prossima volta andiamo nel Cosmo, perché lì c'è nata anche Ivrea, la famosa cantante Ivrea.
1: Ma perché
0: Ivrea?
1: Ho scelto questa città?
0: Non lo so.
1: Perché c'è un famosissimo carnevale!
0: Il carnevale di Ivrea. Intanto fateci salutare il sindaco Matteo Chiantore, che è il sindaco di questa bella località piemontese, giusto?
2: Come no?
0: Ecco, il santo è San Savino e si festeggia il 7 di luglio. Lo volete sapere perché si chiama Ivrea?
2: Io sì, lo vorrei sapere.
0: Volete saperlo tutti?
2: Sì.
0: Allora, ve lo dico io. Il nome latino della città fu Eforedia, di probabile origine celtica. Il toponimo potrebbe quindi derivare dalla divinità celtica Ecpona, in particolare dalla contrazione di termini gallici epo, affine al greco antico hippos, cavallo, e reda, cioè carro a quattro ruote, indicandola come già strategica stazione viaria di carri equestri per gli accessi cisalpini. Il nome evolse quindi in varie varianti, quali Iporeia, Ivrea e Ivrea. Capito? Io no, non ho capito nulla di quello che ho letto, però devo dire che è molto affascinante la storia del nome, che parte da Eporedia e diventa Ivrea.
1: Beh, a capirla sarebbe, diciamo,
0: sarebbe
1: meglio.
0: Sarebbe stato utile, sicuramente.
1: Però diciamo che questo grande carnevale, un storico carnevale, c'è anche la Battaglia delle Arance, che è una delle feste più celebri d'Italia.
2: Si
1: lanciano le arance divisi per squadre, correndo a piedi e anche sui carri.
2: E poi vorrei
0: sui cavalli,
2: una domanda.
0: Sui somari.
2: Lei che sa tutto, anche Santi Rocchi, ma queste arance dove le prendono?
0: A Ivrea ci sono
2: le arance?
0: Le famose arance di Ivrea, no?
2: Cioè,
0: non lo so, si fanno portare le arance dalla Sicilia,
2: e le lanciano
0: per fare questa battaglia.
1: Allora si rievoca la ribellione del popolo contro la tirannia, lanciando le arance. All'epoca c'erano le arance, oggi non ci sono più.
0: Diciamo che
1: mangia, dopo un po' finiscono.
0: Ha ragione. Lo stemma è chiaramente una croce rossa, quindi possiamo dire che
2: è Ivrea, anche denominata la piccola Svizzera.
0: La piccola Svizzera
1: è una croce come quella che vi faccio io ogni volta che vi vedo.
0: La croce rossa che chiamiamo noi fra un po' per farla portare via. Nel frattempo abbiamo detto che ci sono un sacco di posti belli da vedere. Ad Ivrea c'è il santuario, le chiese sono tutte belle, sono tutte belle le chiese di Ivrea, e quella di Nicola da Tolentino ad esempio, quella di San Gaudenzio, è quella di Sant'Ulderico, e poi c'è anche la chiesa di Santa Croce, di San Bernardino. Vabbè, mica le posso leggere tutte le chiese,
2: un po' di più, però dai,
0: altre cose belle da vedere.
1: Allora, carnevale di Ivrea 2026, purtroppo ci sono stati 145 contusi.
0: Si sono
1: fatti male,
0: mai quanti quelli che si fanno a Rio. Il carnevale di Rio penso che ce ne sono di più.
1: Mila. Senta, lo sa che Ivrea è stata il cuore della Olivetti, la fabbrica di macchine da scrivere, eccellenza italiana.
0: E poi
1: Ivrea è patrimonio dell'UNESCO.
0: Esatto, e c'è anche un borghetto bellissimo, no? Che sta sotto il Monte Ferroglietto.
1: Ecco, avevo capito.
0: Sotto il Monte Ferroglietto
1: c'è
0: sta il borghetto.
1: Piacciono i borghetti.
0: C'era un forte che era chiamato la Cittadella. Oggi c'è questa Villa Chiampo, che è l'ex dimora di Giacomo Chiampo. Che vedete, chi è? È uno che ha fatto il sindaco lì.
1: Chiampo.
0: Se ne può fregare. Giusto. Detto questo, ragazzi, io penso che abbiamo detto tutto di Ivrea, non ci sono altre cose.
2: C'è un ponte di ferro.
0: E che gioca l'Ivrea?
2: Purtroppo non milita l'Ivrea.
0: Andiamo a vedere, voglio sapere perché io voglio tifare Ivrea,
2: anche perché allo stadio fa Ivrea.
0: Tra poco parleremo di polenta, di queste cose qua. Nel frattempo chiedo a Davide Santirocchi se a Cantiere di Spodoro è tutto a posto.
3: Per grandi linee. I problemi ce li abbiamo per vari incendi.
0: Gli incendi. incendi. Sentiamo, dai.
3: Ce n'è uno sulla 1 tra Orte e Attigliano, il fumo invaso, entrambe le carreggiate al chilometro 488, moderate nella velocità, perché qui si rischia il problema del classico incidente. Poi abbiamo notizie anche dalla Brescia-Padova, purtroppo un incidente, la coda è ancora più lunga da Somma Campagna Peschiera, 4 km verso Milano. Non è l'unico problema, ancora fiamme, questo veicolo in fiamme sulla Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello, 5 km di code in direzione di Venezia. Un incidente, per non farci mancare nulla, anche in Sicilia sulla A29, la Palermo-Mazara del Vallo, rallentamenti all'altezza di Carini in direzione di Palermo.
0: E allora vai con Ciccio. Ciccio Alta Energia.
1: Franco e Ciccio.
0: È proprio lui, Frankie High Energy.
2: Lo sai che l'ho ballata tantissimo.
0: Questa qui, gli accontentabili. Sì, infatti ne porta i segni ancora evidenti. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo sempre qui su Rai Radio. Frankie High Energy.

0: accontentabili con Francesco di Gesù, detto Ciccio, e Alta Energia. E questa canzone che abbiamo ascoltato ci ha messo veramente di buon umore e anche fame. Adesso andiamo a vedere cosa si mangia di Ivrea. Lei c'è stata a mangiare a Ivrea?
1: Io sì, sono stata a Ivrea, è bellissima e si mangia benissimo.
0: Lei ci vivrebbe a Ivrea?
1: Io sì.
0: Ci vivrei da Ivrea.
2: Ci vivrei.
0: E allora, visto che abbiamo detto che c'è nato Cosmo, sì, ma ci sono nati altri nomi importanti della storia, quindi io adesso ve ne cito alcuni. Abbiamo detto Adriano Olivetti, che è il grande ingegnere, imprenditore, eccellenza dell'ingegno italiano.
1: Ma anche il mister di calcio,
0: l'allenatore Davide Rigola, l'allenatore classe 73, anche la grande schermitrice e conduttrice televisiva Margherita Granbassi.
2: Ma anche la nostra grande, bellissima, fantastica direttrice di Rai Radio, Alessandra Ferraro.
0: Auguri Alessandra.
2: I love auguri you. Auguri.
0: Auguri alla direttrice. Abbiamo finito con queste cose, no? Basta, no?
2: Adesso andiamo a vedere cosa si
1: vuole mangiare.
0: Allora, intanto il simbolo della città, ragazzi, è la torta 900. Dolce simbolo creato sul finire dell'Ottocento, e quindi ha detto è finito l'Ottocento, come la chiamo?
2: 900.
0: Certo. E poi la polentina, perché a Ivrea fanno la polenta diversa, la fanno più piccola, quindi fanno la polentina. Poi che altro c'è?
1: I canestrelli,
0: lo so, quelli l'ha mangiati lei, croccanti, vero?
2: Sono cialde.
0: Farino, burro, zucchero, uova, la solita segatura.
1: Sia dolci che salati, lo sa?
0: Sia dolci che salati, può anche agrodolci. Salati possono fare anche agrodolci, oppure piccanti.
1: Sì.
0: Poi allora, quelli tradizionali, quali sono?
2: Sentite, poi si mangiano un sacco di fagioli ad Ivrea. C'è un bel collegamento, ecco perché c'è un grande carnevale e loro mangiano quello che mangiano i brasiliani. Perché si mangia la feijoada del Castellazzo, la celebre pietanza distribuita durante lo storico carnevale di Ivrea, a base di fagioli, cotene e cotechine.
0: In piemontese l'ha detto.
2: No, è proprio così.
0: Mi spieghi, infatti si chiama tofejà, questo qui è un saporito stufato di
2: fagioli. No, sono due cose diverse, fagiolata di Castellazzo. Vabbè. E poi c'è la tofejà, che è sempre zuppa di fagioli.
0: Ok. Poi c'è la caponette, che è un...
1: Che è la caponetta.
0: Che non credo sia la caponette, è in voltino di Verza.
1: Corri, signori, per favore.
0: In voltino di Verza, ripieno di carne tritata, formaggio e spezie, cotto in umido.
2: E dentro ci sono anche i fagioli.
0: Sì. Anche, ci mettono i fagioli dentro, del brecciolino.
1: Anche del marmo di Carrara.
0: Polenta.
2: Ragazzi, non sbagliamo.
0: No. Polenta e merluzzo, che è un piatto ufficiale del carnevale. Sì. Carnevale di Ivrea
1: non
0: si mangia.
1: Non dica più la parola carnevale, sennò questa
0: no,
1: è.
0: No, basta, non dico più.
2: Brasil.
0: Le fagiolate rionali. E la bagna cauda, ce la segnalano immancabile un po' in tutto il canavese, quindi è questa salsa calda a base di aglio, olio extravergine, acqua del termosifone, oliva e acciughe, usata per intingere verdure di stagione crude o cotte o così e così. Poi formaggio e salumi.
1: Aiosa,
0: vediamo se c'è qualcuno di Ivrea ci può dare delle dritte particolari. Di cosa si beve?
1: Il Barbera.
0: Vediamo un po'. Ivrea, vini.
1: Ma che fai? Lo interroga?
0: Chiedo.
1: Ma lei non deve chiedere, chiede a me.
0: Mi dà tutte le enoteche.
2: Allora, i salumi, mocetta e il salame, però la mocetta è molto buona.
0: Sì, e vabbè, ci sono più di 25 tipi di vini, insomma, non si fanno mancare da bere.
1: In Piemonte
0: a Ivrea sicuramente non morite di sete.
2: Però Ivrea è molto famosa per il carnevale.
0: Basta con sto carnevale.
2: Scusa, pensavo non l'avevo ancora detto.
0: Ci facciamo i 5 maroni?
1: Sì.
0: Arrivano, vai.

0: radio? Le 17.36. Vado bene.
1: La peperonata, la peperonata.
2: Sta imparando a fare gli ingressi radiofonici.
1: Stomaco, peperoni, peperoni quelli.
2: Cosa sta dicendo? Sì, ma siamo in diretta, non può parlare mentre stiamo. Lui stava facendo il disannuncio ufficiale, lo rifaccia, per favore. Quindi
0: siamo qui, siamo ancora in diretta alle 17.36 qui su Rai Isoradio.
2: L'ha detto veramente da fa schifo, però va bene. Sta imparando.
0: Il maestro, però, è lei.
2: Piano piano sta imparando, piano piano sta imparando. Noi siamo sempre quelli di Pop and Go, purtroppo per voi. Okay. E stanno arrivando anche dei comicidi che sono veramente vomitevoli. Fate
1: io
2: bene.
1: Sono orgogliosa.
2: Continuate a mandarli. Anzi, non ci mandate niente, non ci scrivete.
1: No,
2: non
1: andate,
2: ci
1: mandate.
2: Mandateci pure a quel paese, noi siamo sempre belli pronti a farlo. Ce ne andiamo da Ivrea perché
1: no,
2: ci siamo.
1: Cioè, ormai
2: vabbè,
1: è fatta,
2: ragazzi, abbiamo visto tutte le bellezze. No, però, abbiamo bevuto, mangiato, siamo stati pure a ballare al carnevale.
1: Magari
2: il giorno ci ritorniamo. Anzi, ci spotorniamo. Prima o poi ci spotorniamo a Ivrea. Intanto, vai, Davide.
3: Andiamo sul raccordo anulare. Come sempre grandi feste in questo pomeriggio, in particolare anche gli incidenti, e abbiamo tra l'ospedale Sant'Andrea e il bivio per la diramazione Roma Nord una coda in carreggiata interna, proseguendo ancora in carreggiata interna anche tra la Nomentana e lo svincolo per la Roma L'Aquila Termo. Ci sono code e incolonnamenti. Per quel che riguarda la carreggiata esterna, dalla Roma Fiumicino fino a Ciampino ci sono code, poi proseguono i rallentamenti fino alla diramazione Roma Sud. Insomma, ci vuole coraggio per percorrere questo tratto della grande raccordo anulare. 6 km di code ora per quel veicolo in fiamme ancora non spento sulla Brescia-Padova. Siamo tra Verona Est e Montebello in direzione di Venezia. Andiamo anche sul tratto milanese della 4. Là il traffico intenso e le code tra Pero e Milano Est verso Brescia. Il tempo stimato di percorrenza di questi oltre 10 km di autostrada è di 40 minuti. Anche verso Torino le code a tratti tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni dovute al traffico intenso. E poi sulla A7, dove è risolto l'incidente, restano comunque le code a tratti tra il bivio per la 12 e Genova San Pier d'Arena in direzione sud, in direzione Genova.
4: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda, laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
4: Rai Isoradio.

0: come si chiama sta canzone?
1: Rama sì.
0: Cabana.
1: Oh, mamma.
0: Cabana.
2: Cabana.
0: Ma lei non è mai...
1: Rio che mora non
0: questa è solo Cabana, non è Copacabana, è solo Cabana. Le può tirare qualcosa così magari.
1: No, ma lui non ha niente perché in Rai gli tolgono tutto.
2: Tutto. A me quando entro mi vanno.
0: Tiri le cuffie. 17:42, siamo sempre quelli di Pop and Go, sì. Le Broccani, Fabio D'Amico, il maestro Filippo Merola.
2: Sì,
0: e vi accompagneremo ancora, nonostante tutto, ai voi, fino alle 19.
1: Buon pomeriggio.
2: Perché ci pensa? Voleva andare via prima.
0: Non so se ce la posso fare.
1: State? Allora, sono la cugina di Pamela D'Amico.
0: Guardi, stia buona, ma oggi lei perché?
2: Perché
0: è così?
2: Anche come ieri, che le succede?
0: C'è questa sua bipolarità.
1: Ah, la non porta... ti piace? No. Non ti piaccio?
0: Allora, senta, tra poco faremo anche un altro omicidio.
2: Allora lei.
0: Facciamo così, allora cambiamo la scritta, lo facciamo subito perché abbiamo anche un omicidio di un ascoltatore. Sì. Allora io chiedo a Gianni Tola se è possibile, ma tanto agevolare la sigla, sì. Perché tanto il primo lo fa lei, poi la faremo sfidare con il nostro ascoltatore, credo sia Mario, che penso sia il nostro unico ascoltatore, che sia più disagiato di lei, quindi andiamo con la sigla.
1: La foto, sì.
0: Momento bene, nel quale bene. La gente piange, però
2: sì. Di là ho messo le cuffie.
1: Come si chiama un uomo munito di sci?
2: Vabbè, sciatore. Ma questa
1: no, sci munito.
2: Questa posso dire una cosa?
0: Lei non devi interrompere, lei non deve parlare.
2: Non devo parlare.
0: Durante il comicidio
2: ha ragione, ha ragione.
0: Se no si attribuisce anche a lei questa cosa. Faccia dire a lei. Vada.
1: Ma un altro?
0: Sì.
2: Beh, anche perché questo. No.
0: Allora, sentiamo Mario.
1: Sentiamo Mario.
0: Vai Gianni. Sentiamo Mario.
3: Buonasera, amici.
0: Amici è un'altra una cosa.
3: Vulcanologo giapponese.
0: Vulcanologo.
3: Sarifuma Medo.
0: Sarifuma Medo. Beh, bene.
3: Cosa dice un vulcano appena nato? Magma, magma.
0: Questa un po' faceva ridere. Questa un pochino faceva ridere. Magma, vulcano appena nato, sì. Che vuoi che fa? Io direi di andare direttamente dalla società Autostrade. Così magari. Prima però andiamo a Spotorno. Andiamo a Spotorno. Oh, il cofellino.
4: No, prima andiamo a Montebello, perché quel veicolo in fiamme. La coda è ora lunga 9 km da Verona Est fino a Montebello. Una buona notizia: la soluzione dell'incidente sulla tangenziale ovest di Milano, e quindi restano code a tratti per traffico. Comunque sul tratto compreso tra il bivio per la 1 e il settimo milanese verso la 8 la Milano Varese. Anche sulla A21 c'è un incidente, attenzione, tra Voghera e Casteggio si è già formata una coda di 1 km verso Brescia, code anche tra Castelvetro e Cremona, sempre verso Brescia, in questo caso per traffico intenso. Entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia per avere i tempi di percorrenza dei tratti maggiormente trafficati. Buon pomeriggio.
5: Sì, di nuovo buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. In Liguria sulla 10 Genova Savona per incidente segnaliamo 2 km di coda tra Albisola e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Sulla 7 Serravalle Genova code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 12 e San Pier d'Arena in direzione Genova con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 8 Milano Varese tra il bivio per la 4 e Fiera verso Varese e sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 40 minuti e tra il bivio per la tangenziale Est e Sesto San Giovanni verso Torino, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre per traffico segnaliamo code sulla 12 Genova Sestri Levante tra Nervi e il Vivio per la 7 verso Genova con tempi di percorrenza di 20 minuti, sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, qui tempi di percorrenza di 15 minuti e sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli, sulla 14 Bologna Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione Pescara, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, 2 km di coda tra Roseto e Pescara Nord verso Bari con tempi di percorrenza di 25 minuti, 3 km tra il bivio per la 25 e Pineto in direzione Ancona con tempi di attraversamento di 35 minuti e sempre verso Ancona 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code a tratti verso il grande raccordo anulare tra la tangenziale est e inizio con Planare. Infine raccomandiamo sempre la massima attenzione alla guida e non usare mai il cellulare per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
6: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Allora, intanto c'è un aggiornamento perché c'è un mezzo che è pesante e
1: l'altro mezzo non si sa. E l'altro mezzo pure, perché c'è questo veicolo fermo sulla 1 in galleria, in prima corsia, quindi un ostacolo da evitare tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze. E
0: attenzione,
1: appunto, un camion al chilometro 271. Stanno formando rallentamenti che in qualche modo servono per vedere che c'è qualche cosa.
0: Certo, quindi se vedete qualcuno che rallenta è perché davanti c'è un problema, non è perché, cioè, a meno che vedete questo col cappello,
1: no,
0: quelli che guidano col cappello rallentano di default.
1: È vero.
0: Allora, siamo pronti perché oggi dobbiamo anche festeggiare una giornata importante, vero?
1: Sì.
0: Me lo confermate? Perché oggi è la giornata mondiale, dico, no?
2: Mondiale dell'ape, dell'ape.
0: L'ape.
1: No, l'ape piaggio.
0: No, neanche, no. Cioè, l'ape che si fa a Milano, facciamo l'ape, non è quello, no? È l'ape, è proprio l'insetto.
2: L'insetto, quello meraviglioso.
0: Meraviglioso insetto.
1: Salvaguardato, eh?
2: Importante.
1: Sì. Lo sa?
0: Sì, quindi va bene. In che modo lo festeggeremo noi? In che modo lo celebriamo?
2: Lo celebriamo con un bellissimo comicidio.
0: Poverine, queste
1: con una canzone, o facciamo l'ape Maya?
2: Ah, vabbè, allora l'ape devo chiamare mia cugina, però.
0: No,
2: perché
0: no,
2: lei
0: no,
2: conosce
0: lei non deve chiamare
2: quelle
0: nessuno.
2: Cose.
0: Lei può chiamare solo.
3: Ma che
0: brutta cosa, perché?
1: Perché io la farei.
3: Gialla nera, gialla tanto Gaia.
0: Le viene però.
3: Vola sopra un monte, sopra il cielo.
0: Guarda il disagio.
3: Succhiare il
0: io mi dissocio totalmente da questi due deficienti, quindi va bene.
3: Non me la ricordo.
1: Guarda, io ho studiato.
0: Lei la sapeva perfettamente.
1: Ma lei, cioè, ma lei
0: e poi
1: che...
0: è difficilissimo tra tutte queste alterazioni jazz.
1: Esatto,
0: infatti, bravo, devo dire.
1: Ho messo degli accordi.
0: Mi ha impressionato.
1: Anche tasto nero suonato.
0: Sì, mi ha impressionato.
2: Ho suonato anche con il tallone, l'ho visto io.
0: Io non vedo l'ora che passino questi due minuti che mi devo sopportare prima di andare a sentire la classifica di oggi. Però dobbiamo anche salutare un po' di gente.
1: Sì, salutiamola.
0: Cioè, sapete distinguere un'ape da una vespa? E che ci vuole? L'ape ha tre ruote, la vespa ha due. Complimenti.
2: Brava, Carla.
0: Complimenti a Carla, perché veramente entra perfettamente nel mood imbecille di questa trasmissione. Quindi
2: brava Carla.
0: Vogliamo solo ascoltatori così. Quindi mandateci cose di questo tipo, totalmente inammissibili. E vedo altri vocali, tra poco li ascoltiamo. Ci sono stati anche altri ascoltatori che hanno mandato i loro comici per combattere la D'Amico, ma è una sfida
2: ragazzi,
1: alcuni
2: una
1: ci
2: sfida
1: riescono
2: aperta.
1: Altri no, perché la D'Amico oggi è in grande forma,
2: è
0: sì, eh?
1: Sì, però se facciamo ascoltare qualche ascoltatore, secondo me oggi vince.
0: Dice
1: sì.
0: L'ha sentito Giuseppe, mi sa.
1: Sì,
0: Giuseppe mi sa che vince. Allora noi, caro Davide, ci vediamo. È stato breve ma intenso.
1: Neanche tanto breve, poi
0: non lo so, vuoi dare un'ultima coda alle...
1: breve, per modo di
0: prima
1: dire,
0: di andarcene, ci vuoi lasciare una coda?
1: È lunga 4 chilometri.
0: Bella coda,
1: un codone per l'incidente con due vetture e una
0: sulla 10 questa?
1: Sulla 10 tra altezza. La Complanare di Savona e Celle Ligure verso Genova, coda di 4 chilometri,
0: un
1: ulteriore aumento, l'incidente all'altezza del chilometro 33. Non sono cose belle, ma
0: no, però noi siamo qua apposta anche per sollevare e alleviare l'attesa di questi signori che sono in coda per questi 4-5 chilometri, ha detto. Vabbè, noi...
1: ma dopo a me chi mi allieva?
0: A lei chi l'allieva? Ma che cos'è allieva? Allora, siamo pronti per
2: a scuola c'è l'allieva, scusi.
0: A Fabrizio.
2: Oggi abbiamo la posizione 4-3-2 del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli.
0: E subito dopo torniamo,
2: dopo il GR,
0: perché c'è tante cose.
2: Nell'elenco, nell'ordine.
0: Sì, no, basta. No. C'è Roberto Fragomeno. A dopo.
1: Facciamo una bella canzone, glielo dico io.
2: Certo.
4: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
5: Ci siamo anche oggi con la classifica, le 10 posizioni della top 10, la classifica della Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli, anche oggi 3 posizioni, la numero 4, la numero 3, la numero 2. Partiamo con la musica, numero 4, Samurai J, Ossessione.

0: mi fermo qui, ci sentiamo domani. Domani scopriremo chi è in testa alla nostra classifica, alla classifica della Radio Corriere TV, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e mi raccomando, restate all'ascolto di Rai Isoradio. A domani.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

0: GR1.
1: Buonasera da Nicola Tedeschini. In primo piano la vicenda della flottiglia. Il ministro israeliano Ben-Gvir pubblica un video shock che lo ritrae ad Ashdod mentre deride gli attivisti in ginocchio e ammanettati. Domani il rientro dei primi due italiani. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
2: Il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista de Il Fatto Alessandro Mantovani lasceranno Israele stasera, saranno in Italia domani, mentre il governo italiano convoca l'ambasciatore di Israele per chiarimenti formali, afferma il ministro degli esteri Tajani, che denuncia come inaccettabile contro ogni elementare tutela della dignità umana il comportamento del ministro della sicurezza dello Stato ebraico Ben-Gvir, che si fa riprendere in un video mentre schernisce e deride nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia sequestrati dalle forze italiane israeliane. In acque internazionali Ben-Gvir cammina sorridente, compiaciuto, brandisce una bandiera israeliana, attorno a lui gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni di casa, qui afferma Ben-Gvir mentre si diffondono le note dell'inno nazionale israeliano. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata e scaraventata in terra. La condotta di Ben-Gvir suscita la reazione anche del ministro degli esteri di Israele Sar, una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese. Persino il premier Netanyahu prende le distanze dal comportamento del suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori, e la sconfessione del premier israeliano, che rivendica però la legittimità dell'abordaggio delle navi e del sequestro degli attivisti della flottiglia. Poi Netanyahu fa sapere di aver ordinato l'espulsione degli attivisti il prima possibile.
1: Le immagini del ministro israeliano Ben-Gvir sono inaccettabili, così Giorgia Meloni, che annuncia di aver compiuto tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata di tutti i nostri connazionali. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, aggiunge la premier, che ha fatto convocare dalla Farnesina l'ambasciatore israeliano. E il Medio Oriente è stato al centro anche del bilaterale a Roma con il primo ministro indiano Modi. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
3: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione, per il ripristino della quale entrambi lavoriamo. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
1: Sui negoziati tra Stati Uniti e Iran è intervenuto nuovamente Donald Trump. Siamo nella fase finale, ha detto, o si raggiungerà un accordo oppure dovremo prendere provvedimenti un po' drastici, ma speriamo che non accada. La tragedia delle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5 lo ricordiamo le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, il 44enne di Padova, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team finlandese tornerà a immergersi domani per cercare elementi utili alle indagini. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. Ora in Lombardia prosegue la caccia all'uomo che ieri sera ha coltellato una 54enne a Castel Gerundo, in provincia di Lodi.
4: Si cerca nelle campagne di Castel Gerundo, nell'Odigiano, nei pressi della piazzola in cui è avvenuta l'aggressione. L'uomo che ieri sera ha coltellato la biologa 54enne è fuggito a piedi. I carabinieri hanno solo un identikit sommario, quello fornito dalla donna quando è stata soccorsa. Dopo la prima notte agli ospedali civili di Brescia resta in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stabili. Le due coltellate all'addome non hanno toccato organi vitali. Intorno alle 18:30 di ieri sera, mentre rientrava dal lavoro diretta verso casa a Formigara, in provincia di Cremona, la 54enne si è fermata a prestare soccorso a un uomo fermo sul ciglio della strada provinciale con un cane meticcio. Sembrava in difficoltà, invece quando è scesa dall'auto lui l'ha accoltellata, le ha rubato poche decine di euro e poi è scappato. A chiamare i soccorsi sono stati dei passanti arrivati alcuni minuti dopo, uno spazio di tempo che ha permesso all'aggressore di scappare. La vittima non lo conosceva e nell'area in aperta campagna non ci sono telecamere di sorveglianza. Gli inquirenti stanno sentendo alcune persone che frequentano la zona, ma al momento del ricercato non ci sono tracce. Da Lodi per il GR1, Roberta Di Matteo.
1: Il Ministero dell'Economia annuncia l'arrivo del BTP Italia Sì, nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione nazionale e riservato ai piccoli risparmiatori. Collocamento da lunedì 15 a venerdì 19 giugno. La durata sarà di 5 anni con cedole semestrali e un premio finale extra. E così è tutto. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
6: So
0: Sono Giobbe Covatta e questo è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Baby, please don't go, non andate via, perché tra poco c'è la seconda parte di Pop and Go che fa rima con Please Don't Go. E ovviamente i brani non è che arrivano qui casualmente, il nostro programmatore fa tutto un filologico, un discorso dalla mattina fino a mezzanotte e mezzo. Buona serata a tutti e buon viaggio, siete all'ascolto di Isoradio, il Destinazione Pomeriggio, il nostro contenitore pomeridiano, ancora un'ora con Pop and Go tra pochissimo, ma intanto vediamo quelle che sono le ultime notizie per chi è in viaggio. Sulla 1 tra Basso Lodigiano e inizio con Planare Piacenza, direzione sud Bologna, abbiamo una segnalazione da poco di incidente, siamo all'altezza del chilometro 54. Sulla 10 tra inizio con Planare Savona e Celle Ligure verso Genova, 4 km di coda, incidente all'altezza del chilometro 33, consigliamo di uscire ad Albisola e utilizzare la viabilità ordinaria, quindi l'Aurelia, la statale 1 via Aurelia, e si rientra in A10 a Celle Ligure. Sempre in A10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova abbiamo 2 km di coda per traffico. Sulla 12 tra Genova Est e la 7 verso Genova code per traffico, c'è un mezzo fermo, una moto, attenzione in galleria tra prima, in prima corsia tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, siamo all'altezza del chilometro 10. Tra poco tutte le altre notizie.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai Isoradio.

0: Eccoci qua, 18-11 minuti, seconda parte di Pop and Go, sempre con la Trinità del Tedio, che
1: eccoci
0: è
1: Brocani,
0: che parla, la nostra splendida Pamela D'Amico, buon che è meglio che non parli, e poi il maestro Filippo Merola,
1: sì,
0: che
1: buonasera,
0: suona.
1: Buonasera.
0: Suona, però parla pure, questo è un problema.
1: E dovrei parlare
0: cose
1: di meno.
0: Interessanti da dire? Le dica fuori di qua, qui non si dicono queste cose interessanti.
1: Purtroppo oggi...
0: Baccate. Ma
1: posso dire?
0: La dica una.
1: Evviva il gran raccordo anulare.
0: Evviva sempre, viva sempre il grande raccordo anulare.
2: Evviva le api che ci danno la vita, oggi è la giornata mondiale delle api.
0: Sì, abbiamo già detto, basta. Abbiamo, tra l'altro l'abbiamo già fatto.
2: Salutiamo tutti gli apicultori.
0: Tutti gli apicultori, quelli che apicultano.
2: Cultori di api.
0: Certo, adesso noi invece gli diamo il numero telefonico, perché dobbiamo permettere alla gente. Tanto stanno mandando un sacco di omicidi oggi.
1: Sì, è vero.
0: La verdura per lei.
2: Si sono scatenati.
0: Però dovete ancora indovinare, quelli della seconda ora che non hanno sentito la canzone misteriosa, quello, perché vi fa vincere questa bellissima maglietta con tanto di consumazione, sì, gratuita al Bar Donecchia. Allora vai con la nostra Autoradio Time Machine.

0: Non si canta però.
1: Ma non c'è il titolo, non lo dice quasi mai il titolo.
0: Così l'aiuta.
1: No, vabbè, facile. Cioè, per me, io la ricordo benissimo, questa canzone era negli anni 90.
2: Chi lo sa?
1: Allora, ci dovete dire il titolo esatto, l'artista in questione, il gruppo, in questo caso il gruppo, e l'anno della pubblicazione, che è un po' ballerino, perché è uscito forse a cavallo.
0: Posso dire una cosa? Lei sta alla musica come CR7 sta al calcio.
1: Lo può dire forte, lo può dire forte.
0: Le piace questa.
1: Io questo gruppo lo conosco, c'ho tutti i dischi che hanno fatto, uno praticamente ce l'hanno fatto solo quello.
2: Allora, voglio dare un aiuto, non sono i Nomadi,
1: no, brava,
0: neanche i Pooh,
1: brava, bravi,
2: ma
1: bravi.
2: Perché poteva sembrare,
1: è un bel aiuto,
2: un
1: questo devo dire,
2: armonico sembrava un pezzo dei
1: è
2: Nomadi.
1: Un bel aiuto. Intanto vogliamo ringraziare quelli che nella prima ora hanno vinto, e in questo caso c'era Barbara, che ovviamente Barbara ci azzecca sempre, e poi credo che ci sia stato anche un altro vincitore, comunque la maglietta con la consumazione
0: Bardonecchia
1: è tutta
2: noi
1: sua.
2: Ne abbiamo anche altre,
1: ne abbiamo anche altre, ma domani ovviamente avremo altri premi. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo delle Bambole di Pezza. Lei lo deve dire il titolo.
2: Porco.

0: Mi scrive amore, buongiorno. Ma si legge?
1: Porno.
0: Porno.
1: Porno.
0: Questa
1: subito.
0: È la nuova canzone delle bambole di Pezza.
2: Ma quante volte può succedere?
0: Può succedere, può succedere. Uno si scrive, sbaglia e scrive, dice buongiorno, scrive qualcosa.
1: C'è anche un'uscita autostradale a Spoporno.
0: A Spoporno, certo. 18 e 16, esca da questo studio. 18 e 16, anzi, quasi 17. E stanno scrivendo in tanti anche per aggiudicarsi le magliette.
2: Ma anche per sfidarmi nel comicidio. No,
0: anche per
2: sfidarmi
0: nel comicidio. Poi c'è una nostra ascoltatrice che, poverina, ha un problema. Si chiama Monica e convive con uno sciame d'api, sì. E ha contattato diversi apicoltori, ma niente, devono tenerle nel camino, poverine loro e poverini anche loro, cioè i padroni
1: ma
0: del
1: guardi,
0: camino.
1: Le posso, la posso tranquillizzare, signorina, che le api non pungono solamente se vengono stuzzicate.
0: Sì, ma non è il posto loro dentro un camino, dentro una casa, no? E immaginiamo...
1: Beh, magari hanno freddo.
0: Sì, va bene, quindi allora facciamo così, se qualche apicoltore, sì, ha interesse a prelevare queste api dal camino della signora Monica, e tra l'altro dice vendesi villetta con vista api ed essere molto
1: carino.
0: Bella. Vedi la villetta con, sì, il miele incorporato, certo, quindi fanno anche il miele la mattina.
2: Allora, bene, senza api, cari amici miei, l'equilibrio del pianeta verrebbe stravolto e noi moriremmo rapidamente.
0: Lei per
2: che per
0: prima,
2: qualcuno
0: però
2: sarebbe anche meglio.
0: No.
2: Ma perché dovrei morire io? Scusate,
0: no,
2: quindi
0: tutti,
2: rispettate
0: tutti
2: le api.
0: Giusto,
2: rispettate,
0: giusto,
2: le api.
0: Bene, grazie per questa bella, per questo bello appello. Possiamo,
2: prego,
0: anche promuovere un'altra campagna.
1: Sì.
0: Adotta un'ape.
1: Un'ape.
0: Che
1: anche
0: vedo,
1: perché la villetta con le api acquisisce valore.
0: Ma così si vuole, certo, perché sì, è una villetta con le api. Adesso invece andiamo a vedere se a Spotorno ci sono le api o se nel cantiere ci sono gli operai e quindi magari ci sono delle code, quindi chiediamo per tutto questo a Roberto Fragomeno di aggiornarci.
3: Sì, sì, abbiamo a Spotorno codina 10 tra Spotorno e fine comprare nel Salone verso Genova, sono 3 km per traffico, e anche tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova 2 km, questa è la 10 dei fiori. Ci spostiamo dall'altra parte del nord, al nord-est, sulla Venezia-Trieste, code per incidente tra Meolo Roncade e San Donato di Piave verso Trieste. A San Donato di Piave allo svincolo abbiamo 6 km di code in direzione est, quindi in uscita dal nostro paese. Poi sulla Brescia-Padova 9 km tra Verona Est e Montebello verso Venezia, quindi situazione complicata al momento al nord-est sulla 4.
4: 5 per 1000 uguale 1, giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: All This Time con Sting su Rai Radio 18 e 24.
1: Sting.
0: L'abbiamo ascoltata questa bella. Vedi come fa? Così si fa i disannunci.
2: Ah, okay.
0: Questo accento così un po' abruzzese, provi anche lei.
1: Grazie,
0: dai.
1: Maestro.
2: Ma Fernando tuo piezzo
0: più o meno, vabbè. Okay. Vedo che comunque sì. Abbiamo proprio
2: vengo da lei a fare lezioni,
0: sì,
2: di
0: lo so, infatti la boccio ogni volta
2: però con tutti i soldi che spendo la prego.
0: Guardi, lasci stare allora
1: soldi,
0: siamo alle 18:25 ragazzi, siccome che non abbiamo tanto tempo da perdere, c'è gente in coda che fa la coda, ma seria, però non
2: sì,
0: come la voi,
2: no, come,
0: cioè,
2: voi.
0: No, come la fa l'amico mio Gigi,
2: sì.
0: fa una coda fantastica.
2: Buona,
0: mamma mia, fantastica.
2: Ci mette il sedano?
0: Ce ne andiamo adesso, invece abbiamo scoperto che esiste anche una Lapponia in Svezia, vero? Quindi andiamo, che però è la Ponia Scalo, non è proprio la Ponia Centro.
1: Esatto.
0: Andiamo dove? A
1: Kiruna.
0: Bello.
1: E vi lamentate sempre che fa caldo e io vi porto un po' al freddo.
0: Città della Svezia, capoluogo del comune di Kiruna, è la città più settentrionale. Pensate,
2: sì.
0: 20.000 abitanti a nord del circolo artico, è famosa per le sue miniere di ferro.
2: Sì.
0: Basta.
1: Allora, pensate che per la sua posizione geografica il sole non tramonta mai,
2: mai
1: a giugno.
2: Mai.
1: E io ci sono stata, eh? Io ci sono stata, per quello vi ci porto.
0: E c'è il sole di mezzanotte, no?
1: Esatto, l'ho visto, ma soprattutto mi sono fatto un bel giro sulle slitte trainate dai cani.
0: Però si poteva fare un bagno, lei. Perché non
1: insomma,
0: se l'è fatta lo bagno?
1: Non se l'è fatta.
2: È adorabile, è un posto adorabile. È chiamata
1: adorabile.
2: Anche la piccola Svizzera.
0: È chiamata la piccola Svizzera, esattamente proprio come Ivrea, dove siamo stati nella prima ora. Cos'altro c'è da sapere?
1: C'è la Kiruna Kirka, l'antica chiesa della città.
0: Ecco.
1: E pensate che è un edificio completamente in legno ed è uno dei più grandi della Svezia.
0: Sì.
1: Pensate che emozione stare in una cosa di legno a meno 45 gradi.
0: Comunque è una città molto, molto nuova, molto recente.
2: Conosciamo il sindaco?
0: Conosciamo il sindaco, ma sappiamo chi l'ha fondata.
2: Ah, bene.
0: Glielo dico io, glielo dico io. I ritrovamenti archeologici hanno svelato che la zona di Kiruna è abitata da circa 6.000 anni. Tuttavia, la città di Kiruna è stata fondata soltanto nel 1900, anche se i Sami sapevano della presenza dei minerali ferrosi nelle alture circostanti. Nel 1696, Samuel Mert, un computista della piccola comunità rurale di Kengis, scrisse infatti della presenza di metallo sulle colline di Kirunavara e Lussodara.
1: Sono anche
0: due scaffali, si chiamano così, io ho due scaffali che si chiamano proprio Kirunavara e Lussovara, quindi sono parenti di questa città. Quindi Samuel Mort, che è ancora vivo,
1: è andato lì in pieno inverno, è morto.
0: No,
1: perché lì è una
0: poverino,
1: follia andare
0: poverino,
1: in
0: quindi abbiamo dato già delle notizie importanti, direi di
2: possiamo prendere il volo, torniamo a Roma, andiamo a Orco Feglino.
0: Ma quella stai fila, questa è il sole di mezzanotte, diverso. Vai Roberto, Orco Fellino?
3: Allora, sì, vediamo, no, Orco Fellino l'abbiamo appena dato.
0: Quindi non ci sono altri aggiornamenti da fare?
3: Lì è stabile.
0: Tutto stabile, quindi possiamo ascoltarci una canzone e poi le previsioni del tempo. Che
3: perfetto,
0: dici? Quindi ci ascoltiamo Annalisa con la canzone estiva?
1: Porta in estate subito!
0: Subito.

0: Ma allora è una moda,
1: sì, sì, questa parola
2: però è una canzone estiva, ragazzi, perché ragazzi, nonostante tutto ci siamo quasi, fra un po' è estate sul calendario, noi fuori c'è una pioggia,
0: un uragano
2: che ci ha investito solamente il nostro studio, però devo dire, perché poi il resto, sì, visto che Roma è tutto
0: sereno.
2: Però, sì, vabbè, questa è una nuvoletta nostra, però adesso noi chiediamo a Roberto di collegarsi con chi ne sa di più sull'evoluzione meteorologica.
3: Te lo consento. Vediamo le ultime. In A1 tra Barberino e Calenzano verso Firenze, 4 km di coda per un mezzo fermo. Sulla Venezia Trieste 6 km a San Donato di Piave in direzione fuori Italia, in uscita dall'Italia, questo per un grave incidente. Sulla Brescia Padova 8 km. C'è un veicolo in fiamme tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. Sulla 21 abbiamo in prossimità di Cremona verso Brescia code per incidente. Ora ci colleghiamo col servizio meteo dell'Aeronautica Militare. Buonasera dal tenente colonnello Lorenzo Granati.
4: Grazie, buona serata anche a voi. No, non c'è soltanto l'area di Roma dove sta piovendo, anche se insomma per quello che riguarda il Lazio al momento sembra confinata appunto alla capitale e poco più giù. Ci sono però tante nubi sul versante tirrenico, c'è qualche pioggia sulla Campania e sul basso Lazio. Invece però i fenomeni più di maggiore interesse li troviamo al nord-est, che si sono originati sulle aree alpine tra la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia, adesso invece si stanno trasferendo sull'area prealpina e addirittura qualcosa sta sconfinando sulle pianure tra appunto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Temporali segnalati anche sull'area appenninica tra la Liguria e l'Emilia Romagna, e ci sono soltanto poi delle nubi lungo le restanti aree montuose sia alpine che appenniniche. Una situazione che sarà così ancora per qualche ora, poi in serata torna praticamente il sereno dappertutto. Una giornata che ha visto le temperature rialzarsi in maniera significativa, ancora un po' di vento moderato sulle regioni centro-meridionali, localmente forte sull'area ionica della Calabria e l'entroterra della Sicilia. È tutto, la linea torna allo studio.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Che bella. Drop Dead si chiama così, loro sono Olivia e Rodrigo. Insieme.
1: Bella
0: coppia, sì. Un po' come Albano e Romina. 18:37, salutiamo tutti i nostri ascoltatori che ci segnalano ovviamente anche con un certo orgoglio di aver fatto la coda a Orcofeldino.
2: Ha visto?
0: Salutiamo Mary.
2: Un must.
0: Mary,
1: è una moda dice, ormai.
2: Sì, certo, andare a Orcofeldino.
0: Che ci segnala anche traffico bloccato a 10 dopo Savona verso Genova.
2: Quasi quasi chiede, vado stasera.
0: Ci chiede che cosa è successo verso Genova dopo Savona. Dopo Savona verso Genova, insomma, più o meno sulla 10, ma sicuramente sono problemi classici di quel tratatto a quest'ora, giusto Roberto? Penso di sì, no?
3: Siamo sul normale.
0: Siamo sul normale, quindi tranquilla Mary, poi insomma, la coda Orcofeldino.
2: Noi non siamo sul normale, ma la coda
0: sì. Vantati,
3: anche perché ci sono dei lavori, è normale, con
0: i lavori, i cantieri, ragazzi, i cantieri.
1: Noi abbiamo lanciato una moda, noi lanciamo mode.
0: Lanciamo una canzoncina, fate una canzone, dai, fate una bella canzone live.
1: Ma forse senza prove, improvvisata proprio così.
0: Sì,
1: al volo.
2: Facciamo una canzone sconosciuta.
1: Una che proprio così.
0: Che nessuno sa. Sentiamo.

0: come fosse, ma è con te. Bravi, comunque non siete riusciti a distruggere una canzone.
1: Bravi
0: che
1: lo stesso.
0: È bella questa canzone.
2: Bravi lo stesso.
0: Vabbè, detto questo, ragazzi, torniamo tra poco perché siamo quasi sul finale. Ci fermiamo un attimo perché io sono veramente molto emozionato da questa vostra performance. Sì. Me ne voglio andare, ciao.
1: Devo andare al bagno, no?

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Rai Radio.

0: mamma, ciao mamma, guarda come mi diverto. Allora,
1: eccomi mamma.
0: Noi qui ci divertiamo veramente tanto, però purtroppo ci sono un sacco di persone in giro che sono bloccate, stanno facendo le code. Loro vogliamo ricordare, Roberto, che ci sono due problemi in quel tratto incriminato che parliamo appunto di zona Savona, e c'è la classica diciamo coda che si crea per i lavori che so che è proprio da Spotorno, giusto?
2: Esatto,
0: i cantieri, e poi c'è un incidente più avanti, però
1: più avanti verso Genova, anzi tra un attimo diamo la linea al centro multimediale, quindi ci daranno tutti gli ultimi aggiornamenti riguardo a queste due situazioni. Intanto però voglio ricordare gli 8 chilometri sulla Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello verso Venezia, e i 6 chilometri a San Donà di Piave in uscita dal nostro paese, quindi verso la Slovenia, sono dovuti anche questi a un incidente. Ma ora sentiamo le ultime anche dalla 10, ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
3: Certo, buonasera a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Antonella De Cesare. Effettivamente la situazione più complessa al momento ce l'abbiamo in Liguria sulla 10 Genova-Savona. Al momento è stato bloccato il traffico tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova per consentire appunto i rilievi per questo incidente tra una moto e due auto. All'interno del traffico bloccato al momento ci sono 7 chilometri di coda. L'alternativa è uscire a Savona Vado e rientrare e poi in autostrada a Celle Ligure. Ancora sulla 10 abbiamo tra il bivio con la 7 e Genova Aeroporto in direzione di Ventimiglia un chilometro di coda invece per un incidente tra due auto. Qui il traffico scorre su una sola corsia e ci sono poi ripercussioni sulla stessa 7 Serravalle Genova, con code che partono da Genova San Pier d'Arena per chi viaggia verso Milano fino ovviamente alla 10, e verso Genova tra il bivio con la 12 e sempre quello con la A10. Ancora sulla 7 poi ci sono code per lavori di ammodernamento della rete tra Genova Bolzaneto e Busalla, al momento di un chilometro in direzione di Milano. Altra direttrice ligure, sempre per lavori di ammodernamento, ci sono code sulla 12 Genova Sestri Levante tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Andiamo adesso in Toscana sull'Autosole. Tra Barberino di Mugello e Calenzano sono 4 km di coda verso Firenze. Il motivo è un camion in panne in galleria. Anche qui naturalmente i soccorsi stanno già intervenendo. E per quanto riguarda l'area toscana, vi aggiorno in tempo reale, il mezzo è stato spostato. Naturalmente rimangono ancora 4 km di coda. Dicevamo in Toscana, sulla 11 Firenze e Pisa Nord è trafficato il tratto tra Firenze Ovest e Prato Ovest per chi è diretto verso per i soliti 10 minuti. Stessi tempi verso Torino tra la tangenziale est milanese e Cormano. Poi sulla vicina 8 Milano Varese, per percorrere il tratto tra lo svincolo Lainate Arese e Castellanza verso Varese occorrono circa 40 minuti, mezz'ora in più. Andiamo poi sul versante adriatico, qui le code sono per lavori. Verso sud, tra Fermo e Grotta a Mare, con tempi di mezz'ora. Tra Rosito degli Abruzzi e Pescara Nord, di 20 minuti. Nella direzione opposta, quindi verso nord, ci sono 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto, 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso. E chiudiamo con la parte sud della rete, dove abbiamo il traffico della capitale, come sempre in uscita dalla città su tutto il tratto urbano della A24 Roma Teramo, quindi verso il grande raccordo anulare, e poi ancora più a sud sulla tangenziale di Napoli, tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e guidate con prudenza.
4: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
5: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Next, chi era?
1: Moneskin.
2: Bravo, ottima pronuncia.
0: Allora, perché si chiamano Måneskin? Non sapete perché si chiamano Måneskin?
1: Lo sapete benissimo,
0: no? Perché Victoria De Angelis, la bassista,
2: ha origini svedesi proprio.
0: Proprio svedesi. No, perché sono scandinavi.
1: È facile col computer che digitate. Io voglio dire a tutti i radioascoltatori che ci ascoltano. Loro sono qui con due sberle di computer con una tastiera. Io invece non ho nulla.
0: Sono origini danesi.
1: Io non ho nulla e so le cose perché io le so.
0: Sta contando un po' di saccenza, molto fastidio. Non sapeva nemmeno cos'era il bee watching. Anzi, noi
1: andiamo
0: da Monica che ci ha invitato.
1: Io lo vedevo
0: scoperto
1: tutti i giorni su Italia 1.
0: Era Baywatch, è diverso. Allora andiamo a innanzitutto a salutare un po' di gente perché sono tantissimi che ci hanno scritto, ovviamente per insultarci, ovviamente, ma è giusto così perché noi siamo una trasmissione proprio.
2: Comunque Måneskin vuol dire chiaro di luna.
0: Grazie per averci detta questa cosa.
2: Sai,
0: e chi se ne frega?
2: Questi chiari di luna.
0: Allora, dicevamo appunto che la nostra amica Monica ci ha invitato ad andare in questa zona bella vicino al lago Brasimone, dove hanno girato anche lo Sbirro in Appennino con Claudio Bisio, uscita autostradale Badia.
1: E che cosa si fa?
0: Facciamo il bee-watching, guardiamo le api.
1: Io ho paura.
0: Osservare le api.
1: Io ho paura, lei sa che io.
0: Lei si rimanga qua.
1: Vabbè, vada lei, vada lei.
0: Non si può. Noi, guarda che bello, ci ha mandato anche le foto, sono bellissime. Allora, grazie a Rai Pubblica Inutilità che ogni volta ci manda in onda. Noi tra pochissimo, anzi adesso proprio, se togliamo le tende, ringraziando però in ordine d'apparizione il medesimo Gabriele Brocani, Pamela D'Amico, brava lo stesso,
2: grazie,
0: il maestro Filippo Merola ovviamente, e tutta la sua l'orchestra.
1: Ringrazio, purtroppo domani non posso venire,
0: vengo lunedì e poi grazie dall'altra parte del vetro al nostro ingegnere del suono oggi Gianni Tola, ladies and gentlemen, Angelo Calì
2: in regia. Lui lavora sempre.
0: Ci dicono che adesso i chilometri sono diventati 8 di coda, ma dovete sommarli poi con il tratto successivo, quello dei cantieri, quindi c'è una coda.
3: Confermo, 8 chilometri.
0: 8 chilometri, una coda è per l'incidente, poi c'è anche
1: la coda, quella classica
0: che noi abbiamo votato, quella tra Orcofegino e Spotorno. Ringraziamo anche Roberto Fragomeno per averci sopportato. Torniamo domani. Vi lasciamo con la canzone che era quella che dovevate indovinare. Qualcuno l'ha indovinato?
2: Si è aggiudicato
0: la maglietta.
2: Bravi lo
0: bar
2: stesso.
0: D'orecchia. E ascoltiamoci, va, che sono gli Spin Doctors, questi ragazzotti che ormai sono dei vecchietti, però questa canzone ancora ci fa muovere, si chiama Two Princess. Ciao a tutti,
2: ciao,
0: domani vi lasciamo con Benedetto, oggi puntata interessantissima.
1: Buona serata.
0: Non perdete, si parla di monopattini.
1: Elettrici?

0: flottiglia, attivisti bendati, ammanettati e fatti inginocchiare. Ben-Gvir li deride, benvenuti in Israele e diffonde il video. Netanyahu, abbiamo il diritto di fermarli, ma il ministro della sicurezza ha sbagliato. Mattarella, trattamento incivile a persone fermate illegalmente che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Meloni e Tajani, superata linea rossa, opposizioni, ora sanzioni e stop agli accordi. A Pechino Putin incontra Xi, comunicato di condanna degli attacchi all'Iran e del rapimento di Maduro. Trump, vado d'accordo con entrambi, Netanyahu farà quello che voglio. Del Mastro, in appello confermata la condanna a 8 mesi per il caso Cospito. L'ex sottosegretario, faremo ricorso, dimostrerò la mia correttezza. La procura aveva chiesto l'assoluzione. Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi. Il tour operator non avevano il brevetto per immersione in grotta. Operazione durata 3 ore. I sub finlandesi, il pensiero va alle famiglie. Emilia Romagna, scuole primarie aperte dal 31 agosto. Al via la sperimentazione in alcuni comuni per aiutare le famiglie. Laboratori culturali, sportivi, musicali e momenti di gioco.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Qualche anno fa i Simple Minds, questo brano bellissimo di oltre 5 minuti, Mandela Day, appunto a ricordare una giornata molto molto particolare, la ricordi insomma Benedetto, è un grande evento.
1: È stato un evento, sì, una di quelle cose che si ricordano e che rimarranno, io credo rimarranno veramente per tanti tanti tanti anni.
0: Beh, sicuramente, sì, devo dire.
1: Mandela è stato un... diciamo che non è stato, credo non sia stato ancora molto digerito tutta la capacità del, per esempio, il Tribunale della Riconciliazione, quella era
0: sì,
1: una
0: fantastico.
1: Cosa straordinaria.
0: Sì, in effetti forse diciamo una figura ancora deve essere valutata interamente.
1: Esatto.
0: Come capita
1: sì.
0: Spesso, ci vuole un po' di tempo, siamo un po' lenti a volte nel capire certe situazioni. Benedetto Marcucci, tra poco con Benedetto, ho sentito parlare di monopattini, non ho detto giusto?
1: Sì, sì, noi sai Roberto, amiamo passare, come si dice, di palo in frasca, nel senso che andiamo dai problemi del mondo ai problemi della strada, quindi...
0: Però sono problemi anche quelli.
1: Sono problemi seri, lo capiremo.
0: Allora, tanto andiamo un po' in A10, anche qui ci sono problemi perché tra Fine Complanare, Savona e Celio Ligure verso Genova abbiamo traffico bloccato con 9 km di coda. Il traffico bloccato è tra Albisolo e Celio Ligure verso Genova. I 9 km sono tra Fine Complanare, Savona e Celio Ligure verso Genova. Qui è avvenuto un incidente al chilometro 33, coinvolge due automobili e una motocicletta. C'è questa lunga coda, chi viaggia in direzione di Genova consigliamo di uscire a Savone e rientrare a Celio Ligure dopo aver viaggiato ovviamente sulla statale 1 via Aurelia. Questo è il percorso alternativo. Sulla 1 tra la località Aglio e la variante di Valico direzione sud Firenze abbiamo 4 km di coda e qui abbiamo un incidente all'altezza del chilometro 262, si sono formati appunto 4 km di coda. Sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano 7 km di coda, code anche tra Verona Sud e Soave in direzione di Venezia, ma queste sono code dovute al traffico intenso. Non mancano veramente oggi le notizie, le seguiremo insieme.

0: Ben detto.
1: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
0: E buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Soradio. Allora, come dicevamo poc'anzi con Roberto, parliamo oggi di monopattini. Un argomento del quale ci siamo occupati parecchie volte in realtà, Roberto, perché abbiamo iniziato quando i monopattini erano un po', diciamo, la novità, no, della mobilità urbana, ed eravamo un po' sconcertati del fatto che questa novità fosse introdotta in maniera così violenta, direi, nel senso che comunque si imposero subito come nuovi soggetti della mobilità urbana, creando non pochi disagi, tant'è che infatti poi giustamente si è pensato, il governo e il ministro Salvini ha pensato di introdurre una regolamentazione di questa nuova mobilità, che comunque è assolutamente legittima, non c'è nulla di male, è anche molto comoda, direi. E io l'ho sperimentata in un anno che ho vissuto a Milano, era sicuramente una forma di spostamento nella città molto utile, però c'è un grande però, nel senso che comunque è un mezzo che nel caso dei monopattini affittati, rigorosamente entro i 22, mi pare, 20 km all'ora, una cosa del genere. E mentre nel caso dei monopattini privati lasciamo perdere, insomma, nel senso che il monopattino, diciamo, affittato è regolamentato, era regolamentato, il monopattino privato invece no, e si vedevano queste scene assurde, anche, diciamo, questi reel passati nei social di persone che andavano a 60, 70, 80 all'ora, cioè veramente dei pericoli pubblici nel vero senso della parola. E quindi è arrivato il nuovo codice della strada, che ha introdotto le regole, ha introdotto il fatto che un monopattino, essendo comunque un mezzo a motore, debba avere una targa e debba anche avere l'uso del casco e debba avere anche giustamente un'assicurazione. Ora, qual è il problema? Che è successo qualcosa, cioè, diciamo, si è inceppato il meccanismo, perché se ricordiamo bene il codice della strada rimonta a 6 mesi fa, quindi, insomma, diciamo, il tempo c'è stato di mettersi in regola, no? Quindi mi viene da pensare che ci sia stata anche una sottovalutazione un po' collettiva di questo aspetto, e c'è stata forse una sottovalutazione anche da parte delle società di sharing. Adesso sentiremo Andrea Giarretta, vicepresidente dell'Asso Sharing, che probabilmente ci dirà di no, ma sentiremo anche il direttore generale della motorizzazione civile, Gaetano Servedio, che ci dovrà spiegare alcune osservazioni che vengono fatte soprattutto da Assutenti, noi avremo il presidente di Assutenti, Giuseppe Melluso, e da altre associazioni di consumatori, che dicono il problema è che le targhe, queste targhini da applicare dietro ai monopattini, non vengono consegnate, cioè comunque, diciamo, c'è vengono consegnate a rilento. Fatto sta che, insomma, sono fioccate, Roberto, nei primi 3 giorni di applicazione, multe a centinaia. Ora, è anche corretto che la polizia locale faccia quello che deve fare, nel senso che però bisognerà capire, cioè, anche un'intelligenza, una tolleranza, una lettura di come effettivamente poi il problema deve essere affrontato con grande, come dire, parsimonia, no? Quindi, per esempio, c'è stato il rinvio dell'assicurazione al 16 luglio, perché ovviamente è stato ritenuto giusto dare più tempo. Non so se si dovrà dar più tempo anche in altre parti di questa nuova regolamentazione, assolutamente sacrosanta, chiariamo, nel senso, anzi, direi che per quanto mi riguarda dovrebbe essere estesa anche alle e-bike, alle biciclette.
2: Il concetto è lo stesso, insomma.
0: C'è un motore, è quella, cioè, la differenza è quella, cioè c'è un motore, quando non c'è il motore si può ancora tollerare la bicicletta tradizionale che noi abbiamo sempre usato e conosciuto, diciamo, è spinta a pedali, quindi a meno che non sei un grande campione Pogacar, certo, o chi altro, diciamo, non puoi raggiungere grandi velocità. Se invece c'hai un motore e poi addirittura lo trucchi, insomma, arrivi a 50-60 all'ora come niente, quindi è bene che tu sia multato se vai a queste velocità, o comunque diciamo tu debba rispondere delle tue azioni con una targa. Detto ciò, sentiremo appunto i nostri ospiti, ci spiegheranno come ci dovremo regolare, Roberto. Io non ce l'ho il monopattino, tu ce l'hai?
2: No, io nemmeno, no, non ho nemmeno mai preso.
0: Però io li ho, no, invece io li ho usati, a Milano li ho usati molto, a Roma ogni tanto quando mi capita.
2: No, io mi ritrovo davanti la sera quando torno a casa tardi, spesso sono magari forse turisti in due...
0: Sì, ecco, quella è la scena classica, ormai è una cosa classica, diciamo, a Roma
2: con mille occhi sto.
0: La vediamo quotidianamente e speriamo che insomma si veda sempre meno, ecco.
2: Allora ne parleremo tra poco, intanto gli aggiornamenti a partire dalla situazione sulla 10, traffico bloccato tra Albisola e Celio Ligure verso Genova, ci sono 9 km di coda tra Fine Compranare Savona e Celio Ligure verso Genova per un incidente, consigliamo di uscire a Savona, viaggiare sulla statale 1 via Aurelia e rientrare appunto a Celio Ligure, questo è il percorso alternativo. In Appennino, in A1 tra Locale Taglio e la variante di Valico direzione sud e Firenze, abbiamo 4 km di coda per un incidente, qui siamo all'altezza del chilometro 262, incidente anche in A14, un tamponamento tra due auto, lo svincolo di San Benedetto del Tronto in uscita da entrambe le direzioni.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Ci siamo, torna a Play Memories.
5: Sono emozionata ma ho anche tanta paura.
6: Playing Memories, due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
8: Rai Su Radio.
9: Allora, andiamo subito a sentire il nostro primo ospite, Gaetano Servedio, direttore generale per la motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Buonasera, dottor Servedio.
10: Buonasera, buonasera a lei e alle radioascoltatrici e radioascoltatori.
9: Allora, abbiamo bisogno del suo aiuto per capire che cosa è successo, nel senso che, come dicevamo, queste regole, almeno dal mio punto di vista, poi ognuno ha la sua idea, però insomma, sono assolutamente sacrosante, anzi insomma, le ho salutate con giubilo, perché come dicevamo con Roberto Fragomeno, chi vive a Roma, chi vive a Milano, insomma, si stava assistendo veramente a una sorta di Far West che era assolutamente inaccettabile. Però c'è molta difficoltà nell'applicarle, nel senso che le società di sharing lamentano il fatto che queste targhe non si riescono a ottenere, e l'asso utenti si lamenta del fatto che non si fanno le multe. Insomma, cosa sta succedendo?
10: Beh, le parlo da organismo tecnico di esecuzione,
9: certo,
10: di una legge,
9: certo,
10: della,
9: certo,
10: la legge 177 del 2024, del dicembre 2024, alla luce della quale sono stati introdotti sostanzialmente gli obblighi del contrassegno per il monopattino, della copertura assicurativa insieme a quello del casco. Se mi dice come mai non vengono fatti i controlli, è un tema che non può rientrare nelle competenze,
9: certo,
10: della nostra,
9: certo,
10: amministrazione. Io devo fermarmi a spiegare, ed è giusto che sia così, ai cittadini, agli ascoltatori, la procedura legata appunto al contrassegno. Il contrassegno viene da uno studio in ambito comunitario, vedendo i paesi che erano già avanzati sul tema, e abbiamo performato insieme a Poligrafico dello Stato il modello di contrassegno che era compatibile col tipo di veicolo. Comprenderete,
9: certo,
10: tutti quanti che stiamo parlando di uno, chiamiamolo strumento genericamente, che in origine era un giocattolo e poi piano piano si è evoluto nel concetto di mobilità dolce. Da questo punto di vista il modello di contrassegno che abbiamo performato è quello che è stato ritenuto il più adeguato a quel tipo di dispositivo, collocabile tra l'altro sia nel parafango posteriore, chiamiamolo così, che sul piantone. Tra l'altro,
9: sì,
10: è recente una nota del Ministero dell'Interno che specifica chiaramente che l'importante è che venga posto in maniera chiara e visibile o sul,
9: certo,
10: piantone o posteriormente, ove posteriormente lo spazio non è adeguato per collocarlo, comunque sul piantone. E il fatto che abbia delle caratteristiche precipue di autenticità e anche di inamovibilità è stata una forma di tutela del diretto interessato, perché l'asportazione per collocarlo altrove avrebbe potuto prestare il fianco,
9: certo,
10: a problematiche di vario tipo, anche di tipo, chiamiamolo, di liceità nell'ambito della commissione di crimini. E, tra l'altro, il tavolo che noi abbiamo aperto ha visto partecipe sia Poligrafico sia il Ministero dell'Interno da questo punto di vista. Veniamo, diciamo, ai giorni nostri. Dal 18 marzo c'era la piazza formativa dove il cittadino direttamente con il proprio speed poteva elaborare la pratica, uploadare, caricare, come vogliamo dire, la pratica. Il nostro centro servizi lavorava la pratica e comunicava la pronta consegna presso un ufficio di motorizzazione civile. Orbene, è chiaro che mentre i primi tempi andavamo in regime di quasi sottodimensionamento, poi improvvisamente c'è stata un'accelerazione negli ultimi giorni.
9: Tutti si svegliano all'ultimo, dottor Servedio, purtroppo.
10: Sì, avremmo forse bisognava pensare anche questo, e da questo punto di vista noi l'abbiamo anche pensato, tant'è vero che poi in sostanza abbiamo un ritardo di elaborazione di 3 giorni, non di, certo, di una vita. È chiaro che se mi viene chiesto il contrassegno oggi dal cittadino e io glielo predispongo in consegna, io di quando dico io dico tutti gli uffici di motorizzazione, ringrazio i colleghi per il lavoro che stanno facendo su tutto il territorio nazionale, non penso che voglio dire, si possa attribuire una responsabilità piena ad un'amministrazione che ci ha pensato e ha regolato un prodotto mettendo a disposizione ben 60 giorni, tra l'altro non per scelta così caotica, ma per rispettare il principio introdotto dalla norma che dava 60 giorni appunto per mettere a regime il dispositivo. Ora, le società di sharing, tra l'altro, le ringrazio perché attraverso la propria rappresentanza di AssoSharing hanno pianificato con noi il lavoro e abbiamo individuato anche degli uffici specifici per consegnare a loro i contrassegni, tant'è vero che abbiamo dirottato su questi uffici la gran parte dei contrassegni proprio per mettere in condizioni le società di operare per tempo e mettere a posto le proprie flotte. Abbiamo avuto qualche, nonostante la piattaforma, ribadisco, fosse pronta dal 18 marzo, effettivamente loro hanno cominciato a poter operare tranquillamente dopo una quindicina di giorni perché c'era un sistema di compatibilità per i pagamenti con PagoPA, la persona giuridica se poteva farlo rispetto alla persona fisica, e questo è pur vero, però comunque sì, i margini di tempo erano enormi. Tra l'altro loro comprenderete che dovevano movimentare volumi economici non indifferenti rispetto al singolo cittadino, e questo sicuramente è stato un altro tema che però non potevamo assolutamente trattare noi dal nostro punto di vista. Riconosciamo la difficoltà di purtroppo generata da questo picco di domanda improvviso, un'accelerazione spaventosa, di erogare in just in time o tempo reale il servizio, però allo Stato abbiamo 2-3 giorni di ritardo, non di più, e comunque sia abbiamo anche mandato il messaggio a tutti i cittadini che a prescindere dalla prenotazione che gli diamo possono comunque recarsi in ufficio, e che mi consti ad oggi nessun cittadino è stato mandato indietro perché non aveva la prenotazione. Tra l'altro, stranamente, abbiamo situazioni in città tipo Bari, da cui vi parlo, che si è attestata al secondo posto nella consegna e lavora a 130 contrassegni al giorno, ma Milano ha dato un'ottima risposta e anche Roma. Certo. Torino sta lavorando ottimamente. Tra l'altro questo è un problema che impatta sulle grosse città, comprenderete.
9: Certo,
10: i piccoli centri non hanno alcuna difficoltà.
9: Dottor Servedio, ma prego. Io ho l'impressione che si sia un po' sottovalutato da parte, diciamo, dei cittadini, sicuramente non da parte di AssoSharing, che sentiremo con Andrea Gerretta tra poco. Però i cittadini forse hanno sottovalutato, perché questa, lei dice appunto, nasce come giocattolo. E non si è capito che però invece è un mezzo di locomozione a tutti gli effetti. Quindi va normato.
10: Con la legge 177 è successo proprio questo, che è stato detto in maniera tassativa dal legislatore, che è un veicolo, cioè è entrato nella categoria.
9: Sì, ma il legislatore ha preso atto giustamente di un dato di fatto, cioè non è un'opinione, diciamo, è una realtà, no? Cioè, quindi tant'è che infatti prima che arrivasse questa sacrosanta regolamentazione c'erano stati una quantità enorme di incidenti senza poter stabilire responsabilità, con appunto poi molto spesso ragazzi che scappavano, povere signore che venivano investite, cioè veramente una cosa allucinante, insomma. Detto ciò, appunto, speriamo che si risolvano queste difficoltà, no? Però bisogna fare forse una campagna di sensibilizzazione.
10: Allora, il settore educational della nostra amministrazione cura in maniera attenta il settore della sicurezza stradale e dell'educazione stradale in particolare. Le città diciamo anche in ambito PNRR stanno tendendo ad attrezzarsi tutti con le cosiddette piste ciclabili, proprio per tenere separato il flusso veicolare da quello appunto della mobilità dolce. La sensibilizzazione costerebbe nello spostare la frontiera dell'abilitazione tecnica, nel senso che noi pian piano nel corso del tempo ricorderete tutti quanti che per il ciclomotore prima non ci voleva mica la patente.
11: Certo.
10: Poi è arrivata la patente AM e certo, abbiamo fatto una forte abilitazione tecnica ed educazionale per chi conduce il ciclomotore sin da 14 anni.
9: Io e Roberto Fragmano siamo abbastanza, diciamo, avanzati nell'età, sì, da ricordare, sì, quando non c'era neanche la targa.
10: Non c'era neanche la targa, ce lo ricordiamo tutti perché mi pare che siamo messi anagraficamente allo stesso
9: abbastanza
10: modo.
9: Simili, diciamo.
12: Era il 1900.
9: Cioè, c'era quel documento così piccolino, così esile.
10: Sì, sì.
9: In fondo,
10: sì. Ma ricorderete appunto tutti quanti che sembrava normale andare in giro in un certo modo. Il monopattino elettrico ha suscitato immediatamente attenzione, considerando che nel momento in cui ha fatto il salto, come dicevo, da giocattolo a strumento, poi chi l'ha condotto era un soggetto differente, era il cittadino sì genericamente individuato, ma nella maggior parte dei casi è anche un conducente,
11: certo,
10: tant'è vero che
11: certo,
10: è entrato nella logica dell'intermodalità nella mobilità, treno monopattino, auto monopattino,
11: certo,
10: quello che è.
11: Certo.
10: E quindi da questo punto di vista, ecco, è un problema forse di educazionale, di educazione civica, piuttosto che di abilitazione tecnica in senso stretto. Il nostro settore educational ha il tema, fa l'analisi tra l'altro della purtroppo famosa mortalità annuale per incidenti stradali e sa perfettamente le percentuali di decessi nell'ambito di utenza vulnerabile che si collocano in quel settore. Sicuramente poi dal 16 luglio, con l'entrata in vigore anche dell'RC auto obbligatoria per i monopattini, l'evento sinistroso avrà un trattamento completamente differente, perché avrà una copertura anche economica del danno e sicuramente l'orizzonte temporale è quello per poter poi fare una valutazione di impatto generale su questi nuovi dispositivi.
9: Bene, grazie dottor Gaetano Servedio di essere stato con noi,
10: grazie
9: e grazie di averci dato questi ragguagli tecnici che comunque sono molto importanti. Grazie dottor Servedio.
10: Grazie.
9: Roberto,
12: sì,
9: aggiorniamo e poi andiamo a sentire Assosharing Andrea Giorritto.
12: Andiamo in A10, dove tra Fine Complanare Savona e Celle Ligure verso Genova abbiamo oltre 10 km di code, il traffico è bloccato per un incidente, tra poco ci collegheremo anche con Autostrade per l'Italia. Code in aumento anche in A1 in Appennino tra località Aglio e la variante di Valico, direzione sud Firenze, 5 km incidente all'altezza del chilometro 262, incidente appena segnalato in A4, attenzione tra Milano Est e la tangenziale nord di Milano in direzione di Torino, sempre in A4 ma ad est. Abbiamo code per incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave verso Trieste, a San Donà di Piave in uscita abbiamo 6 km di coda e code per traffico tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia.

0: 19:38 minuti, allora andiamo a approfondire la situazione complicata che c'è in A10 in questo momento. Ci scrivete in tanti per saperne di più. Come sempre siamo collegati con Autostrade per Italia, con Genova ovviamente, con l'ingegnere Gianmarco Angeletti, responsabile esercizio proprio del tronco di Genova di Autostrade. Buona serata, benvenuto su Isoradio.
1: Buonasera a lei, gli ascoltatori.
0: Allora, traffico ora tratto chiuso appunto in A10, quindi un po' le ultime notizie.
1: Sì, diciamo che abbiamo in questo momento due eventi in parallelo, entrambi sull'autostrada 10 Genova-Savona. Partiamo dal primo, diciamo sicuramente quello più complesso, con maggiori impatti sulla viabilità, che è quello che citava lei, con la chiusura del tratto compresa tra Albisola e Celle Ligure. Parliamo di un incidente che è avvenuto intorno alle ore 17 al chilometro 36-400, quindi tra Albisola e Celle Ligure. Un incidente che ha visto coinvolte una moto, un veicolo e un furgone. Al momento abbiamo circa 10 km di coda sul tratto, in quanto il traffico è bloccato per le operazioni che in questo momento vengono svolte dalla polizia stradale, oltre alla presenza ovviamente di soccorsi sanitari, soccorsi meccanici e al personale dell'Autostrada per l'Italia. In questo incidente una persona è rimasta gravemente ferita, e questo sicuramente sta impattando maggiormente sulle tempistiche dei rilievi che sono in corso, ripeto, da parte della polizia stradale. Diciamo che inizialmente abbiamo dato dei consigli per le brevi percorrenze di uscire inizialmente al Bisola, poi a Savona, e rientrare dopo aver percorso la strada statale 1 via Aurelia allo svincolo di Celle Ligure. In questo momento, viste le code che si sono formate, dicevo, sono 10 chilometri e le tempistiche ancora non molto brevi che ci stanno fornendo, diciamo, da parte della polizia stradale, al momento stiamo dando anche consigli per le lunghe percorrenze, quindi in particolare per chi proviene da Ventimiglia ed è diretto verso Milano, consigliamo di percorrere l'autostrada 6 Torino-Savona e l'autostrada 21 Torino-Piacenza. Stessa cosa perché, diciamo, è diretto verso Livorno, dopo aver percorso l'autostrada 6 e l'autostrada 21, diciamo, percorrere o l'autostrada 26 o l'autostrada 7 proprio per ritornare verso le riviere. È in corso ormai da circa 30 minuti anche la distribuzione dell'acqua, ovviamente per le persone in questo momento sono in coda. E come dicevo, oltre a questo evento, per dare una panoramica completa di quello che in questo momento è in corso sull'autostrada 10, anche nel tratto compreso tra il bivio con la 7 e Genova Aeroporto, quindi in direzione di Savona, c'è un incidente con il coinvolgimento di due mezzi che sta comportando il traffico, diciamo, che scorre su una sola corsia, con impatti dal punto di vista delle code non solo sulla 10 ma anche sulla 7 Milano-Genova, sia in direzione nord che in direzione sud, e anche sull'autostrada 12 Genova-Sesti-Levante. In questo momento abbiamo questi due eventi in parallelo che chiaramente stanno impattando, diciamo, sulla fluidità del traffico su tutta l'autostrada 10.
0: Quindi situazione complicata, avremo modo di risentirci casomai nei prossimi minuti. Grazie all'ingegnere Gianmarco Angeletti, responsabile esercizio di Genova per Autostrade per l'Italia.
2: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
2: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Rai Isoradio.

0: 19:44 minuti, abbiamo sentito gli aggiornamenti da Genova. Nel frattempo la coda aumenta, ora sono 12 chilometri tra Fine Companale, Savona e Celle Ligure verso Genova, e chiuso il tratto tra Spotorno e Fine Companale, Savona verso Genova, questo per un grave incidente. Ci sono code anche tra Fine Companale, Savona e Celle Ligure, sempre verso Genova, tra i 10 e 12 chilometri.
1: Bene, dopo aver sentito il dottor Gaetano Servedio, direttore generale per la motorizzazione civile del Ministero dei Trasporti, andiamo a sentire Andrea Giarretta, vicepresidente Asso Sharing, che è responsabile dell'area micromobilità, quindi è esattamente colui che si occupa proprio dei monopattini. Buonasera, dottor Giarretta.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, ci diceva il dottor Servedio che c'è stata una collaborazione, proficua collaborazione tra Asso Sharing e Ministero, però qualcosa non ha funzionato. Infatti, diceva il dottor Servedio, probabilmente abbiamo forse sottovalutato che nei 60 giorni che sono stati dati per il rilascio dei targhini, tutti si sono un po', diciamo, concentrati all'ultimo momento, come spesso purtroppo succede. Ma invece a voi Asso Sharing cosa è successo? Cioè, cosa non ha funzionato?
2: Assolutamente, concordo con quanto ha detto il dottor Servedio, che tra l'altro ringrazio per la collaborazione. E come Asso Sharing noi siamo assolutamente d'accordo sulla tracciabilità del guidatore. Pensate che tutti i nostri mezzi hanno un GPS e un IoT che attivino ogni istante. Sì. Quindi noi facciamo.
1: Tra l'altro, nel vostro caso è proprio molto facile, perché
2: esatto. Non abbiamo nulla da nascondere, anzi, certo, pensiamo che responsabilizzare l'utente sia fondamentale. Ed è per questo che abbiamo collaborato in maniera tangibile, direi con la motorizzazione, non tanto col Ministero, pur essendo una parte dell'altro.
1: Beh, sì, insomma, diciamo, appunto, è una derivazione. No, insomma.
2: Però ci tengo a fare il distinguo.
1: Certo, certo.
2: Lo staff della motorizzazione è stato molto, effettivamente adoperato a trovare una soluzione ad una misura fatta di fretta, e il Ministero in realtà ha dimostrato varie volte di lavorare con la logica della fretta e non con tanto il buon senso. Era normale pensare che con uno sviluppo così innovativo, che richiedeva lo sviluppo di una piattaforma e su scala nazionale, pensare che funzionasse il primo giorno, diciamo, era un po' naive quantomeno. Infatti, un po' per l'italianità, un po' per qualche rodaggio di sistema, diciamo, per le prime 3-4 settimane ci sono stati dei ritardi che, concordo di nuovo con Servedio, se per un privato non dovrebbero essere stati un problema, perché un privato che si ordina un'etichetta, se la va a prendere, se la attacca la sera stessa, per lo sharing questo di fatto un problema lo ha creato.
1: Certo.
2: Nel senso che voi potete immaginare che comprimere in un mese la raccolta di 10-20 mila contrassegni per azienda, per poi applicarli su altrettanti mezzi sulle strade di magari 20 comuni italiani, considerando che devono essere posti in maniera accurata, senza far pieghe, pulendo la superficie, cioè diventa un'opera titanica. Ripeto, ringrazio di nuovo la motorizzazione per il supporto costante in filo diretto che ci è stato consegnato, però dimostra ancora una volta come questo ministero, almeno questa visione politica del ministero attuale, non consideri lo sharing come una potenzialità e soprattutto non consideri lo sharing come un'arma per combattere quello che è un utilizzo pirata. Cioè lo sharing di fatto è normato anche troppo, è ipernormato e garantisce sicurezza. Dal 2021, quando la velocità è stata abbassata a 20 km all'ora per i monopattini, ci sono stati zero morti, zero punto, cioè un tasso di mortalità zero. Di più di così non
1: diciamo da uso di monopattini sharing.
2: Esatto. Parlo solo dello sharing.
1: Certo.
2: E quindi la nostra posizione è quella di cercare di capire se ha davvero senso questa posizione ideologica in cui sharing e privati di fatto vengono trattati la stessa maniera, con stesse norme, stesse tempistiche, stesso tutto, quando in realtà, lei lo diceva proprio in apertura di trasmissione, si tratta di due mondi completamente diversi.
1: Certo.
2: Non c'è proprio la comprensione del fenomeno, non c'è neanche la visione di come aziende private possono
1: parte,
2: contribuire
1: però,
2: in positivo.
1: Dottor Giarretta, è normale che le norme siano le stesse, come lei stava dicendo, devono essere trattate, come ci spiegava anche il dottor Servedio, cioè c'è stata una collaborazione tra voi, no? Quindi, diciamo, era in qualche modo previsto che ci fosse.
2: Vero, Però le norme sono le stesse perché sono state volute scrivere così. Cioè i mezzi sono mezzi, sì, effettivamente anche... diversi.
1: Sì, sì, d'accordo.
2: Cioè, sono mezzi...
1: Sì, però mi lasci dire, se nelle macchine, diciamo, tradizionali, non è che se affitto una macchina c'ho regole diverse rispetto alla macchina del privato. È anche giusto che sia così, o no?
2: Dipende, perché esistono classi di macchine diverse. Se lei prende una macchina con meno potenza e velocità, ha delle norme diverse. I monopattini in sharing hanno tutti una caratteristica diversa rispetto a quelle private, che hanno potenza e velocità diverse. Proprio questo intendo. È stato fatto un po' di tutto un erbo un fascio, che è un unicum nei monopattini. Per tutti gli altri tipi di veicoli, dalle biciclette ai motorini, ai ciclomotori, vi dicendo, ci sono classi veicolari diverse che in questo caso sono stati proprio non considerati.
1: Certo. Allora, sentiamo anche l'opinione di Giuseppe Melluso, presidente di Assoutenti, che dal canto suo ha anche, diciamo, espresso le sue riserve. Buonasera, presidente.
3: Buonasera a lei, Giuseppe è mio padre, io sono Gabriele. Comunque hai indovinato, la ringrazio.
1: mi scusi, vabbè, quindi ho dato il nome del suo padre.
3: Si figuri. No, ad ogni buon conto noi ci siamo mossi, non abbiamo avuto lo stesso trattamento, non siamo stati convocati pur avendolo chiesto come consumatori, ma abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo chiesto al MIT delucidazioni ed eventualmente una proroga che coincidesse con quella dell'assicurazione per permettere... la valanga di richieste ancora pendenti sulle motorizzazioni provinciali e dare la possibilità a chi avesse fatto richiesta di mostrare la richiesta per superare la sanzione da 100 a 400 euro, ma abbiamo visto che alcune sanzioni sono fioccate addirittura in maniera impervia dal 16 maggio in poi. La risposta di Serve Dio per noi è stato, per quanto concerne infine la richiesta di proroga, la definizione delle caratteristiche etiche del contrassegno, perché noi abbiamo contestato che il contrassegno così com'è adesivo con la prima pioggia può andare via. E poi non tutti i monopattini.
1: Beh, oddio, su questo mi consenta di dissentire, nel senso che comunque la prima pioggia fino a un certo punto, perché se è fatto con un criterio, cioè credo che sia, ci ha detto il dottor Servedio che è stato fatto. Dottor Melluso, la sentiamo molto male, la sentiamo.
3: Ha
1: un collegamento che non funziona, mi scusi, ma purtroppo non riusciamo proprio a sentire quello che dice. Forse
3: adesso?
1: Sì, ecco, se si sposta forse più. Ecco, sì, adesso sì, prego.
3: Adesso sì?
1: Sì.
3: Noi abbiamo fatto le nostre osservanze con i consumatori che ci hanno fatto vedere come si è attaccato, anche perché non tutti i monopattini hanno degli alloggi, almeno i vecchi, per portare la targa, sia sulla parte anteriore che sulla parte posteriore. Quindi andrebbe comunque rivalutata anche in termini

0: vediamo alcun casco ancora possibilmente abbinato in questa fase di transizione, dove dal 16 luglio poi ci saranno le assicurazioni.
1: Ecco, su questo volevo brevemente tornare al dottor Giarretta, purtroppo siamo in chiusura. Dottor Giarretta, come risolverete questa questione del casco voi?
2: Allora, per quanto riguarda la normativa, il casco è un obbligo dell'utenza. E il problema è che da un punto di vista normativo non è possibile trasportare carichi, ed anzi, oltre all'igiene, che è un grandissimo tema, poi è anche sconveniente e insicuro portare carichi. Cioè, certo, la soluzione che noi abbiamo più volte proposto è quella di copiare dalle biciclette. Sotto una certa velocità potenza e in ambiti urbani ci sono degli obblighi più leggeri, sopra ci sono gli obblighi più pesanti. Sarebbe certo semplice, ripeto, certo, ed è questo che chiediamo al Ministero e, ripeto, dimostriamo con i numeri che è sicuro sotto un estremo controllo.
1: Certo, e quindi speriamo, insomma, che ovviamente l'inizio, l'avvio di queste cose poi ha bisogno sempre di aggiustamenti, quindi mi sembra, spero che, insomma, sia la sua osservazione sia di grande buon senso, quindi è anche riscontrabile, diciamo, dai dati, quindi magari dovrà essere fatto qualche aggiustamento sul nuovo codice della strada. Grazie ad Andrea Giarretta e grazie a Gabriele Melluso di essere stati con noi, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi, grazie come sempre a Lucia Pioppi, Valentina Lorusso, a Angelo Calia alla regia e a Claudio Campobasso alla parte tecnica. Grazie a
3: ciao,
1: te,
3: Benedetto,
1: Roberto.
3: Buonasera a te.
1: Speriamo che alla fine ci si arrivi a questa.
3: Si è aperto un tavolo, insomma.
1: Sì, si è aperto un tavolo. Speriamo di non vedere quello che vediamo tutti i giorni, che appunto, come dicevi tu,
3: è pericoloso. Così è pericoloso. Ma lì dipende dalle persone più che altro.
1: Sì, ma soprattutto anche per, insomma, l'incomunità personale, se ci va di mezzo, no? Quindi va bene. A domani
3: alle 19, Benedetto Marcucci con Benedetto, sono 19.55, tra un poco accendiamo la TV con i titoli del TG1, importanti notizie che arrivano a tutto il mondo. Nel frattempo riascoltiamo questo classico di Claudio Baglioni.

0: Flotilla, il video shock, attivisti inginocchiati, ammanettati e derisi, il ministro Ben-Gvir, terroristi, non eroi, Netanyahu ha sbagliato, ma è nostro diritto fermarli. Condanna di Mattarella a livello infimo e incivile, Meloni, Italia pretende scuse, opposizioni, immagini agghiaccianti, ora sanzioni e stop accordo UE-Israele. Meloni incontra Modi con India, partnership sempre più forte, sostegno ai negoziati di pace, opposizioni, caro energia, danneggia cittadini e imprese. Maldive, recuperati ultimi due corpi degli italiani, sub finlandesi, speriamo famiglie trovino pace, analisi sull'equipaggiamento per far luce su cause. Firenze, 15enne legato all'ISIS, arrestato per terrorismo, reclutava su internet, era pronto a colpire nel mirino anche il Vaticano. Studente accoltellato a Milano, 20 anni alla giovane che provocò lesione permanente, 10 mesi all'altro per omissione soccorso, in aula lui li abbraccia. È boom del commercio online, attenzione all'acquisto di prodotti contraffatti, l'agenzia delle dogane e monopoli intensifica i controlli. Festival di Cannes, tra cinema e glamour, sul tappeto rosso brilla la stella di Elodie, in pausa dai concerti fino al 2027. Sogno un film con Pedro Almodóvar, si confida al TG1, mi piacciono le sue figure femminili sempre profonde e tridimensionali.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo.

0: il numero gratuito 1518 del CIS per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
1: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

007, le atmosfere sono indubbiamente quelle. Skyfall, Adele, alle 22 minuti. Buonasera a tutti, buon viaggio. Prosegue il nostro contenitore serale, il ritmo della sera. Salutiamo Benedetto Marcucci che tornerà puntuale domani alle 19 con Bendetto, con un altro argomento. Allora, sono parecchie le situazioni problematiche sulle nostre autostrade. Andiamo in quella che abbiamo approfondito poco fa anche con un collegamento con Autostrade per l'Italia. Andiamo un po' a riepilogare il tutto. Sulla 10, tra Albisolo e Celerigole verso Genova, il traffico è bloccato con 10 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 33, che ha visto il coinvolgimento di due auto ed una moto e in corso la distribuzione di acqua. Ai soli veicoli leggeri che viaggiano verso Genova consigliamo di uscire a Savona e rientrare al Celerigole dove il percorso la statale 1 via Aurelia. Per le lunghe percorrenze verso Genova e Livorno consigliamo la 6 Torino Savona, la 21 Torino Brescia e la 26 verso Genova. A chi viaggia in direzione di Milano consigliamo di percorrere la 6 Torino Savona, la 21 e ovviamente questi i percorsi alternativi per le lunghe percorrenze. E anche ovviamente chiuso il tratto tra Spotorno e fine Compranale Savona verso Genova per questo incidente. Ripercussioni in A12 tra Genova Est e la 7 verso Genova, code per incidente anche in A12 tra Chiavere e Rapallo verso Genova, qui l'incidente è risolto, ci sono 2 km di coda in questo momento. In più in A10 tra la 7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia abbiamo 1 km di coda per un incidente all'altezza del chilometro 1, ripercussioni in A7 tra la 12 e la 10 in direzione di Genova e tra Genova San Pierdarino e la 10 verso Milano, sempre code per incidenti. In A1 in Appennino tra località Aglio e la variante di Valico direzione sud di Firenze abbiamo 5 km di coda anche qui per incidente.

29 minuti, torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti e torniamo all'ora 10, perché dobbiamo ribadire questa situazione complicata in questo momento tra Bisolo e Celio Ligure verso Genova. Il traffico non è più bloccato, questa notizia è importante, ma permangono 10 km di coda per questo incidente avvenuto all'altezza del chilometro 33 che ha visto il coinvolgimento di due auto e una moto. Ai soli veicoli leggeri che viaggiano verso Genova consigliamo di uscire a Savona, rientrare a Celio Ligure e viaggiato sulla statale 1 via Aurelia. Per le lunghe percorrenze verso Genova e Livorno, la 6 Torino-Savona, poi la 21 e la 26. Per chi viaggia verso Milano, la 6 Torino-Savona e la 21 Torino-Brescia. Questi percorsi alternativi, però traffico non più bloccato tra Albisola e Celio Ligure verso Genova. Tratto chiuso per incidenti invece tra Spotorno e fine Compranare-Savona in direzione di Genova. Queste le ultime appunto che arrivano dalla Liguria, dalla 10. Vediamo un po' il resto della viabilità, anche altri aggiornamenti, anzi li vediamo tra poco. Ora un brano di qualche tempo fa di Biagio Antonacci.

Valentino con Children, 20 e 18 minuti, un risultato di calcio che riguarda la Serie B. Si stanno giocando i playoff per venire in Serie A, in corso un match importante, un derby del sud in questo momento, Palermo-Catanzaro. Il match è cominciato da soli 15 minuti, il Palermo è già in vantaggio per una rete a zero. Il Palermo deve recuperare 3 gol perché nel match d'andata appunto il Catanzaro ha vinto 3-0 e il primo l'ha fatto, il primo gol, quindi al momento il risultato complessivo sarebbe 3-1 per il Catanzaro. Vedremo come andrà questo match questo derby veramente del sud siciliano calabrese, match molto importante, fini del salire in Serie A. Sono due formazioni che hanno militato tanti anni in Serie A, il Palermo soprattutto, ma anche il Catanzaro, Palanca, insomma è uno dei giocatori che mi vengono in mente con la maglia giallorossa del Catanzaro. Allora sono le 20 e 18 minuti, buona serata, buon viaggio, Gianni Tola in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, poi alle 21 sarà il momento di crossover con Alma Manera anche questa sera, qui in diretta dai nostri studi, la musica a 360 gradi. Alle 21 arriva anche Alessandro De Gerardis che ci darà compagnia, ci informerà fino a mezzanotte e mezzo.

20 25 minuti, allora andiamo sulla 32 Torino Bardonecchia, 2 km di coda per un mezzo pesante fermo in panne in questo momento, quindi attenzione sulla 32 Torino Bardonecchia, c'è un mezzo pesante fermo in panne, si sono formate delle code di circa 2 km, quindi vedremo tra poco l'aggiornamento della situazione. Migliora la situazione a Milano ancora sulle tangenziali, si stanno risolvendo le code sia sulla est che sulla ovest. Prima però vediamo la 4 tra Meolo Roncade e San Donato di Piave verso Trieste. Ora abbiamo rallentamenti, questi sono dovuti a un incidente avvenuto in precedenza, la situazione però sta migliorando. A Milano ancora code sulla ovest tra la 4 e la vecchia Vigevanese in direzione della 1, code dovute al traffico intenso, code ancora segnalate al sud sulla 29 Palermo Mazara del Vallo, zona industriale nord verso Mazara, sono queste dovute a un incidente. Sulla statale 3 bis Tiberina alla 45 a Madonnuccia Poggiolino verso Ravenna abbiamo rallentamenti anche qui per incidente, mentre segnaliamo ancora sulla ovest di Milano tra la 4 e la 7 direzione 1 code per traffico.

La versione di Gianni Morandi di questo brano portato al successo dagli Stadio, chiedi chi erano i Beatles. 20 e 34 minuti, ritmo della sera, versione 20 maggio 2026. Allora, la situazione in A10, parla ancora di 10 km di coda tra Fine Compranare, Savone, Celle Ligure, direzione Genova, traffico sbloccato già da qualche minuto, tratto chiuso tra Spoturno e Fine Compranare, Savone verso Genova, sempre per incidente. A Roma, tratto urbano dal 24, ancora code verso il grande raccordo anulare, quindi in uscita da Roma appunto verso il raccordo sono segnalate delle code sul tratto urbano della 24. Sulla 4 Venezia Trieste tra Meolo Roncade e San Donato di Piave direzione Trieste abbiamo dei rallentamenti in A32, 2 km di coda per un mezzo pesante in panna tra Circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Statale 189 della Valle dei Platani a Campo Franco in entrambe le direzioni il tratto è chiuso per un incidente, mentre non segnaliamo più rallentamenti sulla Orte Ravenna, ma Dunnuccia Poggiolino verso Ravenna il traffico torna regolare.

a Palermo, la favorita sempre 1-0 per il Palermo sul Catanzaro. Palermo che ancora deve recuperare due gol per andare ai tempi supplementari, quindi andare sul 3-3, che sarebbe il risultato che porterebbe le due squadre ai tempi supplementari per questa semifinale dei playoff di Serie B. Insomma, Palermo sta un po' comandando il gioco, ma non riesce a trovare in effetti sbocchi per raddoppiare. Il Catanzaro controlla senza troppi affanni, questo per usare un po' un gergo, no? Calcistico, delle cronache calcistiche. Veniamo invece alle cronache che riguardano le strade e le autostrade, quelle che ogni giorno vi raccontiamo. È chiusa la 10 tra Spotorno e Fine Compranare Savona verso Genova, ci sono 10 km di coda ancora tra Fine Compranare Savona e Celle Ligure in direzione di Genova, incidente, un grave incidente all'altezza del chilometro 33. Mentre a Roma, sul tratto urbano della 24, abbiamo code in uscita in direzione del grande raccordo anulare. Sulla 4 Venezia Trieste, tra Meolo Roncade e San Donà di Piave verso Trieste, abbiamo rallentamenti per un precedente incidente. Ora arriva Michael Bublé, questa è It's a Beautiful Day.

Michael Bublé, It's a Beautiful Day, le 20:47 minuti sulla 32 Torino Bardonecchia, tra circonvallazione Ulz e Bardonecchia verso il Frejus, verso Bardonecchia abbiamo 2 km di coda ora per traffico intenso. Solo a 4 Venezia Trieste tra Melo Roncalli e San Donato di Piave verso Trieste abbiamo rallentamenti per un incidente. Sulla statale 3 via Flaminia, alla variante di San Giacomo in entrambe le direzioni, ci sono anche qui rallentamenti per incidente. Ancora code sulla 4 Venezia Trieste a San Donato di Piave per un incidente, anche questo avvenuto nel pomeriggio, un grave incidente. Sulla 29 Palermo Mazara del Vallo a zona industriale nord verso Mazara, anche qui abbiamo code, anche queste sono per un incidente.

Benson Boone con Mr. Electric, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. 9 chilometri di coda in diminuzione, erano 10 tra fine Campolano e Savona e Celle Ligure verso Genova, una situazione sempre ovviamente molto complicata in questo momento sulla 10, 9 chilometri tra fine Campolano e Savona e Celle Ligure verso Genova in A1, tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano abbiamo rallentamenti per lavori in corsa a Roma, tratto urbano della 24, code in uscita in direzione del grande raccordo anulare. Tra poco prosegue la programmazione, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale, arriva Alma Manera, arriva Crossover fino alle 22, poi destinazione futuro da Milano, Nancy Squittieri alle 22:05. Prima però alle 21 ci saranno le notizie del giornale radio, in arrivo anche Fabio Carrero ci terrà compagnia, ci informerà fino a 00:30, quindi rimanete come sempre con noi. C'è Gianni Tola in console, stasera si esibisce a Roma proprio Ermal Meta, che è l'artista che andiamo appunto ad ascoltare. Ermal Meta lo ascoltiamo col brano di Sanremo, si esibirà tra poco alle 21 a Roma. Da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, vi auguro una buona serata, buon viaggio con Isoradio, alle 21 le notizie del giornale radio, ora appunto Odio le favole.

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
3: Ricevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'sei?
4: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Lignano Sabbia d'Oro, 1.000.000 di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Rai Radio.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, indignazione internazionale per il video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir irride gli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro alla schiena. Anche Netanyahu si dissocia, l'ambasciatore americano a Tel Aviv scrive che Ben Gvir è spregevole e numerosi paesi europei, tra cui l'Italia, protestano formalmente. Il presidente Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Condanna di Giorgia Meloni, l'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, afferma la Premier. Il punto con Enzo Arcieri.
2: L'immediata liberazione e il rapido rientro di tutti gli italiani ancora trattenuti in Israele è la richiesta allo Stato ebraico attraverso il suo ambasciatore a Roma, Peled, del governo italiano, che ha ribadito l'inaccettabilità di quanto accaduto, la gravità dell'intervento in acque internazionali delle forze israeliane. Il segretario generale della Farnesina, Guariglia, ha manifestato all'ambasciatore israeliano l'indignazione per il video diffuso dal ministro della sicurezza dello Stato ebraico Ben Gvir, in cui schernisce e irride gli attivisti inginocchiati, il volto rivolto verso il pavimento, le mani legate dietro la schiena. Ben Gvir cammina sorridente, compiaciuto, brandisce una bandiera dello Stato ebraico. Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni qui, afferma Ben Gvir. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata e scaraventata in terra. Il ministro degli esteri italiani aveva già affermato che il governo italiano si riserva di valutare le iniziative politiche più opportune anche in sede europee. Una linea rossa è stata superata, ha detto Tajani, che ha annunciato che entro domani tutti gli attivisti italiani dovrebbero essere liberi. La condotta di Ben Gvir ha suscitato anche la dura reazione del ministro degli esteri di Israele, Saar. Una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese. E persino il premier Netanyahu, che ha nuovamente rivendicato il diritto di Israele all'abbordaggio delle barche della Sumud Flottiglia, ha preso le distanze dal comportamento del suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori.
1: Stati Uniti e Iran, secondo i media arabi, il testo dell'accordo con Washington sarebbe quasi completato. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano è atteso domani a Teheran per la versione definitiva. La Repubblica Islamica insiste, per l'intesa serve la fine del conflitto in Libano. Poco fa l'ultima replica di Trump: stiamo trattando con persone ragionevoli, dice, ma deve arrivare la risposta giusta o ancora qualche giorno. Negli Stati Uniti intanto incriminato Raul Castro, Cuba è nei nostri pensieri, aggiunge il capo della Casa Bianca, la stiamo liberando, non ci sarà un'escalation. La tragedia delle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due subitaliani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5, lo ricordiamo, le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team finlandese tornerà a immergersi domani per cercare elementi utili alle indagini. A Milano, condannato il 19enne che il 12 ottobre dello scorso anno con altri 4 ragazzi ferì gravemente lo studente Davide Cavallo.
3: 20 anni, 8 in più di quanto chiesto dalla procura. Condanna esemplare nei confronti di Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina. Tenue invece per il complice Hamed Atia, 10 mesi per omissione di soccorso. I due, poco più che maggiorenni, erano parte del branco che lo scorso ottobre a Milano ha derubato, picchiato, accoltellato lo studente Davide Cavallo, 22 anni. Gli altri 3, tutti minorenni, verranno giudicati separatamente. Il fendente ha provocato lesioni midollari permanenti alla vittima, che ha rischiato di perdere l'uso delle gambe. Per la prima volta da quella sera, aggredito e aggressori si sono trovati faccia a faccia e prima che il giudice si ritirasse in camera di consiglio, Davide ha voluto parlare con loro. Poi i 3 si sono abbracciati. Già la settimana scorsa, parlando con la RAI, Davide aveva detto di voler riperdonare, usando queste parole.
4: Mi rifiuto di darla vinta a quello che loro hanno deciso di essere quella sera.
3: Colpito, quasi amareggiato dalla durezza del pronunciamento nei confronti di Chiani, Davide ha preferito non parlare alla fine dell'udienza.
5: Da Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
1: Il gruppo Stellantis ha firmato 2 accordi, uno con Jaguar Land Rover per produrre negli Stati Uniti, l'altro con la cinese Dongfeng per distribuire in Europa auto elettriche di alta gamma. Settimana importante anche per l'Italia, per Cassino si parla dell'interessamento di BYD, altro colosso asiatico. A Pomigliano dovrebbe iniziare nel 2028 la produzione delle e-car, piccole vetture di fascia economica alimentata a corrente. Nel servizio le voci dei lavoratori dell'impianto.
0: cassa integrazione a rotazione per i 3.730 dipendenti di Stellantis Pomigliano. La nuova auto, l'auto elettrica, rappresenta sicuramente una boccata d'ossigeno.
6: È chiaro, per noi è un'opportunità questo investimento, ma va costruito, perché comunque il futuro è un futuro tutto da scrivere. Su Pomigliano possiamo accettare questa grande sfida.
7: Questo è l'ultimo presidio di legalità che sta nel territorio, occupa un sacco di famiglie e il vero punto di svolta è stato questo.
8: L'importanza
7: è
8: che ci sia la piena saturazione di tutti gli impianti e di tutti i lavoratori.
9: Noi abbiamo sempre pensato che era un problema di investimenti in Italia. Oggi c'è un investimento in Italia e oggi si produrrà una macchina elettrica, così da dare anche spazio a un ambiente più sano per i nostri figli.
10: Napoli, Francesca Ghidini, GR1.
1: Ci fermiamo qui, adesso c'è Zona Cesarini.
11: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
12: Devi guidare su ghiaccio o neve? In queste condizioni l'aderenza dell'auto si riduce moltissimo. Per questo motivo è fondamentale montare pneumatici invernali o catene omologate sulle ruote motrici. Riduci la velocità e aumenta la distanza di sicurezza, anche 10 volte su strade particolarmente ghiacciate. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

0: Sweet Home Alabama alle 21:10 su Rai Radio Destinazione, il ritmo della sera in realtà. Allora andiamo avanti con degli aggiornamenti riguardanti il traffico sulle nostre strade e autostrade, e ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo 1 chilometro di coda per lavori tra gli svincoli di Modena Sud e Modena Nord in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Si sta smaltendo la coda per un incidente avvenuto sulla stessa autostrada ma più a sud, tra gli svincoli della località Aglio e il Bivio A1 variante di Valico in direzione sud, verso Firenze. E sulla stessa variante di Valico invece incontriamo del traffico rallentato per dei materiali dispersi tra gli svincoli di Firenzuola e il Bivio A1 variante di Valico in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Siamo tra il chilometro 20 e il chilometro 17. E infine si sta anche qui smaltendo la coda a tratti per traffico intenso sulla A4 Torino-Trieste tra gli svincoli di Cormano e quello di Milano Est in direzione est per chi viaggia verso Brescia. I tempi di percorrenza sono ancora calcolati intorno ai 35 minuti. Ed ora qui pronta la nostra Alma Manera con la sua musica a 360 giri.
1: Crossover.
2: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
1: Crossover. Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo alle frequenze di Rai Isoradio, un itinerario su giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover, in moto, pronti a vibrare sulle nostre frequenze, sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa. Viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Iniziamo con Through the Barricades degli Spandau Ballet, una ballata malinconica che racconta una storia d'amore osteggiata. La canzone è stata scritta dal chitarrista Gary Kemp in memoria di Thomas Kitso, un collaboratore della band ucciso a Belfast nel 1983, trasformando la sua tragedia in un inno universale contro la guerra e ogni divisione. Siamo nel 1986. Through the Barricades, Spandau Ballet, gira la musica.

0: centro bel tempo, disturbato nelle ore centrali da rovesci e temporali sui rilievi. Non si esclude un parziale coinvolgimento anche delle zone di pianura sul basso Lazio, come è accaduto appunto quest'oggi. Al sud e sulle isole è soleggiato su gran parte di queste zone, solo sul basso Tirreno tra Campania, Basilicata e Calabria avremo variabilità con nubi e qualche rovescio temporale, specie nelle zone interne, ma in alcuni casi i fenomeni raggiungeranno le zone costiere. I venti in generale saranno deboli o moderati, variabili al centro-nord, rinforzi di tramontano grecale sulle regioni meridionali dove avremo venti appunto più tesi. Dal punto di vista termico, un aumento dei valori minimi atteso, ma anche di quelli massimi al centro-nord e sul medio-alto Tirreno, dove di giorno potremo superare i 25 gradi. Stabili invece le temperature sul medio-basso Adriatico e al sud, dove resteremo al di sotto delle medie del periodo. È tutto, una buona serata e una buona continuazione da Rai Meteo.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Io ascolto Raiso Radio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
3: Crossover, crossover, crossover.
1: La musica a 360 giri.
3: Rieccoci in studio con me Gabriele Piro e Gustavo. Abbiamo ascoltato prima la musica di Gustavo. Adesso tocca a Gabriele Piro. Abbiamo fatto un'introduzione, abbiamo detto un po' di te, della tua vita musicale, della tua storia musicale, che continua con questo nuovo singolo uscito proprio ad aprile. Si intitola Sincera, una nuova avventura per te.
4: Una nuova avventura, sicuramente un progetto, un lato di me molto più maturo. Poi con la collaborazione con Boro, con Federico, mi ha dato
3: infatti
4: quello.
3: È una collaborazione. Featuring. Come si dice?
4: È un featuring con Boro Boro, che mi ha lasciato tanto, mi ha dato quell'energia e quella spinta in più che mi mancava in quel momento.
3: E noi l'ascoltiamo questa sera a Crossover, la musica a 360 giri. Gabriele Piro gira la musica Sincera.
5: Vamos, Coco.

0: reggae anche.
1: Un po' di reggaeton, un po' di reggae. Sì, c'è un po' di
0: c'è
1: reggaeton.
0: Questo ritmo che ti prende,
1: che fa muovere la testa sicuramente,
0: che crea sicuramente una dinamica emotiva anche, sì, se sì, vuoi. Sì.
1: Noi abbiamo cercato in qualche modo di incastrare quella che è appunto una produzione reggaeton, dembow, molto dalle sonorità estive, però allo stesso tempo con un testo che lascia quello che realmente volevamo comunicare, quindi avevamo una parte dentro sia io che Boro che volevamo cacciare, appunto, quindi lo abbiamo fatto con queste sonorità un po' più estive.
0: Ma è un po' autobiografico?
1: Sì, assolutamente sì. È tutto, cioè, sì, sia da parte mia che da parte di Boro, sicuramente autobiografico.
0: Da tutte e due, cioè sì. Avete relazioni stabili, rapporti stabili?
1: No, io adesso sono felicemente fidanzato, però.
0: Come si chiama la tua fidanzata?
1: Francesca.
0: Ciao Francesca, hai dedicato a Francesca qualche bella canzone?
1: Sì, assolutamente sì. Lei dirà di no perché dice che però sì.
0: Quale?
1: No, non sono uscite ancora.
0: Ah, uscirà.
1: No, usciranno.
0: Ci vuoi dire il titolo?
1: Fa ridere, si chiama Ambulanza, però.
0: Dedicare alla propria fidanzata la canzone Ambulanza. C'è un perché.
1: No, c'è un perché.
0: Quando esce?
1: Dobbiamo ancora elaborare un po' il tutto. Però uscirà breve.
0: Con la nuova stagione, vieni qua con la tua fidanzata.
1: Speriamo non con l'ambulanza.
0: Non venite in ambulanza, ma ascoltiamo Ambulanza. Ascolta, io ho un'altra artista collegata questa sera. Non ci facciamo mai mancare gli ospiti a Crossover. Erika Mu.
2: Eccomi, buonasera.
0: Ciao, come stai?
2: Ciao. Bene, grazie. Voi?
0: Bene, stiamo bene. Di che vita musicale stai vivendo, Erika?
2: Di attesa, perché adesso ricomincia il tour, quindi insomma, come penso ti dicano tutti gli ospiti, poi il momento in cui si raccoglie dal vivo è il momento più bello, quindi ricomincia il tour estivo e sono molto contenta. Un momento di valigia, diciamo così.
0: Infatti sarai a Monopoli il 1° giugno, il 14 giugno a Lecce, il 20 giugno a Procida, il 4 luglio a Offida, il 14 luglio a Taranto, il 17 luglio a Pisa, il 20 luglio a Carloforte e il 21 luglio a Correggio e l'11 settembre a Diamante. Insomma, non ti farei mancare un po' di su e giù.
2: Sì, ci saranno un po' di su e giù, queste sono le date del tour già pubblicate, insomma, che pubblichiamo in realtà domani mattina, credo, e poi speriamo che insomma se ne aggiungano altre, ed è sempre bellissimo.
0: Erika, ti volevo dire, tu hai una particolarità nella tua storia musicale, scrivi anche per le immagini, quindi per le colonne sonore.
2: Sì, mi è capitato alcune volte, sono state sempre esperienze molto forti, perché io tendenzialmente, proprio come approccio alla scrittura della canzone, lo reputo sempre un approccio visivo, cioè mi piace vedere delle immagini e descrivere quelle, dico anche se non sono reali, no? Cioè comunque scrivere per immagini concrete è il modo che ho io di raccontare, e quando poi queste immagini esistono veramente, non sono solo dei film mentali, ma sono proprio dei film che possono vedere anche gli altri, secondo me il messaggio si rafforza. È il mio crossover, diciamo, spesso è quello.
0: Ma tu sei un artista crossover,
2: arti.
0: Perché comunque fai teatro, hai fatto anche l'interprete in alcuni film, l'attrice, e hai affiancato Concita De Gregorio in uno spettacolo teatrale, Un'ultima cosa, quindi comunque
2: sei di fatto
0: un artista crossover, sia nella musica, sia insomma negli altri ambiti dello spettacolo. Diciamo, fai un po' un viaggio nelle sette belle arti, dai, sei anche nelle arti visive, qualche incursione la fai?
2: Guarda, mi è piaciuto collaborare con degli artisti che hanno, cioè con degli artisti, con dei pittori e con delle persone che lo sanno fare, perché io sono veramente negata con le arti visive, però mi piace molto collaborare anche con chi lo sa fare. E ti volevo dire che infatti con Concita De Gregorio che hai nominato, in realtà quest'estate ci sarà anche un tour che si va a intrecciare alle date che hai detto tu, che invece è un tour appunto teatrale che faccio con lei, tratto dal suo ultimo libro che si chiama La Cura, quindi sarà anche un'estate di tour crossover.
0: A volte le canzoni mi servono a visualizzare il futuro come lo vorrei, cantarlo per renderlo più possibile. La visione, la tua musica, la tua grammatica musicale ti fa vedere il futuro, Erika Mu?
2: Senti, forse sì, perché io penso, sai, come dice Vasco Rossi, che le canzoni sono come i sogni, no? Nascondasole sono come i sogni, ma secondo me nel senso proprio che sono come i sogni, perché come quando noi sogniamo in qualche modo anticipiamo quello che succederà, ma non per una roba di veggenza, ma semplicemente perché a volte quando molliamo un po' la presa e molliamo un po' il controllo, quindi quando siamo senza freni come nel momento del sogno, riusciamo a capire prima delle cose che desideriamo o che sentiamo potrebbero succederci, perché insomma le intuiamo prima. E secondo me quando si scrive è la stessa cosa, cioè siccome abbandoni un po' una parte razionale, riesci a fare un passo in avanti nel tuo futuro, quindi a capire che cosa senti anche se ancora magari non lo pensi.
0: Il brano che ascoltiamo questa sera è il tuo nuovo singolo, uscito ad aprile, un brano intimo e profondo che parla di libertà, di cura, di consapevolezza del tempo che scorre, di scelte inevitabili che tu hai dedicato alla tua bambina.
2: Sì, ho dedicato a mia figlia che adesso ha 2 anni, però appunto immaginandola grande, vedi, il futuro torna anche qui, pensando che la cosa più preziosa forse che io posso lasciarle in dono è la cura, perché credo che appunto sia una sorta di eredità. E qua ci ricolleghiamo a quello spettacolo che ti dicevo che farò con Concita, cioè proprio il tema della cura come un testimone da lasciare, perché se tu hai cura di qualcuno, quel qualcuno a sua volta saprà prendersi cura non solo di un'altra persona, ma anche proprio del mondo, delle cose, del sentire, della natura. Insomma, la cura è contagiosa.
0: Allora, facciamo girare la tua musica questa sera, crossover, la musica a 360 giri, Lasciarti andare, Erika Mu. Gira la musica! Ti ho lasciato.

0: Erika Mu, Lasciarti andare. Tra l'altro questa canzone è stata la sigla delle quattro puntate del programma Le parole della cura, in onda su Rai 3. Complimenti, Erika.
1: Grazie mille.
0: Cosa dicono Gustavo e Gabriele, che sono qui?
2: Veramente tanti complimenti.
0: Gabriele,
2: facciamo anche
1: un... Grazie ragazzi.
3: Sì, molto toccante, complimenti. Io non ho figli, non so tu Gabriele.
2: No, neanche
3: non
2: io.
3: Non so cosa si
2: però
3: provo.
2: Una nipotina piccolina, quindi immaginavo lei grande. È stato veramente veramente bella, complimenti.
3: Sì, complimenti.
0: Tra l'altro grazie. Questo brano farà parte della narrazione dello spettacolo che fai con Concita De Gregorio.
1: Sì, sì, appunto converge proprio su questo tema, che lei poi ovviamente declina in modi diversi, però come ti dicevo prima, la cura è un tema veramente molto largo, cioè nel suo libro si parla della cura nel senso proprio a volte ospedaliero, ma per arrivare poi invece alla cura che è anche semplicemente, come immagino gli artisti che sono gli ospiti da te stasera, prendersi cura, fare con compassione e trasporto quello che fai tutti i giorni, cioè anche curare la musica è un atto un po' rivoluzionario, è un atto gentile non solo verso se stessi ma anche verso gli altri, perché insomma fai nascere qualcosa che si spera tenda una mano anche agli altri in un momento di bisogno.
0: E la musica parla.
1: Sì.
0: Comunica, è una,
1: sì, sì.
0: Credo che sia l'arte più potente che c'è sulla faccia della terra. Nietzsche diceva che non potrebbe esistere la vita senza la musica.
1: Ma è vero, ma guarda, ora per tornare al tema dei bambini, ora non è che sia il mio tema principale, però cioè, se io penso come... per me era vitale la musica quando ero piccola e adesso lo vedo anche in mia figlia, cioè è una cosa innata, proprio le persone e la musica sono unite e da piccole ancora di più, poi non so cosa succede e a volte questa scintilla un po' si perde, quindi bisogna tenersela stretta.
0: Erika, quando sarai qui a Roma ti aspetto in studio, va bene?
1: Ci sarò, te
0: allora...
1: lo prometto.
0: Ti verrai a trovarmi e allora ti saluta il mio regista Alex Messina che ti ha avuto ospite a Radio 1 diversi anni
1: tanto.
0: Fa ti sta salutando, ce l'ho nelle orecchie, non lo sentite voi ma lo sento io. Mi ha detto
1: allora
0: di salutarti.
1: Tutta la squadra, grazie.
0: Ciao Erika Mu.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao,
0: buona musica. E a questo punto chiedo a Gabriele Piro cosa farà nel suo futuro prossimo. Appuntamenti.
2: Allora, usciremo a breve con un po' di date, quindi annunceremo tutto tramite social. Poi non ho un nome d'arte effettivo, quindi Gabriele Piro mi trovate dappertutto, molto semplice.
0: Vabbè, il tuo nome d'arte è il
2: mio nome.
0: Va benissimo così.
2: Però allo stesso tempo ci sarà tanta altra musica, tanta bella musica e ci divertiremo tanto.
0: Gustavo, per te il futuro.
3: Eccomi qui. Allora, al momento finisco questo giro di interviste che mi tiene impegnato almeno fino a metà giugno, dopodiché ecco, vediamo di organizzare qualche live, qualche tour, già sto vedendo un attimo. L'unica cosa, ecco, con le live io c'ho un rapporto di amore e odio, perché da un lato mi diverto tanto, dall'altro è anche relativamente stressante, perché... Comunque,
0: sei più artista da studio che da palco?
3: No, in realtà da palco mi diverto e mi piace, l'unica cosa è che poi mi ritrovo che mi si tira, faccio tanti bicchierini, quindi poi la serata si allunga e la convalescenza è dura.
0: Se, così. Ascoltate, voi vi piacerebbe e vi piace scrivere per gli altri?
2: Sai, no. Cioè, no? Nel senso, non è una cosa che escludo. Però essendo che io scrivo solo cose mie, personali, no? mi dispiacerebbe un po' dare quello che vivo.
0: Invece tu, Gustavo?
3: A me sì, a me piacerebbe. L'unica cosa è che io scrivo a modo mio. Dipende se piacerebbe agli altri quello che io scrivo.
0: E tu fai le proposte e vedi cosa succede. Bisogna non tenerle nel cassetto le canzoni. Io ho avuto Giuseppe Attanasio, l'autore di Meraviglioso Amore Mio, di Sincerità, di alcuni dei successi di Arisa, ma non solo di Arisa, e lui dice che non bisogna tenerle nel cassetto le proprie canzoni, perché bisogna mandarle ovunque, e se piacciono a qualcuno, chissà, possono essere interpretate anche da altri, se non da voi che le scrivete. Grazie ai miei ospiti Gustavo e Gabriele Piro. Ringrazio il mio regista Alex Messina, i nostri tecnici del suono Gianni Tola, Claudio Campobasso, Fabio Carrero. Grazie a te. E Ennio Salomone. Per concludere, Figli delle Stelle, Alan Sorrenti, un inno alla libertà e alla connessione universale. Il testo usa la metafora cosmica per descrivere una generazione che rifiuta le barriere, le divisioni e le guerre, celebrando l'amore e l'unione nonostante la fugacità del tempo. Siamo nel 1977, come le stelle, noi soli nella notte, noi ci incontriamo come due stelle, noi silenziosamente insieme ci sentiamo, non c'è tempo di fermare questa corsa senza fine che ci sta portando via. Il vento spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te, quando tu sei in me. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Gira la musica crossover, Figli delle Stelle, buona serata dal Mamanera. Alan Sorrenti, grazie ai miei ospiti.
3: Ciao, grazie.

Una donna non può, Francesca Michelin, alle 21:59, al microfono Fabio Carriero, che vi terrà compagnia fino a qualche istante prima della mezzanotte. Un saluto per la parte tecnica a Claudio Campobasso e andiamo avanti con qualche aggiornamento sulle nostre autostrade e strade. Andiamo sulla A3 Napoli-Salerno, dove incontriamo un tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domattina tra gli svincoli di Angri e quello di Angri Sud in direzione sud per chi viaggia verso Salerno. E in fase di risoluzione l'incidente sulla 1 Milano-Napoli all'altezza dell'uscita di Reggio Emilia per chi proviene da Bologna, quindi l'incidente è stato risolto. Invece abbiamo la chiusura del nodo stiamo sulla diramazione urbana della A24 a Roma, e chiusa il nodo del bivio A24 tangenziale est a causa di un incidente in direzione ovest verso il grande raccordo anulare, quindi prestare attenzione a questa chiusura. E poi ritorniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di traffico intenso tra gli svincoli di Valdarno e quello di Firenze Sud in direzione nord per chi viaggia verso Firenze.

0: Let's Spend the Night Together, il classico dei Rolling Stones alle 22.04 su Rai Isoradio. E allora diamo qualche aggiornamento su un paio di tratti stradali non gestiti da Autostrade per l'Italia, anzi sono tre gli aggiornamenti per la precisione. Andiamo sulla strada statale 106 Ionica, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di materiali dispersi poco dopo l'incrocio con Metaponto, strada statale 175 della Valle del Bradano in direzione Reggio Calabria. Andiamo sulla A19 Palermo-Catania, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria all'altezza del chilometro 119 e 400 in entrambe le direzioni. E poi strada statale 36 del Lago di Como, ci spostiamo decisamente a nord in Lombardia, sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato a causa di lavori di manutenzione tra i chilometri 17.900 e 22.200 in direzione del confine con la Svizzera. E ora la nostra consueta rubrica sull'uso delle nuove tecnologie, ideata e condotta da Nessy Squitieri, Destinazione Futuro.
1: Destinazione Futuro con Nessy Squitieri, regia di Federico Scoppio.
2: Buonasera da Milano. Il nostro ospite di oggi si chiama Massimo Volpe ed è founder e CEO di una startup che si occupa di innovazione nel settore retail. Andiamo subito a conoscerlo. Buonasera Massimo, benvenuto.
3: Grazie, buonasera. Buonasera a tutti.
2: Allora Massimo, raccontiamo ai nostri radioascoltatori quella che è la vostra storia, la storia di questa azienda. Come e quando nasce?
3: Beh, l'azienda nasce nel 2020, quindi è una delle realtà che nascono un po' durante il Covid.
2: Sì.
3: In verità la genesi arriva da anni precedenti di studio del mondo del retail, del commercio, di come nell'ultimo decennio, forse anche un po' di più, si è evoluto, si è cambiato completamente, e su come un po' questo mondo qua ha integrato così tanta innovazione da rendere necessaria la creazione di una realtà.
2: Okay.
3: Sì, sì.
2: Come si è evoluta dal 2020 ad oggi? Cosa è successo? Quindi siete nati come startup forse, ma siete partiti in due, tre? Ci racconti un po' come è andata in questi 5 anni?
3: Beh, è nata come un'idea. Diciamo che il punto di partenza era un po' studiare il mercato.
2: Sì.
3: Io passato un po' vivendo in diversi paesi, soprattutto negli Stati Uniti.
2: Sì.
3: E l'azienda è nata sì, con l'idea di due persone. Uh-huh. In cui abbiamo iniziato a mettere in piedi un po' di tecnologia.
2: Sì.
3: E capire come l'innovazione stava aiutando il business nel settore del commercio, come soprattutto le nuove tecnologie che stavano arrivando anche da settori diversi.
2: Sì.
3: Come il mondo, il settore della difesa.
2: Sì.
3: Come
2: sì.
3: Il settore della security.
2: Perfetto.
3: stavano appena entrando.
2: Certo, in altri ambiti, e quindi potessero andare,
3: certo,
2: a supporto di contesti molto, molto lontani, molto differenti, almeno qualche anno fa. Quanti siete oggi? Che persone, che profili hanno i vostri lavoratori? Quanti siete?
3: Beh, oggi noi siamo 18 persone.
2: Mm-hmm.
3: E i profili sono abbastanza variegati. Abbiamo delle persone che ovviamente conoscono bene il mercato, e poi insieme a questa abbiamo anche degli sviluppatori, persone che un paio di persone distribuite che fanno codice. Abbiamo anche degli analisti. Quello che è interessante è anche la varietà dell'età di queste persone. Le ultime persone che abbiamo preso in azienda sono persone under 25.
2: Okay.
3: E sono le persone che ci stanno aiutando a creare sempre più innovazione.
2: Okay.
3: dentro i nostri processi.
2: E io la interrompo Massimo, perché di innovazione parleremo nella nostra seconda parte. Ci fermiamo per qualche istante e ci ritroviamo tra poco ancora qui a Destinazione Futuro. A tra poco.
1: Destinazione Futuro torna tra poco.

0: Per un po' d'amore era Mannarino alle 22:12 su Rai Isoradio in questa serata di mercoledì 20 maggio. Allora andiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove è segnalato un incidente, quindi prestare attenzione tra gli svincoli di Monselice e quello di Terme Ugane in direzione nord per chi viaggia verso Padova. Siamo quindi all'altezza del chilometro 88 e 700, per essere più precisi. E andiamo sulla A12 Genova Rosignano, dove incontriamo un tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domattina tra gli svincoli di Sestri Levante e quello di Lavagna in direzione nord per chi viaggia verso Genova. Ci spostiamo sulla A14 Bologna Taranto, dove incontriamo l'uscita di Monte Marciano chiusa per lavori fino alle 6 di domattina per chi proviene da Ancona. E infine, ultimo aggiornamento, un tratto chiuso fino alle 5 di domattina sulla A5 Torino Aosta Monte Bianco tra gli svincoli di Aosta Ovest e l'allacciamento con dell'A5 con la strada statale 26 in direzione nord Monte Bianco. E ora la seconda parte di Destinazione Futuro.
1: Bentrovati a Destinazione Futuro, qui con me c'è Massimo Volpe, che è founder e CEO di una startup che si occupa di innovazione nel settore del commercio al dettaglio. Massimo, bentrovato.
2: Bene, ben ritrovati.
1: Allora, abbiamo raccontato, ma lo ripetiamo per chi si fosse appena collegato qui con noi su Isoradio, siete nati circa 5 anni fa, piena pandemia, oggi il vostro team è composto da 18 persone e tanti under 25, mi diceva poco fa, che stanno apportando un po' di tecnologia, possiamo dire, al vostro ambito di appartenenza, è così?
2: Sì, tecnologia è anche un modo di pensare diverso, un approccio anche all'organizzazione e ai processi in modo diverso. Loro sono certo. molto più abituati a utilizzare la nuova tecnologia, a utilizzare sì. i nuovi tool che si sono sviluppati,
1: certo.
2: tutto il mondo di AI, e sono un asset estremamente importante.
1: Okay.
2: E oltre all'età, per noi un elemento che ha cambiato la traiettoria è stato aver portato persone da diverse culture che parlano diverse lingue.
1: Okay.
2: Noi dentro l'azienda oggi abbiamo persone che arrivano da 8 diversi paesi.
1: Okay.
2: e vivono anche in paesi diversi. Quindi abbiamo delle persone che sono, abbiamo un israeliano, abbiamo una francese, un turco, un indiano, abbiamo una persona in California. Avere questo tipo di contaminazione è stato un altro elemento fondamentale per il successo della nostra realtà.
1: Certo, e noi focalizziamoci a questo punto su tutto ciò che è innovazione che vi riguarda. In cosa siete innovativi secondo lei?
2: Beh, noi abbiamo sviluppato una serie di tecnologie legate all'intelligenza artificiale, legate alla computer vision che abbiamo applicato nel settore. Oggi si vedono anche alcuni negozi in Italia dove c'è la tecnologia che abbiamo portato. Tutto quello che è tecnologia a servizio del commercio, sia che si vede dentro il punto di vendita, sia magari che non si percepisce, okay. ma che in verità aiuta a creare una relazione, un'esperienza più forte con il proprio cliente, è parte del nostro lavoro quotidiano.
1: Quanto impatta questa tecnologia su un'azienda come la vostra?
2: Beh, diciamo che è il nostro core business, è la nostra attività quotidiana, quindi per noi tutti i giorni siamo lì a sperimentare tecnologia. Abbiamo anche un laboratorio a Milano dove appunto facciamo i nostri primi test, dove abbiamo costruito un demo store, proprio uno store reale dove facciamo tutti questi esperimenti.
1: Bene, alla luce di tutto questo, in che direzione andrete, Massimo, da qui ai prossimi anni? Una battuta finale prima di salutarci.
2: L'automazione è l'elemento centrale, diciamo che è la parola chiave di tutto quello su cui ci stiamo focalizzando, sia che sia automazione di processi, sia che sia automazione di attività dentro il punto vendita o anche nel commercio online. E quindi l'integrazione tra gli esseri umani, le persone che sono dentro a lavorare e la tecnologia e l'utilizzo della tecnologia per migliorare questo tipo di la loro attività e per rendere tutto molto più efficiente è sicuramente il focus nei prossimi anni.
1: Io la ringrazio Massimo Volpe per avermelo raccontato qui a Destinazione Futuro. A risentirci, buon lavoro.
3: Avete ascoltato Destinazione Futuro. Nancy Squitieri vi dà appuntamento a domani.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.

sale amore e vento, i Tiro Mancino sul ritmo della sera, nel ritmo della sera di Rai Iso Radio. Sono le 22:25. Allora andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove è segnalato un incidente tra lo svincolo di Parma e quello col bivio A1 A15 Parma-La Spezia in direzione nord. Per chi viaggia verso Milano, siamo all'altezza del chilometro 108 e a causa di questo incidente si sta formando una coda, al momento non particolarmente impegnativa. Sulla stessa autostrada abbiamo del traffico rallentato a causa di lavori tra gli svincoli di Modena Sud e Modena Nord in direzione nord, in direzione per chi viaggia verso, insomma, Milano, e siamo tra i chilometri 163 e 162. Torniamo sulla A13 Bologna-Padova, dove è ancora segnalato un incidente che riguarda un'auto, coinvolge un'auto, tra gli svincoli di Monselice e quello di Terme Eugane in direzione nord per chi viaggia verso Padova, e più precisamente siamo all'altezza del chilometro 88 e 700. E infine un altro incidente è segnalato sulla A14 Bologna-Taranto tra gli svincoli di Faenza e quello di Forlì in direzione sud per chi viaggia verso Ancona, e più precisamente siamo all'altezza del chilometro 71.

0: Prince, I Feel For You, un pezzo che fu reso ancora più famoso grazie a una versione che ne fece Chaka Khan, la regina del funky, a inizio anni 80. Allora andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove è segnalato un incidente in cui sono coinvolte una moto e un'auto tra lo svincolo di Parma e quello col bivio 1-15 Parma La Spezia. Siamo al chilometro 108 in direzione nord per chi viaggia verso Milano. E un altro incidente è segnalato sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, in cui sono coinvolte due auto tra gli svincoli di Ovada e quello con la diramazione Predosa Bettole in direzione nord, per chi viaggia verso Gravellona Toce. E sempre attivo l'incidente sulla 14 Bologna-Taranto, in cui sono coinvolte due auto tra gli svincoli di Faenza e quello di Forlì in direzione sud per chi viaggia verso Ancona, al chilometro 71. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Trieste, dove è chiusa per lavori l'uscita di Agrate fino alle 5 di domattina per chi proviene da Milano. E sulla A8 Milano-Varese invece troviamo un tratto chiuso tra gli svincoli di Castellanza e quello di Legnano in direzione sud per chi viaggia verso Milano. Questo tratto sarà chiuso fino alle 5 di domattina, un tratto chiuso per lavori.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e

vita. Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

piangere arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi

Arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Love Sick in Maroon 5 alle 22:40. Siamo su Raiso Radio, il ritmo della sera. Allora, come di consueto, negli orari serali, tardo serali e notturni ci sono delle chiusure stradali per via di lavori in corso che si svolgono generalmente in orari appunto notturni. E partiamo dalla A22. Brennero Modena, dove incontriamo gli svincoli chiusi per dei lavori, gli svincoli di Bressanone in entrambe le direzioni. In realtà si tratta dell'entrata in autostrada più che dell'ingresso, e siamo all'altezza del chilometro 38. Andiamo sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove incontriamo un tratto chiuso per lavori fino alle 5 di domattina, tra gli svincoli di Masone e il bivio con la 26 a 10 Genova Ventimiglia in direzione sud per chi viaggia verso Genova Voltri. E sulla A10 Genova Ventimiglia incontriamo un tratto chiuso per lavori tra gli svincoli di Arenzano e quello di Varazze, anche questo questo tratto sarà chiuso fino alle 6 di domattina in direzione ovest verso Ventimiglia. E torniamo invece sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove incontriamo un tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domattina tra gli svincoli di Meina e quello di Arona in direzione sud per chi viaggia verso Genova Voltri. Sulla 1 Milano Napoli invece incontriamo una coda per un incidente tra lo svincolo di Parma e lo svincolo del bivio A1 a 15 Parma La Spezia in direzione nord per chi viaggia verso Milano, e più precisamente siamo tra i chilometri 110 e 108.

smetterei più. Renato Zero in questo pezzo ospita Mario Biondi. Allora andiamo sulla A1 Milano-Napoli. Sono diventati 2 i chilometri di coda a causa di un incidente tra il bivio tra lo svincolo di Parma e quello con il bivio A1 A15 Parma La Spezia. Sono coinvolte un'auto e un camion disponibile al traffico e soltanto la terza corsia. Siamo in direzione nord per chi viaggia verso Milano, quindi prestare attenzione, e più precisamente siamo all'altezza, l'incidente è all'altezza del chilometro 108. Restiamo sulla stessa autostrada dove incontriamo il traffico rallentato a causa di lavori tra gli svincoli di Modena Sud e quello di Modena Nord, in direzione sempre nord per chi viaggia verso Milano. Sempre A1 Milano-Napoli, attenzione a perdita di materiali dispersi, e più precisamente si tratta di un copertone in galleria, e siamo tra gli svincoli del bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Calenzano in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. E invece sulla variante di Valico, attenzione al traffico rallentato per dei materiali anche qui dispersi tra il bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Badia in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. E poi un incidente segnalato anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove sono coinvolte 2 auto, e siamo tra gli svincoli di Faenza e quello di Forlì in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. E infine, ultimo aggiornamento, sempre un incidente ancora attivo in cui sono coinvolte 2 auto tra gli svincoli di Ovada e quello della diramazione Predosa-Bettole. Siamo sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce in direzione nord per chi viaggia verso Gravellona-Toce. Più precisamente l'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 31.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la vicenda della flottiglia per Gaza, ondata di indignazione per il video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir irride gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. I fermati, fanno sapere i loro legali, denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Condotta indecorosa per una democrazia, dice l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Numerosi paesi convocano gli ambasciatori di Tel Aviv, Italia compresa. Il presidente Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che aggiunge tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Pretendiamo le scuse, afferma la premier Giorgia Meloni. Qui sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
3: La linea rossa è stata superata, valuteremo adesso, appena finita la vicenda, quali iniziative adottare, ma certamente delle iniziative le prenderemo.
2: Il fronte Iran, secondo i media arabi, il testo dell'accordo con Washington sarebbe quasi completato. Teheran insiste, per l'intesa serve la fine del conflitto in Libano. Stiamo trattando con persone ragionevoli, dice Donald Trump, ma deve arrivare la risposta giusta o ancora qualche giorno. Negli Stati Uniti intanto è incriminato l'ex presidente cubano Raul Castro per l'abbattimento di due velivoli civili nel 1996. Cuba è nei nostri pensieri, afferma il presidente americano, la stiamo liberando, non ci sarà un'escalation. Conclusa la visita di Vladimir Putin a Pechino, ribadita l'alleanza tra i due paesi, ma niente accordo sul metanodotto Forza della Siberia 2, dovrebbe trasportare il gas russo in Cina. Il corrispondente.
4: Lo zar alla corte dell'imperatore. Non ci vediamo da un giorno, ma sembrano passati tre autunni, dice Putin, citando un antico proverbio cinese. Impaziente di rivederlo, soprattutto dopo la visita di Trump pochi giorni fa. Stessa liturgia, ma i contenuti sono diversi. Il lungo bilaterale, affari e crisi internazionali. Il mondo rischia il ritorno alla legge della giungla. Basta provocazioni tra potenze nucleari, dicono. Condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro. E ovviamente l'Ucraina. Pace duratura solo affrontando le cause profonde della crisi. Mentre dal Cremlino fanno sapere, l'operazione speciale in Ucraina continua fino alla vittoria. Trump si era portato i mega manager. Putin arriva con 8 ministri ai vertici di Rosneft e Gazprom, petrolio e gas. Firmano una quarantina di contratti, dall'energia nucleare ai trasporti. Sul tavolo anche Power of Siberia 2, progetto per un supergasdotto da 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina, via Mongolia. Ma Pechino prende tempo, disaccordi sul prezzo. Si rivedranno a novembre, al vertice APEC, ancora qui in Cina, e ci sarà anche Trump. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Alle Maldive recuperati i corpi degli ultimi due subitaliani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5 in tutto, lo ricordiamo, le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team di sommozzatori finlandesi tornerà a immergersi per cercare elementi utili alle indagini. Vertenza Electrolux, la prossima settimana incontro al Ministero delle Imprese con aziende, sindacati e regioni. Il nuovo piano industriale prevede circa 1700 esuberi, di cui poco meno della metà a Porcia, vicino a Pordenone, dove si è tenuta un'assemblea pubblica.
5: Un piano industriale da respingere con forza, tutti insieme, governo nazionale, associazioni industriali e lavoratori. L'assemblea pubblica, promossa da FIM, FIOM e WILM, insieme alle RSU aziendali all'esterno dei cancelli della Electrolux, chiama tutti a raccolta, circa 800 dipendenti dopo l'annuncio di 1700 tagli, di cui 400 proprio nello stabilimento di Porcia. Pietro Mancino, FIOM CGL.
6: Quello che possono fare le istituzioni e la politica è quella di cominciare a ragionare in termini di protezione dei settori strategici di questo paese.
5: Nel piazzale, sindaci del territorio, ma anche l'arcivescovo Pellegrini, a dare il proprio sostegno ai lavoratori. Gianni Piccinin, FIM CISL.
7: Con l'aiuto di tutti vogliamo prendere in mano una situazione che va modificata attraverso delle politiche industriali che diano aiuto all'impresa, ma non solo a questa impresa.
5: Roberto Zami, WILM.
8: Che si tratti di cessione o di acquisto, l'elemento centrale diventa il mantenimento sul territorio delle produzioni.
5: Pordenone, Sebastiano Franco, GR1.
2: Calcio, l'Aston Villa conquista l'Europa League nella finale di Istanbul. La squadra inglese batte 3-0 i tedeschi del Friburgo per i playoff di Serie B. Palermo-Catanzaro 2-0 nel ritorno delle semifinali. Sono però i calabresi, grazie alla vittoria per 3-0 dell'andata, ad accedere all'ultimo atto contro il Monza. E così è tutto. Prossimo giornale radio alle 24.
0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: I più programmati su Raiso Radio. Super

Sailing to Philadelphia, Mark Knopfler in questo caso con James Taylor, tratto dall'album omonimo, secondo album per la precisione da solista di Mark Knopfler del 2000. Allora, sono le 23:10, il ritmo della sera su Rai Iso Radio, al microfono Fabio Carriero per quest'ultima ora di questo 20 maggio 2026, dall'altra parte del vetro per la parte tecnica un saluto a Gianni Tola. E adesso ancora qualche aggiornamento, andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo la chiusura del nodo A1 A24 Roma-Teramo, chiuso fino alle 6 di domattina in entrambe le direzioni, sia quindi per chi proviene da Napoli che sia per chi proviene da nord, quindi da Firenze. Andiamo sulla A12 Genova Rosignano, dove troviamo l'entrata di Genova Est chiusa in entrambe le direzioni fino alle 6 di domattina. Anche in questo caso la chiusura è dovuta a lavori. Ci spostiamo sulla A8 Milano Varese, dove incontriamo un tratto chiuso per lavori ed è quello compreso tra gli svincoli di Castellanza e quello di Legnano in direzione sud per chi viaggia verso Milano. Questo tratto è chiuso fino alle 5 di domattina. E infine un tratto chiuso per lavori sulla A10 Genova Ventimiglia tra gli svincoli di Arenzano e quello di Varazze, chiuso fino alle 6 di domattina in direzione ovest per chi viaggia verso Ventimiglia.

0: molta ispirazione rock and roll Elvis Presley, questo Matthew Lee Burning Hopes. Allora, lui in realtà è un bravissimo performer e pianista italiano. Matthew Lee è lo pseudonimo di Matteo Orizzi. Allora, andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo una coda stabile ancora per l'incidente che è avvenuto tra gli svincoli di Parma e quello col bivio A1 A15 Parma La Spezia in direzione nord per chi viaggia verso Milano. La coda quindi è di 2 chilometri, è stabile, per fortuna tende a non aumentare almeno al momento. Restiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo l'uscita di Capua più precisamente, chiusa per lavori fino alle 6 di domattina per chi proviene da Roma. Sulla stessa autostrada 1 Milano-Napoli, in più a nord, andiamo in Toscana, attenzione a dei materiali dispersi, si tratta di un copertone in galleria tra il bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Calenzano in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. E andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove abbiamo l'entrata di Corso Malta, l'entrata in direzione Pozzuoli, che è chiusa per lavori fino alle 6 di domattina. E sempre sulla stessa tangenziale abbiamo l'entrata di Capodimonte, chiusa per lavori fino alle 6 di domattina, e la direzione dell'entrata è quella di Capodichino, dell'allacciamento con la diramazione di Capodichino. E poi andiamo in Liguria sulla 10 Genova e Ventimiglia, dove incontriamo l'uscita di Genova Pelli, che è chiusa per lavori fino alle 5 di domattina, e in direzione l'uscita è in realtà per chi proviene da Genova. E infine ritorniamo sulla A1 Milano-Napoli, dove troviamo una deviazione per lavori fino alle 5 di domattina all'altezza dello svincolo di San Giuliano in uscita per chi proviene da Milano fino alle 5 appunto di domattina.
1: Nietzsche che dice boh, Nietzsche che dice boh, boh, Nietzsche che dice boh.

Basta poco, novità per Chiara Gagliazzo alle 22:27, il ritmo della sera Rai Isoradio. Allora andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove incontriamo un tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domattina tra gli svincoli di Capodimonte e quello di Corso Malta in direzione est verso, verso Capodichino. Andiamo invece, restiamo sulla tangenziale di Napoli, dove incontriamo un altro tratto chiuso per lavori sempre fino alle 6 di domattina tra gli svincoli di fine tangenziale Napoli e quello di Capodimonte, questa volta in direzione ovest verso Pozzuoli. Trasferiamoci sulla A22 Brennero-Modena, dove incontriamo un tratto chiuso per lavori tra gli svincoli Nogarole-Rocca e il nodo A22 A4 Torino-Trieste in direzione nord per chi viaggia verso il Brennero. Il tratto chiuso è compreso tra i chilometri 243-700 e 227-900. Andiamo sulla A10 Genova-Ventimiglia, dove incontriamo l'uscita di Genova-Pegli, chiusa fino alle 5, chiusa per lavori per chi proviene da Genova. E infine andiamo di nuovo verso sud sulla A16 Napoli-Canosa, dove anche qui incontriamo un tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domattina tra gli svincoli del bivio A16 A14 Bologna-Taranto e quello di lo svincolo di Cerignola Ovest in direzione ovest per chi viaggia verso Napoli. Il tratto chiuso è compreso tra i chilometri 172 e 500 e i chilometri 159 e 900.

del 2007 per questo singolo di Alicia Keys, No One. Allora, adesso parliamo della 14 Bologna-Taranto e vediamo la situazione su questa autostrada partendo da un incidente che risulta ancora attivo tra gli svincoli di Faenza e quello di Forlì in direzione sud verso Ancona, in cui sono coinvolte due auto. Siamo all'altezza del chilometro 73. E invece sulla stessa autostrada vediamo che ci sono dei tratti chiusi per lavori diversi. Uno riguarda il tratto compreso tra gli svincoli di Cesena Nord e quello di Forlì, chiuso per lavori fino alle 5 di domattina in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Abbiamo poi l'uscita di Rimini Nord, chiusa per lavori fino alle 5, per chi proviene da Ancona, mentre l'uscita di Rimini Sud, chiusa anch'essa per lavori fino alle 5, e invece per chi proviene da entrambe le direzioni. Un'uscita sulla stessa autostrada 14 Bologna-Taranto è chiusa l'uscita di Montemarciano, chiusa per lavori fino alle 6 di domattina per chi proviene da Ancona, mentre l'entrata di Montemarciano è chiusa fino alle 6 di domattina, sempre per lavori, in entrata verso Ancona. Sulla stessa autostrada 14 sempre abbiamo un tratto chiuso per lavori nel tratto abruzzese tra gli svincoli di Pineto e quello di Pescara Nord in direzione sud per chi viaggia verso Pescara fino alle 6 di domattina. E poi ci spostiamo nel tratto pugliese della 14, dove incontriamo un tratto chiuso per lavori tra gli svincoli di Trani e quello di Molfetta, in direzione sud verso Bari. Il tratto è chiuso appunto fino alle 6 di domattina.

0: Un capolavoro questo di Francesco De Gregori, Generale, un salto indietro nel 1978, anno in cui è stato pubblicato. Allora, andiamo sulla 13 Bologna-Padova, tratto chiuso per lavori fino alle 5 di domattina tra gli svincoli di Villa Marzana, Rovigo Sud e quello di Rovigo in direzione nord per chi viaggia verso Padova. E sulla stessa autostrada un altro tratto chiuso tra gli svincoli di Altedo e quello di Bologna Interporto, chiuso per lavori fino alle 5 di domattina in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo sulla A12 Genova-Rosignano, dove incontriamo un tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domattina tra gli svincoli di Sestri Levante e quello di Lavagna in direzione nord per chi viaggia verso Genova. E poi ci spostiamo in Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove c'è un tratto chiuso per lavori fino alle 6, scusate, di domattina tra gli svincoli di Capannori e quello di Alto Pascio in direzione est per chi viaggia verso Firenze. E infine un ultimo aggiornamento riguardante i tratti chiusi riguarda la A8 Milano-Varese, dove c'è un tratto chiuso per lavori fino alle 5 di domattina tra gli svincoli di Solbiate Albizzate e quello di Varese in direzione nord per chi viaggia verso Varese.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

Siamo qui alle 23:54 minuti di questo 20 maggio 2026, il ritmo della sera qui su Isoradio, e andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo ancora un chilometro di coda che tende a diminuire comunque a causa di un incidente tra gli svincoli di Parma e quello del Bivio 1-15 Parma-La Spezia. Siamo tra i chilometri 108 e 110 in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Attenzione a dei pedoni segnalati sulla A8 Milano-Varese, tra gli svincoli di Milano Nord e quello di Lainate Arese in direzione nord verso Varese. Ancora attivo l'incidente che vede coinvolte due auto sulla 14 Bologna-Taranto tra gli svincoli di Faenza e quello di Forlì in direzione sud, verso Ancona. E parliamo adesso di tratti chiusi. Un tratto chiuso per lavori fino alle 5 di domattina sul raccordo Casalecchio tra gli svincoli di Bologna-Casalecchio e quello col bivio raccordo Bologna-Casalecchio a 14 Bologna-Taranto in direzione dell'autostrada Bologna-Taranto, quindi in direzione sud. Andiamo sulla A22 Brennero-Modena, dove incontriamo un tratto chiuso per lavori tra gli svincoli di Bolzano Sud e Bolzano Nord in direzione nord per chi viaggia verso il Brennero. E sulla stessa autostrada 22 incontriamo un tratto chiuso per lavori tra gli svincoli di Nogarole Rocca e il nodo A22-A4 Torino Trieste e in direzione nord, sempre per chi viaggia quindi verso il Brennero. Un ultimo aggiornamento riguardo tratti chiusi: un tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domattina lo incontriamo sulla A23 Palmanova Tarvisio tra gli svincoli di Gemona Osoppo e quello di Carnia in direzione nord per chi viaggia verso Tarvisio.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Flottiglia, Ben-Gvir, deride gli attivisti inginocchiati e ammanettati, imbarazzo di Netanyahu, fermati, denunciano abusi e ferite, nelle prossime ore il rientro degli italiani. Proteste e sdegno, Bruxelles, condotta indecorosa, il presidente Mattarella, trattamento incivile, livello infimo del ministro israeliano. La premier Meloni, pretendiamo scuse, Tajani convoca l'ambasciatore Schlein, ora sanzioni, Conte e bullismo internazionale. Stati Uniti-Iran, Trump, mediatori al lavoro, aspettiamo qualche giorno per la risposta giusta e Washington incrimina l'ex presidente cubano Raul Castro. Maldive, recuperati i corpi di tutti i sub morti nell'immersione, prende corpo l'ipotesi disorientamento. Aiuole e spazi verdi al posto di strade e parcheggi, la depavimentazione si diffonde anche in Italia, obiettivo città meno calde e più vivibili. Mafalda e la Pimpa insieme, una mostra a Roma rende omaggio a due personaggi che parlano ai bambini per parlare agli adulti. Calcio a Istanbul, l'Aston Villa vince 3-0 contro il Friburgo e si aggiudica la sua prima Europa League. Playoff di B, il Palermo supera 2-0 il Catanzaro, ma in finale contro il Monza vanno i calabresi in virtù del punteggio dell'andata. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza Ben-Gvir mentre schernisce gli attivisti della Sumud Flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Il premier spagnolo Sanchez chiede sanzioni europee. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze e il ministro degli esteri israeliano Saar attacca il suo collega di governo, una performance vergognosa.
3: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud Flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben-Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben-Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Arcieri, GR1.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non esita ad usare parole dure per commentare le immagini arrivate da Israele.
4: Parla di trattamento incivile il presidente Mattarella e lo fa affidando al suo ufficio stampa una nota durissima sull'arresto degli attivisti della flottiglia. Li definisce persone fermate illegalmente in acque internazionali e poi va anche oltre e attacca il comportamento di Ben-Gvir, sottolineando il livello infimo toccato da un ministro del governo di Israele. Una presa di posizione che ricorda quanto fatto trapelare, seppure con toni diversi, pochi giorni fa dal Quirinale, dopo il colloquio telefonico con il presidente israeliano Herzog. Mattarella già allora segnalò la necessità del rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali e dichiarò inaccettabili gli attacchi alle truppe del contingente UNIFIL. Quanto alla flottiglia, il suo ultimo intervento risale allo scorso settembre, quando invitò gli attivisti a completare in sicurezza la consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza. Valentino Russo, GR1.
2: Netta condanna anche da Giorgia Meloni nel giorno in cui la premier incontra a Roma il primo ministro indiano Modi.
5: Le immagini degli attivisti inginocchiati sono inaccettabili. Giorgia Meloni è indignata, la posizione del governo italiano durissima. Così la premier decide di intervenire mentre è ancora in corso il bilaterale a Villa Panfili con Narendra Modi, che affronta anche la precaria, così viene definita, situazione in Medio Oriente. La presidente del Consiglio assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e aggiunge per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. Intanto, accanto a Modi, Meloni rilancia la visione comune per la stabilità della regione medio orientale.
6: Sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
5: Con l'India firmati memorandum di intesa in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale, annunciato per il 2026 l'anno della cultura, per Giorgia Meloni questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Federica Ionta, GR1.
2: A chiedere al governo più sanzioni per Tel Aviv sono tutte le opposizioni. Il ministro degli esteri italiani, che ha convocato l'ambasciatore di Israele, annuncia che nelle prossime ore tutti gli italiani saranno rimpatriati.
7: Liberare tutti gli italiani trattenuti, la richiesta con cui l'ambasciatore israeliano lascia la Farnesina e di fronte ai video in cui si deridono gli attivisti arrestati in acque internazionali, Antonio Tajani non esclude altri provvedimenti.
8: La linea rossa è stata superata, valuteremo adesso quali iniziative adottare, ma certamente delle iniziative le prenderemo.
7: Di immagini inaccettabili parla tutto il centrodestra, pur ricordando di non condividere nel merito l'azione della flottiglia. Solo la Lega non si esprime e a far rumore un'altra dichiarazione di Matteo Salvini che paventa un possibile voto anticipato. Poi il suo partito corregge il tiro, gli alleati minimizzano, Guido Crosetto commenta: continua a servire il mio paese. Ma per le opposizioni il governo è nel caos, non finiscono la legislatura, prevede Giuseppe Conte, che poi ricorda il deputato 5 Stelle fermato con la flottiglia. I progressisti chiedono al governo di fare un passo in più, la segretaria PD Elly Schlein.
9: Tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
7: Sanzioni subito, invoca AWS e stop a qualsiasi accordo commerciale. Lucio Bondi, GR1.
2: Stati Uniti, Iran. Potrebbe essere vicino l'accordo per mettere fine alla guerra. L'Iran sta valutando la proposta americana e il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per mediare, la corrispondente.
10: Dobbiamo ottenere la risposta giusta dall'Iran, soddisfacente al 100%, altrimenti agiremo molto rapidamente, lo dice Donald Trump rientrando dal Connecticut, dove nel discorso alla cerimonia di laurea degli allievi dell'Accademia della Guardia Costiera dice: l'unica domanda sull'Iran è: finiamo il lavoro o firmano un accordo? Precedentemente il presidente ha detto di non avere fretta e ha assicurato che il premier israeliano Netanyahu farà tutto quello che lui gli dirà. Siamo sulla stessa linea. Secondo il sito Axios, nella telefonata carica di tensione con Netanyahu, Trump gli avrebbe riferito che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti che Washington e Teheran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: La deroga chiesta dall'Italia al patto di stabilità per arginare la crisi energetica non è l'unica possibilità, ha ribadito il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto all'avvio del Festival dell'Economia di Trento, da dove però Confindustria ha lanciato un nuovo allarme se la guerra si protrae. L'inviato.
11: Lo scenario si deteriora, a preoccupare soprattutto la fiducia che condiziona investimenti e consumi. È l'allarme sulle conseguenze della guerra che arriva dal Festival dell'Economia di Trento da Confindustria. I dati sono tutti in negativo, se il conflitto si prolunga si rischia la stagnazione o peggio. Necessari dunque interventi di sostegno a famiglie e imprese per l'impennata dei costi dell'energia. Oltre alla nuova proroga in vista sulle accise, servono più risorse per misure più strutturali. La richiesta del governo di deroga al patto di stabilità è all'esame di Bruxelles, ha confermato il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, ma esistono anche altre strade su cui si sta lavorando.
12: Ci sono due strumenti importanti sui quali stiamo lavorando. Il primo è quello della possibilità di rivedere le risorse della coesione. In secondo luogo c'è la possibilità di rivedere, qualora fosse possibile, nella fase finale, i piani nazionali di ripresa e resilienza.
11: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
2: Trump ha parlato anche di Cuba dopo che gli Stati Uniti hanno incriminato l'ex presidente Raul Castro.
13: A Cuba finiremo il lavoro. Trump da mesi minaccia di assumere il controllo dell'isola e ora ripete: stiamo liberando Cuba, stato canaglia. La morsa si fa più stretta. Il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente Raul Castro per omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. L'attuale presidente cubano Díaz-Canel ribatte che l'accusa è un circo allestito per giustificare un'aggressione militare. Raul, 94 anni, fratello di Fidel, ormai è un simbolo più che altro. Al contrario di suo nipote Raulito, tra affari e social, è molto più incline a dialogare con gli Stati Uniti. Trump dice che non ci sarà un'escalation. L'isola, del resto, già stremata dall'embargo in vigore dagli anni 60, negli ultimi mesi affronta una crisi energetica senza precedenti. Da quando non arriva più il petrolio dal Venezuela. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, figlio di esuli cubani, punta a una nuova relazione con l'Avana. Alba Arcuri, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 11 minuti, la tragedia alle Maldive. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé il compito di ricostruire le cause della tragedia.
14: Le immagini delle telecamerine che le vittime avevano con loro, ma anche i dati registrati nei loro computer da polso, recuperati insieme al resto dell'attrezzatura, a quanto pare adatta a immersioni ricreative e non tecniche come l'ingresso in una grotta. È da questi oggetti che gli inquirenti si aspettano risposte per capire cosa abbia causato l'annegamento di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, i cui corpi sono stati riuniti con quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri nell'obitorio di Malé. La Farnesina spera entro il fine settimana di riportarli in Italia, dove saranno eseguite le autopsie. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti, ha già ordinato quella sul corpo di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Nella grotta, hanno raccontato i tre sub finlandesi che hanno recuperato gli altri, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che i cinque siano stati risucchiati all'interno. Mentre prende corpo l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita, forse a causa della scarsa visibilità per la sabbia sollevata dal loro passaggio. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, sottolinea l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio. Simone Zazzera, GR1.
2: È stato condannato a 20 anni di carcere il 19enne che a ottobre dello scorso anno a Milano, insieme ad altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo, 10 mesi per omissione di soccorso, all'altro maggiorenne del branco. Gli altri minorenni sono imputati in un altro processo.
15: Le sue prime parole dopo che il giudice ha pronunciato la sentenza sono state per gli imputati: spero per loro un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi Davide Cavallo, 22 anni, ha pianto, ha provato empatia verso chi il 12 ottobre dello scorso anno gli ha provocato danni permanenti al midollo spinale con 2 pugnalate per rubargli 50 euro fuori dai locali della Movida di Corso Como a Milano. Alessandro Chiani, 19 anni, che quella sera sferò i fendenti, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio. Ahmed Atia a 10 mesi per omissione di soccorso. Davide, che è arrivato in tribunale stampelle in un momento di pausa dell'udienza, ha voluto parlare con gli imputati, poi li ha abbracciati. Il suo avvocato Giovanni Azzena:
16: credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i due imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
15: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori però non sono dello stesso avviso. L'avvocato Luca Degani:
17: il figlio ha perdonato, il padre e la madre non riescono.
15: Stupito invece della condanna esemplare il legale di Chiani, Guglielmo Gulotti:
18: non c'è il tentato omicidio perché dà 2 coltellate ma si allontana mentre la zuffa continua.
15: Giuseppe Lisi, GR1.
2: A Roma confermata in appello la sentenza che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di carcere duro. È confermata la pena nonostante la procura generale avesse chiesto l'assoluzione.
19: Non se l'aspettava la difesa di Del Mastro una condanna in appello dopo la richiesta d'assoluzione della Procura Generale perché il fatto non costituisce reato. Invece, per l'ex sottosegretario della Giustizia, oltre agli 8 mesi di reclusione, arriva anche la conferma dell'interdizione per 1 anno dai pubblici uffici. L'accusa è quella di aver diffuso notizie coperte da segreto in relazione alla visita nel carcere di Sassari nel gennaio 2023 di 4 parlamentari del Partito Democratico per valutare le condizioni di salute di Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis, che all'epoca stava facendo lo sciopero della fame proprio per contestare il regime di carcere duro. Conversazioni tra lo stesso Cospito e altri detenuti al 41 bis che sono state poi riportate in Parlamento da Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
20: Faceva altri incontri Cospito mentre si spostava per andare a parlare, credo,
19: l'avvocato di Del Mastro, Andrea Milani.
21: Dobbiamo leggere le motivazioni, ovviamente, e non possiamo che essere grandemente delusi e anche un po' sconcertati vista la richiesta della Procura Generale più ampia di quella del pubblico ministero di primo grado. Non riesco giuridicamente a darmi una motivazione.
19: Claudio Vigolo, GR1.
2: Via libera definitivo del Parlamento al decreto fiscale. Si allungano i tempi per pagare le rate del concordato.
22: Rottamazione anche per le multe. Saranno gli enti territoriali a decidere se dare il via libera alla possibilità di sanare senza sanzioni, interessi e daggio le cartelle relativamente al periodo 2000-2023, comunicandolo all'agente della riscossione entro il 15 giugno. Per le sanzioni stradali lo sconto si limiterà solo a interessi e aggio. Lo prevede il decreto fiscale che diventa legge e allunga i tempi per aderire al concordato preventivo biennale. La scadenza passa dal 30 settembre al 31 ottobre. Nel provvedimento anche la allargamento per la rottamazione quinquies che viene estesa alle cartelle per multe stradali, IMU, TARI e rette scolastiche. Vengono anche introdotte le soglie di incremento per le partite IVA fiscalmente meno affidabili, 30% per chi ha voti nelle pagelle fiscali fra il 6 e l'8 e 35% per i punteggi tra 1 e 6. Viene inoltre allentata la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione in vigore dal prossimo 15 giugno. Infine, ai lavoratori coinvolti nell'America's Cup di Napoli del prossimo anno saranno riservate consistenti agevolazioni fiscali. Amalia Carosi, GR1.
2: Il Ministero dell'Economia sta per lanciare un nuovo titolo antinflazione dedicato ai piccoli risparmiatori. Si chiamerà BTP Italia Sì e sarà collocato da lunedì 15 a venerdì 19 giugno, salvo chiusura anticipata. La durata sarà di 5 anni con cedole semestrali, appunto, indicizzate al costo della vita e un premio finale extra. Anche in Italia prende piede la depavimentazione, nata in America, punta a combattere le ondate di calore e restituire vivibilità alle metropoli.
23: Con il motto «Rimuovere l'asfalto per far respirare la terra», i volontari dell'associazione DePave, fondata a Portland, Stati Uniti, nel 2008, deasfaltavano le strade per creare spazi verdi. Da movimento spontaneo, la depavimentazione è oggi divenuta una vera strategia urbanistica, promossa anche in Italia da diversi comuni. È Genova, però, la prima città ad averla inserita nel proprio piano urbanistico. Paolo Pileri, professore di usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano.
24: Genova ha fatto un po' da apripista, immaginandola in modo ufficiale come una delle azioni di pianificazione.
23: Le città piene di asfalto cosa hanno perduto?
24: La permeabilità dell'acqua, la riduzione delle temperature a terra, la famosa isola di calore, la biodiversità, la gradevolezza. Tra l'altro noi abbiamo un regolamento europeo sul ripristino della natura che chiede proprio di ripristinare le aree eccessivamente asfaltate.
23: Come si procederà?
24: Le aree pubbliche sono le prime su cui si proverà a lavorare, ma anche i privati dovranno fare la loro parte.
23: Eleonora Belviso, GR1.
2: Fino all'11 luglio a Roma, all'Istituto Cervantes, una mostra che fa incontrare per la prima volta due personaggi famosi dei fumetti, Mafalda e La Pimpa, due mondi diversi ma complementari. La gombia
23: dell'amore. Ribelle, sarcastica, sempre in polemica col mondo e con gli adulti. Mafalda, capello corvino e sguardo disincantato, è il personaggio nato dalla matita di Chino nelle strip satiriche a partire dagli anni 60. La Pimpa di Altan è disegnata su tavola a fumetti ed è la cagnolina a pallini rossi che si muove e parla come una bimba e vive in un mondo di fantasia e leggerezza.
25: Ciao, io sono la Pimpa.
23: Incanto e disincanto, cosa hanno in comune Mafalda e la Pimpa per far parte di una stessa mostra? Stefano Piccoli è uno dei curatori.
0: fondamentalmente, pur essendo due personaggi molto diversi tra di loro, perché la Pimpa è un personaggio creato appositamente per l'infanzia, mentre Mafalda ha anche una matrice politica all'interno della propria satira, del proprio umorismo, il minimo comune denominatore tra due personaggi, che poi è un po' il claim che abbiamo dato alla mostra, è parlare alle bambine e ai bambini per parlare agli adulti.
1: Sorride a tutti quelli che hai intorno.
3: Aurelia Carafa, GR1.
2: Festival di Cannes, omaggio al cinema italiano degli anni 70 e 80, Roma Elastica, in concorso il film di Ira Sachs, l'inviata.
4: Questo è Rami Malek che, dopo aver vinto un Oscar come Freddie Mercury, canta dal vivo in The Man I Love, nel quale è un carismatico artista gay colpito dall'AIDS nella New York degli anni 80. Un film, quello di Ira Sachs, con una ricca colonna sonora che include la bambola di Patti Pravo e Rita Pavone. A mezzanotte poi è arrivata Roma Elastica. Marion Cotillard, un'attrice a Cinecittà, e intorno a lei Nella Muti, Thea Falco, Isabella Ferrari.
5: Diciamo che ci sono tante sorprese in questo film. Credo che il mio ruolo è stato una bella sorpresa anche per me, un omaggio proprio al cinema italiano, e mi chiede di essere una diva del cinema italiano. È stato stupendo.
4: E in un film sul cinema degli anni 70-80 poteva mancare Franco Nero?
6: Fellini, di Elio Petri, no? Lui ha messo anche Bava, faccio una specie di Fellini al tramonto.
4: E oggi in concorso arriva La Bola Negra, con Penelope Cruz e Glenn Close, e Coward di Lucas Daunt. Nel pomeriggio poi incontro con il pubblico per Tilda Swinton. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Alessandro Campanella e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
26: GR1 Sport.
11: Mezzanotte 21, un cordiale saluto da Giorgio Germano. A Istanbul, l'Aston Villa ha vinto la prima Europa League della sua storia, piegando con il risultato di 3-0 il Friburgo. Per l'allenatore Emery è il quinto successo nella competizione. Le reti al 41esimo Tielemans, un minuto prima dell'intervallo Buendia, al 58esimo Rogers. Si è disputata anche la gara di ritorno della semifinale playoff Serie B di fronte Palermo e Catanzaro. Sentiamo com'è andata.
27: 4 tappe su 11, oltretutto in 5 anziché in 8. È un giro trionfale quello del team UAE Emirates, il tutto dopo aver perso già al secondo giorno tre elementi, tra cui il capitano Adam Yates, e senza poter contare su quello designato alla vigilia, João Almeida. Ma da un problema un'opportunità, diceva qualcuno, e allora Jonathan Narváez, dopo Cosenza e Fermo, fa sua anche Chiavari, rientra nella fuga giusta e si prende il terzo successo alla Corsa Rosa per la soddisfazione del suo general manager Mauro Giannetti.
28: Abbiamo cercato di cambiare le carte e quindi proprio dicendo ai ragazzi, non avete un leader per il quale dover lavorare, per il quale dovervi sacrificare, avete delle opportunità che probabilmente non avreste avuto e magari difficilmente avrete, cercate di usarla, avete la condizione, avete le gambe e la strada davanti e provateci fino in fondo perché è la vostra occasione, e lo stanno facendo veramente alla grande.
27: Terzo Ulissi, generosissimo, sesto Scaroni, nella generale nulla muta con Eulalio che controlla e Pellizzari, nono migliore degli italiani, che prosegue nell'operazione recupero dopo il fastidioso virus.
29: Ho sofferto parecchio anche oggi, però dai, abbiamo salvata, speriamo di avere due giorni tranquilli.
27: E oggi si arriva a Novi Ligure, volata non scontata, tutt'altro. Chiavari con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
11: E questo che avete sentito naturalmente non era il servizio sui playoff di Serie B, ma la cronaca della 11ª tappa del Giro d'Italia. Ora torniamo al calcio, dicevamo al Renzo Barbera di fronte Palermo e Catanzaro per un posto in finale contro il Monza. Ha vinto il Palermo 2-0, non è bastato. Sentiamo.
30: Al Catanzaro è riuscita l'impresa, limitare i danni e fare leva sul 3-0 della partita di andata dei playoff di Serie B. Nel ritorno allo stadio Barbera il Palermo vince per 2-0, ma non basta. In finale, per continuare a sognare la Serie A, va la formazione allenata da Aquilani che affronterà il Monza. Non c'è stata la rimonta dei rosanero, che pure hanno iniziato a 100 all'ora trovando dopo 3 minuti il gol che ha sbloccato la gara con Pohjanpalo, punizione di Palumbo, palla in area e deviazione del capocannoniere finlandese di testa 1-0, ma nel primo primo tempo il Palermo non è riuscito a mettere sotto gli ospiti, che hanno controllato con ordine senza subire. Nel secondo tempo, con Vasic subito in campo al posto di uno spento Ledoaron, il Palermo è stato più brillante, gli ospiti sono stati quasi sempre schiacciati nella propria metà campo. Pigliacelli ha fatto gli straordinari in un paio di occasioni. Al 44esimo il Palermo ha cominciato a sognare, palla morbida in aria di Ranocchia e Rui Modesto sotto porta ha anticipato Pigliacelli per il 2-0, ma non è bastato e nel finale i rosa hanno chiuso in 9 per le espulsioni fin troppo severe di Pierozzi per fallo e di Palumbo per proteste, tutte nel recupero, e la festa finale è stata del Catanzaro. Dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, Manlio Mezzatesta per il GR1.
7: Grande Atletica Savona, Marcel Jacobs corre 10-0-1 al debutto nei 100 ed è terzo, vittoria per il britannico Glaive. Secondo il colombiano Lionga, al femminile la campionessa del mondo indoor Dosso apre la stagione con il successo in 11-0-7. A proposito di Jacobs e del suo rientro, sentiamo l'allenatore Camossi.
8: Da allenatore sono molto soddisfatto di come è andata la gara. La batteria è stata un rompereghiaccio, come si suol dire. Della finale sono molto soddisfatto perché ho visto correre Marcel come tendenzialmente come correva prima, con una scorrevolezza buona. L'importante era la corsa, il risultato poi viene di conseguenza.
7: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buonanotte.

0: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Mezzanotte 28, eccoci qua. Ciao Fabio.
2: Buonanotte.
1: Buonasera, sì. Buonanotte. Legittimamente ora possiamo dire buonanotte perché ormai ci siamo entrati proprio in quella che devo dire una dimensione a me molto, molto familiare. Quella...
2: Molto, sì, è vero, a te molto familiare. La notte in viaggio notte, è tutta tua.
1: Esatto. E allora il nostro Fabio Carriero, che è arrivato proprio in conclusione del suo spazio, vi ha tenuto compagnia a partire dalle 21.
2: Sì, dalle 21.
1: Com'è stata la serata?
2: È stata una serata piacevole, mm-hmm. un qualche piccolo disagio sulle strade, insomma, c'è stato, ma adesso speriamo tutto si risolva e la notte speriamo vada avanti tranquilla.
1: Beh, ce l'auguriamo, certo. Comunque noi siamo qui sempre pronti a intervenire, a darvi tutte le informazioni per viaggiare in sicurezza, anche perché ho visto che pure questa notte abbiamo parecchie chiusure.
2: Sì, ce ne sono tante, io ne ho elencate un bel po' e sono sicuro che anche tu ne elencherai altrettante.
1: È una certezza, anche perché queste sono le informazioni che maggiormente chiedono i nostri ascoltatori,
2: esatto,
1: di notte,
2: come
1: quindi
2: giusto.
1: È importante. Allora grazie Fabio,
2: grazie.
1: Buon riposo a te,
2: grazie.
1: Noi tra poco inizieremo questo viaggio nella notte con, anche questa notte ci si ritrova insieme con, e anche domani sappiamo, sembra quasi la condanna, con Massimo Chiadrone alla parte tecnica, Elena Carbonari in voce.

con Madonna. E allora questa, come avete sentito, è la nostra programmazione notturna, quella che vi vedrà anche questa volta sempre con Isoradio, con Elena Carbonari appunto in voce, Massimo Chiedrone alla parte tecnica, e come nostra consuetudine vi accompagneremo con musica e notizie fino alle 5:30 del mattino. Musica e notizie, ma poi devo dire anche la vostra presenza, che è sempre così importante, anche evidente di notte, quindi c'è sempre questa bella, questo scambio così anche così di opinioni, di saluti, di informazioni con voi ascoltatori al 348 103 1010. La scorsa notte in effetti abbiamo avuto segnalato proprio una bella partecipazione da parte vostra, e sicuramente questa notte, questa che stiamo appena iniziando, non sarà da meno. Quindi ci racconterete un po' dei vostri spostamenti, ci racconterete un po' di quello che sarà la vostra notte in viaggio, e non solo, perché poi non ci dimentichiamo che ci sono tanti amici che sono all'ascolto pur non viaggiando, e quindi un pensiero e un saluto va anche a tutti questi, a coloro che magari stanno lavorando, o a coloro che ci ascoltano anche da molto lontano, perché anche questo avviene di notte. Allora, parliamo subito di quello che è l'incidente che sta interessando ancora la 1. Ci sono dei rallentamenti tra Parma e il bivio 1-15 Parma La Spezia direzione Milano, carreggiata nord. Questa è la prima notizia che dobbiamo confermare. Ci sono poi dei pedoni sul tratto laziale della 12, siamo tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione dell'Aurelia, e proprio sull'Aurelia abbiamo poi da segnalare un incidente, eccolo qui, ci sono sono lavori, ci sono per questo dei rallentamenti tra Albinia e poco prima di Grosseto Nord, rallentamenti che stanno interessando entrambe le direzioni. Mentre sulla 21 la Torino-Brescia abbiamo da segnalare la chiusura del nodo causa incidente allo svincolo Cremona, siamo in direzione Torino, e poi rallentamenti per lavori che sono segnalati sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord direzione Milano. Ma come sempre tra poco poi inizieremo a parlare di chiusure.

Andiamo subito a salutare un po' di amici, a nostri amici ascoltatori al 348 103 1010. Salvatore che è diretto a casa, quindi ci salutava e sta percorrendo in nostra compagnia gli ultimi chilometri che gli restano, diretto in quel di Perugia. Ciao Salvatore, salutiamo Franco, anche lui in viaggio questa notte in nostra compagnia, diretto verso sud, Caserta, e poi salutiamo anche Antonio da Napoli che anche questa notte sarà sveglio tutta la notte ad ascoltarci. Beh, deve essere un piacere, caro Antonio, noi ce l'auguriamo. Grazie Antonio, buonanotte anche a te. Questi sono i vostri messaggi al 348 103 1010, che sono, come diciamo spesso, lo diciamo perché ne siamo anche così orgogliosi di avere i nostri ascoltatori sempre presenti, precisi e puntuali. Sono questi messaggi anche una parte integrante del nostro viaggio, che è fatto di musica, è fatto anche di tante informazioni, di notizie relative alla viabilità. A tal proposito vi riporto sulla notizia dell'incidente di cui abbiamo già parlato, quello avvenuto sulla 1 tra Parma e il Bivio, 1:15 Parma La Spezia direzione Milano. Vi confermo che ci sono dei rallentamenti per questo incidente, mentre a proposito di questo incidente vi ricordo pure che è coinvolta un'auto e un camion e sono stati spostati comunque in emergenza. L'incidente è avvenuto al chilometro 108, permangono i rallentamenti. Mentre si è normalizzata l'altra situazione, quella che vi avevo descritto poco fa sulla 1, dei rallentamenti per lavori tra Modena Sud e Modena Nord direzione Milano. Ecco, questa è una notizia che possiamo archiviare. Ci sono dei pedoni poi tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione dell'Aurelia, ma come giusto che sia iniziamo anche a dare uno sguardo alle chiusure e parliamo subito delle chiusure che stanno interessando la 1. Abbiamo la chiusura dell'entrata e dell'uscita di Reggio Emilia con riapertura prevista per le 5. Chiuso anche il bivio 1 raccordo 14 Bologna Casalecchio in carreggiata sud per le provenienze da Milano. La riapertura anche qui è prevista per le 5. Poi chiuso il tratto Orte Orvieto direzione Firenze, verrà riaperto alle 5. Sempre sulla 1 abbiamo la chiusura del nodo 1:24 Roma Teramo, sia in carreggiata nord per le provenienze da Napoli che nella carreggiata opposta sud per le provenienze da Firenze, entrambi verranno riaperti alle 6. Alle 6 verrà riaperta anche l'uscita di Colleferro, chiusa per le provenienze da Roma, verrà riaperta anche l'entrata di Pontecorvo direzione Napoli, come pure verrà riaperta l'uscita di Capua, chiusa al momento per le provenienze da Roma. Sei.

I just wanna stop, indimenticabile pezzo di Gino Vannelli. È stato risolto un incidente che avevamo segnalato sulla 1 tra Parma e il Bivio, 1 a 15 Parma La Spezia direzione Milano, carreggiata nord. L'incidente era avvenuto al chilometro 108. L'incidente è stato risolto, ci sono però ancora dei rallentamenti sempre nel tratto che vi ho già citato, Parma Bivio 1 a 15 Parma La Spezia direzione Milano. Però ecco, la situazione sta migliorando dato che l'incidente è stato risolto, come vi dicevo. Abbiamo poi ancora dei pedoni invece da segnalare tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione dell'Aurelia. Risulta ancora attiva, anche se ormai la notizia risale a circa un'ora fa, però non è stata ancora aggiornata, sulla 21 la Torino-Brescia. Abbiamo questa chiusura del nodo per incidente a Cremona in direzione Torino. Come detto, poi ci sono dei rallentamenti invece per lavori sulla statale 1 via Aurelia, siamo tra Albinia e poco prima di Grosseto Nord. I rallentamenti stanno interessando entrambe le direzioni. Torniamo poi a parlare di chiusure dopo aver visto quelle della 1. Andiamo a vedere che succede invece sulla 4, la Torino-Trieste. Qui è chiusa l'uscita di Agrate per le provenienze da Milano, con riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperta anche l'entrata di Capriate, chiusa al momento in entrambe le direzioni. Andiamo poi sulla 5, la Torino-Osta Montebianco, fino alle 6 del mattino rimane chiuso il tratto compreso tra Osta Ovest e Autoporto direzione Torino, chiusa l'entrata di Osta Ovest verso Torino e chiusa anche l'entrata di Osta Ovest in direzione del Montebianco. Questa invece verrà riaperta alle 5 del mattino. Vi parlo poi della 8, la Milano-Varese, chiusa l'uscita e l'entrata di Gallarate, la riapertura è prevista per le 5 e alle 5 verrà riaperto anche il tratto compreso tra Solbiate Albizzate e Varese verso Varese carreggiata nord. Ma comunque tra poco, dopo il GR1, riprenderemo il nostro riepilogo e continueremo anche a ricordarvi le altre chiusure ancora attive, quindi rimanete con noi.

0: La più bella del mondo, pochi secondi all'appuntamento con l'informazione, il GR1, e torniamo di nuovo a parlare dell'incidente avvenuto sulla 1, perché ora non ci sono più neanche i rallentamenti che si erano venuti a creare dopo l'incidente tra Parma e il Bivio, 1:15 Parma La Spezia direzione Milano, quindi una situazione che è tornata ad essere regolare. Bene, ci fermiamo, sono in arrivo le notizie del GR1.
1: Ore 1.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Monta l'indignazione per il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir che mostra gli attivisti della flottiglia, tra cui una trentina di italiani, derisi mentre sono inginocchiati e bendati in stato di fermo. Ira dell'Italia, un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, il commento del presidente Mattarella. Inaccettabile, superata la linea rossa per la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani che pretendono le scuse. Convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Proteste anche da Unione Europea e Stati Uniti. Gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Stati Uniti e Iran verso l'accordo, i mediatori lavorano a una lettera d'intesa, fa sapere Trump, che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative su nucleare e Hormuz. Tensioni tra americani e israeliani sulla strategia da adottare nel conflitto, ma il presidente assicura Netanyahu farà quello che voglio. Confermata in appello la sentenza che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di carcere duro. La procura generale aveva invece chiesto l'assoluzione. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi in fondo al mare, quelli di Giorgia Sommacale, Muriel Odenino. Nei prossimi giorni a Roma sarà eseguita l'autopsia sull'istruttore Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in superficie. Ancora da chiarire le cause. Per il tour operator che ha venduto la crociera scientifica, i sub non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come quello della grotta marina. Secondo quanto emerso finora, i 5 disponevano di semplici bombole ad aria, equipaggiamento non adatto a quelle profondità. Calcio, i playoff di Serie B, il Catanzaro vola in finale contro il Monza e sogna la Serie A. I calabresi sconfitti 2-0 dal Palermo passano il turno forti del 3-0 dell'andata. Europa League, trionfa l'Aston Villa che batte 3-0 il Friburgo. È tutto, il prossimo GR1 alle 2, buon ascolto.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: I più programmati su Rai Isoradio.

0: This is not America con David Bowie e Pat Metheny, ritrovato qui su Isoradio all'1:07, sempre in diretta con tutti voi. Ben ritrovati, Elena Carbonari ad accompagnarvi questa notte con Massimo Chiedrone alla parte tecnica. Ricordo il 3 4 8 5 3 10 10 per i vostri messaggi. Risaluto anche Carla, saluto anche il Marco che ci scrive da Genova. E torniamo in autostrada invece per ricordarvi che ci sono parecchie chiusure, questo lo diciamo magari a chi si è appena sintonizzato. Non ci sono invece più pedoni tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione dell'Aurelia, qui la circolazione è regolare, quindi anche i pedoni non sono più segnalati, una circolazione che al momento è regolare un po' ovunque nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Le uniche notizie attive sono infatti quelle di chiusure come quelle che stanno interessando poi le autostrade liguri. Allora andiamo sulla 7, la Milano-Genova, dove troverete chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, direzione Milano, e la riapertura qui è prevista per le 6. Sulla 10 invece la Genova Ventimiglia chiusa l'uscita e l'entrata di Genova Pegli fino alle 5 del mattino. Fino alle 5 rimane chiuso anche il tratto Genova-Pra-Bivio a 10, a 7 Milano-Genova verso Genova. Il tratto è chiuso comunque anche verso Ventimiglia, quindi siamo nella carreggiata opposta ovest, siamo tra Renzano e Varazze. Questo verrà riaperto alle 6. Andiamo sulla 12, qui è chiusa invece l'entrata e l'uscita di Genova Est, la riapertura è prevista per le 6, alle 6 verrà riaperto il tratto Sestri Levante Lavagna verso Genova, chiusa anche l'entrata Colle Salvetti direzione Rosignano con riapertura prevista per le 6. Andiamo a vedere se ci sono chiusure, poi anche sulla 26, sì, sulla Genova Voltri Gravelunatoce. È chiuso il tratto compreso tra Masone e Bivio a 26 a 10 Genova Ventimiglia verso Genova con riapertura prevista per le 5, alle 5 verrà riaperta la diramazione Predosa Bettole Masone verso Genova Voltri, alle 6 invece verrà riaperto il tratto Meina Arona verso Genova Voltri.
1: Questo secolo finisce 10 anni prima. Il 2000 ha perso la sua buona novella. Ci resta solo novella 2000. Ma vedremo ugualmente le stelle da vicino, perché i paparazzi

Sempre Iso Radio ad accompagnarvi la notte in sicurezza, una notte tranquilla per chi si sta spostando nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, tranquilla se non altro perché non ci sono segnalazioni di disagi, code o rallentamenti. Infatti abbiamo archiviato anche le ultime notizie che ci parlavano di rallentamenti per un incidente, visto che è stato risolto tutto regolare. Quindi le uniche notizie attive al momento sono di chiusure. Chiusure come anche quelle che sono state rilanciate e che riguardano anche la 6, la Torino-Savona. Infatti troverete chiuso il tratto compreso tra Allacciamento Savona Vado e Altare direzione Torino, e la riapertura è prevista per le 6 del mattino e il tratto risulta chiuso anche in direzione Savona. Poi dalla 6 passiamo anche alle notizie della 11, la Firenze Pisa Nord, qui troverete chiuso questa notte il tratto compreso tra Capanno e Rialto Pascio direzione Firenze, con riapertura che avverrà alle 6. Sulla 13 la Bologna-Padova fino alle 5 rimane chiuso il tratto Altedo Bologna-Interporto direzione Bologna, carreggiata sud, è chiuso anche il tratto verso Padova, carreggiata nord, anche questo fino alle ore 5, e parliamo del tratto compreso tra Rovigo Sud e Rovigo. Ci sono chiusure anche sulla 14, chiusa l'uscita e l'entrata di Rimini Sud fino alle ore 5, sempre fino alle 5 rimane chiuso il tratto Cesena Nord-Forlì direzione Bologna. Abbiamo anche la chiusura dell'uscita di Monte Marciano per le provenienze d'Ancona, con riapertura prevista per le 6, ripeto l'uscita perché l'entrata invece di Monte Marciano è stata già riaperta. Rimane chiuso poi il tratto Pineto Pescara Nord verso Pescara fino alle ore 6, e sempre fino alle 6 chiuso anche Trani Molfetta direzione Bari, carreggiata sud. E vi ricordo che all'1:30, quindi diamo anche uno sguardo alla nostra tabella di marcia, avremo da riascoltare anche Camionisti, la rubrica di Paolo Barillari dedicata al mondo dell'autotrasporto.

0: potrei cantartele qui.
1: I tuoi particolari, naturalmente ultimo. E allora torniamo ancora a parlare di chiusure. Di questo, tra l'altro, ci state chiedendo, come giusto che sia, ci chiedete sempre ulteriori informazioni. Ecco, parlavamo prima della 14 Adriatica, vi avevo detto quali sono le chiusure, e ci ritorniamo su queste notizie perché è stata riaperta poco fa, è stata già riaperta l'uscita di Monte Marciano per le provenienze da Bologna. Quindi l'entrata era già stata riaperta, ora è stata riaperta anche l'uscita di Monte Marciano. Andiamo sulla 16, la Napoli-Canosa. Chiuso il tratto compreso tra il bivio a 16 a 14 Cerignola Ovest verso Napoli, con riapertura prevista per le 6. Sulla 22 invece, la Brennero-Modena, vedo che sono chiusi gli svincoli di Bressanone direzione Brennero, e chiuso anche il tratto Bolzano Sud Bolzano Nord direzione Brennero, e troverete chiuso anche il tratto compreso tra Nogarole Rocca e il nodo a 22 a 4 Torino-Trieste verso il Brennero. Un'altra notizia, quella della 23, la Palmanova Tarvisio, fino alle 6 del mattino rimane chiuso il tratto Gemona Osoppo Carnia direzione Tarvisio.

0: Come è cambiato l'universo delle aziende di autotrasporto italiane negli ultimi anni? Benvenuti a Camionisti, questa domanda la giriamo a chi si occupa di autotrasporto da molto tempo e soprattutto da tanti anni ormai raccoglie e pubblica i numeri che descrivono il settore. Daniele Di Ubaldo, direttore di Uomini e Trasporti, al Transpotec avete lanciato la quinta edizione dei 100 numeri per capire l'autotrasporto ed è una pubblicazione biennale. Questo vuol dire che la vostra rivista, il vostro team di studio dei numeri ha seguito il settore trasporto con grande attenzione negli ultimi 10 anni. È cambiato molto il settore?
1: Sì, è molto cambiato, ma rispetto di quella fotografia che si vorrebbe spacciare del settore dell'autotrasporto come un certo altamente polverizzato e affetto dal nanismo dimensionale delle imprese, in realtà adesso questa fotografia non è più vera. Innanzitutto ci sono oggi iscritte alla Camera di Commercio 76.000 aziende, anche se all'albo ancora ne compaiono 99.000, perché comunque molte evidentemente non sono iscritte alla Camera di Commercio. Comunque delle 76.000 imprese a tutti gli effetti ce ne sono più di 20.000 in meno rispetto a 10 anni fa, di cui 4.600 soltanto negli ultimi 3 anni. Lo spazio lasciato libero da queste aziende è stato occupato da aziende che sono andate crescendo. Sono più o meno 1 migliaio, corrispondente a poco più dell'1%, però gestiscono il 32% e più del parco veicolare

0: qualcuno che i camion li guida.
1: Beh, si fa un po' fatica a trovarli, ci vogliono 4,4 mesi per trovare un autista, e questo ovviamente condiziona anche il posizionamento sul mercato. Io azienda so che ci metto tanto tempo a trovare un autista, prendo anche degli impegni meno lunghi, e questo è un processo che c'è stato sia nei padroncini, che entro nelle statistiche come titolare di impresa, sia anche tra gli autisti, una sorta di fuga dal settore, perché spesso quando parliamo di carenza di autisti ci si preoccupa sostanzialmente del fatto che i giovani non vogliono più fare questo mestiere, però è anche vero, e i dati ce lo dicono, che tra gli autisti in 2 anni c'è stata una fuga di più di 28.000 persone che hanno deciso di abbandonare questo settore per andare a fare altro. Non è soltanto da concentrarsi sul perché i giovani non vogliono entrare, ma del perché effettivamente chi già c'è entrato in questo settore, poi a un certo punto, dopo che l'ha toccato con mano, insomma, fugge via a gambe levate.
0: Un'altra di quelle cose che succede nel settore dell'autotrasporto è una tendenza a quelle che si chiamano M&A, Merger and Acquisition, fusioni e acquisizioni.
1: È un'altra delle molle che ha fatto crescere le aziende. Ne abbiamo contate 175 negli ultimi 10 anni, però il 40% di queste 175 è avvenuto negli ultimi 2 anni, quindi anche qui con un'accelerazione considerevole, e anche questo ovviamente ha contribuito a far crescere queste aziende che oggi sono un migliaio, ma soltanto 2 anni fa erano più del 10% in meno.
0: Un altro dato che voi pubblicate sui 100 numeri sono i contratti di rete, che sono cresciuti di 6 volte in 10 anni. Ma che cosa sono i contratti di rete?
1: Ma i contratti di rete sono praticamente una delle forme con cui le aziende di oggi potrebbero in qualche modo riuscire a resistere sul mercato, perché fondamentalmente sono delle relazioni che si possono stabilire a più livelli, 2 forme di contratti di rete, una sorta di fidanzamento, lavorare insieme, l'altra invece è una struttura, diciamo, un po' più solida. E quest'anno c'è stata anche la prima esperienza di un gruppo di aziende messe in rete che si sono iscritte anche all'albo dell'autotrasporto e la Green Planet Logistics. È una tendenza che sicuramente in termini aggregativi mostra la terza via possibile. Se tante piccole aziende stanno sparendo e c'è uno zoccolo di grandi aziende che va sempre diventando più grandi, i piccoli che vogliono resistere, ecco, possono trovare proprio attraverso delle relazioni come quello dei contratti di rete una forma di sopravvivenza sicuramente importante.
0: Daniele Di Ubaldo, ci fermiamo per la pausa, musica, aggiornamenti sul traffico, ma poi andiamo a vedere chi è che le guida queste imprese.

0: Bentornati all'ascolto, questo è Camionisti, ospite con noi oggi Daniele Di Ubaldo, direttore della rivista Uomini e Trasporti, e stiamo parlando della pubblicazione che da ormai 10 anni, Uomini e Trasporti con cadenza biennale, dà in pasto a tutti quelli che si interessano di autotrasporto e logistica. 100 numeri per capire l'autotrasporto, quinta edizione, quindi 10 anni di studio del settore attraverso i numeri che dicono spesso molto più di tante parole. Abbiamo parlato, Daniele, di come il settore si stia concentrando in aziende più grandi, ma chi guida queste imprese? Qui ci sono due dati che mi colpiscono. Quasi 10.000 sono gli imprenditori stranieri, quasi 9.000 sono le donne.
1: Quello degli stranieri è l'unico dato tendenzialmente migliorativo. Le imprese diminuiscono e tanto, quelle monoveicolari addirittura hanno veramente un esodo importantissimo. Le società di stranieri sono quelle che registrano l'andamento migliore, ma molto spesso, nella quasi totalità dei casi, sono costituite da ex autisti. Sono rumeni, marocchini che hanno avuto un'esperienza come autista e che poi a un certo punto hanno maturato anche la voglia, il desiderio di fare il salto imprenditoriale. Magari piccolo imprenditoriale, cioè nel senso che magari hanno messo su una società non molto grande, in qualche caso in realtà la società è diventata anche grande, anche perché comunque per gli imprenditori stranieri il numero di società di capitali è straordinariamente alto ed è anche l'unico ambito in cui le società cooperative, che in generale diminuiscono del 33%, tra gli stranieri aumentano addirittura del 200%. Per quanto riguarda le donne, diciamo che non c'è stata una crescita, non c'è stato nemmeno un calo, però insomma, ci si aspettava effettivamente molto di più. Il trend degli ultimi anni era stato in crescita, negli ultimi 2 anni invece anche quella corsa sembra un po' aver perso di ossigeno ed è come è arrivata al capolinea.
0: Queste donne alla guida di un'impresa di autotrasporto sono una seconda o terza generazione che prende dal padre l'azienda oppure sono persone che entrano ex novo nel settore?
1: Nella stragrande maggioranza dei casi deriva da un passaggio generazionale, però qualche volta c'è anche una sfida. Lavorare in questo settore che è tendenzialmente maschile diventa una sfida al quadrato, già di per sé una donna magari trovare degli spazi in alcuni contesti è complicato, farlo in settori che tendenzialmente vengono coniugati al maschile, insomma diventa una sfida forse più impegnativa e quindi chi l'accetta lo fa quasi per trovare la soddisfazione anche di poter riuscire dove tutto muoveva in senso opposto.
0: Torniamo a parlare dei padroncini e voi avete una tabella molto interessante, padroncini sempre meno, sempre più anziani. Chi va via da questo lavoro di mini imprenditore del trasporto tra i 30 e i 55 anni? Giovani ne entrano pochissimi, ma gli anziani reggono di più, forse arrivano a fondo corsa, ormai hanno fatto tanto e non vogliono mollare prima della pensione.
1: Certo, è proprio questo, è un po' la fotocopia di quello che abbiamo detto per gli autisti. Chi è entrato in questo settore e è ancora in tempo per lasciarlo, oggi tendenzialmente lo lascia. In qualche caso fa un passo di lato, si sposta all'interno del settore logistico per andare a fare qualcosa di meno gravoso, di meno impegnativo, di meno stressante. Però per la grande maggioranza invece abbandona questo settore almeno finché sono in tempo. Poi passati 55 forse comincia a esserci una prospettiva a fare i conti di quanto manca la pensione, o forse magari diventa anche più complicato e più difficile magari adattarsi a fare altro, si tende a resistere e questo ovviamente però innalza l'età media del settore. È l'età media dei padroncini 55,4 anni.
0: Cresce l'età media dei lavoratori in questo settore, soprattutto degli autisti, e la carenza di autisti sarà un problema sempre più grave nel futuro.
1: Si fa presto a vedere in quanti andranno in pensione o matureranno il diritto alla pensione nei prossimi anni. Un numero che supera le 86.000 unità significa praticamente che verrà a mancare il 28% della manodopera. Per bilanciare, per tornare in equilibrio in questo settore, per tenerlo in equilibrio, servirebbero ogni anno 17.500 nuovi autisti. Negli ultimi 2 anni ne sono entrati poco più di 2.100. Quindi questo dà un po' la misura di quanto effettivamente questa crisi, come si dice, inverno demografico nel settore, segni una temperatura veramente, veramente rigida.
0: Daniele Di Ubaldo, direttore di Uomini e Trasporti, come i numeri spiegano la realtà in modo chiaro a volte, perché le statistiche possono anche ingannare. Sono tantissimi i numeri contenuti in questo volume, sento la curiosità di risentirti nelle prossime settimane per andare avanti nei capitoli di questo libro così interessante. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Per oggi con Camionisti è tutto, noi ci risentiamo domani, il 351 525 8281 è pronto a registrare i vostri messaggi vocali e con Rai Play Sound potete ascoltare Isoradio in diretta streaming e riascoltare tutte le nostre puntate. Da Paolo Barilari, grazie per l'ascolto, un saluto e ci risentiamo domani.

Che cosa c'è? Un altro bel classico con Gino Paoli che abbiamo ritrovato e riascoltato insieme qui su Isoradio. L'1:47 dopo la replica di Camionisti, lo spazio dedicato al mondo dell'autotrasporto con Paolo Barillari, che dà voce proprio a voi professionisti del volante, quindi racconta questo mondo e quindi ci racconta anche quelle che sono le problematiche. Appunto, si parlava prima proprio della carenza di camionisti da qui anche ai prossimi anni. Di questo ha parlato Paolo Barillari con il suo ospite. Questa naturalmente era la puntata in replica andata in onda nella giornata di ieri alle 15. Bene, torniamo a noi ora, le nostre notizie che ci raccontano in tempo reale quella che è la viabilità. A chi magari si è appena sintonizzato, confermiamo che la circolazione è regolare nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, quindi non ci sono segnalazioni di code o rallentamenti. Le uniche notizie di cui continuiamo a dar voce e a parlare sono quelle relative alle chiusure. Sono parecchie, quindi pian pianino le stiamo un po' ricordando tutte. C'è subito un aggiornamento proprio in merito alle chiusure. La chiusura che interessa la 16, la Napoli-Canosa, ne abbiamo parlato poco fa. Il tratto è stato già riaperto, parliamo del tratto compreso tra il Bivio a 16 a 14 e Cerignola Ovest verso Napoli, tratto riaperto. E a proposito di Napoli, andiamo a ricordare anche quali sono le chiusure che interessano invece la tangenziale di Napoli. Appunto, è chiusa l'uscita di Agnano per le provenienze dalla diramazione Capodichino, è chiusa l'entrata Renella, l'entrata Capodimonte, è chiuso il tratto Capodimonte Corso Malta verso la diramazione Capodichino, chiusa l'entrata Corso Malta verso Pozzuoli, l'entrata Viale Maddalena sempre verso Pozzuoli, ed è chiuso anche l'entrata e l'uscita Capodichino. E tutte queste chiusure si protrarranno fino alle 6 del mattino. Sulla Complanare di Bologna anche qui abbiamo delle chiusure: è chiusa l'entrata 8 Fiera in direzione della 1, è chiusa anche l'uscita, entrambe verranno riaperte alle 5, e alle 5 verrà riaperto anche il tratto compreso tra l'uscita 2 Borgo Panigale e l'uscita 1 Bivio Complanare Bologna Nuova Bazzanese. Siamo in carreggiata nord in direzione della 1. Ultima notizia, vi parlo anche del traforo del Monte Bianco, perché la galleria è chiusa sia il piazzale italiano che il piazzale francese. E questo è il nuovo dei Rolling Stones, In the Stars.

per qualche minuto ci ha accompagnato anche Bruno Mars, sta accompagnando tutti voi, voi che in questo momento siete in viaggio come ad esempio il nostro amico che ci scrive e ci informa che è ripartito direzione Torino, questo ce lo scriveva qualche minuto fa, in viaggio sulla 14 da Bari, ci scriveva tutto positivo, salutiamo anche Claudio, anche lui all'ascolto, come anche Daniele, poi ci sono amici che naturalmente ci ascoltano, come il caso di Daniele, anche in maniera così stanziale, pur non viaggiando, siete comunque in nostra compagnia. Vedo che di aggiornamenti non ne sono giunti, quindi la circolazione risulta sempre regolare al momento, a parte naturalmente le notizie di chiusure che permangono, e di questo torneremo a parlare tra poco, dopo il GR1.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza israeliano Ben Gvir mentre schernisce gli attivisti della Sumud flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Tel Aviv per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze. Il presidente della Repubblica Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Pretendiamo le scuse, dice la premier Giorgia Meloni.
2: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Arcieri, GR1.
1: Medio Oriente, secondo i media arabi, il testo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe quasi completato. Lo stretto di Hormuz e il nucleare, punti principali, ma Teheran insiste per l'intesa, serve la fine del conflitto in Libano. Stiamo trattando con persone ragionevoli, dice il presidente americano, ma deve arrivare la risposta giusta. Ho ancora